the armor. Baby, are you done? Canote. La sua anima chiede di essere liberata. Torna indietro.

0: Ti ho aspettato per tanto tempo.
1: E io ti ho cercata per aiutarti, ma tu te ne vai in giro in strani posti e a strane ore.
0: Sei davvero qui?
1: Certo che sono qui. E non ti lascerò più.
0: Mai più. Quando viene la notte, mi viene freddo. Le ossa delle mie spalle diventano fredde. Non mi piace la notte. Voglio liberarmi da loro.
1: Tu sei lì.
0: Solo qui. In questo posto sacro.
1: No. Dappertutto con me. Devi venire via con me adesso.
0: No, non posso. Non fino a...
1: Fino a...
0: La cripta deve essere distrutta. E con lei i morti.
1: Non parlare più dei morti. Sei con me ora.
0: Sono posseduta dai morti.
1: Tu sei una donna viva e calda. Chi ti ha raccontato queste cose?
0: I morti.
1: A Parigi stanno facendo cose meravigliose per scoprire la natura della mente. Ti ci porterò. Ci sono dottori che ti possono liberare da
0: dai morti.
1: I morti non possono venire fuori dalla tomba. Ora devi venire via con me.
0: No. Ho paura. La notte.
1: Non c'è niente.

0: sei solo. Ci sono io qui con te. Presto ti raggiungerò nel sonno eterno. Stefano allargherà la cripta e ci chiuderà qui insieme con il nostro amore. Elsa, ma perché non mi parli?
1: Sono qua, ti aspettavo.
0: Non ora, non ora.
1: Lo sai quello che devi fare?
0: Farei qualunque cosa, ma non oso fare quello, non me lo chiedere, ti prego.
1: Beh, altrimenti non saremo mai insieme.
0: No, no, no, non posso, non posso.
1: Guarda, Pietro.
0: Pensa, perché mi tormenti così?
1: Devi farlo, Pietro. Solo allora potremo stare insieme. Solo allora, Pietro.
0: Non posso, non oso. La mia anima sarà dannata in eterna perdizione.
2: Fammi vedere chi sei realmente.
0: No, no, no, indietro, non deve, no, non mi lasci.
2: Ho predisto. Che genere di donna sei? Fatti vedere. Allora, chi sei?

0: Non c'è un dottore nel villaggio.
1: La sua non è una malattia della carne. È già accaduto, in un giorno o due la sua mente ritornerà. Possiamo solo aspettare.
0: Il barone mi ha detto che tu sei con lui dai tempi della campagna polacca.
1: È vero.
0: Quindi ti trovi in questo castello da più di 20 anni. Devi conoscerne ogni angolo, ogni... Sta riprendendo conoscenza.
1: No, si lamenta spesso durante questi attacchi.
0: Tu hai le chiavi. Prendile, vorrei vedere la cappella.
1: La cappella?
0: Sì, se non ti dispiace.

0: cos'è quella luce?
1: Quella è la camera da letto della baronessa. La stanza è stata sigillata da quella notte. Neanche il barone ci entrerebbe.
0: Vieni con me.

0: La baronessa aveva un bambino.
1: Non lo so. Non ho mai saputo che lo avesse.
0: Non mi si risparmia nulla. Barone, se me lo permette, penso di poterle spiegare.
1: Mi perdoni, barone.
0: Stefan! Prendi questa pistola. Scorta questo gentiluomo fuori dal castello. E se resiste, uccidilo.
1: Sì, barone. Tenente.

0: Amore mio. Amore mio.
1: Sono Winston.
0: Sono stato io. La mia anima chiede sollievo.
1: È solo un modo.
0: No. I sacri patti di Dio non proibiscono io.
1: Sarai tu.
0: Vorrei esserne sicuro.
1: Prendi la tua dote come il primo. Lascia che la tua stessa mano ti distrugga. E riunirsi insieme per me. Per te. Non più tormento di Dio. Per te.
0: Lo farò.
2: Glielo giuro, tenente. Se ritorna al castello von Lepp, non esiterò ad ucciderla.

0: non ha importanza ormai. Sei arrivato troppo tardi. Stanotte gli sarà dannato. Sì, anche ora lei lo schernisce fino alla sua morte eterna.
1: Tu controlli la ragazza proprio come controlli quell'uccello. Come? Mesmerismo?
0: Mesmerismo? Ah no, sei un idiota.
1: Perché? Rispondimi, vecchia, o ti rompo il collo.
0: Cara me stessa dal barone von Lenk. Lei lo guiderà a quel peccato che Dio non può perdonare. Suicidio!
1: Per quale offesa? Cos'è che il barone ti ha fatto?
0: Ha ucciso mio figlio, Eric.
1: Eric era tuo figlio?
0: Sì. E stanotte il barone paga per la vita di Eric con la sua stessa anima immortale.
1: Lei parlò di distruggere la cripta.
0: Troppo tardi.

0: Dov'è il barone?
1: Dobbiamo raggiungerlo, si è chiuso nella cripta.
2: Eric vendicato!
0: Eric vendicato?
1: Lei ha usato la ragazza come marionetta per condurre il barone al suicidio.
0: Ma perché?
1: Pensa che sia stato il barone a uccidere suo figlio. Non ha mai saputo che sei stato tu.
2: Cosa vuol dire? Lui ha ucciso il mio Eric?
1: Eric è suo figlio.
2: Assassino!
0: No, aspetta!
1: Non capisci che era tutta una bugia. Il barone tornò quella notte, trovò Eric con la baronessa e la uccise. Ma ci fu una lotta tremenda, dove non trovò la morte Eric, ma il barone. Io ho ucciso il barone.
2: Allora Eric è ancora vivo?
1: Prese il posto del barone e nessuno l'ha mai saputo. Ma ha preso il suo posto nella mente, oltre che nel corpo. Nella sua mente lui è il barone von Lepp.
2: Il mare entrerà ed allagherà le celle. Ora saranno uccisi tutti e due. Presto!
1: Allagherà le celle? Come? C'è un tunnel che porta dal mare alla cripta. Vieni, andiamo.

0: Vieni, posso aver bisogno di te.
1: No, no, non nella cappella. Non posso entrare nella casa di Dio. Ho fatto il mio patto con un altro, no. No, non più vicino di così, no.

0: una volta tu mi hai avuto. Ora mi avrai per sempre.
1: Ora! Ora! Ti distorto per te.

Vieni da me. Tira il vento. Guarda. Vedrai con quanto desiderio aspetto.

0: cosa mi hai fatto?
1: Ti ho dannato come tu hai dannato me. La parte di me che ti ha amato giace qui a marcire nella mare. Guarda! Guarda che cosa hai fatto con le tue mani e muori con questa visione nel tuo cervello.
0: Perché mi hai fatto questo?
1: Io sono lo spirito di vita che il tuo maledetto peccato ha donato alle potenze delle terre. Ma ora, donando loro la tua anima immortale, io sarò lì.
0: Lasciami! Lasciami!

0: la lotta per sopravvivere. È un'epoca questa di violenza e di sterminio. Gli storici discuteranno su quelli che furono i fattori più decisivi, su quello che fu lo strumento più mortale, l'arma più micidiale, il travolgente impeto dell'uomo o il fuoco distruttore dei razzi incendiari. Le bombe, tempesta donante dal cielo, o l'insidia silenziosa del paracadute. Il crepitio lacerante della mitragliatrice o l'ansimare implacabile del mitragliatore. Il carro armato, brutale mostra d'acciaio o il lanciafiamme. O fu il rabbioso, velocissimo razzo V2, rapido come la morte. No, niente di tutto questo. La più efficace, la più mortale, la più terrificante arma di tutti gli eserciti fu... Sì, l'avete indovinato. Il cicchetto del sergente.
1: Razza di cappellone. Fatemi assentire. Vi dico una cosa che vi riguardisce. Come il solito, il colonnello è infurioso e anche io sono arrabbito. Guardatevi intorno, non lo vedete tutto il cortile sporco che fa schifo? Ehi, sergente, comunista.
2: Hai visto Carvi?
1: Sì, l'ho visto, ma l'ho scansato, ho preferito mandarlo alle menti a fare il re.
2: Va bene, portali via.
1: Bene, collega. Avanti, pallondroni, andate di corsa, datevi da fare. Raccogliete tutto quello che non è piantato per terra con la radice.

0: Aspettate, aspettate.
1: Quando sarai pronto?
0: Tutto con la calma, sono tutti qua.
2: Ma che cosa vogliono quelli?
1: Debbono mangiare, no?
2: Ah sì, io sgobbo.

0: Credi di fare il cuoco per battere la fiacca?
1: Sì o no?
0: Silenzio! Te la sei cavata con le tue magagne, ma ora è il momento di finirla. Silenzio! Solo perché un amico si lavorava insieme te la sei passata liscia, ma ora basta. È finita la pacchia, hai capito? Silenzio! Vai subito allo zaino e vestiti, voglio vederti rientrare al reparto esattamente fra 5 minuti. Capito? Silenzio! E questa volta ti mando a fare un viaggio lungo lungo, capito? Silenzio!
1: Vai dal maggiore, che dica al colonnello, che dica al generale che mi sono stufata. Silenzio! Se il generale non c'è, dica al colonnello che ci mandi il maggiore. Silenzio! Silenzio! Silenzio!
2: Imputabile dell'articolo 605-300 secondo il comma 56 dell'articolo 107 del regolamento CO / 22. Regolamento di guerra, sezione BD, da pagina 20 a 24, secondo la circolare 615, citata dal modulo 7B, paragrafo 40.
0: Ah, certo, certo.
3: La circolare 36 è chiara ai commi 1 e 2, lui proviene dalla sussistenza.
4: Ma non è in forza secondo i moduli A7 / 4?
3: Certo, rientra nel modulo rosa, in base all'allegato 7 del 446 B2.
5: Vero, è io che mi sono arruolato per non fare più il ragioniere.
4: Ecco la posta, sergente.
0: Bisognerà dare qualche altra botta al mostro. Funzionerà?
5: Certo, è venuto un tizio che dice di averla aggiustata.
0: Era ora.
3: Carogna, adesso non restituisce neanche la moneta.
0: Che esercito, ho chiesto di andare al fronte e mi hanno gettato fuori dal comando di battaglione. Ehi tu, devo ripeterti ancora che questa non è una sala di lettura?
5: Signor, no.
0: Hai una sigaretta?
5: Sì, eccola.
0: Dì al sergente Mac che venga subito qui.
5: Signor, sì.
0: C'è Miller?
5: Sì.
0: Dì Miller, credi che qui ci siano dei nani?
6: Capitano, quali disposizioni per il film di domani?
7: Ah, ecco, lo spettacolo comincerà alle 7, il cinema è 2 baracche più in là, quindi dovete essere pronti per le 6:30.
6: Allora è bene fissare la donata del battaglione, diciamo, alle 6.
7: In tal caso fate che gli uomini siano pronti alle 5:30.
6: Signor, sì, sarà eseguito, signor capitano.
7: Ah, tenente, sentite un momento. Per sicurezza...
0: Guarda che cosa hanno dato da distribuire agli uomini della compagnia. Maglie contro gli insetti. Sai che cosa significano, non è vero?
7: Pacifico del Sud.
6: Sergente Buccelli, riposo. Sergente, c'è un programma speciale domani e voglio che gli uomini siano già in uniforme, pronti e adunati al più tardi alle 5.
0: Sì, sì.
6: Un minuto, sergente. Tanto per essere sicuri, sarà meglio che gli uomini si radunino alle 4:30, capito?
0: Sì, sì.
3: Ehi, quel carbine è svaporato nell'aria.
0: Beh, bisogna scovarlo.
3: Esatto. Dì, la vedi quella luce? Non sapete leggere? Spegni subito quella luce!
7: Ma sergente mio, come lavoro io senza luce?
3: Spegni se il colonnello Davis viene, urla se vede luce durante il giorno!
0: Stai a sentire, Mac, la compagnia deve essere pronta domani in ordine perfetto e non più tardi delle 4:00, capito?
3: Non più tardi delle 4:00.
0: Già.
3: Stai a sentire che razza di nomi abbino i miei uomini. Lardowski, Shemovski. L'appello sarà molto lungo. È meglio decretare alle 3:30 per la donata, vero?
0: D'accordo.
3: Benissimo.
0: Qualche giorno gli uscirà il cervello dal fischietto.
7: Secondo me gli è già uscito.

Mandami il primo sergente dell'altra stanza. Gira dall'altra parte, da quella porta. Da quella porta.

0: Da quella porta, ho detto.
1: Hai una sigaretta?
0: Ah, no, non fumo più.
1: Eccoti qua, dove sei stato? Ti sei mimetizzato? Mettiti là. Guarda qua. E guarda là. E aggiustati qui. Adesso vai in cortile e corri, 10 giri completi. A passo di corsa, intesi? Poi torna pure qui. Ho un lavoro per te. Vai via e togli il proiettile dalla canna. Ehi! Vieni qui. Hai una sigaretta?

0: Ho parlato di nuovo con l'aiutante.
1: Ah, sì?
0: Senti, l'esercito non lo capisco. Io voglio combattere e sto qui. Quelli che vogliono star qui, se ne vanno.
1: Lo sai, è la guerra.
0: Sì, ma che diavolo ci sto a fare? Quando ero borghese avevo sempre un sacco di cose da fare. Cantare, danzare, lavorare nei ritrovi. Mi sono arruolato ed eccomi seduto.
1: Boh.
0: Ho fame. Vado a ispezionare la mensa.
2: Ehi, sergente. Mi aspettavi, vero?
0: Hai fatto tardi, Edward.
2: Ero sbronzo.
0: Ti capisco. Con una cucina simile ci si sbronza senza bere.
2: Grazie.
0: Ma ti pare. Ora vai in camerata e degnati di fare qualcosa e poi rifatti vivo. E se hai già preso appuntamenti, avverti la segretaria che li disdica.
2: Il sergente sbraita oggi. C'è posta? Non ti credevo così veloce a smaltire la sbronza.
3: C'è voluto molto per iniziarla. La mia ragazza è andata con un altro tizio ieri sera.
2: Che succede? Stai perdendo il tuo fascino?
3: Credi che questo sia perdere il proprio fascino?
2: Ah, è una bellezza.
4: Salve.
2: Salve.
4: C'è il sergente Puccinelli?
2: No, non c'è. Che cosa volevate da lui?
4: Beh, è una cosa personale, ecco.
2: Oh. E non volete lasciare un messaggio?
4: Sì, ditegli che è venuta Millie. Io ritorno fra 10 minuti. Anzi, addirittura, vi spiace se mi siedo lì e lo aspetto?
2: No, no, fate, fate pure.
4: Grazie.
5: Clerk, avete il blocco dei buoni?

0: Fatene 4 copie, Clerc, e inviatele all'aiutante.
1: Ma le ho già fatte ieri.
2: Ah, davvero?
1: Signor, sì.
2: Le avete fatte? Ebbene, ne voglio ancora una copia.
1: Signor, sì.
2: Ci vuole una quantità fantastica di carta, sapete, per amministrare anche una piccola compagnia come la nostra.
3: Sei pronto, caro?
1: Non ancora, tesoro, sono subito da te. Ho deciso che farò senza quell'altra copia. È il nostro comandante di reparto.
3: Lui o lei? A quale degli uomini quella ragazza è sposata?
1: Oh, non so, cara, non c'è sul ruolino di marcia.
3: Su, tesoro, non ti inquietare così. So per caso che è una ragazza del nord che lavora allo spaccio. Ha un'anemia da curarsi che aspetta un tale.
1: E non sai altro?
3: No, dunque non chiedermi chi sta aspettando.
1: E dove hai scoperto tutto questo, signora Sherlock Holmes?
3: Alla clinica ieri sera. Stavo lì per le iniezioni e una delle infermiere si è sbottonata.
1: A proposito, oggi c'è stato uno spostamento nel servizio di giornata.
3: Lo so.
1: Tocca a me stasera?
3: No, non a te. Il sottotenente Terry sarà di servizio stasera.
1: Ne sei sicura?
3: Sì. La moglie del maggiore mi ha detto che la moglie dell'aiutante gli ha detto che la moglie del colonnello ha detto così.
1: Ma se lo dicono le mogli, la cosa è certa.
3: Di caro, che aria tira con il colonnello Davis?
1: Beh, dipende. Che aria tira con la signora del colonnello Davis?
3: Ma è una stupida. E quanto ci tiene al grado? Fra quanto sarei pronta ad uscire?
1: Vuoi aspettarmi al circolo ufficiale, cara? Ho un sacco di documenti da firmare.
3: Non può firmarli qualche altro?
1: E chi altro? Nell'esercito degli Stati Uniti la mia firma è molto quotata.
3: Fosse altrettanto quotata in banca.
4: Da dove esce questo vestiario?
5: Dal magazzino.
4: E perché non è accompagnato dal regolare buono di consegna?
5: Beh, non lo so. Può darsi che non abbiano fatto attenzione quando lo hanno consegnato.
4: Allora è roba rubata.
5: Ma no, davvero?
4: Sarà opportuno che diate un'occhiata ai regolamenti militari.
5: Ma signor tenente, diffidate di me?
4: Questo non è il modo di fare le cose. Riposo.

0: Deve insegnarmi lui il mio servizio, lui che faceva il barista, quel sifone di Sels.
1: Devo vedere il primo fioggetto.
0: Dove vai tu? Vuoi buscarti 5 giorni di rigore?
1: Lasciami stare, sono già nei pasticci.
0: Che ti prende? Non sei contento qua?
1: No, devo vedere il primo sergente, è importante.
0: Vai adagio.
1: Non posso andare adagio, voglio una licenza di una settimana.
0: L'ultimo che ha avuto una licenza di una settimana in questo esercito è stato Eisenhower.
1: Io non sono Eisenhower, devo vedere mia moglie, è importante.
0: Sì, sarà importante, ma niente permesso.
1: Ma io devo avere un bambino.
0: Quello lascialo fare a tua moglie, tesoro.
2: Carvi!
1: Gnocchi?
2: Hai fatto la corvetta di punizione?
1: Sì, caporale.
2: Sei stato dal sergente istruttore?
1: Sì, caporale.
2: Sei stato dal sergente di mensa?
1: Sì, caporale.
2: Bene.
1: Se succede che vado al fronte, la prima cosa che faccio è di arrendermi. Un campo di concentramento è sempre meglio che qui.
3: Che caffè schifoso, vorrei lavarmici. Ehi, guarda qua, un ordine d'imbarco.
2: Sì, è venuto quando è...
3: Ora uscirò fuori da questa tana.
1: Sergente, io vorrei...
3: Che diavolo vuoi?
1: Niente, solo vorrei sapere...
3: Fuori dai piedi, non vedi che ho da fare.
4: Capitano Caldwell, ho visto l'ordine d'imbarco e ho giusto l'uomo che fa il caso.
3: Bene, chi è?
4: Io, primo sergente Victor Puccinelli.
3: No, non mi fate ridere, sergente. L'ordine è solo per i militari di bassa forza. È meglio che ve lo mettiate in mente. Voi resterete qui.
4: Che razza di armata.
3: Non voglio discutere. In quanto all'imbarco... Non voglio rimanere senza buoni sottufficiali. Inviategli qualche lavativo. Ecco, per esempio quel ragazzo che non si regge dritto.
4: Capisco. Carvin?
3: Esatto.
4: È giusto qui fuori.
3: Forse Eisenhower riuscirà a svegliarlo un po'.
4: Sì, sì. Carvin?
1: Eh?
4: Vieni alla porta.
1: Devo proprio dirti una cosa, Victor. Voglio sapere...
4: Togli le mani dal mio tavolo e chiamami sergente. Non ti reggi in piedi?
1: Sì, sergente. Io voglio solo una licenza di una settimana.
4: Che cosa vuoi tu?
1: Voglio una licenza di una settimana.
4: Hai chiesto il permesso al tuo caposquadra per venire qui?
1: No, sergente, ma se io...
4: Quante volte devo ripeterti che sotto le armi si va per via gerarchica?
1: Lo so, ma se è una cosa importante. Se io vado dal caposquadra al capoplatone, dal capoplatone al capocompagnia, dal capocompagnia al capobattaglione, mio figlio farà tempo ad essere arruolato.
4: Spiritoso. Non posso darti ogni settimana una licenza. Ne hai avuta una da poco.
1: Non è vero, non vado a casa da un sacco di tempo. Se mia moglie si dimentica come son fatto, la colpa sarà tua.
4: Sarebbe una fortuna per lei. Vedremo quando sarà il momento. Hai sentito?
1: Sì, sergente. E quando proviamo il numero per la recita?
4: Ah, vattene. Ehi, un minuto. Vieni qui. Com'è che non ti sei rasato oggi?
1: Ma chi ha detto di radermi? Non l'ho fatto neanche ieri e nessuno mi ha detto niente.
4: Vai fuori di qui.
1: Non avevi mai osato trattarmi così.
4: Smettila di brontolare.
1: Non avevi mai osato trattarmi così, ecco cosa ti dico.
4: Adesso ricominci un'altra volta?
1: Sì, e come? Immaginavo che eri un amico. Si viveva nella stessa casa, nella stessa città. E lo sai quello che avevi detto a mia madre?
4: Smettila di picchiare sul tavolo. Cosa avevo detto a tua madre?
1: Che nessuno avrebbe osato toccarmi.
4: Certo, eri così sporco?
1: Spiritoso.
4: Finisci la paperino, e appunto perché eravamo amici che...
1: Ora è ora di finirla.
4: Non fare il cretino. Io ho una responsabilità e tu devi obbedire.
1: Ti avverto che mi fai diventare scemo.
4: Ah sì? Non è tanto difficile. E insomma, che vuoi? Dei privilegi speciali?
1: No, voglio solo rammentarti che sei stato testimone alle mie nozze.
4: Stai scherzando?
1: Eravamo amici, scrivevamo canzoni, le cantavamo e danzavamo. E tu ancora mi devi $8.06 prima della guerra. Sì, era amici e compari, come fratello e sorella. E che è capitato? È scoppiata una piccola schifosa guerra e a te non ti è parso vero di darti da fare e dare ordini. No, due, avanti, indietro!
4: Stai zitto, stai zitto,
1: Napoleone, per quelle strisce che hai sul braccio, crumiro.
4: Ma va a lavarti la faccia.
1: E poi, come mi ricordo, maresciallo, nazista, generale dell'SS.
5: Che ha da strillare quel genio?
4: Crede che io abbia fatto scoppiare la guerra. Quando Edward si presenta, digli che bisogna che parta.
5: Sai, una certa Millie è venuta a cercarti qui.
4: Millie? Chissà che cosa... Oh, che giorno è oggi?
5: È il 29.
4: Ah, ecco, domani è l'anniversario della nostra prima partenza.
5: Che dici? Di qui non siamo mai partiti.
4: Lo so, ma è stato solo un trucco. Oh. Vedi, la prima volta che vidi Millie mi andò a genio subito, ma era inaccostabile.
5: E così?
4: Così le dissi che stavo per partire.
5: E così?
4: Così si lasciò baciare.
5: E così?
4: Così uscì con lei un paio di volte.
5: E così?
4: E si fece baciare un altro paio di volte.
5: Beh, che c'è di strano?
4: Niente, ma un giorno ho visto che in fondo quella ragazza è una vera cretina. Neanche tanto in fondo, ma anzi alla superficie. E inoltre aveva l'idea fissa di sposarsi. È strano, ma tutte le donne vogliono essere sposate. E in questi casi io scappo come una lepre. Una notte la condussi fuori e... Sì, signore. Sì, signore. D'accordo. Quando hai detto a Edward che deve partire, mandalo da Miller per il controllo armi e corredo.
3: Bene.

0: Salve, siete sempre voi. Caporale, non eravate qua quando sono venuta prima?
1: Sì, ma il sergente Puccinelli non c'è ancora.
0: Oh, e non sapete se ha intenzione di restare al campo stasera o domani sera?
1: No, vedete, qui non sa nessuno quando resta e quando parte.
0: Ah, si vede.
1: Non sta a noi a chiedere ragioni. Qui si obbedisce o si muore.
0: Caruccio.
1: Sentite, scrivetegli un biglietto.
0: Davvero?
1: Mm-hmm.
0: Beh, scrivete voi. Ditegli che ripasserò alle 6:45 quando esco dal lavoro. E mettete che è importante. E se non si farà vivo ci possono essere dei pasticci.
1: Certo, se lo vedrò. È più difficile intercettare lui che un razzo V2.
0: Lo so. Beh, io devo ripassare dallo spaccio. Siamo molto occupate oggi, è festa. Festa per gli avventori.
1: Ah.
0: A più tardi.
2: Beh, sono qui di nuovo. L'aiutante mi ha ordinato il servizio di giornata.
1: Lo so.
2: Davvero? E perché non me l'avete detto?
1: Me l'ha detto ora mia moglie.
2: Gli ha detto pure quando finisce la guerra?
1: Non mi confida tutto quello che sa.
2: Claire.
1: Avanti, se n'è andata.
2: Che cosa voleva Millie?
1: Ha lasciato due righe. Dice che tornerà alle 6:45.
2: Avanti.
3: No! Ma sergente!
2: Hai chiesto il permesso per venire qui?
3: No.
2: Allora fuori. Credono che non abbia altro da fare che concedere permessi. Di che cosa si parlava?
1: Di Millie. Ha detto che se non ti troverà stasera qui saranno passati.

0: traffici.
1: È necessario che acciuffi l'autobus per la città.
2: Caporale, dov'è che devo andare per strada?
3: Ehi, spegnete quella luce, c'è in giro il colonnello. Anche di là.
2: Ehi. Oh, mi dispiace, capitano, ma c'è il colonnello già...

0: C'è stato allarme.
1: Avanti, accendete. Ehi, dov'è Carvey?
0: Non ha fatto altro tutto il giorno che entrare e uscire. Se continua così dovrà far mettere una porta girevole.
1: Ma tiene il permesso di spassarsela?
0: No, e anzi bisogna trovarlo e inviarlo al controllo.
1: Sicuro, collega.
0: E un'altra cosa, Edward e gli altri della squadra devono partire.
2: Avanti, avanti!
1: Via, vieni, via, vieni! Dico, perché ti sei nascosto dall'addestramento, tutto?
3: Ma ti fai cercato in giro per trovare?
1: Hai cercato per trovare?
3: Poi mi permetto di parlare al primo sergente.
1: No!
3: Ma io devo vedere.
1: E tu non vedrai nessuno!
3: Ma ho un messaggio del comando di battaglione per il primo sergente.
0: E cosa aspetti a dirlo?
3: Che non mi fa parlare.
1: Sei uno stupido, lo sai? Che quando sei di staffetta lo devi dire a me, tuo comandante immediato.
3: Ma avete messo voi di staffetta?
1: Ma questo non ha importanza!
0: Avanti, qual è il messaggio?
3: Dice che devi presentarti all'infermeria domani per una visita mentale.
0: Mentale? Sarà medica? La mia domanda per paracadutista è accolta.
1: Allora che regalo mi fai?
0: A te do una licenza.
1: Grazie.
4: Un minuto, sergente. Questo modulo 38 è quello che serve in caso di congedo.
0: Congedo? Che diavolo vai dicendo?
3: È vero, sergente. Secondo il paragrafo 8AR40,3, 24 ore prima del congedo, non dipendente da causa di inabilità fisico-psichica, si passa la visita e si riempie il modulo 38. È bello,
0: questa
3: eh?
0: È una bella porcheria.
3: Sergente?
0: Cosa?
3: Quando vai a casa ti vai a trovare mia madre?
0: Vattene al diavolo! Io rifiuto! Ora vado lì e faccio a pezzi tutto il comando di battaglione. Capitano, vi sembra una bella cosa? Vogliono mandarmi in congedo, io in congedo, ma quelli vaneggiano.
5: Via, sergente.
0: Ecco, leggete quello che c'è scritto.
5: Sergente Puccinelli, Milli sarà qui alle 6.
0: No, no, no.
5: Circolare AG modulo 38.
6: Calma, sergente. La vostra domanda per aspirante ufficiale è stata accolta. Sarete congedato solo per avere la nomina d'aspirante ufficiale.
0: Io ufficiale? Ma io non l'ho chiesto.
6: Sergente.
0: Signor, sì.
6: Avete compilato il rapporto per domani e l'avete inviato al battaglione?
0: Stasera il rapporto di domani?
6: Sì, da oggi vogliono il rapporto una sera prima.
0: È un congedo per promuovermi aspirante ufficiale.
7: Congratulazioni.
6: Ehi, che cos'è questa storia del mio imbarco?
0: È un ordine di avvicendamento, partirai fra un paio di giorni.
7: Senti, sergente, sì, buono e togli il mio nome dalla lista. Ho una nuova ragazza in città, è una cosa che...
0: Assai commovente.
7: Devo stare con la mia ragazza.
0: Ne ho viste le ragazze che frequenti, starai meglio sotto il fuoco.
7: Sì, e io non ho visto le tue, forse?
0: Sì, allora fai una capatina giù al teatro Rialto domani.
7: Al Rialto?
0: Certo, c'è una nuova cassetta.
7: Helen?
0: È la mia ragazza.
7: Ah, pezzo di cretino che sono.
0: Non ti do torto, vai a cercartene un'altra.
7: Lasciala in pace, io andrò con lei.
0: Tu andavi con lei.
7: Ah, ora so perché mi imbarcate. Tu approfitti del tuo grado.
0: Bravo.
6: Lascia fare, sergente, articolo 90, titolo 2, comma 3, vietata la RIS.
0: Appendilo un po' alla tabella. Ora vai a fare i tuoi bagagli, qui si lavora. Non è un campo sportivo.
7: No, avrei giurato che c'era da fare a pugno.
0: Fuori di qui.

0: Che cosa credi di fare?
1: Sto cantando.
0: Scrivetelo in fronte.
1: Lo so, ho un filo di voce.
0: Sì, ma così stonato.
1: Devi ammettere che è una voce speciale.
2: Avanti, sergente, cantatela voi.
0: No, no, no, ho molto lavoro e poi ho un impegno in città.
1: Andiamo, sergente.
0: Allora, forza.
3: And wouldn't you rather say I love you? Tanda wanda hoy, tanda wanda hoy, tanda wanda hoy, kona kala.
0: Avanti, Cardi, andiamo, che è tardi. Cammina! Mille, fra quanto tempo arriva qui?
4: Fra una ventina di minuti.
0: Vorrei scovare quello che ha messo in giro la voce che io sono già aspirante ufficiale.
4: Perché?
0: Ogni volta che arrivo al campo qualche figlio di cane grida: attenti! Sono entrato che Max si stava ardendo, si è messo sull'attenti e quasi...

0: Si è tagliata la gola.
1: Insegnante Max si è tagliata la gola?
0: Certo che si è tagliato, ha perduto molto sangue come un tacchino sgozzato.
2: Eccovi, gente fortunata, andate in città, sono pronto a sostituirvi.
0: Portala nell'ufficio del capitano.
2: Bene.
0: E sorveglia questo qua.
2: Ehi, Carvin, renditi utile.
0: Beh, credo che finalmente abbiamo finito. Su, vai a riabbracciare tua moglie.
3: Certo, sergente, allora domani.
0: Ripasso fra un minuto. Ehi, Carvin, non scordare che devi pulire anche là sopra. Senti tu, è probabile che una signora chieda di me. Dille che sono andato a fare le esercitazioni.
2: Certo, sergente.
1: Lo sai, caporale? L'avrei voluto che Maxi fosse tagliato la gola.
4: Già, e poi come fischiava?
1: Lo sai? Molti dicono che nell'esercito tutto sta a farci un'abitudine, ma l'unica abitudine che ho fatta è a non farci un'abitudine.
4: Vuoi sapere una cosa?
5: Ehi, caporale! Beh, io me ne vado a zonzo.
4: Che avete in mente per stasera, sergente?
5: Ah, io credo che andrò a farmi un paio di birre.
4: Lubrificate il fischietto.
5: Come? Andiamo, un po' d'energetica. Ehi, hai dimenticato la polvere. Sotto, recluta, ramazza.
1: Ma nessuno ti va a sedere là sopra.
5: Ma questo non ha importanza. Qui c'è troppa trascuranza. Avanti, pulisciate. E dico, stiamo attenti, eh? In caso inverso e altrimenti vi schiaffo dentro. Lo sapete che sotto le armi non ci si diverte? Adesso io me ne vado al paese e comincio a farmi baldoria. Voglio spassarmela un po'. E voi pulisciate. Che bravo. Che trascuranza. Recluta, ramazza! Qualcuno lo schiaffa dentro! E questo non ha importanza, no?
1: Ma c'è niente, nessuno ci guarda, questo non ha importanza! Adesso vado al paese e mi comincio a farmi baldoria. Da me medesimo stesso! E voi pulisciate!
4: Oh, calmati, ragazzo.
1: Quello doveva venire proprio nell'esercito, non poteva andare in marina? Anche nei sottomarini, così nessuno vedeva quante razze.
4: Se lo odi tanto, non ti resta che picchiarlo.
1: Posso davvero picchiare il sergente Mac? E se poi mi degradano?
2: Ma che degradare? Hai il grado più basso dell'esercito. Senti, il regolamento dice che se qualcuno abusa di te, tu lo puoi sfidare chiunque sia. Sfidalo a incrociare i guantoni con te.
1: Insomma, se io picchio il sergente Mac, nessuno può farmi niente.
2: È così.
1: Ma se invece le prendo io?
2: Ma tu non le prendi, tu devi imparare la tattica. Vieni qua che ti insegno. Entra in guardia. No, vedi, devi adottare un perfetto stile. Vedi, lo stile classico. No, non fa per te. Un minuto, un colpo alla Sugar. Così va bene, sii feroce. Più basso. Più basso. Più basso! No... Ehi, ho trovato, vieni. Il tuo modello è Joe Louis, quello sì. Si muove danzando.

0: Carvin, su. Che stai facendo?
1: Mi alleno.
0: A cosa?
1: Domani voglio incrociare i guantoni con Mac.
0: Con Mac?
1: Gli voglio staccare la testa.
0: Dove vuoi che mandiamo il cadavere?
1: Beh, ai tuoi genitori.
0: No, il tuo cadavere. Vai dentro e finisci il lavoro che devi fare.
1: Victor?
0: No.
1: Non vuoi che ti dica neanche una parola?
0: Avanti, cos'è che vuoi ancora?
1: Ricordi la canzone che si scrisse insieme?
0: Sì, questo che c'entra?
1: È arrivato un telegramma dalle

0: direttore musicale vuole che gli mandiamo la canzone incisa sul disco subito.
1: Bene, vai a incidere il disco.
0: Ma io voglio che lo incida tu.
1: Chiama Bing Crosby.
0: Io preferisco te.
1: Non occorre che fai a pugni, sei abbastanza intontito.
0: Cosa, solo perché sono amico? Non ti chiedo che di avere un po' di considerazione per me. Sì, lo so. Tu sei sergente e io cappellone. Ma potresti anche essere gentile.
1: D'accordo, ti adoro, mi affascini. Che altro vuoi adesso?
0: Anche se non vuoi darmi il permesso, non fa nulla. Ma porta la canzone con te in città. Sai, in quel posto dove si mette il gettone in quella macchina che invece di scrivere a casa la mamma incide i dischi con la tua voce. Ecco il gettone.
1: Ma io ho da fare.
0: Lo so, facci con lei a incidermi il disco. Sarà molto più carino e ve la spasserete.
1: Eh sì, lo inciderò.
0: Psst, Billy.
1: Arrivederci. Avanti. Oh, salve.
2: Salve. C'è il sergente Puccinelli?
1: Ah, no, è fuori servizio.
2: Oh, che peccato. Allora non c'è mai?
1: Ehi, ma noi due ci siamo già conosciuti.
2: Forse mi avrete visto allo spaccio. Lavoro là. Sto a vendere la birra. Ma ho chiesto che mi trasferissero alla vendita dei dolci.
1: Come mai? Siete così ghiotta?
3: Buonasera, caporale.
1: Oh, salve.
3: Non si fanno le presentazioni?
1: Beh, Edward, ti presento un'amica. Amica, vi presento Edward.
3: Vi chiamate Millie, non è vero?
1: Millie è ghiotta. Ha lasciato adesso la birra per i dolci.
3: Non volevi andartene a fare un bel giro, caporale?
1: Sì, certo.
2: Lieta della conoscenza.
1: Ah, grazie. Se vi serve qualcosa, suonate il campanello.
2: È gentile, no? Chissà se Cici rientrerà stasera.
3: Cici? Ah, Puccinelli. No, non credo che ce la farà. Ma se avete qualche cosa da dirgli, potete dirla a me.
2: Come vi chiamate? Quando quello ci ha presentati non ho inteso nulla di nulla. Rammento solo che ha detto che siete un suo amico. U.S. Coperte cifrate. Vi trattano bene.
3: Mi chiamo Caldwell. Soldato Eddie Caldwell. Stavo giusto pensando che se non avete niente da fare domani sera noi...
2: Dite domani sera?
0: Salve.
3: Nessuno ti ha ancora insegnato a bussare prima d'entrare?
0: Sono arrivato fino allo spaccio e ho pensato che il caporale volesse un gelato di crema.
3: Lascialo sul tavolo, glielo darò io.
0: Ah, oh, il cucchiaio è dentro, eh?
3: Questo rimane fra noi due, vero?
0: Ah, non devi avere paura, sono una tomba. Hai una sigaretta?

0: in città, mi dai un permesso?
1: Moschetti, sei di servizio.
0: Puccinelli ha dimenticato qui la musica della canzone.
1: Niente da fare.
0: È questione di vita o di morte.
1: Niente da fare.

0: sai cantare Malinconico Bimbe?
1: No.
0: Ah, così va bene. E oggi le Malinconico Bimbe. Vi chiedo perdono, avete visto? Ma vi chiedo perdono, non importa. Ehi, Charlie, chi è quella?
2: Non lo so, sergente.
0: Scusatemi, domando perdono.
3: Ma che cos'è, uno spettro?
4: Già.
2: Ecco il fuoco. Che cosa volete?
0: Cocktail shishi.
2: Cocktail shishi?
0: Signora, posso offrire qualche cosa?
5: Prego.
0: Ehi, conoscete Malinconico
5: Barista?
2: Al largo, Romeo.
0: Volevo offrire qualche cosa alla Malinconica Bimba.
2: Non siete ancora sazio?
0: No, non la finisco di bere finché quella non si decide a sorridermi. Voi siete la sola femmina al mondo che non mi ricorda nessun'altra femmina che ho conosciuto.
5: Barista, quanto pago?
2: $0.50.
5: Grazie, siete stato molto carino. Cosa dicevamo?
0: Vi ho domandato di gorgheggiare una canzone.
5: Che canzone volete? Volete una canzone allegra? Oppure una triste? O preferite una dolce melodiosa ninna nanna, caro? Bello. Oh, scusate.
0: Volete suonare questa?
6: Sì, certo.
0: Grazie.
7: It's easy to say I love you. Then turn the one with conic love. And wouldn't you rather say I love you? Then turn the one with conic love. It's easier to spell. Kiss me, dear.

0: wonder what
1: Carnicola.
0: Carnicola.
2: Che diavolo stai facendo in questo stato? Sei impazzito?
3: Ho portato una chiarata musica al sergente Puccinelli.
2: Corri a nasconderti.
3: Dì a Puccinelli di incidere la musica. Siamo d'accordo, corre il disco per domattina e laggiù.
4: Stavo dicendo...
5: Sì, Victor?
4: Helen, sei incantevole questa sera. Sarei screanzato se ti chiedessi un bacio.
2: Ehi, sergente!
4: Che cosa vuoi adesso?
2: Sono arrivato dal campo, avevi lasciato la musica.
4: Oh, lasciami in pace, dalla al maestro al piano.
2: Sì, sergente.
4: Bene.
5: Che ti prende, Vito?
4: Oh, niente, è una cosa segreta.
5: Dimmi, cos'è?
4: Ecco, non volevo dirtelo, ma...
5: Ma cosa?
4: Si parte fra giorni.
5: Cosa dici? Ma, Vito, come farò io quando sarai lontano?
4: Davvero sentirai molto la mia mancanza?
5: Come? Ne dubiti?
4: Ti sembrerò stravagante, cara, ma ho scritto una canzone e vorrei inciderla su disco solo per te.
5: Oh, Vito, come sei caro.
4: Ti dispiace venire in cabina mentre incido?
5: No, certo.

0: Avanti, Carvin, che cosa fai? Vuoi fare quel lavoro per tutta la vita?
1: Che cosa vuoi da me? Anche tu ti metti a comandare. Qui tutti i generali e non sono soldato. Non ho mai fatto questo mestiere in vita mia. Quando quelli vengono gli darò questo affare, ma deve essere ben cotto. Basta però che non ti metti a comandare avanti a destra, avanti a sinistra, io solo in mezzo a obbedire. Sono stufo.
2: Stai buono, Carvin, stai buono. Ora vieni su. Vieni nella nostra vecchia cara infermeria.
1: Cosa? Quale?
2: La nostra vecchia cara infermeria, dove stenderanno il tuo caro piccolo braccio, alzeranno la tua piccola manica e infine con un piccolo achettino ti faranno una piccola iniezioncina e non sentirai neanche il più piccolo male. Andiamo.
1: Ma è certo che non sentirò niente.
2: Ma certo che non sentirai male. Andiamo, su, bello, avanti. Ma non lo sentirai neanche quel piccolo achettino.
1: Davvero non lo sentirò?
2: Affatto, affatto, neanche un po'.
1: È un ago senza punta?
2: Quasi.
1: E com'è?
2: È aspirare.
1: Aspirare.
2: Un altro.

0: Stai tranquillo.
1: Sulla manica.
0: Pensa a cose piacevoli. Stai mangiando della crema. Stai danzando con una bella, magnifica ragazza. Stai dormendo su un letto morbido. Qual è l'ultima parola?
2: Ciricini.
0: Vedi che non ti ho fatto male, vero? Come ti senti? Stai bene? Vero? Andiamo, vieni. Carvin!
3: Avanti. Allora è finito la puntura, bellezza?
2: Sì, e sono finito anch'io.
0: Dai questa nota al sergente di mensa. Come ti senti?
2: Come vuoi che mi senta? Che cosa credete che sia diventato? Un puntaspilli? E adesso cosa sarà di me?
0: Vivrai, vivrai.
2: È quello che temevo.
4: Buongiorno, Cleo.
5: Buongiorno, capitano.
4: Sentite. Puccinelli, ho visto il colonnello Davis, il quale ha già stabilito di assegnarvi ai servizi oltremare.
0: Grazie, capitano.
4: Il caporale Clerc vi ha già parlato di quella ragazza che è venuta qui parecchie volte?
0: Signor, sì.
4: A quanto dice, non riesce a ritrovare un uomo della compagnia. Vorrei che trovaste quell'uomo.
0: Signor, sì. Cercherò, ma non sarà facile.
4: La ragazza può darci delle grane se va dal colonnello. Volete incaricarvene?
0: Sì, farò del mio meglio.
4: Bene. Quando avrete trovato quell'uomo, conducetelo da me.
0: Signor, sì. Guarda che mi succede, ora mi assegnano al reparto relazioni amorose. Anche il vecchio trucco della partenza per baciare le ragazze non funziona più. Lo sai quello che succederà?
2: Ehi, spegnete la luce, il colonnello è ispezionante.
0: Attenti!
6: Riposa. Sergente Puccinelli, dovrei vedere la vostra copia del programma di addestramento. Dovrebbe essere appuntata in permanenza la tabella murale.
0: Sì, sì. Caporale Clerc, fai vedere al colonnello dov'è il programma.
7: Svelto.
4: Dov'è?
7: Era qui, da queste parti, colonnello. È qui, ecco.
6: Beh, io non lo vedo.
7: Eppure l'avevo messo qui.
6: E a quanto sembra ora non c'è.
0: Forse è nell'altra stanza, colonnello.
6: Che cosa?
0: Deve essere nell'altra stanza.
6: Ah.
0: Colonnello.

0: Riposo. Buongiorno, colonnello.
1: Buon dì, Caldwell. A quanto pare non si trova la copia del programma d'addestramento. Dovrebbe trovarsi in tutti i locali.
0: Ah, scommetto che è lì.
1: No, non è al suo posto.
0: E dove sarà andata a sbattere? Eccola.
1: Spero che la compagnia funzioni un po' meglio.
0: Sergente Puccinelli! Aprite quella porta!

0: Dovrà pur venire fuori questa copia del programma di addestramento.
1: È stata trovata, era proprio al suo posto.
0: Ah, sì? Non l'avevo veduta. C'è buio qui. Accendete la luce. Ecco un plico dal battaglione.

0: Così davvero vuoi farmi imbarcare?
1: Certamente.
2: Beh, Cicci, ho avuto un colloquio con la tua Millie e così...
1: E così?
2: Così se non vuoi che dica tutto, cancella il mio nome da quella lista.
1: Non ricattarmi. Vattene.
3: Ehi, un minuto.
2: Con piacere.
3: C'è un telegramma per Carvin, vai a portarglielo alla messa.
4: Sergente Puccinelli, il colonnello Davis vuole ispezionare il magazzino e anche i locali della messa.
1: Sì, sì. Ehi, Miller!
5: Sì?
1: Il colonnello verrà a ispezionare fra un minuto.
5: Oddio, sergente! Nascondiamo queste!
1: Vieni!
5: Attenta, sergente!
1: Nascondiamo
5: tutto! Ecco!
1: Ancora un'altra e ci siamo!
5: Avanti, presto!
1: Ecco un'altra, vieni!
6: Capitano, che succede in questa compagnia?
7: Perché c'è qualcosa che non va, colonnello?
6: Qualcosa? Capitano, io non ho mai... Cosa è stato?
7: È dalla parte della mensa.
6: È saltata la mensa?
5: Ecco l'ultimo!
6: Che cosa...
5: Lo senti?
6: Sergente Puccinelli, che cosa succede qua? Cos'è questo fischio? C'è un incendio? Che cos'è?
5: È un maschio, Vittor, guarda! Ho avuto un bimbo, ce l'ho fatta! Quando ci siamo sposati non credevo che sarei riuscito, invece è nato! Colonnello, Vittor!
6: Il colonnello dice che questa è la più fetente compagnia che abbia visto e mi ha disdetto l'ordine della vostra partenza.
1: Devo restare qui, dunque?
6: Esatto. Ecco l'ordine scritto. E non solo. Ha dato a tutti gli ufficiali della compagnia un compito topografico.
1: Spiacente. Agli ordini. Guarda che disdetta. 5 anni sotto le armi. 5 anni e quando sto per imbarcarmi tutto si mette ad andare per traverso. Porco cane. Cosa c'è da fare oggi nel pomeriggio?
2: Ginnastica.
1: Ah, anche questa ci voleva. Che non ci sia un modo più decente per fare il soldato.
6: Non vedo come identificare quelle piccole isole solo con la topografia. Io temo che quest'ardua impresa ci terrà occupati per 7 giorni.
8: Oh, buongiorno, signora Caldwell.
9: Buongiorno. Tra quanto sarei pronto?
6: Bene, bene, bene. Tutta elegante e pronta per uscire, eh? Ho paura che per una volta nella mia vita dovrò darti un dispiacere.
9: Davvero?
6: Sì, pare che senza consultarti il colonnello abbia dato agli ufficiali della compagnia un problema topografico che senza dubbio ci impegnerà tutta la notte.
9: Che genere di problema?
6: Dobbiamo identificare un gruppo di isole del Pacifico con dei dati topografici.
9: Jenny ha detto che questo l'avreste fatto domani.
6: Allora si vede che stavolta il colonnello l'ha ingannata perché dobbiamo farlo oggi.
9: Ah, gliela farò vedere io. Ho rischiato venire qui senza le risposte.
6: Le risposte?
9: Ah sì, le ho messe qui, in qualche posto. Eccole.
6: Monaco, Strasburgo. Ma queste non sono isole.
9: Oh, è per un'altra compagnia. Ecco le vostre.
6: Hearn, Kossel, Tagua, Eino.
7: Senti, se sulla terra ci fosse un'altra donna come mia moglie ti direi senz'altro di sposarla subito. Tesoro, sei straordinaria.
9: Molto contenta che sai apprezzarmi. Bene, ora ho da fare alcune compere giù allo spaccio e ripasserò a prenderti esattamente fra 20 minuti. Oh, sarà bene dare questo al capitano Steiner della compagnia C. Riposo, signori.
10: Ah, quel Mac, ve lo immaginate? Vuole un altro nastrino di buona condotta.
11: Che se ne farà di tanti?
10: Non lo so, se li mette addosso e va in giro che sembra una merceria ambulante.
5: Ehi, voi! Il colonnello assista all'esercizio!
12: Ehi, Miller, avverti!
13: Domando scusa, signore.
6: Sì? Che c'è?
13: Il colonnello sta visitando le baracche...

0: Sergente Miller, agli ordini.
1: Dov'è il sergente Pulcinella?
0: Con la compagnia, alle esercitazioni. Devo chiamarlo, signor colonnello?
1: No. No, gli esercizi li faranno molto bene.
0: Sì, sì.
1: Ah, Miller.
0: Sì, sì.
1: Riposo. Come si chiama quel sergente, quello col fischietto?
0: Ah, si chiama McVeigh.
1: Sì. Allora, cercate McVeigh subito e ditegli di portarsi con l'intera squadra sul percorso di guerra tra 10 minuti, intesi?
0: Sì, sì.

Wait.

fuori, morda vergogna, uscite fuori da quei tubi, voglio vedervi soffrire. Ehi, Carmi, vieni fuori di là, avanti, avanti presto, muoversi, marcia! E' assalto per il demoniaccio! Tutti in linea! Avanti, coraggio! Avanti, Carmi! Avanti, Carmi, non impicciare gli altri! Su! Da qui, Carmi, sei scemo? Da qui, andiamo, che glielo fai! Carmi, c'è il regolamento, sai? Ah, vieni sospensate le gambe, non devi toccare l'acqua! Su, coraggio, fidanzati! Avanti! Questa posizione è contro il regolamento! Come un sacco di patate. E sei un passero, Carmi. Non facciamo pagliacciate, capito? Thank you.

0: E che cosa devo fare?
1: Ferma! Ecco, un secondo. Tiralo su! Tiralo su! Stai meglio, non è vero? Stai meglio, Carmine?

0: Sono contento che abbiano aggiustato quella macchina.
1: Beh, io vado a cercare quel sergente addetto alle provvigioni. Ecco, ha già scartato come difettosa due o tre volte una quantità di materiale. Credo che aprirà un magazzino di generi militari. Riposo. Sergente Miller,
2: in effetti.
1: Ehi, dov'è il sergente Cucinelli?
2: Non lo so.
1: Madre santa, è ancora nei pasticci. Il colonnello lo cerca, il capitano lo cerca, Mili lo cerca. Non vorrei il suo posto per tutto l'oro del mondo.
0: Vedo che hai risolto la faccenda del vestiario con piena soddisfazione.
1: Signor, sì. Non credo che avremo altri pasticci con quel sergente Miller. Ora bisogna che vada a fare lezione.

0: Me la sono cavata. Il colonnello per poco non mi ha pescato. Hai una sigaretta?
1: Sì, certo, sergente. Ecco tutto il pacchetto.
2: Va bene, sergente Miller.
0: Che c'è? Liquidazione?

0: È la mia misura?
1: Esatta.
0: Signor G, avete appurato qualcosa circa quella famosa ragazza?
2: Quale ragazza?
0: Quella che è venuta a cercare un uomo ieri.
2: Ah, sì. Ho un indizio.
0: Voglio vedere quell'uomo quando è possibile.
2: Signor G. Ehi, dov'è Carvin?
3: È nel salone, vuol cantare.
2: Cantare? Che cosa? È completamente pazzo.

0: Oh, sbrigati, andiamo.
1: Dove?
0: Dal capitano Caldwell.
1: E cosa ho fatto?
0: Lo saprai appena arriviamo. Avanti, facciamo la svelta.
1: E non facciamo il numero?
0: Che numero?
1: Ho promesso a poco di farlo.
0: Allora vai a dirgli che lo facciamo subito. Avanti, su, parla e diglielo. E attenta a quel che dici. Sii gentile, devi dire poche okay, vuoi suonare una canzone per Victor e me che vogliamo ballare? Perché tu e io dobbiamo lavorare assieme per lungo tempo ancora, vero? Tu e io siamo amici, vero? Avanti, diglielo, dillo con grazia, su. Io aspetto che tu abbia finito. Per conto mio non ho altro da dire. Avanti, che cosa aspetti? Digli di suonare per te e me. Avanti, non essere così lento. Avanti!
1: Ciao, Victor! Adesso ho ascoltato quello che gli dovevo dire. Ah sì, ok, per favore, vuoi suonare un pezzo per me e Victor? Lo danzeremo insieme.
2: Certo.
1: Grazie, avanti.
2: Una vecchia canzone?
1: Una vecchia canzone.

0: avanti, adesso nelle ultime 18 battute della canzone. Io e Vittor usciamo e voi suonate le battute finali della canzone. Su, uno, due, tre, via! No, uno, due, tre, al tre, tutta l'orchestra deve suonare. Uno, due, tre, uno, due, tre, uno, due, tre, uno, due, ma insomma, cosa aspettate?
1: Senti, bellezza, io non attacco se il sergente non mi dice niente. Vedi?
0: Oh, oh!
1: Attacca pure.

Salve ragazzi, non fate chiasso ora. Sono lieto di presentarvi il sergente Victor Puccinelli e l'appuntato Carvey, nell'imitazione di Bing Crosby e Barry Fitzgerald.

0: Buongiorno a voi, padre.
1: Come va, figliolo? Stavo giusto venendo da voi a dirvi che non sono affatto contento all'idea che voi lasciate la mia vecchia chiesa.
0: Anch'io sono addolorato di lasciare il posto, padre.
1: Stavo dicendomi se posso chiedervi un favore, figliolo.
0: Dite, dite.
1: Vorrei che voi cantaste per me quella vecchia ninna nanna irlandese.
0: Di quale ninna nanna parlate? Non rammento.
1: Quella che cantaste una sera quando io ero ammalato.
0: In verità non sarei in vena e oltre a questo non c'è nemmeno un po' di musica che accompagni.
1: Ho i karaoke con me. Cantate con questo.
0: Beh, se volete proprio che canti.
1: Ecco, aprite completamente.

0: Capitano, volete vedere quell'uomo di cui avete parlato, quello che è causa di tanti pasticci?
1: Certo.
0: Signor, sì. Tu vieni qua.
2: Appuntato di prima classe, Carvin.
3: Agli ordini.
1: Riposo. Carvin, qual è il tuo nome?
2: Alvin.
1: Alvin?
2: Sì.
1: Alvin, mettere figli al mondo è cosa molto seria.
2: Vi pare? Io invece dico che è spazzoso.
1: Questo è il punto. Spesso ci se ne accorge quando tutto è inutile. Ora, cosa intendi fare in questa faccenda?
2: Ah, niente, è già stato fatto tutto.
1: La tua condotta è davvero sconcertante. Non ne hai rimorso?
2: Signor, no, ne sono fiero.
1: Fiero?
2: Signor, sì, volevamo un bambino ed ecco un bambino.
1: Volevate un bambino?
2: Signor, sì.
1: Ma sei incosciente? Non lascerai che un bambino cresca senza un nome.
2: Ah, non troveremo un nome, no?
1: Non è di questo che io parlo. Su, Carvin, sentimi un istante. A quella donna tu vuoi davvero bene, no?
2: Signor, sì, io l'amo molto.
1: Allora il mio compito sarà semplice. Ora ti concederò 3 giorni di permesso, così tu andrai da quella donna e sistemerai tutto.
2: Oh, grazie tante.
1: Intesi, vero? Il permesso è solo per dare un nome al bambino.
2: 3 giorni è per trovare il nome al bambino.

0: Ecco, gridiamo il nostro nome.
1: No, no, non desidero tanto. E ti dico anche che quando il bambino nascerà ti concederò una speciale licenza.
0: Ma io...
1: Non parliamone più. Ora puoi andare. Fatti dare una nuova uniforme.
0: Io sì.
1: Puccinelli, ho deciso di dare a Carvin 3 giorni di permesso.
2: Ma capitano, con quello che ha fatto?
1: È per questo che hai il permesso. Per sposarsi.
0: Che sposarsi? Cosa?
1: Puccinelli. È lui o non è lui l'uomo dei pasticci?
2: Signor, sì, sì, signora, è nei pasticci fino al collo. Ma quello che lui vuol dire è che il bambino è già venuto al mondo. Non è così, Carvin?
0: Io sì. Io sì, sì, sergente.
1: E allora è diverso, datemi questo permesso.
0: Oh, ma capitano...
1: Ti concedo una licenza speciale.
0: Ah, grazie.
1: Ma attento, Carvin. Dovete portarmi il certificato di matrimonio.
0: Oh, certo, ne ho uno nella baracca.
1: Come?
2: Non è mica il suo certificato, è di un altro che l'ha attaccato al muro. Carvin, sarà meglio che tu vada ora.
0: Sì, sergente.
1: Io vado al comando di battaglione.
2: Volete che prepari le carte per la licenza speciale?
1: No, le farò fare al battaglione, voglio evitare lungaggini.
2: Oh, oh. Clerk, non lasciarmi solo.
3: Gigi!
2: Nelly, che sorpresa vederti qua.
3: Oh, caro, molte volte ho cercato di trovarti.
2: Su, vieni qui. Dimmi la verità. È vero che...
3: Sì, Victor. Ma chi te l'ha detto?
2: Chi me l'ha detto? Ma lo sa quasi tutta l'America, si può dire. Senti, cara, entra nell'ufficio del capitano.
3: No, c'è troppo traffico qui.
2: Ti prego. Avanti.
4: Victor Puccinelli, ho qualcosa di urgente da chiederti.
2: Helen, senti.
4: Innanzitutto vuoi dirmi che cosa hai contro Edward?
2: Se è solo questo che ti preoccupa.
3: Ma Gigi!
2: Per favore.
4: Chi è quella lì?
2: La signora Caldwell, la moglie del capitano.
4: Ah. Se tu fai andare Edward fuori dal campo, considera pure la nostra amicizia finita.
2: Davvero lo faresti, tesoro?
4: In realtà, io non credo di amare né te né lui, questo è il fatto. Ma voglio essere leale con entrambi.
2: Senti qua, tesoro.
1: Buongiorno, sergente.
2: Capitano Caldwell, permette che le presenti la signora Helen?
1: Molto lieto.
4: Piacere.
2: Capitano, ho sentito che vi stavano cercando al comando di battaglione.
4: Occorre nulla.
3: Grazie.
0: Tenente Deporo.
5: Ehi, un minuto. Io in questo imbroglio non c'entro, eh.
3: Scusate, me ne vado subito.
0: Un momento. Vedo che vi siete rimessa molto in fretta.
3: Ma non capisco di cosa state parlando.
0: Sergente Puccinelli.
2: Signor, sì.
0: Ah, eccolo. Carvin, venite qua. Sedetevi, signorina. Voi avete di prima classe, Carvin, sempre i vostri ordini. Volete spiegarmi com'è che questa signorina si trova qui completamente ristabilita, mentre voi... state per prendere una licenza speciale?
6: Ristabilita? Chi è stata malata?
1: Non fare lo spiritoso.
6: Non capisco, capitano, non ho mai visto quella donna prima di ieri sera.
1: Non l'hai mai vista prima di ieri sera?
6: No.
1: E allora perché diavolo ti ha dato una licenza?
6: Perché mia moglie ha avuto un bambino.
1: Tua moglie ha avuto un bambino?
6: Sì, sì. Ecco il telegramma.
1: Adesso comincio a capire. Lo conoscete?
3: No. Ma è caruccio.
1: Ecco la licenza. Tieni e fila.
6: Grazie, capitano. Grazie tante.
1: E salutami il bambino.
6: Grazie, presente no. Grazie, capitano. Arrivederci.
1: Ora, signorina.
0: Ma dove è scappata?
1: Sergente Puccinelli!
2: Sì, sì.
1: Voi capite che questo fattaccio è ancora in alto mare. Carvin non è a colpa.
2: Ah, no, vero?
1: Ma non riesco ad afferrare la situazione. Dovrò fare io stesso delle ricerche accuratissime. Datemi il ruolino con le descrizioni fisiche degli uomini.
2: Sì, sì.

0: Beh, le presentazioni si usano ancora. Sono Ellen Palmer e questa è la moglie del capitano Caldwell. E voi chi siete?
1: E chi lo sa più?
2: Il capitano vuole vederti. Dico a te.
3: A me? Ma ci sono stata ora e...
1: Senti qua tu. Che cosa combini qua dentro? Me l'hanno presentata come tua moglie.
2: Ma no, aspetta un momento.
1: Che cosa voleva dire ci sono stata ora?
3: Ci sono stata ora e ci sono stata ieri anche. E il tavolo era qui e lì c'era una sedia e là
2: c'era... Senti cara, questa è materia militare, non è affar tuo. Ora signorina, se volete spiegare la cosa, c'è gente Puccinelli.
1: Sta a sentire tu.
2: Vuoi andar fuori un istante finché si stemola?
1: Se succede qualcosa io...
2: E allora vieni fuori con me e cercherò di spiegarti.
3: Non capisco niente.
2: Ma capitano, andiamo Millie, andiamo fuori di qui.
3: Victor, ma che succede? Perché se la prendono tutti con me?
2: Salve Gigi. Tesoro, che stai facendo qua?
0: Ecco, ero in pensiero e ho pregato il sergente Puccinelli di non farti imbarcare.
2: Sta tranquilla cara, vedrai che Cicci annullerà l'ordine. Avanti, non te la prendere, vero Cicci?
4: Puccinelli, voi mi dovete molte spiegazioni.
5: Un momento adesso, da 5 anni le mie decisioni le sta prendendo l'esercito. Ma per questa volta tengo io il timone. Non voglio essere promosso ufficiale. Voglio andare al fronte, voglio andarmene via di qui, via da tutto questo.
4: Forse ci riuscireste se foste un soldato semplice.
5: Anche questa è una cosa che ho bello deciso, mi degrado da me.
4: Non potete farlo.
5: Ah no? Lo farete voi per me, guardate.
3: Tesoro, Eddie!
4: Come l'avete chiamato?
3: Eddie!
4: Vi ha detto che si chiama Eddie Caldwell?
3: Sì!
1: Adesso capisco!
4: No, signore, vi prego, tu aspetta fuori, cara! È questo l'uomo col quale uscivate?
3: No, no, l'ho conosciuto appena ieri sera!
1: Ieri sera?
4: Ma silenzio!
1: Questa situazione è ridicola! Andiamo via di qui!
4: Allora, siete uscita con un altro uomo di questa compagnia?
5: Presente!
4: Ah, sicché eravate voi, Puccinelli! Bene, farò per voi giusto quello che volevate. Sarete soldato semplice e vi imbarcherete.
5: Grazie.
4: E questo non vi solleva dalle vostre responsabilità verso costei che dovete sposare.
3: Sposare me?
4: Rifiutate?
3: Oh, ma che dite? Io sono già sposata da pochi giorni a John Slager. L'ho sposato quando con Victor abbiamo smesso di vederci.
5: E... Allora perché sei venuta a cercarmi?
3: Ah, perché volevo dirti di non venire all'appuntamento di stasera che avevamo preso un mese fa. Perché John ed io siamo sposati. Tu non verrai, vero?
5: Ah, certo che no.
3: Oh, molte grazie. Vedi, mio marito potrebbe seccarsi. Non ha molto spirito e non voglio che si offenda e si arrabbi. Oh, beh, arrivederci. E grazie mille di tutto, eh?
5: Di nulla.
4: Non crediate di cavarvela così.
1: Vi degraderemo lo stesso.
5: D'accordo, sono degradato. Stavolta ho battuto il comando. Tutti voi resterete qui fra le scartoffie e le circolari mentre io vado oltreoceano. E ho fatto tutto da me.
2: Che cosa succede?
5: Non lo so.
2: Sembra un allarme. Meglio che...
1: Capitano Caldwell! Avete avuto la notizia? Movimenti, permesse e licenze sono aboliti da ora.
5: Sospese le licenze?
1: Certo, la divisione va oltreoceano.
4: E tu non mi dici niente?
0: Jenny non me l'ha detto.
1: Tu, signorino, entra un po' là dentro. C'è un sacco di cose da spiegare.
6: Ehi, detenetemi!
7: Oh, ci ho fatto quest'uomo che tentava infilare la porta.
5: Non mi importa, ho dato la dimissione.
7: Infilare la porta un corno, io una licenza e vado nel mio bambino.
6: Sono sospesi tutti i licenziamenti.
7: Niente,
6: non la tieni, non la tieni, non la tieni, i licenziamenti sono annullati.
7: Annullati? Sì, certo, tutte le divisioni va oltre oceani.
6: Oltre a chi?
7: A rete!
5: Sciogliete le file.
7: Ehi, anche tu.
5: Anch'io?
7: Anche tu, capellone Puccinello, tu e l'amico, avanti, muovete quei fettoni, forza! Prendila!
5: Prendere cosa?
7: La valigia! Soldato Puccinelli! Victor!
5: Eh?
7: Stai qua!
5: Cosa?
7: Questa!
5: Andiamo, la porto io.

0: credevi che fosse carica.
1: Silvi!
0: Oh, mandalo a fare qualcosa di utile, a rotolare una valanga, per esempio.
2: Va a giocare, mon chéri.
0: Quando ti metti a mangiare in questo modo c'è qualcosa che non va. Silvi, ho deciso di divorziare.
2: Come? Da Charles?
0: È l'unico marito che abbia. Ho cercato di far funzionare il nostro matrimonio, ma...
2: Ma cosa?
0: Oh, non so spiegartelo, io so solo che non me la sento più di continuare con questa vita.
2: Mi fa una rabbia che le disgrazie non ti facciano mai ingrassare? Però non capisco. Perché vuoi il divorzio?
0: Perché io non lo amo più e lui non ama più me.
2: Allora non c'hai bisogno del divorzio. Con un marito ricco e gli ultimi modelli di quest'anno non ti sarà difficile trovarti qualche amico.
0: Io sono venuta a Parigi per sfuggire al conformismo americano, ma non per tuffarmi nella viziosa vita francese. Io detesto la sola idea del divorzio, Sylvie. Ma se almeno Charles fosse stato onesto con me, io alla gente non chiedo altro che la verità. Ma per lui la vita è solo una catena di segreti e di bugie. Mi sta nascondendo qualcosa, Sylvie. Qualcosa di terribile. E io ho una gran paura.
3: Questo è roba sua?
0: No, è sua. Che faceva? Rapinava una banca?
3: No, tirava palle di neve al barone Rothschild.
0: Oh, grazie.
3: Noi ci conosciamo?
0: Che cos'è che glielo fa credere?
3: Non so, me lo stavo chiedendo.
0: Vede, io conosco già tante di quelle persone che finché non ne muore qualcuno non posso far conoscenza con nessun'altra.
3: Beh, se qualcuno dovesse entrare in agonia mi avverta.
0: Papa Mosche.
3: Cosa ha detto?
0: Lei si arrende con molta facilità, vero?
2: Ah, bien, Jean-Louis, facciamo due passi. Non ho mai visto un Rothschild in vita mia.
3: Bel colpo, per poco non mi mancava. Grazie.
0: Lei mi nasconde il panorama.
3: Scusi, quale parte del panorama preferisce?
0: Quella che mi nasconde lei.
3: Ho capito.
0: Sono le ultime ore di vacanza, devo tornare a Parigi questo pomeriggio. Come si chiama?
3: Peter Joshua.
0: Io mi chiamo Regina Lampert.
3: Esiste un signor Lampert?
0: Sì.
3: Congratulazioni.
0: Non c'è di che, sto per divorziare.
3: La prego, se è per me non lo faccio.
0: No, no, no, è che non lo amo più.
3: Beh, almeno lei è onesta.
0: Esiste una signora Joshua?
3: Sì, ma siamo divorziati.
0: Oh, non era una proposta, era solo una curiosità.
3: Suo marito è qui con
0: oh,
3: lei?
0: No, Charles non sta mai con me. Come si fa a chiamare dalla gente, Pete?
3: Signor Joshua, lieto della sua conoscenza.
0: Ora si è arrabbiato.
3: No, non sono arrabbiato, ma devo preparare le valigie. Anch'io torno a Parigi.
0: Non è Shakespeare che ha detto quando due sconosciuti si incontrano in terra lontana, presto si incontreranno di nuovo?
3: Shakespeare non se l'è mai sognato.
0: E lei come lo sa?
3: È terribile, lo ha inventato lei.
0: Ma forse hai ragione. Proverà a telefonarmi.
3: E sull'elenco?
0: Beh, c'è Charles.
3: C'è un solo Charles Lampert?
0: Signore, spero di sì.

0: Arrivederci, Silvia, grazie.
1: Quando avrai avuto il divorzio, tornerai in America?
0: Perché? Non vuoi che resti qui?
1: Sì, certo, ma se torni a casa e mi scrivi una lettera...
0: Tu prendi i francobolli. Te ne comprerò qualcuno qui, ok?
1: Ok.
0: Arrivederci.

0: regina Lampert?
1: Sì.
0: Sono l'ispettore Edouard Grandpierre, della polizia giudiziaria. Le dispiacerebbe venire con me? Prego.

0: Allora, madame. Ne è proprio sicura? Lei lo amava?
1: Sento un gran freddo.

0: Il cadavere di suo marito è stato trovato vicino ai binari della linea ferroviaria Parigi-Bordeaux. Aveva indosso soltanto il pigiama. Lei sa per quale motivo lui volesse lasciare la Francia?
1: No.
0: Suo marito era in possesso di un biglietto per imbarcarsi sulla Maranguape che salpava per il Venezuela stamattina alle 7.
1: Non so proprio cosa dire.
0: Era americano suo marito?
1: Svizzero.
0: Svizzero. E la professione?
1: Non ne aveva.
0: Era un uomo molto ricco?
1: Suppongo di sì, non lo so.
0: Quanto era ricco, secondo lei?
1: Non lo so.
0: Dove teneva il suo denaro?
1: Non lo so.
0: A parte lei, quali sono i suoi parenti più prossimi?
1: Non lo so.
0: È assurdo, madame. Completamente assurdo.
1: Lo so. Mi dispiace.
0: Lasciamo stare.
1: Oh, no, per favore.
0: Les effets de lampe.
2: D'accordo.
0: Mercoledì suo marito ha venduto a un'agenzia tutto quello che si trovava dentro il suo appartamento. Ogni cosa. L'agenzia gli ha pagato 1.250.000 nuovi franchi, pari a 250.000 dollari. La polizia di Bordeaux ha perquisito lo scompartimento letto che occupava suo marito. Lo hanno perquisito accuratamente. Ma non hanno trovato i 250.000 dollari. Queste poche cose rappresentano tutto quello che è stato trovato nello scompartimento. Non c'era altro bagaglio. Suo marito doveva avere una gran fretta. Un portafoglio contenente 4.000 franchi. Un'agenda. L'ultima annotazione è stata fatta ieri, giovedì. 5 del pomeriggio, Jardin des Champs-Élysées. Perché proprio lì?
1: Non lo so. Forse doveva incontrare qualcuno.
0: Questo è ovvio. Il biglietto della nave per il Sud America. Una lettera affrancata ma aperta indirizzata a lei.
1: Posso vederla, prego? Mia cara regina, spero che tu ti stia godendo le vacanze. Ma Geve è meravigliosa in questa stagione. Le mie giornate passano lentamente e spero di rivederti presto. Tuo per sempre, Charles. Ho scritto. Ieri ha telefonato il dentista, ha disdetto il tuo appuntamento. Non dice molto.
0: Ci siamo permessi di telefonare al suo dentista. Pensavamo che avremmo scoperto qualcosa.
1: Scoperto niente?
0: Sì. L'appuntamento era stato disdetto.

0: Una chiave del suo appartamento. Un pettine. Una penna stilografica. Uno spazzolino da denti. Un tubetto di dentifricio. Questo è tutto. Se vuol firmare la ricevuta può portar via tutto con sé.
1: È finito, posso andarmene?
0: Un'ultima domanda. È questo il passaporto di suo marito?
1: Sì.
0: E questo?
1: Io non capisco.
0: E questo? E questo?

0: Ho telefonato ma non rispondeva nessuno.
1: Salve.
0: Salve. Volevo farle le mie condoglianze e chiederle se posso esserle utile.
1: Ma come lo ha saputo?
0: È sui giornali della sera. Mi dispiace molto.
1: Grazie.
0: Ho provato a suonare ma il campanello non ha suonato.
1: Eh già, non c'è corrente.
0: Beh, ma dove è andata tutta la roba?
1: Charles ha venduto tutto. Mi è rimasto soltanto questo. Mi piace questa stanza. Charles non l'ha mai guardata, vedeva solo quel che c'era dentro. Invece a me piace anche così.
0: Cosa conta di fare?
1: Proverò a riavere il mio posto all'UNESCO, immagino.
0: Che lavoro?
1: Sono traduttrice simultanea, come Silvi. Lei traduce dall'inglese in francese, io dal francese all'inglese. Facevo questo lavoro prima di sposare Charles. La polizia penserà che l'abbia ucciso io.
0: Divorzio all'italiana, insomma.
1: Qualcosa del genere. Deve essere orribile finire in quel modo. Buttato dal treno come un qualunque sacco della posta.
0: Venga, lei non può restare qui.
1: Ma non so dove andare.
0: Le troverò un albergo.
1: Non troppo caro, Ora non sono più una ricca oziosa, sa?
0: Un albergo pulito e modesto, vicino all'UNESCO, per poter prendere un taxi quando piove. Ok?
1: Okay.

0: Non è mica venuta tanta gente, ti pare?
1: Ma Sean non aveva nemmeno un amico?
0: Non chiederlo a me, io sono solo la vedova.
1: Se Charles fosse morto nel suo letto, non ci sarebbe venuto nemmeno quello lì. Almeno lui sa come ci si comporta a un funerale. Ma tu non hai idea di chi possa essere stato?
0: Fino a 2 giorni fa l'unica cosa che sapevo sul conto di Charles era il suo nome. Ora sembra che non sapessi nemmeno quello.

0: Ma quello doveva conoscerlo molto bene. Come fai a dirlo? È persino allergico a lui. Salute. Lo conoscevi?
1: Mai visto in vita mia.

Arrivederci, Charles. Lei è la signora Lambert?

0: sotto a chi tocca.
1: Mi perdoni, madame.
0: Grazie.
1: Pardon, madame. Pardon.
2: Da parte di chi?
0: Dall'ambasciata americana. Gentilissima signora Lambert, la prego di passare dal mio ufficio domani alle 12:30. Devo parlare con lei a proposito della morte di suo marito. Segui H. Bartolomeo.
3: Ieri con un bluff ho levato al vecchio l'ultimo piatto e avevo solo una coppia.
4: Perché te la prendi tanto?
3: Se son capace di fregarla così, pensa cosa possono fargli i russi.
5: Si può? Si può?
6: Che cosa dice Miss Tompkins?
5: Miss Tompkins non c'è.
6: Oh, mi scusi, la mia segretaria deve essere andata a pranzo. Lei sarebbe?
5: La signora Lambert, la moglie di Charles Lambert.
6: Ah, sì, la prego, si accomodi, signora Lambert. Mi scusi un attimo, signora. Questa maledetta macchia. Non sono riuscito a mandarla via nemmeno con il lavaggio a secco. Una volta avevo un'ottima lavanderia in Rue Pontieu, ma il ministero ci ha ordinato di usare l'impianto che ha costruito nell'ambasciata per arrestare il deflusso dell'oro.
5: Signor Bartolomeo, è sicuro di sapere chi sono io?
6: Sì, la vedova di Charles Lambert. Le mie condoglianze. Quando mando a lavare qualcosa mi restituiscono soltanto le macchie. Voilà, come dicono loro. Non vuole sedersi, signore. Dunque, devo avere qui... Sì, fegatelli, pollo e fegatelli.
5: No, grazie.
6: Senta, signora, lei lo sa che cos'è la CIA?
5: Non è la sigla di una linea aerea?
6: È la Central Intelligence Agency, CIA.
5: Vuol dire spie e cose del genere?
6: Noi li chiamiamo agenti.
5: Noi? Vuol dire che lei...
6: Qualcuno deve pur farlo, questo lavoro.
5: Ma io non credevo che le persone come lei potessero ammettere che...
6: Oh, io non sono un agente. Io sono un impiegato. Lavoro a tavolino. E cerco di far funzionare un'organizzazione a corto di uomini e a corto di fonti. Il congresso sembra convinto che tutto quello che serve a una spia...
5: A un agente?
6: Sì. Che insomma gli basti un codice cifrato e una pillola di cianuro per funzionare bene.
5: Che c'entro io con tutto questo, signor Bartolomeo?
6: Suo marito era ricercato dal governo degli Stati Uniti.
5: Posso avere un sandwich, per favore?
6: Pollo o fegatelli?
5: Pollo.
6: Per essere precisi, signora, suo marito era ricercato da questa agenzia.
5: Era per questo?
6: Sì. Solo che noi lo conoscevamo con il suo vero nome. Bass. Charles Bass. Dunque, signora Bass... Vorrei che lei guardasse attentamente questa fotografia per dirci se riconosce... Ah, a proposito, ha visto questa qui? Mia moglie e i miei marmocchi.
5: Molto piacere.
6: Grazie. Dunque, signora Bass...
5: No, prego, non mi chiami così. Il nome sulla licenza di matrimonio era Lambert.
6: Ah, mi scusi tanto. Signora Lambert, vuole guardare questa fotografia e dirmi se riconosce qualcuno di questi uomini? Ah, un momento, la guardi bene, prego.
5: Ma questo è Charles?
6: Sì.
5: È molto giovane, quando è stata fatta?
6: 1944. E quegli altri?
5: Quest'uomo è venuto al funerale ieri. Quello alto, vestito di velluto.
6: Il nome di Tex Pentolomi non le dice niente?
5: No.
6: Vuole un po' di vino?
5: No, grazie.
6: Avanti un altro.
5: C'era anche lui. Un po' più pelato, ma era proprio lui.
6: Lei lo conosce, signora Lambert, Leopold V. Gideon?
5: No.
6: Ora guardi l'ultimo.
5: Questa è una faccia che non si dimentica. Ieri c'era anche lui.
6: Herman Scobie. Non l'aveva mai visto prima di ieri?
5: No, grazie al cielo.
6: Signora Lambert, temo proprio che lei stia correndo un grosso rischio.
5: Perché dovrei correre un grosso rischio?
6: Perché lei è la moglie di Charles Bass. Ora che lui è morto, lei è l'unica traccia.
5: Signor Bartolomeo, se sta cercando di spaventarmi, le assicuro che ci è riuscito in pieno.
6: La prego di fare quello che le chiediamo, è la sua unica speranza.
5: Volentieri, ma io non so quello che volete. Non me l'ha detto mica.
6: Oh, non gliel'ho detto. Si si tratta del denaro, signora Lampert, il denaro. I 250.000 dollari che Charles Vass ha riscosso dall'agenzia. Questi tre uomini vogliono quel denaro a tutti i costi.
5: Ma è di Charles quel denaro, non è mica il loro.
6: Oh, signora, mi piacerebbe vedere come farebbe a convincere quei tre. È una parola.
5: Insomma, di chi è? È suo o di loro?
6: È nostro. Oh. Charles Vass aveva rubato 250.000 dollari al governo degli Stati Uniti. Ed ora noi li rivolgiamo.
5: Ma io non ce li ho.
6: Ma è impossibile, signora Lampert. Lei è l'unica persona che può averli.
5: Signor Bartolomeo, se avessi un quarto di milione di dollari, sarei la prima io a saperlo.
6: Tuttavia, signora Lampert, lei deve averli.
5: Vuol dire che devono essere in giro da qualche parte, tutti in contanti?
6: No, un assegno circolare, o la chiave di una cassetta di sicurezza, uno scontrino a bagagli. Lei cerchi, signora Lampert, sono certo che li troverà, li cerchi. E le consiglio di cercarli più in fretta che può. Forse non le è rimasto molto tempo. Quegli uomini sono sicuri che lei abbia il denaro, come ne siamo sicuri noi. Se vuole salvarsi, deve consegnarci quel denaro. È chiaro? Ecco, lei può chiamarmi a questo numero. Di giorno o di notte. È una linea diretta che collega il mio ufficio e il mio appartamento. E non dica a nessuno che oggi è venuta qui da me. Potrebbe essere fatale per loro e per lei. Come le ho già detto, temo che lei stia correndo un grave pericolo. Mi dispiace molto doverle dire questo, ma si ricordi di quel che è successo a suo marito.
2: Salve.
5: Salve, Tito.
2: Al telefono mi aveva detto che ci saremmo incontrati a quell'angolo.
5: Ah, mi scusi, ho sentito i bambini che ridevano. Lei lo capisce il francese?
2: Nemmeno una parola. Ma lei è una traduttrice simultanea.
5: Quell'uomo e quella donna sono sposati.
2: Ah, questo si vede, si stanno dando botte da orbi. Chi è quello col cappello?
5: Quello è il poliziotto. Vuole arrestare Judy perché ha ucciso Ponch.
2: Che cosa dice lei?
5: Che è innocente. Che non è stata lei.
2: È stata proprio lei?
5: No, io non ci credo.
2: E quello lì chi era?
5: È Ponch, naturalmente.
2: Ponch? Ma io credevo che fosse morto.
5: Faceva solo finta, per darle una lezione. Lui invece è morto, Peter, l'ho visto, lui non faceva finta. Qualcuno l'ha buttato giù dal treno. Charles era coinvolto in qualcosa di terribile. Peter, che cosa devo fare?
2: Permettermi di aiutarla. Non credo si tratti di una faccenda che una ragazza può risolvere da sola. Che ne dice di nominarmi incaricato per il sollevamento del suo morale?
5: Assunto da stasera.
4: Bonsoir, messieurs, dames, good evening, ladies and gentlemen, buonasera, signori e signori. Ce soir, comme tous les autres soirs d'ailleurs, vous savez très bien qu'ici au Black Sheep Club, l'attraction, c'est vous!
7: Alors, approchez-vous, messieurs, dames. Venez ici, venite qui, signore e signori.
2: Facciamo che succede?
5: Evidentemente lo spettacolo dobbiamo darlo noi, andiamo.
2: Cosa, io e lei?
5: Tutti quanti.
4: Avanti, avanti, signore e signori. Écoutez-moi bien, messieurs, dames, les règles du jeu sont très simples. Alors, écoutez-moi. Alors, il y a deux équipes. There are two teams. Et pour chaque équipe, il y a une orange. For every team, there is one orange. Una arancha. Un apple de nez. Vous mettez l'orange sur le bâton comme ça. You put the orange on the chin like so. Vous passez cette orange à la personne derrière vous. You pass the orange to the person behind you. Mais sans vous servir les mains. Without the use of your hands. Are you ready? Uno, due, tre.

0: signora Lampert.
1: Chi è lei?
0: Charles non gliel'ha detto, signora Lampert?
1: Detto cosa?
0: Non appartiene a lei, lei lo sa, non è vero?
1: Ma io non so niente.
0: Signora Lampert, una bella mattina lei potrebbe svegliarsi morta.
1: Mi lasci in pace.
0: Morta, signora Lampert, come un giornale vecchio, come Charles, signora Lampert.
1: Lo smetta!
2: Che succede?
1: Mi ha pestato un piede.
0: Mi perdoni.
1: Mi aspetti qui, torno subito.
0: Non l'ho fatto apposta, gliela assicuro.

0: Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Signor Bartolomeo, ho visto uno di quegli uomini. Ma, signor Bartolomeo, mi sente? Oh. Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Io volevo...
1: Salve.
0: Che cosa vuole?
1: Non sta mica scherzando.
0: No, affatto.
1: Andiamo, signora Lambert. Lei sa di che si tratta e farà come dico io, perché non ho tempo da perdere. No, signore.
0: No, smetta,
1: non
0: per favore!
1: Non faccia troppo baccano, no. Signora Lambert. Potrei anche farle qualcosa di peggio, sa? È roba mia, signora Lambert. E lei me la deve restituire. O la sua vita non varrà più nemmeno la carta dove è stampata.
0: No, no.
1: Capisce quello che dico?
0: Basta, la prego, basta!
1: Ora vada a casa e ci pensi sopra con molta attenzione,
0: pazzo,
1: capito?
0: Completamente pazzo!
2: Che le prende?
0: Ah.
2: Che ci fa qua dentro?
0: Temo di aver avuto un bel collasso nervoso.

0: Un momento, ho aspettato abbastanza. Che le è successo laggiù?
1: Non so se faccio bene a dirglielo o no.
0: Che cosa significa?
1: Lui ha detto che se raccontavo qualcosa a qualcuno sarebbe stato fatale a loro e a me.
0: Chi lo ha detto?
1: È questo che non le posso dire.
0: Senta, basta con queste sciocchezze.
1: La smetta di sgridarmi, oggi tutti mi sgridano.
0: Non la sto sgridando.
1: Sì, invece, e ha detto che dico delle sciocchezze. Essere assassinata a sangue freddo non è una sciocchezza. Perché non ci prova qualche volta? Mi accompagni fino alla porta?
0: Certo che l'accompagno.
1: Qui dentro è facile fare amicizia.
0: Oggi mi ha detto che suo marito era coinvolto in una brutta faccenda.
1: Come fa a radersi lì dentro?
0: Che cos'era?
1: Che cos'era cosa?
0: La faccenda in cui era coinvolto.
1: Lo so che forse è pretendere troppo dalla sua fantasia, ma non potrebbe far finta almeno per una volta che io sia una donna.
0: Senta, lo sa che potrebbero già arrestarmi per aver portato una minorenne in ascensore? Ecco, è arrivata.
1: Dove?
0: Nella strada dove abita.

0: Perché non facciamo altri due passi?
1: Perché invece non usciamo di qui, su, piccola, fuori.
0: Non vuole entrare per un momento?
1: No, non voglio.
0: Non mordo mica, sa? A meno che non sia necessario.
1: Le farebbe piacere una sculacciata?
0: E a lei piacerebbe un pugno sul naso? La smetta di trattarmi come una ragazzina.
1: E lei la smetta di comportarci, sì. Se vuole dirmi che cosa le succede, bene. Se no io sono stanco e voglio andare a casa a dormire. Oh.
0: Lo sa qual è il suo difetto?
1: No, quale?

0: sono i soldi?
1: Non lo so.
0: Io li voglio. Dammeli. Sono miei.

0: Peter. Peter. Peter, dove sei? Mi senti? Oh, Peter, sei ferito.
1: Soprattutto nell'orgoglio. E tu come stai?
0: Spaventata.
1: Non è niente. Dove sarà andato?
0: Sarà scappato dalla finestra.
1: Beh, chiudi la porta e non aprirà nessuno all'infuori di me. E chiudi anche la finestra quando sono fuori.
0: Fate il sole.
1: Mi hai proprio tolta la parola di bocca.

0: cosa c'è adesso, Pamela?
1: Un altro! Un altro uomo ha guardato dentro la finestra e poi è sparito!
0: Pamela, che fai?

0: È stata una mossa idiota, Herman.
1: Poi andiamo. Se tu ci avessi detto che volevi andare a trovarla, potevamo fare qualcosa per aiutarti. Invece hai voluto fare tutto da solo. Ma dico, che ti aspettavi che facesse lui? Che ti venisse incontro e ti stringesse quella specie di mano artificiale?
0: Una mossa stupida, Herman, proprio stupida.
2: Già, è stata una mossa stupida, Herman. Ma si può sapere che ti prende?
3: Ne vuoi ancora un po'?
4: Lascia perdere, Herman. Hai trovato il denaro?
2: Come facevo coi tre fratelli Marx che mi stavano alle costole? Credevo che fossimo d'accordo. La ragazza si fida di me. Se i soldi ce li ha lei, io lo scoprirò. Ma voi dovete lasciarmi lavorare.
3: Siamo noi che abbiamo corso tutti i rischi. Quel denaro appartiene a noi, non a quello lì.
2: Andiamo, non essere così avido, Herman. Un terzo di niente è sempre niente. Pensateci sopra. Ma fate alla svelta. Lei mi sta aspettando.
4: Io non vedo perché non possiamo aspettare altre 24 ore.
1: Perché no? Abbiamo aspettato tanti anni.
3: Allora lo pagherete con la vostra parte, non con la mia. Non con la mia.
2: Chi ha preso la camera accanto alla ragazza?
1: L'ho presa io, perché?
2: Dammi la chiave, trovati un'altra stanza, quella serve a me.
1: Ah. E se riesci a trovare quei soldi, non ti dimenticare di dirlo ai tuoi amichetti, capito?
2: Non ti preoccupare.
1: Oh, io non mi preoccupo. Ma vedi, questo gingillo qui, lui si preoccupa. E ha un caratterino peggiore del mio.

0: non ne ho trovato traccia. Perché non ti fidi di me? E mi racconti di che cosa si tratta?
1: Ci sono tre uomini. Lui è uno di loro. E credono che io abbia 250.000 dollari che appartengono a loro.
0: Continua.
1: È tutto.
0: No, non è vero. Dov'è quel denaro?
1: Ma non lo so! Per questo hanno ucciso Charles, ma lui non doveva averlo con sé.
0: E credono che lo abbia lasciato a te.
1: Ma non è così, ho frugato dappertutto e se non lo trovo loro mi uccideranno.
0: No, non lo faranno, non glielo permetterò.
1: Peter, aiutami, tu sei l'unico di cui posso affidarmi.
0: Ti aiuterò. Fidati di me, andiamo.
1: Oh, ho tanta fame che mi sento svenire. E ti ho bagnato tutto il vestito.
0: Non importa, è impermeabile. Asciugati gli occhi.
1: Promettimi che non mi mentirai mai come faceva Charles. Ma perché gli uomini dicono sempre delle bugie?
0: Di solito lo fanno perché vogliono una cosa e temono che la verità non basti a procurargliela.
1: Tu dici mai le bugie? Pronto?
2: Signora Lambert, sono io, l'uomo che era nella sua stanza poco fa.
1: Che cosa vuole?
0: Chi è?
1: È l'uomo che era qui poco fa.
2: Dai, eri con lei?
1: Chi?
2: L'uomo a cui ho dovuto dare quella lezione, il suo nome è Dyle. Che cosa c'è? È sempre lì con lei?
1: Sì. È qui.
0: Che cosa dice?
2: Non si fidi di lui, non gli dica niente. Lui vuole il denaro.
0: Che cosa ti ha detto?
1: Ha detto che se non gli do il denaro mi ucciderà.
0: Ah, non lo prendere sul serio. Cerca solo di spaventarti.
1: Io penso che dica sul serio.
0: No, sono soltanto parole.
1: Le parole possono uccidere.
0: Su, su, cerca di dormire un po'. Ti farà bene. Non temere. Ho preso una stanza proprio accanto alla tua. Così starai tranquilla. Se ti serve qualcosa, bussa sul muro. E chiudi la porta a chiave. Buonanotte.

0: Io sono calma, signor Bartolomeo. Sto solo cercando di dirle che c'è un altro uomo.
1: Cosa?
2: Uno che non era sulla fotografia che lei mi ha fatto vedere.
0: Dice di chiamarsi Peter Joshua, ma non è vero, si chiama Dyle. È ancora là, signor Bartolomeo?
1: Sì, signora Lampert. Io non so chi possa essere questo signor Dyle, ma può anche darsi che ci siamo sbagliati sulla persona che ha ucciso suo marito.
0: Lei dice che può essere stato lui? Signor Bartolomeo, io prendo il primo aereo per New York. Non intendo restare ad aspettare che qualcuno venga qui a farmi a pezzi.
1: Non si agiti. Adesso dov'è?
3: Potremmo incontrarci ai mercati generali?
0: A Le Halles?
3: Sì, di fronte al Sant'Eustachio.
1: Sarò là fra 15 minuti.
2: D'accordo, sarò là fra 15 minuti.

0: l'avete seguita?
1: Sì, da Dyle, ma l'ho seminato. Comincio a credere che le donne siano migliori come spie.
0: Agenti.
1: Lui ha una pistola, signor Bartolomeo.
0: No.
1: Ma l'ho vista.
0: Allora non è Carson Dyle.
1: Carson?
0: C'è soltanto un Dyle implicato in questa faccenda, signora Lampert, un certo Carson Dyle.
1: Vuol dire che lei lo aveva sempre saputo.
0: C'è da far diventare tutti vegetariani, no?
1: È un miracolo che io non mi trovi già appesa a uno di quegli uncini. Perché non mi ha detto che sapeva già di questo Dyle?
0: Non mi sembrava necessario, Dyle è morto.
1: Signor Bartolomeo, si può sapere di che si tratta?
0: Nel 1944, 5 membri dell'OSS, il servizio di spionaggio militare, vennero mandati dietro le linee tedesche allo scopo di consegnare $250,000 in oro ai partigiani francesi. Quei 5 uomini erano naturalmente suo marito Charles, i 3 uomini che lei ha visto ieri al funerale e Carson Dyle. Invece di consegnare loro, lo rubarono.
1: Ma come?
0: Seppellendolo e raccontando che i tedeschi lo avevano confiscato. Dopodiché dovevano solo aspettare la fine della guerra per venire a riprenderselo e per dividerselo. $250,000 esente da tasse.
1: Mi dà una sigaretta, per favore. Non sopporto questi filtri. È come bere il caffè con la cannuccia.
0: Tutto andò abbastanza bene fino a che riuscirono a seppellire l'oro. Ma prima di rientrare nelle nostre linee vennero scoperti da una pattuglia tedesca. Una raffica di mitra tagliò di netto a Scobie la mano destra e colpì Carson Dyle allo stomaco. Carson Dyle... Cos'è che non andava?
1: Niente, credo. E poi che successe?
0: Ma ha idea di quanto costino le sigarette da queste parti?
1: La prego, continui, signor Bartolomeo. E poi che successe?
0: Carson Dyle morì, ma Scobie fu in grado di proseguire. E quando...
2: La soupe c'est pour qui?
1: Pour moi.
2: Voilà.
0: Dove ero rimasto?
1: Ah, quando Carson Dyle era morto.
0: Sì, Carson era morto, ma gli altri tornarono alla base ed aspettarono che finisse la guerra. Solo che Charles aspettò un po' meno degli altri. Tornò a riprendersi l'oro, se lo portò via tutto e scomparve. E Gideon, Tex e Scobie, dopo tutti questi anni, sono riusciti a ritrovarlo.
1: Ma se hanno rubato tutto quel denaro, perché voi non li arrestate?
0: Shh. Noi sappiamo tutto questo in base agli indizi e alle informazioni che abbiamo messo insieme, ma non abbiamo le prove.
1: Cosa c'entra tutto questo con la CIO?
0: CIA, signora Lampert. Che sarebbe il corrispettivo in tempo di pace di OSS. È denaro nostro e noi lo rivogliamo.
1: Mi dispiace, signor Bartolomeo, ma non credo che cambierò i miei piani. Ho deciso di lasciare Parigi stanotte.
0: Non glielo consiglio, signora Lampert. Sa cos'è successo a suo marito quando ha cercato di andarsene. Questi uomini non la lasceranno in qualunque posto lei vada. In realtà credo che sia inutile anche che lei cambi albergo. La prego di aiutarci, signora Lampert. Il governo fa affidamento su di lei.
1: Beh, dal momento che devo morire, tanto vale che lo faccia per il mio paese.
0: Così mi piace. Ecco che cosa deve fare. Noi vogliamo sapere chi è quest'uomo, quell'uomo che si fa chiamare Dyle. Voglio che lei lo scopra.
1: Ma perché io?
0: Ma perché si trova in una posizione ideale, lui si fida di lei. E poi, lo ha detto lei, che le donne sono migliori come spie.
1: Agenti,

0: Fräulein? Fräulein!
1: Perché continua a seguirmi? Sembriamo una specie di corteo. La smetta! Come sta? Che piacere rivederla. Quando è arrivato? Le piace questa bella città? Si trova bene? Si diverte?
0: Fräulein! Fräulein!
1: Insomma, se non la smette di seguirmi, chiamerò la polizia.
2: YLE.
3: Sì, signor Dyle, mi ricordo. No, mi dispiace, signor Dyle, oggi nulla.
2: Grazie.
4: Signor Dyle, prego, è desiderato al telefono. Signor Dyle, cabina 4. Il signor Dyle è desiderato alla cabina 4.
2: Sì?
4: Buongiorno, signor Dyle.
2: Regina?
1: È l'unico nome che ho. Invece tu?
2: È inutile negare, mi hai scoperto. Cosa vuoi sapere?
4: Perché mi hai mentito?
2: Dovevo farlo. Anche tu eri coinvolta in questo affare.
1: Vorrei proprio sapere chi sei in realtà.
2: Ma ora conosci il mio nome, Dyle.
1: Carson Dyle è morto.
2: Sì, è vero. Era mio fratello.
1: Tuo fratello?
2: L'esercito dice che è stato ucciso dai tedeschi, ma io so chi è stato invece. Tex Gideon Scobie è tuo marito. Perché mio fratello non era d'accordo per rubare l'oro. Forse minacciò di denunciarli e loro lo uccisero, sto cercando le prove. Credono che io lavori per loro. Ma non è vero, Reggie. Io sono dalla tua parte. Devi crederlo.
1: E come faccio? Anche tu mi hai mentito, come Charles. Dopo avermi promesso il contrario. Io vorrei crederti, Peter, ma... Già, non ti posso più chiamare così, vero? Mi ci vorrà un po' per abituarmi al nuovo nome. Qual è? Pronto? Pronto?

0: Stai attento. Non vorrei che battessi la testa.
1: Avanti, là dentro. Su, voltati. Ora siediti.
0: E adesso?
1: Aspettiamo, con la bocca chiusa.
0: Mi dispiace, scusa.

0: Ok. Di sopra.
1: Devo bussare oppure no?
0: No, aprila. E continua a camminare.
1: Ci deve essere un bel panorama.

0: Non c'è male. E adesso? Ah, me l'immaginavo.
1: Ti darò un'occasione, Dain. Tu non lo faresti per me. Dove?

0: il denaro.
1: Senti, se tu mi hai trascinato fino quassù solo per chiedermi questo, lei non ce l'ha.
0: E io dico che ce l'avete voi due. Su, per l'ultima volta, dai. Dov'è?
1: Supponiamo che ce l'abbia io, il che non è. Tu credi veramente che lo darei a te?
0: Fa un passo indietro.
1: Ma indietro dove?
0: L'idea è questa.
1: No, no, aspetta un momento, vacci piano.

0: Che vuoi?
1: Come te la passi?
0: Tu che ne dici?
1: Per passare il tempo, scrivi 100 volte sul muro, ama il prossimo tuo.
2: Monsieur, la prossima volta adoperi il buco della serratura, eh?

0: Sei tu?
1: Sì.
0: Apri dalla tua parte.
1: Sì, aspetta un minuto.
0: Lo sai che non sta bene andarsene mentre qualcuno ti parla al telefono? Ma cos'è successo?
1: Ho incontrato un uomo con le unghie lunghe.
0: Oh. Scobie!
1: L'ho lasciato che ciondolava dalle parti dell'American Express.
0: Entra. Ho una cosa che brucia da morire, ma fa tanto bene.
1: Tu sei il tipo di ragazza che ha sempre qualcosa che brucia.
0: Seduto.
1: No, no, no, aspetta un momento, cos'è quella roba?
0: È roba meravigliosa. Farà molto più male a te di quanto ne farà a me.
1: Lo credo. Oh! Si è strappato qualcosa?
0: No.
1: Ah, credevo. Senti, io volevo solo che ci dessi un'occhiata.
0: Sta fermo. Non è tanto grave. Ah. Per qualche giorno non potrai dir bugie da sdraiato, ma tu sai dirle in qualunque posizione, vero? Ti fa male?
1: Che cosa?
0: Ti fa male.
1: Oh, vuoi scherzare? Non hai qualcosa da farmi mordere come fanno al cinema?
0: Sei veramente il fratello di Carson Dyle?
1: Beh, vuoi vedere il mio passaporto?
0: Il passaporto? Che razza di prova sarebbe?
1: Vuoi vedere dove mi hanno fatto un tatuaggio?
0: Sì.
1: D'accordo, domani ti ci porto in macchina.
0: Posso sapere come ti devo chiamare in questi giorni?
1: Alexander.
0: Ok, Alexander. Ho finito.
1: Bene.
0: Sei un uomo nuovo.
1: Mi dispiace che quello vecchio non ti abbia potuto dire la verità, ma dovevo scoprire che parte avevi in tutta questa faccenda.
0: Esiste una signora Dyle?
1: Sì, ma siamo divorziati.
0: Questo lo diceva Peter Joshua.
1: Anch'io sono un pessimo marito come lui.
0: Alexander, come si fa a capire se uno sta mentendo o no?
1: Non si può.
0: Ci deve essere un sistema.
1: No, no, vedi, c'è un indovinello su due tribù di indiani. I piedi bianchi che dicono sempre la verità e i piedi neri che non la dicono mai. Tu incontri un indiano e gli dici, ciao indiano. Cosa sei, un sincero piedi bianchi o un bugiardo piedi neri? E lui ti dice, sono della tribù dei piedi bianchi. Ma sarà vero?
0: Beh, si potrebbe guardare come sono i piedi.
1: No, perché porta i mocassini.
0: Allora deve essere della tribù dei piedi bianchi.
1: E perché non un piedi neri bugiardo?
0: Tu che cosa sei?
1: Un sincero piedi bianchi.
0: Vieni qui. Siediti.
1: Vuoi guardare come sono i piedi?
0: Sì.
1: No, smettila ora, andiamo Regina, stammi a sentire.
0: Eccolo che arriva, il discorso paterno. Dimentichi che io sono una vedova.
1: Anche Giulietta aveva 15 anni.
0: Ma io non ho 15 anni.
1: È questo il guaio, sei troppo vecchia per me.
0: Vuoi essere un po' serio?
1: Hai detto una parola spaventosa.
0: Che parola ho detto?
1: Seria. Quando un uomo arriva alla mia età, questa è una parola che non vuole sentire. Io non voglio essere serio. E soprattutto non voglio che lo sia tu.
0: Ok, allora passeremo le giornate a fare frivolezze. Cosa ne dici?
1: Regina, lascia stare.
0: Ok.
1: Beh, che stai facendo?
0: Ho lasciato stare.
1: E chi ti ha detto di farlo?
0: Tu l'hai detto.
1: Ma non ti avevo mica detto di farlo subito.
0: Oh.
1: Ora basta.
0: Alex, credo proprio di amarti.
1: Sta suonando il telefono.
0: Che importa, chiunque sia non la smetterà.
1: Sì.
0: E nemmeno io.
1: Un momento, ecco. Avanti, rispondi.
0: Pronto? Oh, chiedo scusa. Stavo spiluzzicando qualcosa.
2: Senta, sarebbe meglio che lei venisse di corsa nella stanza numero 46 per discutere un po' la nostra faccenda.
0: Può dirmi un solo motivo per cui dovrei farlo?
2: Sì. Un piccolo motivo di 6 o 7 anni che continua a chiamare la zia Regina. Non è carino?
0: Hanno preso Jean-Louis. Sì, vengo subito.
3: Ehi, Tex, prendilo un po' tu, mi si è addormentata una gamba.
2: Siedi qui, bello.
4: Tu sei proprio un cowboy?
2: Oh, sì, certo che lo sono.
4: Allora dov'è la pistola?
5: Vuoi mettere via quell'affare?
0: Jean-Louis.
2: Salve, signora Lambert.
3: È lui chi l'ha invitato.
1: Ciao, Herman. Hai fatto un buon atterraggio?
0: Devo telefonare subito a Sylvie.
5: E invece dovrà aspettare, signora Lambert.
0: Ma è sua madre.
5: Non sarà più la madre di nessuno se lei non risponde a qualche domanda.
2: E non stiamo scherzando, signora Lambert.
3: Vogliamo il denaro e di corsa.
1: Perché non ve ne state tranquilli e la smettete di spaventare il bambino? Lui il denaro non ce l'ha. E nemmeno la signora Lambert.
3: E allora chi ce l'ha?
1: Non lo so, Herman. Forse ce l'hai tu.
3: Io?
1: O tu?
3: Oh.
1: O lui?
5: Questa è la cosa più ridicola che abbia mai sentito.
3: Ma senti che bella idea.
6: È diventato pazzo.
1: State a sentire. Supponiamo che qualcuno di voi abbia trovato Charles a Parigi, che lo abbia incontrato per caso, lo abbia seguito quando ha cercato di fuggire, lo abbia aggredito sul treno, lo abbia buttato di sotto e senza dir nulla agli altri due, abbia tenuto il denaro per sé.
3: Se qualcuno l'avesse fatto non sarebbe qui, con rischio che gli altri lo scoprano.
1: Ma per forza, non capisci? Andarsene sarebbe ammettere di averlo fatto. Invece ha dovuto restare qui a far finta di cercare il denaro, aspettando che gli altri si stanchino e se ne tornino a casa.
3: Sta cercando di metterci contro. Li hanno loro, altro che storie.
6: Frugheremo le loro stanze.
1: Va benissimo per noi.
6: Allora perché stiamo a perdere del tempo? Andiamo.
1: E nel frattempo noi frugheremo le vostre stanze.
3: No, la mia no.
1: Come, Herman? Hai qualcosa da nascondere? Allora nessuna obiezione. Ecco qui la mia chiave.
3: Dammela qua.
0: La mia stanza è aperta.
1: Ehi, un momento, fuori.
6: Ora voi due fate come se foste a casa vostra.
1: Bene, diamoci da fare. Vieni, Jean-Louis. Vieni qui. Tu per chi voti?
0: Per Scobie, è l'unico che si è opposto.
1: D'accordo, io farò la stanza di Tex e quella di Gideon. Porta con te Jean-Louis e chiudi la porta dal di dentro.
0: Vieni, Jean-Louis, giochiamo alla caccia al tesoro.
1: Coraggio.
7: Tex.
6: La roba di Charlie.
7: Sembra anche a me.
6: Dovremmo chiamare Herman?
7: Perché? Se il denaro non è qui, perché disturbarlo?
6: E se ci fosse?
7: Perché disturbarlo?
6: Sei sicuro che non manchi nulla?
7: No, c'è tutto. La polizia ci ha gentilmente fornito un elenco.
6: Non c'è un corno che valga 250.000 dollari?
7: No, a meno che non siamo ciechi. Io continuo a ripetermi che abbiamo rubato un mucchio di soldi, ma fino adesso non ho ancora visto un centesimo.
6: Vuoi dire che forse stiamo pescando nel posto sbagliato?
7: Come sarebbe?

0: Mentre anch'io te lo direi se ce li avessi.
1: È naturale. E questo vale anche per Herman.
0: È naturale.
2: Il bambino sta bene, Sylvie, davvero. Ma vieni più presto che puoi. Ok, ciao. Allora, se tu avessi un tesoro, dove lo nasconderesti?
3: Lo seppellirei in giardino.
2: Beh, d'accordo, ma quest'uomo non ha il giardino.
3: Oh, nemmeno io.
2: Lo so. E se tu dovessi nasconderlo in questa stanza, dove lo metteresti?
3: Lassù.
2: Lassù, in cima all'armadio. La sai una cosa? Forse hai ragione. Ma speriamo che non ci sia nessun animaletto peloso da queste parti. Ehi, ma qui c'è qualcosa. È pesante.
3: Trovato!
2: Non credere che ti lasci prendere tutto il merito, eh?
3: Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Vinto! L'abbiamo trovato!
4: Lo hai trovato?
2: No.
4: Come sarebbe no?
0: Il bambino stava urlando.
3: È lassù!
2: Credetemi, non c'è niente lassù.
0: Ah, sì.
5: Oh,

0: Guarda, guarda, la ruota di scorta di Herman.
1: E lui dov'è?
2: Deve essere in camera mia.

0: Porta il bambino nel corridoio.
1: Oh, chi può aver fatto una porcata di questo genere?
0: Vorrei saperlo anch'io.
1: Non è la mia stanza.
2: La mia neanche.
0: È una cosa che non farà piacere alla polizia.
2: Lo potremmo asciugare e portarlo nella sua stanza. Non sembra ridotto tanto male.
1: Povero vecchio Herman. Mi dispiace per lui, anche se era tanto antipatico. Ma speriamo che vada a ricongiungersi con la mano che gli manca.
3: Un uomo annegato nel suo letto. Impossibile. E con il pigiama addosso, è il secondo che troviamo in pigiama. Sei troppo stupido. Smettetela di mentirmi. Il mio naso mi avverte sempre quando voi mentite. Non si è mai sbagliato, nemmeno una volta in 20 anni. Questo naso mi farà diventare commissario di polizia. Dunque, signor Dyle o signor Joshua? Quale dei due?
0: Dyle.
3: Però in albergo a Majev si faceva chiamare Joshua. Non lo sa che è proibito dalla legge dare un nome falso in albergo?
0: No, non lo sapevo.
4: In America noi lo facciamo sempre.
3: Nessuno di voi potrà lasciare Parigi finché questa faccenda non sarà chiarita. Intanto vi avverto, vi terrò d'occhio. Noi usiamo la ghigliottina in questo paese. E ho sempre sospettato che quando la lama viene giù, non provochi soltanto una leggera sensazione di solletico dietro il collo. È solo un'idea, naturalmente. Spero che nessuno di voi abbia occasione di controllare se è vero.
4: Chi credi che sia stato? Gideon?
0: È possibile.
4: O Tex?
0: È possibile.
4: Tu sei proprio di grande aiuto.
0: Sì, hai ragione.
4: Mi compri uno di quelli?
0: Uno di quali?
4: Io credo che sia stato Tex.
0: Ah.
4: E crema e cioccolata, s'il vous plaît.
0: Perché credi che sia stato Tex?
4: Perché io sospetterei Gideon, e invece è sempre la persona che uno non sospetta.
0: Voi credete che sia femminile essere tanto illogico oppure vi viene spontaneo?
4: Che c'è di illogico in quello che ho detto?
0: Tu hai detto che è sempre la persona che uno non sospetta. Che tu sospetti Gideon e che quindi deve essere stato Tex. Ma se sospetti Tex, deve essere stato Gideon, no? Ah.
4: Credo che ci venga spontaneo.
0: Eh? Chi?
4: A noi donne.
0: Ah.
4: Per esempio, io non posso fare a meno di essere triste per Scopi. Dì, non ti piacerebbe fare come lui?
0: Come Scopi?
4: No, come Gene Kelly. Ti ricordi come ballava qui sul Lungo Sena in un americano a Parigi, senza pensieri per la testa? Ma lo sai che è buono, ne vuoi un po'?
0: No, grazie.

0: Neanche tu la vuoi più, vero? Posso buttarla.
1: Mi dispiace. Alex, io ho paura.
0: Sì, lo so.
1: Non riesco a immaginare perché lo abbiano ucciso.
0: Beh, qualcuno avrà pensato che quattro parti erano troppe.
1: Che cosa ti fa credere che questo qualcuno ora si accontenti di un terzo? Lui vuole tutto, Alex, e quindi anche noi gli diamo fastidio.
2: È vero.
3: Dobbiamo fare qualcosa. Potremmo essere assassinati a qualsiasi momento. Faresti mai una cosa del genere?
2: Cosa? Assassinare qualcuno?
3: No, calarti giù da una corda per salvare la donna che ami, come il gobbo di Notre Dame.
0: Oh, e chi ce l'ha messa?
1: Corri a cambiarti. Muoio di fame.
0: Dimmi cosa vuoi mangiare, così mi metto un vestito che ci sintoni. Cosa vuoi?
1: Sono il poliziotto dell'albergo. Perché non c'è una ragazza in camera sua?
0: Lo sai che sei una peste?
1: Vai entrare.
0: No, devo fare il bagno.
1: Non sarebbe meglio se lo facessi di qua?
0: Perché?
1: A me non piacerebbe usare quella vasca. E poi non voglio restare sola, ho paura.
0: Ma sono due passi, se succede qualcosa strilla. Reggie!
1: Preso!
0: La conosci la storia del pastore che gridava al lupo?
1: La doccia è di là.
0: Andiamo, Reggie, apri quella porta.
1: Ma dico, conosco almeno una dozzina di uomini che farebbero carte false per usare la mia doccia.
0: Perché non chiami uno di loro?
1: Se ti fa piacere.
0: Oh, tu sei matta.
1: Che stai facendo?
0: Mi tolgo le scarpe, che cosa credi? Hai mai visto nessuno fare la doccia con le scarpe addosso? Di solito canto qualche canzone popolare mentre faccio il bagno. O hai qualche preferenza?
1: Chiudi la porta.
0: Temo di non conoscere questa canzone.
1: Chiudi la porta!
0: Perché? Vieni a guardarmi!

0: È impermeabile.
1: E lo fai sempre col vestito addosso, il bagno?
0: Ah, tutti i giorni, c'è scritto così sulle istruzioni.
1: Ah, mi prendi in giro.
0: Ma sì, te l'assicuro. Guarda sull'etichetta, leggi le righe piccole. Indossare il vestito durante il bagno serve a mantenergli la forma. Chiusura ermetica. Acronylon, fibra artificiale, plastica a prova di ruggine, a prova di incendio, a prova di tutto.
1: Tu sei matto.
0: A prova di tutto.
1: Sì.
2: Signora Lampert, Bartholomew. Ho parlato con Washington, signora Lampert.
1: Mi dica, signor Bartholomew, l'ascolto.
2: Ecco, gli ho detto quello che mi ha raccontato lei, di quest'uomo che sarebbe il fratello di Carson Dyle. Gli ho chiesto cosa ne sapevano e loro mi hanno detto... La notizia non le farà piacere, signora Lampert, ma Carson Dyle non aveva fratelli. Signora Lampert.
1: Ma non si tratterà di uno sbaglio?
2: No, no, nessuno sbaglio. Stia molto attenta, signora Lampert. Arrivederci.
0: Ho messo ad asciugare il mio vestito impermeabile, ho fatto bene? Che ti prende? Qualcosa che non va? Ah, immagino che sia la fame. Oggi hai mangiato soltanto 5 volte. Faccio stirare subito il mio vestito e poi ti porto fuori a mangiare.
1: Andiamo in un posto affollato, ho bisogno di vedere gente.
0: Lo sai che questo affare è ancora umido? Sono 20 minuti che non dici una parola.
1: Stavo pensando a Charles e a Scobie e a chi toccherà la prossima volta. A me? Non credo che tu sappia chi sia l'assassino, vero?
0: No, non ancora.
1: Quello che rimarrà vivo per ultimo sarà quello che vincerà la corsa, vero?
0: Che vorresti dire? Che io ho ucciso Charles e Scobie? Cosa devo fare per convincerti di no? Devo diventare la prossima vittima?
1: Sarebbe già qualcosa.

0: Io non riesco a capirti. Poco fa mi davi la caccia nel bagno e ora mi accusi di essere un omicida.
1: Carson Dyle non aveva fratelli.
0: Beh, ti posso spiegare tutto se vuoi starmi a sentire.
1: Beh, tanto non me ne potrei andare senza le pinne, no?
0: Giusto, allora ascolta la storia della mia vita.
1: Romanzata o non romanzata?
0: Per favore, vuoi stare zitta?
1: Ma no!
0: Vuoi starmi a sentire?
1: Avanti.
0: Allora, quando ero un ragazzo, mio padre voleva che lo aiutassi nel suo commercio. Lui si occupava di stecche d'ombrello. Ma un'impresa normale, a quei tempi io non ero abbastanza normale per fare le cose normali.
1: Suppongo che tutto questo conduca a una conclusione.
0: Intanto mi condusse lontano dalle stecche d'ombrello. Il che però mi lasciò senza onesti mezzi di sostentamento.
1: Cosa vuoi dire?
0: Beh, oggi con la concorrenza, se non si ha una professione, non resta molta scelta. Così io cominciai a cercare gente che possedesse più soldi del necessario e che poteva perderne una parte.
1: Vorresti dire che sei un ladro?
0: Questo non è esattamente il termine che avrei scelto io, ma penso che esprima bene il concetto.
1: Ci posso credere.
0: Non ti posso biasimare per questo.
1: Ma io ci credo, è questo che non posso credere. Quindi ti saluto Alexander Dyle e bentornato Peter Joshua.
0: Mi dispiace, ma il nome esatto è Adam Canfield.
1: Adam Canfield? Mm-hmm. Andiamo bene. Ma ti rendi conto che hai cambiato 3 nomi negli ultimi 2 giorni e io non so più nemmeno con chi sto parlando?
0: Beh, l'uomo è sempre lo stesso, anche se il nome cambia.
1: No, non è lo stesso. Adam Canfield è un ladro e io vorrei saperne il perché.
0: È semplice, ami il mio lavoro, mi piace quello che faccio. Non c'è mica molta gente al mondo che ami il lavoro come me. Guardati intorno qualche volta.
1: Esiste una signora Adam Canfield?
0: Sì, ma
1: siamo
0: divorziati. Ecco fatto, ora continua a mangiare.
1: Mangerei un cavallo.
0: Se vuoi te la posso ordinare.
1: Non osare di essere gentile con me, dopo avermi sedotto in questo modo.
0: E come ti avrei sedotto?
1: Con tutti quei ridicoli rifiuti. Lo sapevi che avrebbero funzionato. E ora salta fuori che tu volevi soltanto il mio denaro.
0: Questo è vero.
1: Oh!
0: Ma cosa vorresti che dicessi? Che una bella ragazza piuttosto maleducata vale per un vecchio ladro comune più di $250,000?
1: No, penso proprio di no.
0: Comunque un bel supplizio, te l'assicuro.
1: Cosa?
0: Non hai mai pensato quali sforzi devo fare per non metterti le mani addosso? Dovresti vedere il tuo viso.
1: Che cos'è il mio viso?
0: È stupendo. Oh. E ora che ti prende?
1: Non ho più fame, non è straordinario. Adam!
0: Niente paura, vieni a vedere.

0: sei mica male così al buio.
1: Per questo ti ho portato qui.
0: Credevo che volessi farmi vedere quello che sta producendo la concorrenza.
1: Non c'è male, eh? Sono stato io a insegnargli tutto.
0: Oh, non mi dirai che facevano queste cose anche ai tuoi tempi?
1: Certo. E come sarei venuto al mondo?
0: Potresti restituirmelo?
1: No. Il dottore dice che fa male al mio termostato.

Sí. ¿Quién? Nella Hall. Ah. Ma senta un po', com'è possibile? Sono le 3 del mattino. Davvero? Va bene, vengo subito giù, un momento.

Ehi, ehi, accendete le luci! Ehi, come si ferma quest'arnese?

0: ora sono in tre e tutti in pigiama. Sei ridicule, cos'è? Una nuova moda americana? E adesso anche quello che abita qui, quello del Texas, è scomparso. Puff, sparito nel nulla. Dov'è?
1: Vorrei saperlo.
0: Madame? Mi dica, signor Dyle, dove si trovava stamane alle 3:30?
1: In camera mia, a dormire.
0: E lei, signora Lambert?
2: Anch'io.
0: Nella camera del signor Dyle?
2: No, nella mia camera.
0: È evidente che dite la verità. Perché dovreste aver inventato una storia così ridicola? E se fossi in voi non resterei in pigiama. Buonanotte.
1: Beh, questo chiarisce tutto. Tex ha il denaro. Tu vai a letto, ti farò sapere quando lo avrò trovato.
3: Vuoi andare a cercarlo subito?
1: Beh, se lo trova prima la polizia è difficile che resti qualcosa anche per noi.
3: Adam.
1: Fa come ti dico, torna a letto e chiudi la porta. Sì?
4: Stammi a sentire bene, Dyle. Ora so chi ha il denaro, amico. E voglio la mia parte, che tu hai fatto aumentare. E io non ho intenzione di sparire finché non l'avrò avuta.
1: Dove sei, Tex?
4: Andiamo, la mamma non mi ha mica fatto tanto stupido, sai? Senti cosa ti dico. Se vuoi trovarmi, devi solo guardarti dietro le spalle, perché d'ora in avanti sarò la tua ombra, notte e giorno.
1: Apri. Credo di essermi sbagliato sul conto di Tex.
3: Perché?
1: Mi ha telefonato, vuole la sua parte. La morte di Gideon non gli ha servito a niente. E quindi restiamo solo noi due. Devi averlo tu.
3: Ma ho cercato dappertutto. Lo sai che ho frugato...
1: Dov'è la valigetta di Charles?
3: Nell'armadio.
1: Prendila.
3: Però sei cocciuto, eh?
1: Charles doveva avere il denaro con sé quando Tex lo ha ucciso. Grazie.
3: Ci ha frugato già mezzo mondo in quella valigetta. Compresa me.
1: Va bene, lo faremo di nuovo.
3: Io l'ho fatto almeno una volta al giorno, ma qualcuno l'avrebbe trovato.
1: È qui il Reggie. Basta essere capaci di vederlo. Uno di questi oggetti vale 250.000 dollari.
3: Sì, ma quale?
1: Non lo so, non lo so. 4 passaporti. Il biglietto della nave. C'è niente qua?
3: Niente.
1: Un portafoglio, un pettine e una penna stilografica. E quella chiave?
3: È quella dell'appartamento, è uguale alla mia. Ma va, scommetto che non ne hai bisogno. Ne hai bisogno.
1: Beh, una lettera qualunque. In ogni caso non vale 250.000 dollari.
3: Aspetta un attimo.
1: Cosa?
3: Il dentifricio.
1: E allora?
3: Tu sei in grado di riconoscere l'eroina giudicando dal sapore?
1: Eroina. Anticaria alla clorofilla.
3: Oh. Beh, immagino che siamo in un vicolo cieco.
1: Intanto vai a letto. Devi andare a lavorare domattina. E per stasera non possiamo fare altro.
3: Ti amo, Adam.
1: Sì, me lo hai detto.
3: No. L'altra volta ho detto ti amo, Alex.
1: Ah. Già.
5: Che io ho l'onore di rappresentare interferirebbe con le esportazioni italiane in questa parte del mondo. Signori delegati, vi ringrazio della vostra attenzione.

0: Attenta, ora parli delegato britannico.
1: Oh, la vache!
2: Mr. Chairman, fellow delegates, my distinguished colleague from Italy. Her Majesty's delegation has listened with great patience to the Southern European...
3: Sei in trasmissione?
0: No, adesso no. Che succede, Adam?
3: Niente, ma forse ho trovato qualcosa. Stavo frugando nella camera di Tex e ho visto questo nel cestino della carta. Ho riattaccato i pezzi.
0: Beh, è la ricevuta che Grandpierre mi dette per le cose di Charles. Ma non vedo a che serva.
3: Non vedi perché non guardi. Ieri sera, quando abbiamo frugato nella valigetta, mancava qualcosa. Un'agenda. Cioè, un libretto per gli appuntamenti, no? Non c'era.
0: Hai ragione. Mi ricordo che Grandpierre l'aveva anche sfogliata, ma non c'era niente che la polizia considerasse importante.
3: Non ti ricordi se c'era scritto qualcosa?
0: Sì, c'era scritto qualcosa dell'ultimo appuntamento di Charles.
3: Con chi? Dove?
0: Mi sembra che dicesse soltanto dove.
3: Su, andiamo, Reggie, pensaci. Forse è quello che cerchiamo.
0: Adam, quel denaro non appartiene a noi. Se lo teniamo, violeremo la legge.
3: Stupidaggini, non lo abbiamo rubato. Non c'è legge che vieti di rubare il denaro rubato.
0: Certo che c'è.
3: C'è?
0: Sì.
3: Ma chi l'ha provata una legge così stupida? Pensa, Reggie, cosa c'era scritto in quel libretto?
0: Parlava di un posto, l'angolo di una strada o roba del genere. Oh, tocca a me.
4: Messieurs les délégués, mon distingué collègue de la Grande-Bretagne. Le problème qui se présente influence d'une manière vitale la proposition la plus importante de la conférence de l'hémisphère occidental.
0: Della conferenza dei paesi occidentali... della conferenza dei paesi occidentali tenuta il 22 marzo... No, aspetta! Diceva giovedì scorso alle 5 al Jardin des Champs-Élysées. È così, Adam, ai giardini!
3: Oggi è giovedì e sono quasi le 5. Su, andiamo! Niente paura, signori, continuate.
0: E adesso che si fa?
5: Alle 5 giovedì ai giardini. Dobbiamo trovare qualche cosa.
0: Ma l'appuntamento di Charles era giovedì scorso.
3: Sì, lo so, ma è tutto quello che ci rimane.
0: Non scherzare. 10 minuti fa io avevo un lavoro.
3: Ora hai un altro lavoro, quindi smettila di lamentarti e comincia a cercare. Tu prendi questo lato e io vado dall'altra parte.

0: È assurdo, non so nemmeno che cosa stiamo cercando.
1: Credo che non lo sappia nemmeno Tex.
0: Tex è qui.
1: Guarda. Vado a vedere cosa sta combinando. Tu resta qui.
0: Sta attento, Adam. Ha già ucciso 3 persone.

0: Allora, dov'è la lettera?
1: La lettera? Ma non vale niente.
0: Lo sai cosa voglio? La busta con i francobolli. Avanti, dammela!
1: Andiamo. Anche tu sei un testone, fasullo e rimbambito. Sono stati più furbi di noi.
0: Di cosa stai parlando?
1: Prima suo marito e adesso lei. Ci ha buggerato tutti in blocco e tu ci sei cascato come una pera cotta, idiota che non sei altro.

0: Vuoi la busta subito? Eccola. Te la regalo, è tutta tua. Hai ammazzato tre uomini per niente. Cretino, deficiente, somaro! Ti sei fatto fregare da una donna!
1: Sylvie, che ci fai qui?
2: Sto aspettando Jean-Louis.
1: Cosa stai facendo?
2: Oh, era così felice quando gli ho dati i francobolli che tu mi hai regalato. Dice che sono i più belli della collezione.
1: Mi fa piacere. Quello cos'è?
2: È il mercato dei francobolli. Lo fanno tutti i giovedì pomeriggio. Jean-Louis ci viene sempre a cambiare i francobolli.
1: Santo Dio, dov'è ora?
2: Che ti prendi, chérie?
1: Quei francobolli valgono una fortuna.
2: Cosa?
1: Una fortuna, vieni! Dove si è cacciato?
2: Separiamoci, tu cerca di là.
1: Ok.
2: Jean-Louis? Jean-Louis?
1: Jean-Louis? Jean-Louis? Jean-Louis?
2: Régis?
1: Jean-Louis, grazie al cielo, dove hai messo? Che cos'è?
3: Un uomo mi ha dato tutti questi per quei tre.
1: Un uomo? No, Jean-Louis, chi? Dov'è?
2: Vite, mon chéri, vite.
3: Là-bas.
1: Andiamo.
2: Oh, ma se n'è andato?
1: Me l'immaginavo.
4: André?
1: Monsieur Félix?
4: Oui. La stavo aspettando. Doveva venire qualcuno. Li guardi, madame. Ha mai visto niente di più bello in tutta la sua vita?
1: Deve scusarmi, ma io non mi intendo affatto di francobolli.
4: Io li conoscevo come il palmo della mia mano, sebbene non li avessi mai visti. Questo qui, un quattro scellini svedese chiamato De Gula Firaskillinger, stampato nel 1854.
1: E quanto vale?
4: Oh, il denaro non ha importanza.
1: Io temo invece che sia molto importante.
4: Beh, in moneta americana forse 50.000 dollari.
1: Posso sedermi?
4: Sì.
1: E quello blu?
4: Si chiama Vea Vaillant Blu. Nel 1894 il proprietario venne ucciso da un collezionista rivale che era ossessionato dal desiderio d'averlo.
1: E quanto vale oggi?
4: 65.000 dollari.
1: E l'ultimo?
4: Ah, Dulcis in fundo. Le chef d'œuvre della collezione. Il capolavoro. Uno dei più preziosi francobolli del mondo. Si chiama la Gazzetta Moldava. Stampato a mano su carta colorata e siglato con le iniziali del tipografo. Oggi ha un valore di 100.000 dollari. Non sono un ladro, madame. Sapevo che doveva esserci un errore.
1: Lei ha dato molti francobolli in cambio al bambino. Mi dica quanto le devo.
4: Vediamo, ce ne sono 350 dell'Europa, 260 dell'Asia, 175 dell'America, 100 dell'Africa e 12 dell'anniversario della principessa Grace. In tutto fa 10 franchi. E non dimentichi questi.
1: Grazie. E mi scusi.
4: No, per pochi minuti sono stati miei e questo mi basta.
1: Adam.

0: Pronto?
1: Il signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: Tex è morto, strangolato. Adam lo ha ucciso. Li ha uccisi tutti lui.
0: Ne è sicura?
1: Sì, sono sicura. Tex ha scritto la parola Dial prima di morire. È lui l'assassino, glielo assicuro.
0: No, un momento, signora Lampert. È meglio che mi spieghi tutto da capo.
1: È stato per dei francobolli che Charles aveva con sé sul treno. Erano lì, sotto gli occhi di tutti, ma nessuno ha pensato a osservare la busta.
2: Ora mi stia a sentire, lei non è al sicuro finché ha quei francobolli.
0: Vediamo. Conosce il giardino centrale del Palais Royal?
1: Sì, la colonnade.
2: Dove ci sono le colonne?
0: Venga al più presto possibile. Corra, signora.
1: Esco immediatamente. Arrivederci.

0: Reggie, dove sono i francobolli? Reggie, aspetta!
1: Vuoi ammazzare anche me? Tex è morto, ha scritto Dale sul cappello!
0: Io non sono Dale, tu lo sai!
1: Ma Tex non lo sapeva, sei un assassino!
0: Dammi quei francobolli!
1: Palais Royal, vite!
2: Je suis
1: un... Mais c'est pas urgent! Oh.

0: Ambasciata americana.
1: Pronto, l'ambasciata americana. L'ufficio del signor Bartolomeo, per favore.
0: Vuol parlare più forte, prego?
1: Non posso parlare, signorina. Il signor Hamilton Bartolomeo.
0: Mi dispiace, il signor Bartolomeo non è in ufficio.
1: Ma qualcuno sta cercando di uccidermi.
0: Cosa?
1: Uccidermi! Dovete farglielo sapere subito. È nel giardino centrale del Palais Royal, alla Colonnade. Diteli che sono in una cabina telefonica in una stazione del metro e che mi chiamo Lambert.

0: Pronto?
1: Pronto, signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: C'è stata una telefonata per lei, signore.
2: Sembrava molto urgente, una certa signora Lampert.
0: Lampert? Non conosco nessuna signora Lampert.
2: Dice che si trova in una stazione del metrò e che qualcuno vuole ucciderla.
0: Vogliono ucciderla? Ma io non sono mica un poliziotto. Beh, sarà meglio avvertire la polizia francese.

0: Fermati! L'uomo è Carson Dyle!
1: Sappiamo tutti che Carson Dyle è morto, signora Lampert.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
1: No, lei non deve credergli. Mi porti quei francobolli. Sta tentando di ingannarla di nuovo.
0: Tex lo ha riconosciuto. Per questo ha scritto il suo nome. Se gli dai quei francobolli, ucciderà anche te.
1: Signora Lampert, se io fossi chi dice lui, cosa mi impedirebbe di ucciderla anche subito?
0: Perché dovrebbe uscire fuori e prendere i francobolli? E sa che non gli riuscirebbe.
1: Signora Lampert, lui vuole tenersi tutti quei soldi. Ecco che cosa vuole.
2: Lui è della Cina, l'ho vista all'ambasciata.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
1: Ha ragione, signora Lampert, è vero, io sono un morto, mi guardi bene.
2: No, non so più chi siate.
0: Reggie, ti prego, credimi almeno per questa volta.
2: Perché dovrei?
0: Non ti so dire nemmeno un motivo, ma devi farlo.
1: Si fermi, signora Lampert, o la uccido!
0: Non ti basterà per prendere i francobolli. Dovrai venire fuori a prendermi. E io non sbaglio mille a questa distanza.
1: Ce ne vogliono di pallottole per ammazzarmi. Mi lasciarono con 5 colpi in una gamba e nello stomaco. Loro sapevano che ero ancora vivo. Ma mi abbandonarono. Ho passato 10 mesi in un campo tedesco soffrendo come un cane. Mi hanno abbandonato e meritano la morte.
2: Ma io non c'entro con questa
1: Lei ora ha il denaro e mi appartiene. Signora Lampert, loro sapevano che io ero ancora vivo, ma se ne andarono. Per questo devo ucciderli, tutti e quattro. Mi creda! Ucciderò anche lei, ormai non fa differenza. È inutile! Lei non ha più tempo. Sono andato troppo oltre per tornare indietro. Le giuro che la ucciderò! Si decida, signora Lampert, ora!

non mi costringa ad ucciderla. Venga fuori!

0: Ma perché mi hai fatto correre tanto? Questo è fatto, ora l'altro.
1: Ah.
0: Scusami se ho sospettato di te. Ma come facevo a sapere che lui era un bugiardo quasi come te?
1: È questa la gratitudine per averti salvato la pelle? Vieni, massaggiati i piedi da solo.
0: Di' la verità, lo hai fatto per la mia pelle o per quei francobolli?
1: Beh, perché dici una cosa tanto orribile? Come può venirti in mente?
0: Allora dimostramelo. Dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata per consegnare quei francobolli. Ho detto, dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata...
1: Ho sentito.
0: E allora dillo.
1: Ecco, Reggie. Ascoltami. C'è una cosa che vorrei spiegarti.
0: Non importa, ci vado da sola.
1: Ma che vuoi che gli risolvano a loro $250,000? Gli ci vorrebbe ben altro per sistemare i loro bilanci. E già che pago le tasse?
0: Ma chi vuoi prendere in giro? I ladri non pagano le tasse. Scusi, soldato.
2: Marini, signora.
0: Oh, mi perdoni. A chi devo rivolgermi per restituire del denaro rubato al governo?
2: Beh, può provare all'ufficio del tesoro, signora. Stanza 217 al secondo piano. Signor Cruikshank.
0: 217, grazie, Marine.
1: Ti dispiace se non vengo con te. Veder restituire tutti quei soldi potrebbe farmi venire un infarto.
0: Il signor Cruikshank, per favore. Mi chiamo Lambert.
3: Sì. Signor Cruikshank, la signorina Lambert. La signora Lambert vuole vederla. Sì, signore. Si accomodi.
0: Grazie.
4: E i delinquenti!
1: Delinquenti? Speravo ti facesse piacere scoprire che non lo sono.
4: Non riesci ad essere onesto nemmeno quando fai il disonesto. Ma perché non mi hai detto qualcosa?
1: Non c'è permesso di dirlo. Coraggio, dammi i francobolli.
0: Un momento, come mai Carson Dyle aveva un ufficio in questa ambasciata?
1: Quando lo hai visto qui dentro? Voglio dire a che ora?
0: Verso l'una.
1: L'ora del pranzo. L'aveva studiata bene. Aveva scoperto un ufficio che veniva lasciato aperto e si è fatto trovare lì dentro.
0: E come faccio a sapere che questo è il tuo ufficio?
1: Signora Foster, scriva un biglietto al signor Bartolomew del servizio segreto ricordandogli che...
0: Bartolomew.
1: Che tutti gli uffici devono essere chiusi a chiave durante l'ora del pranzo.
0: A cominciare dal suo.
1: Dammi i francobolli, coraggio.
0: Come ti devo chiamare oggi?
1: Brian.

0: Brian Cruikshank, mi sta bene se posso fidarmi almeno di questo.
1: Chi ti ha detto di fidarti degli altri? Coraggio.
0: Esiste una signora Cruikshank?
1: Sì.
0: Ma siamo divorziati.
1: No. Oh. È mia madre, viva Detroit. Ti piacerà e tu piacerai a lei. Avanti, dammi quei francobolli.
0: No, se non mi dimostri che sei veramente Brian Cruikshank.
1: Va bene, lo leggerai sulla licenza di matrimonio, non ti basta?
0: Niente trucchi, io voglio vedere una prova adesso.
1: Non posso mettere un nome falso su una licenza,
0: vedi,
1: finirei in galera.
0: Matrimonio? Hai detto licenza di matrimonio?
1: Non cambiare argomento, dammi quei francobolli.
0: Oh, ti amo, Adam, Alex, Peter, Brian, comunque sia il tuo nome. Oh, ti amo. Spero che avremo tutti maschi, così potremo chiamarli tutti come te.
1: Prima di metterci all'opera, mi dai quei francobolli?

0: Taranto e Noi Cattaro, pareggio reti inviolate nel complesso giusto. Pasquino schiera a sorpresa il senegalese Dussault, indicato sino all'immediata vigilia come sicuro assente a causa di un risentimento agli adduttori. Un Taranto costretto a giocare in 10 dal ventesimo della ripresa per l'espulsione di Gambardella per gioco falloso. Avversari inaspettatamente robusti e ben organizzati hanno in più di una circostanza sfiorato la marcatura. Nella prima frazione con Bitetto su calcio piazzato, incrocio dei pali con Alberga battuto. Poi ancora Bitetto dinanzi all'estremo rosso-blu che ribatte la conclusione del Noiano. Dussault in avanti risulta troppo isolato e quando conquista palla viene ingabbiato dai difensori avversari che raddoppiano e spesso triplicano la marcatura. Nella prima frazione il Taranto si fa minaccioso in due circostanze in avvio con un calcio piazzato di Carocci che accarezza la parte superiore della traversa e al sedicesimo con un intervento sotto misura di Marzocchi che manda alto sulla traversa. Nella ripresa rosso-blu ancora minacciosi con un calcio da fermo sempre di Carocci. Noi Cattaro matricola intraprendente, nuovamente pericoloso subito dopo con Maurelli da fuori aria. Alberga devia sui piedi di Antonicelli che spara a rete, ma ancora il numero uno ionico respinge. Il Taranto resta in 10 dopo l'espulsione di Gambardella per gioco falloso e raddoppia gli sforzi, ma l'ermetica difesa rossonera regge bene senza correre mai seri pericoli. Dagli spalti spesso si alzava il coro «Vogliamo lo Iacovone» che contemporaneamente si presentava così. Alla fine è 0-0 che accontenta tutti.
1: La vittoria Veneto. Però tenendo conto che questa è la più giovane, queste sono quelle più moderne. Sono quelle più moderne. Ma non cresce più. Ormai è arrivata al massimo, dobbiamo solamente crescere noi da un punto di vista professionale, anche se riusciamo a farci valere.
2: È imbarazzante notare la pulizia che c'è su questa nave. Questa è una cosa che ho notato come ho messo piede. La pulizia è semplicemente spaventosa, perché credo che la manutenzione di un'imbarcazione del genere sia davvero dura.
1: Molto onorosa, però ecco, voglio dire che non è solo di questa nave, tutta la marina ha questo concetto di base, perché per noi la nave è la casa.

0: eccoci qua, buonasera. Buonasera a tutti quanti voi, buonasera, grazie.
1: Buonasera. Buonasera.
0: Saluto anche agli ultras lì in fondo. Il vostro un tifo sfegatato, bravi. Che complimenti.
1: Ma avete perso, perciò vi hanno messo lì dietro o è successo qualcosa?
0: Ma guarda qua, guarda che bella situazione per fare uno spettacolo. Chi me lo doveva dire a me? Ciao, ciao, i nostri parenti, ciao, ciao, eccole qua. Bene, un saluto anche a voi. Guardate, mettetevi d'accordo, noi probabilmente lavoreremo da questa... Eccoli sì. Qua, i nostri super affezionati, eccoli sì, qua, ecco. Chi vi dimentica?
1: Ci divide l'acqua. Ecco.
0: Noi probabilmente lavoreremo da questa parte, quindi se avete voglia di spostarvi, sì. Per stare...
1: Altrimenti ci vedrete di lato, anche
0: di lato, un po' di pazienza. Allora... Devo dire che questa è stata una gran bella serata, eh?
1: Ammazza, papà, ho visto c'è gente che sta morendo di freddo, faccio per dire, ma è come è un'acqua miracolosa, appena vi tuffate passano i malanni, le tubercolosi, qualcosa, perché c'è gente che sta morendo di freddo.
0: No, io non so come facciano i ragazzi a tuffarsi, io farei un applauso a tutte le squadre, guardate,
1: sì, facciamolo,
0: che
1: facciamo.
0: Hanno veramente un coraggio da vendere.
1: Complimenti.
0: Guarda là, guarda.
1: Ecco, guarda come vieni bene di spalle là.
0: Ah, quello sono io.
1: Bestiale.
0: Si vede la chierica?
1: Vado.
0: Vabbè, allora cominciamo, guardate, noi abbiamo preparato uno spettacolo per voi proprio adatto alla serata, uno spettacolo sì. Che dura 6 ore e 40.
1: Sì, seguirà il dibattito dopo, sì. Facciamo una cosa culturale.
0: È uno spettacolo proprio per rilassarci, visto che sono appena le... Luna, è già luna. Vabbè, allora cominciamo, guardate, sì. Provate ad immaginare che questo sia un inizio speciale, perché noi vogliamo riproporre questa sera qui all'Acqua Follì sì. Un'atmosfera da Broadway,
1: sì.
0: Un'atmosfera
1: esageriamo,
0: hollywoodiana.
1: Esageriamo.
0: Allora, noi siamo su questo splendido palcoscenico, con questa bellissima scenografia alle spalle.
1: Quanto avremmo speso questa
0: Volta? Avremmo speso per questa scenografia?
1: Avremmo speso 1000 lire almeno.
0: Allora guardate cosa ho pensato, che siamo dietro le quinte.
1: Dietro le quinte, sì.
0: Lo
1: sì.
0: Spettacolo sta per cominciare.
1: Sì, signore.
0: Noi siamo molto emozionati.
1: Sono molto emozionato.
0: Caspita, sta per cominciare uno spettacolo importantissimo.
1: Importantissimo.
0: Siamo emozionati,
1: sì.
0: Molto emozionati. Madonna. Ancora, ancora più emozionati.
1: Tonio, più di così non credo che si possa,
0: Va bene. Allora, veramente così emozionati, a un certo punto le luci ci illuminano.
1: Ci illuminano.
0: Parte in sottofondo una musica stupenda e io e te che entriamo in scena dicendo, cari amici, buonasera.
1: Buonasera.
0: Siamo Toti e Tata e non veniamo da Lodi per lodarvi, non veniamo da Piacenza per piacervi.
1: Veniamo da Chiavari.
0: Sì.

0: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
1: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra Nazionale Suore, Nazionale Curve, Gloria dello Sport e Nazionale Tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Buccianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora, la sigla firmata, garantita da Marco Carena.
2: Se non sai cosa

adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bette e da Francesca Ceyen. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, quattordicesima edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesismo.
1: E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera alle persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico. Poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
5: Io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata, e ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. In questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela, io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata, e ho scoperto, da quello che mi è stato detto, che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
0: Caspita.
5: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
0: La famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
5: C'è solo da ringraziare il pubblico.
0: Assolutamente
5: il pubblico,
0: sì.
5: La gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza.

0: la vera.
1: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13ª edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero Reno?
2: Esatto, hai detto tutto correttamente, siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori, da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
1: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice che oramai...

0: Di T.J. Evans conoscono perfettamente, un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
1: Sono stati 220.000 euro che abbiamo, questi sono i 220.000 euro sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fra Castoro di San Bonifacio, e per acquistare dei materiali tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
2: Cari amici di TG Evans, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo, un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano, e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo, e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile. E ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al Food Golf, allo sci di fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto al presente, in quanto uomo estremamente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore, negli Alassio, di Brancalone Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque e dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo.

0: e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antilitera, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume!
0: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Tutti al cinema con La festa è finita. Dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte.

0: Sono gli agenti della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà. Quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
1: Philippe, faccia come se fosse a casa sua.
2: Ah, è buffo che lo dica, si dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
1: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero, perché non usa il pulitore a vapore?
3: Non lascia l'oni. E sarebbe molto meno faticoso per lei.
1: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo. Quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento.
4: Solo 150.000.
5: Qual è l'obiettivo?
2: Far ragionare questi bifolchi.
5: In cifre?
2: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
4: Ma che pezzo di merda!
3: Non avrete mai i vostri soldi.
6: Troveremo un accordo qui e ora.
3: La violenza è il limite e il limite è stato superato 2 volte.
1: La smettete di prenderci per il culo?
4: Ridateci quel quaderno o faccio un casino!
1: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
3: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
7: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
8: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Albere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio, questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto, completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso, vediamo che ci sono due passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi due passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. E infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
7: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con Insieme a Gabriele Maria Corini.
9: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità, certo, tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
7: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo.

0: città di Brescia. E questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
1: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech, città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, Mountain Bike oltre Mella Bike di patron Cesare Maffoni. 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTV Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero. Siamo fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi, complimenti per l'ottimo argento.
1: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo e ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce ne aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte e così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
2: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
3: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo visto che riuscivo a stare con lei e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita, poi io ho perso un attimo
0: il treno.
3: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
0: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
4: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
5: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok. E vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino a dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Ha esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta. Pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuole scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
0: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona al piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente. Tra l'altro, sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
2: Ebbene sì, qua gli stadio, beh, intanto tanta emozione, devo dire questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
4: Io sono orgoglioso di questa donna, che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire a un nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
2: sì,
4: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via, se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi, e lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontandomi, certo, quelli io ho fatto un po' un riassunto è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
2: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico.
4: Di vivo,
2: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui, l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Abete. Ciao Luca.
5: Mamma, che bellezza, ma certo, tra me e te non si sa chi è più bello.
2: Vabbè, tu mi batti 100-0, Luca.
5: Dobbiamo fare un sondaggio.
2: Allora, questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
5: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa. oncologica, sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
2: Noi salutiamo anche l'altro, l'altro Luca, dall'altra parte.
5: Mi pare che non è qui perché sennò in bellezza ci batteva.
2: Esatto, sei quello sicuramente.
5: Non c'è gara con lui, non c'è gara. Troppo bello Luca Galtieri.
2: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice.
5: Popolo di Beatrice, ciao a tutti.
6: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevez.it, tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. Poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un click e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo, segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevez.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così, mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao! Maragnao, magnao!
2: Questo programma è stato offerto da
7: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
8: Da da da da da da. One, two, three, ho! Oh.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Mentre alle nostre spalle si continua a lavorare allacremente, vi presentiamo un altro dei cantieri che entra nel nostro percorso di avvicinamento alla kermesse dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Alle mie spalle c'è appunto il cantiere relativo allo skate park, che è un cantiere che continua a modificarsi, continua a cambiare pelle, perché volgarmente definito come il cantiere dello skate park, ma in realtà ha all'interno diverse anime. Di questo e di molto altro parleremo assieme al RUP di questo cantiere, l'ingegnere Alessandro Zito. Ingegnere, buon pomeriggio e grazie.
1: Buon pomeriggio, grazie a voi. Quindi trattasi di un'opera che è stata finanziata all'interno del primo master plan dei Giochi del Mediterraneo, partendo appunto, come ha detto, come impianto skate park. In realtà l'impianto è diciamo ricompreso in un'area che è denominata Parco Urbano dei XX Giochi del Mediterraneo. All'interno di questo parco, di questa area sportiva, di questo grande compendio sportivo, inizialmente il progetto prevedeva 4 campi da tennis, uno skate park e un campo da padel con annessi servizi, tribune e naturalmente anche fabbricati spogliatoi, palestra. Poi nel proseguo ci sono state delle esigenze che sono pervenute dal comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo, quindi dalla struttura commissariale, che ci hanno richiesto, dandoci ulteriori naturalmente fonti economiche, ulteriori economie, la realizzazione di 4 campi da padel che vengono adesso nella parte superiore dell'impianto, quella più a nord, e diciamo la chicca è stata quella di aver avuto un ulteriore 1.300.000, ma questo è arrivato esattamente circa 2 settimane fa. Qui ringraziamo il presidente Ferrarese, perché ha voluto restituire alla cittadinanza un impianto, in questo caso però omologato a livello nazionale, di pattinaggio. Questo impianto di pattinaggio è stato un impegno che il presidente ha preso con la cittadinanza, perché vi era una vecchia pista di pattinaggio all'interno dell'area del Pala Ricciardi, e la demolizione di questa pista di pattinaggio, naturalmente non omologata, era una pista di pattinaggio di quartiere, adesso si sta trasformando in un pattinodromo di omologazione nazionale per competizioni nazionali, che sorge sulle macerie di un vecchio rudere che avrebbe dovuto ospitare il liceo artistico di Sippo, un'opera mai completata. E quindi con l'ulteriore 1.300.000 che si è aggiunto ai 5.300.000 del primo master plan dei giochi, siamo arrivati ad avere un'opera pubblica di quadro economico A più B di 6.600.000, con il pattinodromo che porterà con sé anche i servizi e porterà con sé un'omologazione, quindi potrà essere spesa per competizioni di carattere nazionale.
0: Del rudere parleremo dopo, perché è un rudere che tutti i tarantini hanno cognizione, che tutti i tarantini hanno visto almeno una volta nella loro vita. Giusto per far capire alla gente dove ci troviamo in questo momento, noi esattamente alla nostra sinistra abbiamo la struttura relativa al cantiere del Pala Ricciardi, ma qui a 50 metri, forse anche meno, lì alle nostre spalle sorge invece il cantiere relativo allo stadio Erasmo Iacovone. Questa struttura, quest'opera rientra proprio in quel cambiamento di cui abbiamo parlato diverse volte e che modificherà ancora di più, laddove dovesse essercene bisogno, quello che è il volto del quartiere di Salinella, che torna, anzi inizia ad essere realmente il quartiere dello sport di Taranto. Ingegnere, mi porti all'interno?

0: dal primo step, e il primo step come ogni volta è quello dei servizi igienici, perché qui alle nostre spalle c'è, dopo uno degli ingressi dello skate park, c'è la zona relativa ai servizi igienici per gli spettatori.
1: Spettatori della zona skate, quindi qui naturalmente anche come concept progettuale, ma anche come standard normativo, norme prescrittive CONI, abbiamo i servizi igienici degli spettatori, che necessariamente devono avere un corpo di fabbrica separato rispetto
0: alla
1: struttura e quindi ai servizi igienici naturalmente degli sportivi. Quindi nemmeno una separazione muro-muro, ma ci deve essere proprio una separazione fisica,
0: una distanza,
1: sono norme CONI. Ricordiamo che questo è un impianto con omologazione nazionale, quindi in realtà il CONI ha dato delle prescrizioni ben precise sia sui servizi igienici, ma anche sugli spogliatoi, sul servizio palestra, uffici e tutto ciò che poi vedremo tra qualche anno.
0: Il corpo reale, il corpo vero e proprio della struttura, mi pare si snodi da quella parte lì.
1: Beh, il corpo reale della struttura si snoda in due parti, sia dalla parte posteriore, lato est, che dalla parte nord-est, quindi abbiamo due corpi che vengono ad essere un attimo incrociati fra di loro, si intersecano aprendo ad ala, quindi è una sorta di ala che si
0: apre. Da buon padrone di casa devi indicarmi se andare da una parte o dall'altra.
1: Ma io andrei da
0: qua. Andrei qua.
1: Parte,
0: ok. Andiamo in

0: Alla nostra sinistra ho imparato in questo viaggio che stiamo compiendo assieme a Studio 100, dovrebbe trattarsi di vasche relative al recupero acqua, è vero?
1: Questo è l'impianto di trattamento delle acque meteoriche, insomma è un obbligo normativo di legge quando sulle nuove costruzioni e sugli adeguamenti progettuali, secondo i criteri ambientali minimi e quindi nel rispetto della sostenibilità ambientale, avere questo tipo di impianto di trattamento che va a captare le acque dei tetti sostanzialmente, le tratta come prima pioggia, come trattamento di prima e anche seconda pioggia e poi verranno riutilizzate per l'irrigazione, perché ricordo essere un parco urbano,
0: certo.
1: Parco urbano sportivo che oltre agli impianti sportivi avrà molto verde significa anche mantenimento di questo verde con una risorsa idrica che in questo caso viene riutilizzata al meglio.
0: Ed è una valutazione che si inserisce in quella che prima facevamo, ovvero la riqualificazione del quartiere, di un territorio che poi potrà fruire, a prescindere dalle discipline sportive, di uno spazio che diventa un polmone verde.
1: Diventa un polmone verde, diventa diciamo un luogo di aggregazione. Ribadisco, lo sport è anche inclusione sociale, quindi laddove vogliamo fare degli interventi di rigenerazione urbana e di riqualificazione urbanistica dobbiamo pensare soprattutto all'attrattività sociale, quindi come aiutare i ragazzi a socializzare? Beh, lo sport, quindi abbiamo creato in realtà un polo sportivo, una cittadella dello sport, era proprio questo che il presidente voleva,
0: sì,
1: che si facesse, la cittadella dello sport, e l'obiettivo credo che l'abbiamo raggiunto.
0: Sì, è singolare vedere come da questa parte si lavora, al di là della recinzione si lavora per ciò che riguarda il Pala Ricciardi, nei pressi anche della struttura relativa al campo Valente, insomma ribadiamo, non è solo un cantiere ma è un quartiere che cambia realmente.
1: È un quartiere che cambia realmente con una futura connotazione urbanistica, cioè rimarrà traccia urbanistica di,
0: certo,
1: questa attività, anche nel ridisegnare il quartiere, un quartiere che oggi ha senso per via naturalmente di questi adeguamenti.
0: Certo.

0: Nel nostro percorso abbiamo incontrato una struttura, un fabbricato, lasciami passare il termine, che mi ha colpito non fosse altro perché sembrava anche già rifinito, visto ci sono gli infissi, ma è spiegato essere gli spogliatoi relativi agli atleti.
1: Questo è il primo blocco di spogliatoi destinati agli atleti, quindi non soltanto spogliatoio ma anche servizio igienico per atleti con docce, WC disabili e tutte le dotazioni naturalmente che, come vi ho anticipato all'inizio dell'intervista, sono strettamente correlate ad aspetti tecnici finalizzati ad ottenimento del parere del CONI.
0: Certo.
1: Perché in ogni impianto sportivo, se non si rispettano queste dotazioni minime, questi standard minimi igienico-sanitari, non è possibile ottenere i pareri, quindi non è possibile approvare un progetto. Oggi non si può pensare ad avere un impianto sportivo, sia esso un impianto di questa fatta, ma anche uno stadio di calcio o una piscina, che non abbia il giusto numero di dotazione proporzionato in funzione degli atleti e degli spettatori, per come abbiamo visto prima i servizi igienici degli spogliatoi.
0: Ripeto, ingegnere, mi ha colpito il fatto che sia praticamente tutto predisposto. All'interno ci sono i condizionatori,
1: sì,
0: gli infissi già montati, le docce già pronte, il WC disabili completo, il WC canonico praticamente direi quasi in funzione, addirittura c'è la possibilità di asciugarsi le mani. È chiaro che non tutto è attivo, perché immagino che a livello elettrico, seppur tutto pronto, non sia ancora fruibile in questo momento, però questo è uno spogliatoio fatto e finito.
1: A livello elettrico noi stiamo già lavorando sui collaudi funzionali degli impianti in corso d'opera, cioè ci stiamo portando avanti in parallelo, secondo il cronoprogramma, che naturalmente la data è quella che voi conoscete, e quindi nell'ambito del nostro cronoprogramma stiamo anche lavorando sui collaudi funzionali, quindi di fatto le utenze in termini di corrente e acqua arriveranno a giorni ormai, perché ci sono stati anche dei sopralluoghi qualche giorno fa fatti dai tecnici Enel ma anche dai tecnici AQP. Si tratta soltanto qui dentro di dare una tinteggiata che per motivi di opportunità, certo, viene lasciata alla fine, perché ci potrebbe essere un graffio piuttosto che un urto su uno spigolo, quindi in generale queste attività si fanno alla fine.

0: Barcata questa porta, la quale ci sono già gli infissi, va sottolineato questo, si apre l'area ristoro, perché qui alle nostre spalle ci sarà il bar, qui esattamente il bancone, quindi di qua gli avventori e di qua invece chi ci lavora.
1: Assolutamente, questo è il bar a servizio dell'impianto degli impianti sportivi e non solo, sarà il bar a servizio degli avventori o comunque dei fruitori del parco urbano. Che qui si viene non soltanto per espletare attività sportiva, ma anche per passare una serata.

0: con degli amici, in quanto c'è questo elemento di inclusione dovuto alla presenza del parco urbano.
1: Oltre al bar però c'è una finestra da quella parte che ha suscitato una certa curiosità. Vorrei vederla anche perché mi pare che di là si inizi a ragionare su un altro tipo di discorso.
0: Beh, da quella finestra si arriva su tanti discorsi. Da quella finestra si arriva sui campi da tennis, possibile raggiungere i campi da tennis, è possibile raggiungere le aree ludiche del parco urbano ed è possibile intravedere anche quella che sarà l'area che ospiterà il pattinodromo.
1: Direi che tocca andarci.
0: Beh, dovremmo andare sicuramente.

0: E con questo punto,
1: alle nostre spalle, ma anche davanti a noi,
2: abbiamo le parti verdi.
1: Massima applicazione a quel criterio di cui parlavamo prima, quindi dell'utilizzo di quest'area non solo in ambito sportivo, ma proprio a livello ludico, a livello sociale, che innalza quel tasso di vivibilità del quartiere Salinella.
2: Non soltanto, ma anche un rispetto di standard all'interno dello stesso impianto, come abbiamo detto prima, anche nel rispetto dei criteri ambientali minimi della sostenibilità dell'ambiente. Non possiamo avere un impianto brullo, ma dobbiamo pensare anche a delle dotazioni verdi.
1: Quindi qui sarà tutto prato?
2: Delle dotazioni verdi, tutto prato, anche per ridurre quello che è l'effetto dell'isola di calore, perché altrimenti poi impianti di questa fatta, se non trattati opportunamente con del verde, potrebbero diventare dei forti attrattori di calore. Quindi tra i principi della sostenibilità ambientale c'è anche quella della mitigazione dell'effetto isola di calore.
1: Oltre a questo c'è la parte di cui vi parlavi prima, che è quella più importante sotto il punto di vista sportivo probabilmente, che è quello che riguarda i campi da tennis, che invece stiamo raggiungendo in questo momento dopo questa scalinata.
2: Che sarà illuminata, che la sera prevederà
1: le
2: predisposizioni per i segnapassi, oltre che naturalmente tutta la pubblica illuminazione interna all'impianto, come potete vedere con lampade LED ad alto risparmio energetico.
1: Davanti a noi abbiamo i campi da tennis che serviranno come strutture da allenamento durante la kermesse dei Giochi del Mediterraneo.
2: Sì, questi sono i campi da tennis che serviranno agli atleti per allenarsi sulle dispute che andranno ad espletare all'interno dell'impianto del Magna Grecia. Per ovvi motivi tecnici, naturalmente le finiture, le dimensioni e le caratteristiche di questi campi sono le stesse del Magna Grecia. Quindi c'è stato anche un lavoro sinergico con i progettisti del Magna Grecia per far sì, quindi anche con la struttura commissariale, per far sì che queste finiture e quelle del Magna Grecia siano le stesse.
1: Quattro campi, se non vado errato.
2: Sono quattro campi da tennis, sì.
1: Quattro campi da tennis. In questi si potranno disputare anche altri eventi, oltre agli allenamenti dei Giochi del Mediterraneo?
2: Beh, resta evidente che il futuro gestore, che prenderà poi tutto il compendio sportivo in gestione, potrà espletare delle attività non soltanto amatoriali da tennis, ma utilizzare i campi anche a livello agonistico.
1: Certo.
2: Naturalmente è chiaro che sarà poi un discorso che dovrà affrontare il futuro gestore.
1: Prima mi raccontavi di una caratteristica, di una peculiarità di questo impianto, al di là del discorso agonistico, ma relativo alla fruibilità di ogni giorno, quella della cittadinanza, della popolazione, ovvero voi lascerete in dote la possibilità, a chiunque poi si aggiudicherà la gestione di questo impianto, la possibilità di fittare gli impianti a qualsiasi ora del giorno e della notte. Laddove quindi io e Martino Vinci volessimo giocare a padel o a tennis alle 3 di notte, voi lascerete la possibilità di farlo, ma sta al futuro gestore accettare o meno questo ulteriore ampliamento orario.
2: Questo è un elemento che ci ha offerto l'impresa come miglioria nell'ambito dell'offerta tecnica della gara con offerta economicamente più vantaggiosa per l'appalto dei lavori. Quindi noi lasceremo in dote questa attività, questa miglioria al futuro gestore, e quindi se il futuro gestore andrà a conservare
1: questa caratteristica
2: sarà possibile con una card entrare e autogestire l'impianto.
1: Quindi card magnetica, entro e vengo a giocare a padel di notte.
2: Vengo a giocare a padel di notte, entro nello spogliatoio con card magnetica e naturalmente vado a utilizzare anche i servizi. La card non serve solo ad entrare a giocare, ma anche utilizzare i servizi.

0: Intanto qui basta guardarsi intorno e fare un giro a 360 gradi per capire di essere in quel quartiere che raccontavamo prima, perché alle nostre spalle c'è lo stadio Iacovone, siamo su un campo da tennis e di fronte c'è il Pala Ricciardi e il Campo Valente. Insomma, è il quartiere dello sport.
1: Siamo nella cittadella dello sport, quindi quando abbiamo intitolato questo nuovo quartiere, diciamo intitolato a livello ufficioso, come cittadella dello sport, sicuramente non ci siamo sbagliati.
0: L'ultima considerazione la facciamo su una sorta di microclima. Sotto fa un caldo importante, qui c'è un vento piacevole che rende molto più facile anche il poter lavorare agli operai che a queste temperature stanno cercando di completare le varie opere dei cantieri dei Giochi del Mediterraneo. C'è un microclima particolare qui alla Salinella.
1: Beh, questo è un punto di forza dell'impianto perché dobbiamo anche ringraziare le caratteristiche orografiche di questo terreno, di questo sito, che hanno consentito lo sviluppo dell'impianto su più livelli, con questi terrazzamenti che consentono di avere dei refrigeri, quindi la sera il fruitore che utilizza l'impianto non come impianto, ma che ci viene a passeggiare, quindi che lo utilizza come attività inclusiva, gode anche di un refrigerio. In questo
0: Assolutamente sì.
1: periodo è abbastanza anche importante averlo in una città con questi climi.
0: Verissimo, si chiama skate park, fino ad ora però relativo allo skate non abbiamo visto nulla. Ci siamo concentrati sul tennis, abbiamo parlato del padel. Da che parte dobbiamo andare per vedere?
1: Dobbiamo scendere adesso dalla parte ovest e arrivare sull'impianto dello skate.
0: Non vediamo l'ora.

0: Prima di parlare di skate, c'è un argomento che dobbiamo necessariamente trattare, che non riguarda lo sport direttamente, ma riguarda il decoro urbano. C'era qui alle nostre spalle un rudere che sarebbe stato, anzi avrebbe dovuto essere, il vecchio liceo artistico. In realtà quel rudere non c'è più e lo dobbiamo a questo lavoro.
1: Lo dobbiamo a questo lavoro, lo dobbiamo al presidente Ferrarese, che ha preso un impegno e come sempre mantiene la parola nell'aver nei confronti della cittadinanza promesso di restituire un pattinodromo che ha dovuto togliere per la realizzazione di parte delle aree esterne del Pala Ricciardi, pattinodromo che era un pattinodromo di quartiere, era una pista di pattinaggio, non era un pattinodromo vero e proprio, e adesso sta restituendo alla cittadinanza un pattinodromo che sarà omologato per competizioni nazionali.
0: E sarà qui?
1: Sorge su quello che era il sedime, quindi l'area d'impronta del vecchio fabbricato che doveva ospitare il liceo artistico Lisippo, che è stato demolito, e naturalmente sopra le macerie portate via del vecchio fabbricato sorge la pista di pattinaggio, il nuovo pattinodromo, omologato quindi che sarà omologato per competizioni nazionali, con annessi servizi.
0: Quindi nell'arco di 200 metri abbiamo lo stadio, il pattinodromo, i campi da tennis, i campi da padel, lo skate park, il campo valente e il Pala Ricciardi.
1: Beh, è il poligono dello sport, cittadella dello sport, poligono dello sport, quartiere dello sport, quindi chi ne fa da padrone è lo sport e l'inclusione sociale.

0: Abbiamo quasi completato il nostro tour, qui però su questa piastra parliamo di padel, perché qui verranno i quattro campi da padel, cinque campi da padel.
1: Questa è stata un'ulteriore richiesta da parte del comitato organizzatore per delle esigenze sportive e abbiamo naturalmente fatto una prima modifica al contratto, quindi una prima perizia di variante che ci ha consentito di realizzare sempre in area di proprietà comunale questi ulteriori 5 campi da paddle con annessi servizi.
0: Poi siete accanto all'ASL, vero? Di là.
1: Siamo accanto all'ASL, quindi siamo, diciamo, in un lotto.

0: che è di proprietà comunale, che è confinante ai lati, a est con la struttura dell'ASL e a ovest con la facoltà di economia aziendale.
1: Sì, sì, sì. Quindi questa è tutta l'area adibita al gioco del padel, che sia questo agonistico, come rientrerà effettivamente nel contesto dei giochi del Mediterraneo, oppure a fruizione della città.
0: Allora, è chiaro che entra all'interno del masterplan, quindi tutto ciò che entra all'interno del masterplan dei giochi sarà attività sportiva di tipo naturalmente agonistico, quindi ci saranno delle competizioni rientranti nei giochi. E poi a fine giochi, come dicevamo prima,
1: veniamo con la card
0: o naturalmente il futuro gestore utilizzerà sempre naturalmente questa piastra come campi da padel. Sarà, diciamo, farà parte del core business dell'impianto.

0: Si chiama skate park e quindi alle nostre spalle abbiamo davvero l'essenza di questo luogo, lo skate park.
1: Beh, completiamo il giro con, diciamo, l'impianto, il micro impianto che dà poi connotazione al titolo.
0: Certo.
1: Cioè all'interno del master plan viene per brevità, ripeto, chiamato skate park, però naturalmente è il parco urbano sportivo dei ventesimi giochi del Mediterraneo. Un'opera molto complessa questa, che ha dovuto scontare una serie di pareri, non soltanto il parere del CONI, perché il parere del CONI forse è anche facile ottenerlo su queste attività, ma i pareri più complessi sono stati quelli ottenuti dalle federazioni,
0: certo,
1: sportive.
0: Certo, immagino.
1: Perché ci sono dei raccordi che vanno rispettati, dei raggi di curvatura che vanno rispettati, delle pendenze che vanno rispettate e naturalmente ci sono stati anche dei supporti specialistici delle federazioni, ma anche dei supporti specialistici nell'ambito dell'impresa, cioè l'impresa ha dovuto avvalersi di supporti specialistici che gli seguissero questa parte.
0: Agli occhi meno attenti forse sono sfuggite queste ringhiere, le chiamiamo così?
1: Beh, queste sono proprio delle ringhiere, sono ringhiere a tutti gli effetti, non sono ringhiere che vanno, diciamo, che assolvono la funzione di protezione,
0: certo,
1: di un affaccio, ma sono delle dotazioni che rientrano nella complessa articolazione dell'impianto.
0: Certo.
1: Cioè sono delle dotazioni richieste da prescrizioni CONI.
0: Chiaro. E poi, insomma, la cosa particolare è vedere la creazione delle rampe che compongono questo
1: sì,
0: spazio.
1: La cosa particolare è, naturalmente diamo anche, diciamo, merito all'impresa di aver realizzato una superficie che grosso modo si avvicina a quella del pavimento industriale. Questa è stata gettata in opera, ma come vedete, diciamo, ha un effetto marmorio, quindi
0: sì,
1: questo già è un elemento che ci fa capire che la finitura che sarà messa sopra non avrà problemi, quindi la finitura in resina non darà problemi su un fondo che è già molto ben livellato.
0: Questa sarà utilizzata ovviamente per i giochi del Mediterraneo, ma poi porta in dote, insomma, la possibilità di essere utilizzata ad un livello professionale.
1: A un livello professionale, sempre post giochi, sempre nell'ambito di una gestione del futuro gestore che dovrà tenere conto necessariamente delle dotazioni che andiamo a lasciare. Certo, il gestore che prenderà l'impianto, che si aggiudicherà l'impianto attraverso una proposta di partenariato pubblico-privato, perché è quella, diciamo, la forma di gestione più conveniente, potrà apportare ulteriori migliorie partendo dalle dotazioni, chiamiamole di base, che di base non sono, che stiamo lasciando attraverso l'impianto giochi nel Mediterraneo.
0: Ingegnere, noi qua adesso abbiamo concluso il nostro viaggio, non possiamo che ringraziarti, ringraziare la tua squadra che ci ha guidato in questo viaggio interessantissimo alla scoperta di un luogo che forse fa meno cassa di risonanza rispetto agli altri, ma che vi assicuro si trova in un luogo fantastico, si trova al centro di quello che cambierà, quello che è un quartiere che cambierà pelle, che si sta trasformando e poi porta all'interno delle proprie costruzioni qualcosa di particolare, qualcosa che non riguarda solo lo sport, ma proprio la rinascita di una zona che appartiene a tutta la città di Taranto. Grazie.
1: Grazie a voi, buon proseguimento e ci rivedremo prima dell'inaugurazione.
0: Senz'altro, senz'altro.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Mazz, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

0: Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo il nostro TG, si parte ovviamente con la cronaca, con gli sviluppi relativi all'omicidio di Piazza Fontana, resta in carcere, in custodia cautelare Cosimo Colucci, il 22enne, uno dei maggiorenni. Secondo il giudice viene clamorosamente confutata la versione fornita dal 22enne che invece avrebbe preso attivamente parte all'aggressione del 35enne maliano. Poi ci trasferiamo in provincia e più precisamente a San Marzano di San Giuseppe, dove una bambina di 2 anni è rimasta uccisa, travolta da un'auto dovrebbe essere stata guidata da un conoscente della sua stessa famiglia. Ulteriori sviluppi in questa edizione. Poi parliamo della mostra storica artigiana dell'Arsenale, grandissimo successo per l'apertura straordinaria di questa mattina, mostra visitabile gratuitamente sino alle 19 di oggi. Questo e molto altro nel nostro TG.
1: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19, in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
3: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
6: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
7: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
8: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

0: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Cronaca, il GIP di Taranto ha disposto la custodia cautelare in carcere per Cosimo Colucci, 22enne, accusato di concorso nell'omicidio di Bacari Sacco. Dalle carte dell'ordinanza emerge una ricostruzione netta. Pur non essendo l'autore materiale dell'accoltellamento, l'indagato avrebbe partecipato attivamente all'aggressione. Tragedia a San Marzano di San Giuseppe, dove una bambina di 2 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto in retromarcia a pochi passi dalla sua abitazione. Grande successo questa mattina per l'apertura straordinaria della mostra storica artigiana dell'Arsenale Militare di Taranto, aperta fino alle 19 con ingresso gratuito. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, apriamo il nostro appuntamento, il nostro TG con delle 19.30 con la cronaca, ovviamente il riferimento è agli sviluppi dell'omicidio di Piazza Fontana. Il GIP ha disposto la custodia

0: tentativo di aiutare la vittima.
1: Il GIP di Taranto ha disposto la custodia cautelare in carcere per Cosimo Colucci, 22 anni, arrestato nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Bakary Sakho, il 35enne originario del Mali, ucciso nella mattinata del 9 maggio in Città Vecchia. Secondo il giudice, pur non essendo l'autore materiale dell'accoltellamento, l'indagato avrebbe una responsabilità concorsuale nell'omicidio volontario aggravato da futili motivi, confermata quindi la misura cautelare per il concreto pericolo di fuga e la gravità dei fatti contestati. Nell'ordinanza, il GIP Antonacci definisce clamorosamente confutata dalle immagini video la versione fornita dal 22enne che aveva sostenuto di aver tentato di aiutare la vittima. Per l'autorità giudiziaria, invece, Colucci avrebbe consapevolmente partecipato all'azione violenta del gruppo, contribuendo al pestaggio culminato nell'omicidio. Le indagini ricostruiscono una dinamica di violenza di gruppo: Bakary Sakho viene accerchiato e colpito più volte, prova prima a rifugiarsi in un bar, ma viene raggiunto e accoltellato al ventre, poi nuovamente al petto, dopo essere stato spinto per terra. In questo contesto si inserirebbe anche la posizione di Colucci. Secondo l'investigatore, il 22enne sarebbe stato seduto ai tavolini del bar quando si sarebbe unito all'aggressione, colpendo la vittima con un pugno. Subito dopo, il gruppo trascina fuori il corpo dal locale e continua a umiliarlo, versandogli anche addosso dell'acqua, mentre la situazione precipita rapidamente. Emergerebbero anche ulteriori sviluppi investigativi, tra cui l'ipotesi di favoreggiamento per un esercente della zona che avrebbe riconosciuto alcuni dei responsabili. Intanto, i minorenni coinvolti restano collocati negli istituti penali di Bari e Lecce. Stessa sorte anche per Fabio Sale, per il quale il giudice ha disposto la misura cautelare del carcere. Le indagini proseguono per definire con precisione ruoli e responsabilità nel gruppo accusato del brutale omicidio.
0: Adesso ci spostiamo in provincia, più precisamente a San Marzano di San Giuseppe, dove venerdì sera intorno alle 21:30 una bambina è rimasta uccisa in seguito ad un investimento da parte di un'auto. Sull'accaduto indagano gli inquirenti.
1: Una manovra di pochi secondi, poi il silenzio, le urla e una tragedia che ha sconvolto un'intera comunità. È morta a soli 2 anni la bambina investita venerdì sera a San Marzano di San Giuseppe da un'auto in retromarcia a pochi passi dalla sua abitazione. Il dramma si è consumato intorno alle 21:30 in una strada del centro abitato. Secondo una prima ricostruzione, la piccola di nazionalità marocchina si trovava all'esterno della casa dei genitori quando una vettura impegnata in una manovra di retromarcia l'avrebbe travolta. Alla guida dell'auto ci sarebbe stato un connazionale della famiglia. Pare un amico dei genitori. L'uomo, accortosi immediatamente di quanto accaduto, si sarebbe fermato per prestare soccorso alla bambina e avrebbe lanciato l'allarme ai familiari, facendo intervenire il personale del 118. La corsa disperata verso l'ospedale Santissima Annunziata di Taranto però non è bastata. La piccola sarebbe arrivata al pronto soccorso già priva di vita e per i medici non c'è stato nulla da fare. Una tragedia immensa che ha gettato nello sconforto la famiglia e l'intera comunità di San Marzano di San Giuseppe, rimasta sotto shock per la morte della bambina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale che hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell'investimento e chiarire eventuali responsabilità. Nelle prossime ore gli investigatori ascolteranno tutte le persone presenti al momento dell'incidente e acquisiranno ogni elemento utile a fare piena luce su quanto accaduto.
0: Torniamo a Taranto e proseguiamo il nostro viaggio relativo a viabilità e decoro urbano. Quest'oggi ci spostiamo a Via Capotagliata, al centro di un rimbalzo di responsabilità tra comune e acquedotto pugliese. Fatto sta che la situazione è diventata insostenibile, il transito davvero impossibile. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: Via Capotagliata torna al centro delle polemiche a Taranto. Da una parte l'ADOC provinciale denuncia una situazione ritenuta pericolosa e annuncia una diffida formale al comune. Dall'altra l'amministrazione Bitetti respinge le accuse e assicura che non esiste alcun cantiere abbandonato. Lungo la strada sono ancora presenti profonde buche e tratti dissestati, nonostante il cartello riporti che i lavori, avviati il 27 aprile scorso, avrebbero dovuto concludersi il 9 maggio. La sensazione è che gran parte del manto stradale del tratto sia a rischio crollo. I residenti della zona lamentano gli evidenti disagi di un'interruzione che va avanti da oltre un mese e chiedono risposte sulla sicurezza dell'intera area. Il presidente provinciale di ADOC, Domenico Votano, punta il dito contro i ritardi e chiede un intervento immediato per ripristinare la viabilità e mettere in sicurezza la zona. Non si può andare avanti così, afferma Votano, annunciando che in assenza di risposte rapide, ADOC sarà pronta a rivolgersi alle autorità competenti con una denuncia finalizzata alla tutela della sicurezza pubblica. Dal comune però arriva una risposta netta. L'assessore ai lavori pubblici, Lucio Lonoce, smentisce che il cantiere sia stato lasciato in stato di abbandono e chiarisce che il rallentamento sarebbe legato ad un intervento tecnico di acquedotto pugliese su una condotta sotterranea. Secondo l'ONOCE l'amministrazione sarebbe

0: Monitorando quotidianamente la situazione e il completamento dell'intervento dipenderebbe proprio dalla conclusione dei lavori sulla rete idrica. Solo successivamente sarà possibile procedere con il pieno ripristino della strada. L'assessore ha inoltre annunciato un sopralluogo in questi giorni direttamente sul posto, con l'obiettivo di fornire chiarimenti ai cittadini e verificare personalmente l'avanzamento dei lavori.
1: E adesso parliamo di lavoro con l'allarme che arriva direttamente dall'Unione Marittimi. Si parla della flotta ex Ilva in procinto di essere praticamente dismessa, a rischio oltre 240 posti di lavoro. L'allarme arriva dall'Unione Marittimi. Le navi dell'ex Ilva sarebbero destinate alla demolizione con il rischio concreto di una perdita occupazionale per circa 240 lavoratori. Secondo l'associazione, le imbarcazioni risultano ferme da circa 2 anni e da tempo si temeva un progressivo disarmo mai accompagnato, denunciano da chiarimenti ufficiali sul futuro della flotta e del personale coinvolto. L'Unione Marittimi ricorda di essersi già opposta allo stop delle navi Corona Boreale e Corona Australe, sostenendo che il disarmo avrebbe rappresentato un primo passo verso la dismissione dell'intera flotta ex Ilva, uno scenario che oggi, secondo i lavoratori, rischia di concretizzarsi con la possibile demolizione dei mezzi. Il presidente dell'associazione Vincenzo Bellomo e il legale Fabio Altese riferiscono di aver segnalato da tempo ai commissari straordinari e ai ministeri competenti il degrado delle navi ferme in banchina, sollecitando interventi e risposte. Critiche vengono rivolte anche alle organizzazioni sindacali, accusate di non aver affrontato tempestivamente la vicenda nelle fasi più delicate del processo del disarmo. L'associazione chiede ora un intervento urgente delle istituzioni per definire un piano chiaro che possa salvaguardare occupazione e competenze dei marittimi coinvolti.
2: Grande successo questa mattina per l'apertura straordinaria della mostra storica artigiana dell'Arsenale Militare di Taranto. Al di là del percorso tradizionale, tante novità, ce ne parla nel servizio Maria Laura Paletta.
0: Grande successo questa mattina per l'apertura straordinaria della mostra storica artigiana, il racconto di una parte della storia di Taranto nella sua evoluzione da città di pescatori a polo industriale, attraverso le testimonianze racchiuse all'interno dell'arsenale militare marittimo, attira come sempre il favore della cittadinanza, anche grazie ad alcune novità che hanno caratterizzato il percorso odierno.
3: Una bellissima risposta da parte della cittadinanza. Adora la mostra storica artigiana, non ha bisogno di presentazioni, ma ritengo anche che la cittadinanza sia attirata dalle altre attrazioni che abbiamo voluto aprire in Arsenale. Affacciarsi al bacino Brin con una nave in bacino, guardare un'officina dall'interno e soprattutto partecipare a quelle iniziative di solidarietà con Fratres e con l'autemoteca dell'ospedale Santissima Annunziata, credo che siano il vero punto di attrazione di oggi.
4: Quindi possiamo ritenerci soddisfatti della giornata e speriamo che questa sia solo una di tante iniziative ed eventi per poter parlare a quanta più gente possibile dell'importanza della donazione del sangue.
5: Oggi offriamo alla popolazione screening gratuiti per l'HCV e proponiamo le vaccinazioni che sono importanti per proteggere non solo se stessi, ma anche la salute pubblica, come il fuoco di Sant'Antonio, la polmonite da pneumococco, ma anche i richiami di vaccinazione effettuate nell'infanzia, come il richiamo di iftotetano per tosse e vaccini per proteggere dai tumori, come quello contro il papilloma virus.
6: La cittadinanza risponde sempre a questi tipi di eventi perché aprire le porte dell'arsenale è importante, perché si fa capire alla cittadinanza che qui c'è un cuore pulsante che riguarda sia la storia di Taranto, ma anche l'attualità, perché di qui può anche rinascere parte dello sviluppo della cittadinanza.
2: Un'attesa lunga, 33 anni, ma finalmente coronata. Ieri sera la posa della prima pietra della chiesa San Giuseppe Moscati al quartiere Paolo VI. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
0: Una giornata destinata a segnare la crescita pastorale e sociale del quartiere. È stato l'arcivescovo Ciro Miniero a presiedere nel pomeriggio di sabato 16 maggio il rito della posa della prima pietra nella nuova chiesa dedicata a San Giuseppe Moscati in Viale Angelo La Tartara al quartiere Paolo VI, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Un centro pensato non solo come luogo di culto, ma anche come punto di riferimento per le attività sociali e aggregative del territorio.
7: Siamo veramente contenti, e certo è solo l'inizio, la prima pietra. Il nostro inizio è già da tanti anni, però questo è un bel inizio e vogliamo godercelo pienamente ed essere veramente un punto di riferimento per il quartiere e per tutta la città.
8: Grazie all'attenzione dell'arcivescovo Monsignor Miniero, ma di tutta l'arcidiocesi, è stato individuato un punto centrale, sono stati individuati i necessari finanziamenti, ma soprattutto va nel segno di quello che è il ruolo che riveste oggi il mondo della Chiesa, un corpo intermedio dove si parla di pace, dove si parla di speranza, dove si parla di solidarietà, dove si parla di fede.
9: Ma pietra significa porre quella fede che l'Apostolo Pietro ha mostrato a Gesù quando gli ha detto: tu sei il Cristo, tu sei la persona che è entrata in relazione con noi e in te noi ritroviamo veramente colui che è venuto a stare in mezzo a noi e a donarci tutto se stesso, e ti riconosciamo Dio. Poi in un quartiere un posto alla periferia della grande città di Taranto, e quindi quasi a dire non esistono periferie per l'uomo di fede, esiste la persona dovunque e lì va amata e servita e accolta.
0: Dopo un'attesa lunga 33 anni, il nuovo complesso parrocchiale sorgerà su un'area di circa 5.000 metri quadrati, acquistata un anno fa grazie ai fondi dell'8x1000 della Conferenza Episcopale Italiana, al contributo dei fedeli, al sostegno dell'arcivescovo emerito Filippo Santoro e all'attuale guida della diocesi.
2: A Taranto è stato presentato presso il Cinema Teatro Orfeo il documentario di Massimiliano Battistella, Dom. L'evento è stato presentato dalla giornalista di Studio 100, Marina Luzzi.
10: Attraverso un percorso di ricerca sono arrivato a conoscere la storia dei bambini di Don Bielave e da lì l'incontro con Mirela, la protagonista di questo film, è stata una sorta di epifania che mi ha portato un po' a ribaltare i generi e quindi a decidere di seguire lei in questo viaggio di ritorno in Bosnia. Mi sono avvicinato ai bambini e a quella componente infantile che è prevalente in molti adulti e che trovo estremamente interessante, e che forse, ecco, riscoprire quell'aspetto lì può essere anche quasi rivoluzionario per certi versi, ecco. E quindi in questo senso mi sono veramente innamorato degli sguardi delle persone, direi di Sarajevo, e che è una città unica.
2: A Taranto il secondo appuntamento con la 22esima giornata della sicurezza, l'iniziativa promossa da Formedil CPT. Nel servizio Maria Laura Paletta.
0: Si è svolto a Taranto il secondo appuntamento della 22esima giornata della sicurezza, l'iniziativa promossa da Formedil CPT Taranto in occasione dei 30 anni di attività dedicati alla formazione e alla prevenzione nei luoghi di lavoro. Al centro della giornata il seminario Organizzazione e Fattore Umano, ospitato presso l'Hotel Salina, che ha riunito esperti, professionisti, rappresentanti delle istituzioni, ma anche operatori del settore, in un momento di confronto dedicato ai temi della sicurezza sul lavoro.
11: Ci confrontiamo con i nostri relatori relativamente all'organizzazione di cantiere e al fattore umano, dei concetti chiaramente che sono un tassello di un quadro più complesso chiaramente, ma ai quali però bisogna dare risposta. Domande del tipo: per quale motivo un dipendente esperto rifiuta di agganciarsi su quando lavora in altezza, o per quale motivo la percezione del rischio diminuisce quando un'azione è ripetitiva. Sono domande forse anche retoriche come risposte, ma che inquadrano la complessità del tema.
12: Le nostre statistiche ci dicono che il settore edile è quello in cui si verificano più di frequente infortuni, molto spesso anche gravi, o si contraggono malattie professionali.
13: La prevenzione è importante perché noi viviamo in un territorio in cui purtroppo gli incidenti sul lavoro sono diventati una non notizia. La prevenzione è l'unica possibilità di intervenire direttamente per evitare che le tragedie accadano, e quando si investe tempo, risorse e formazione su prevenzione, sicurezza, tutela dei lavoratori ma anche delle imprese, si fa l'interesse della collettività.
2: E adesso ce ne andiamo in provincia e più precisamente a Martina Franca, dove prosegue l'iniziativa Carpe Diem 2026, arte, artigianato e musica negli orti del Duca. Ce ne parla Luciana Convertini.
14: musica, spettacolo, benessere e artigianato nel cuore di Martina Franca. Prosegue Carpe Diem 2026, il festival che per due giorni sta trasformando il Parco Orti del Duca in un contenitore di cultura, creatività e condivisione.
15: Cogli l'attimo, Carpe Diem vuole essere una iniziativa che raccoglie in sé una serie di manifestazioni che vanno dal teatro alla musica con personaggi di spessore, di fama nazionale, penso a Beppe Convertini, alla signora Marina Suma, ci sarà anche Lisa Manosperti che abbiamo avuto il piacere di vedere su emittenti nazionali con i suoi omaggi a Mia Martina, quindi a Mia Martini.
14: Oltre 70 gli artisti coinvolti tra musica, danza, artigianato, arti visive e attività dedicate alle famiglie.
16: Noi dobbiamo cercare ognuno di noi di cogliere veramente l'attimo, cogliere la bellezza che è in ognuno di noi e che è in ognuno degli artisti che per esempio noi stessi, martinesi e pugliesi, abbiamo l'onore di avere, dall'artigiano al ballerino al cantante.
14: Un evento pensato per valorizzare il territorio e creare momenti di incontro attraverso arte, musica e condivisione. E
17: sono proprio felice perché per me è dare proprio un inizio a questa manifestazione che spero si ripeterà anche l'anno prossimo, quindi essere qui anche a Martina Franca, che è una città meravigliosa, una città del barocco, è come immergersi anche in questa realtà molto bella della Puglia, una terra che io amo molto.
14: L'attrice è stata protagonista dell'inaugurazione ufficiale al Palazzo Ducale e prenderà parte anche agli appuntamenti artistici e culturali previsti al Parco Orti del Duca. La manifestazione, organizzata dall'Associazione AISE con la direzione artistica di Maria Cristina Schiavone e Michelangelo Volpe, si concluderà domenica sera al Parco Orti del Duca con spettacoli, musica dal vivo, area benessere, laboratori e la partecipazione di Beppe Convertini.
2: Restiamo in provincia, parliamo di un'istituzione sul territorio, parliamo della BCC di San Marzano di San Giuseppe, quest'oggi assemblea dei soci ma anche i festeggiamenti per i 70 anni, ce ne parla Ilaria Lia.
18: 70 anni di storia, di presenza sul territorio e di vicinanza concreta a famiglie e imprese. La Banca di Credito Cooperativo San Marzano celebra un traguardo importante, aprendo ufficialmente le celebrazioni per il suo 70° anniversario, in occasione dell'Assemblea annuale dei soci, vissuta in un clima di grande partecipazione. L'Assemblea ha approvato all'unanimità il bilancio 2025, il migliore dalla fondazione della banca, utile netto di 9,5 milioni di euro, in crescita del 27% rispetto al 2024. Per la prima volta, inoltre, la raccolta complessiva supera il 1 miliardo di euro, mentre crescono anche i finanziamenti destinati a famiglie e imprese, che raggiungono i 406 milioni di euro. Numeri che confermano il percorso di crescita e consolidamento dell'istituto, insieme al rafforzamento del patrimonio netto, che supera i 92 milioni di euro. In controtendenza rispetto alla desertificazione bancaria, la Banca di Credito Cooperativo San Marzano continua inoltre a investire nella presenza fisica e nella vicinanza al territorio.
19: Sì, 70 anni di storia, banca fondata nel 1956, oggi 70ª assemblea, grande successo dal punto di vista della presenza dei soci, oltre 700 soci presenti qui alla masseria Lireni, per parlare sì di quello che si è fatto nel 2025, ma fondamentalmente di quello che si farà nel 2026. Tante le iniziative in corso, l'apertura di una nuova filiale nelle prossime settimane a Nardò, la possibilità che stiamo portando avanti di sconfiggere la xylella nel Salento con la piantumazione di 600 alberi di olivi, insomma tante cose in questa giornata che ci ha visto insieme ai nostri soci una festa, una ricorrenza, ma anche tanti progetti per il futuro. Gli obiettivi in generale sono quelli di rafforzare sempre di più la nostra presenza sul territorio, prima con l'apertura di Nardò fra due settimane, poi nel giro di due anni arriveremo ad aprire a Lecce, quindi diventare una banca interprovinciale, e penso che questo sia già per noi un bel risultato. E la banca in questi anni non è cambiata per quanto riguarda i suoi principi, perché continuiamo a essere vicini alla gente, continuiamo ad aprire in controtendenza delle filiali fisiche. Quello che è cambiato è l'aspetto tecnologico, stiamo portando avanti sempre nuove iniziative, cerchiamo di essere sempre più concorrenziali e di dare un servizio ottimale.
18: Nel corso dell'assemblea sono state rinnovate anche le cariche sociali per il triennio 2026-2028. Al termine dei lavori assembleari si è aperta la seconda parte dell'evento dedicata proprio alle celebrazioni dei 70 anni della banca, con un confronto istituzionale sui temi della governance, della comunicazione e dell'evoluzione del credito cooperativo.

E adesso la nostra pagina sportiva. Il Taranto si prepara alla doppia semifinale playoff contro l'Apice, ma dovrà fare i conti con un'assenza pesantissima. Si tratta di Cristian Aziosmanovic, che è stato infatti appiedato dal giudice sportivo per 2 giornate dopo l'espulsione comminatagli contro il Canosa. Un'assenza importante per la squadra di Ciro Danucci. Il laterale rosso-blu ha chiuso il campionato con numeri di grande rilievo, 29 presenze, oltre 2300 minuti giocati e 12 assist. Adesso il tecnico ionico studia quindi le possibili soluzioni per sostituire. L'ipotesi più probabile porta allo spostamento di Sansò sulla corsia destra con De Rosa rilanciato a sinistra, soluzione già vista contro il Gallipoli nell'ultima giornata della regular season. Più defilata invece l'opzione del Vino dal primo minuto sulla fascia destra. Per affrontare una semifinale che si preannuncia equilibrata e intensa, il Taranto si affiderà alle esperienze e alla qualità dei suoi uomini più rappresentativi. In mezzo al campo e sulla tre quarti saranno fondamentali la fantasia e la leadership di Nicolò Iodice, mentre in attacco peserà il fiuto del gol di Francesco Lo Savio. Alla vigilia della sfida il presidente rossoblu Sebastiano Ladisa ai microfoni di Studio 100 ha invitato tutto l'ambiente a restare compatto e concentrato. Adesso dobbiamo pensare soltanto al campo e a quello che possiamo raggiungere. In passato si è parlato troppo e questo non ha aiutato. Oggi invece percepisco unità di intenti e preferisco continuare con i fatti. Le dichiarazioni provenienti da Apice non ci preoccupano. Sappiamo di affrontare un avversario temibile, ma noi siamo il Taranto e dobbiamo andare avanti. Si chiude con la salvezza conquistata sul campo la stagione della Valentino Basket Castellaneta, ma il futuro del club resta fortemente in bilico. La società, unica realtà cestistica della provincia di Taranto impegnata nei campionati interregionali, ha diffuso un duro comunicato lanciando un appello a città, tifosi e imprenditori per evitare un possibile ridimensionamento o addirittura la scomparsa della squadra. Nel bilancio dell'annata appena conclusa, la società ha rivendicato con orgoglio il mantenimento della B2, raggiunto nonostante una stagione complessa e segnata da importanti difficoltà economiche. Problemi che, spiegano dal club, hanno richiesto continui sacrifici per portare al termine il campionato e conquistare una salvezza tutt'altro che scontata. La Valentino Basket sottolinea come i costi per sostenere un campionato nazionale siano sempre più elevati tra trasferte, organizzazione, strutture e adempimenti federali, risorse che oggi la società non riesce più a garantire autonomamente. Da qui l'appello rivolto all'intero territorio affinché arrivi un sostegno concreto e immediato per programmare la stagione prossima. La dirigenza parla apertamente di un bivio decisivo. Senza riscontri nelle prossime settimane, il club potrebbe essere costretto a ripartire dalle serie minori o addirittura a uscire dal panorama cestistico. Un messaggio forte con cui la Valentino Basket richiama la città a difendere una realtà che da anni rappresenta non solo uno sport, ma anche un simbolo di appartenenza, passione e identità per Castellaneta. E con lo sport si chiude la nostra edizione serale di 100 Notizie. L'appuntamento è a domattina 7:30 con Di Buon Mattino. Grazie e buon proseguo di serata.

0: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza. Gli occhi più attenti. E la tecnologia più recente. Vis. Scelti per proteggere.
5: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta. Il mondo dell'automobile a 360 gradi.
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
7: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
8: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgotech.
9: Nasce Bucks on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
11: Io, Studio 100. E tu?

Con l'informazione di Studio 100 sono le 7.30 di lunedì 18 maggio 2026. Parte un'altra settimana del contenitore di Buon Mattino che vi accompagna tutti i giorni, tutte le mattine, alla scoperta di quelli che sono i temi della giornata che stanno per nascere, ma anche di quelli che sono stati gli accadimenti che hanno caratterizzato le scorse ore. Partiamo come al solito con la rassegna stampa, poi un viaggio all'interno di quelle che sono le tematiche del territorio, con uno sguardo particolare ad un'associazione culturale che opera da tanto tempo, da diversi anni qui in provincia di Taranto e non solo. Poi sport con Alfredo Ghionna, con il quale faremo il punto relativamente alla vittoria agli ATP internazionali di Roma di Jannik Sinner, ma anche sport del territorio, perché ieri si è giocata la finale playoff tra Martina e Paganese, finita 1-0 in favore della squadra campana. E poi un avvenimento importante, importantissimo, che sta per prendere il via qui a Taranto. Si parla di medicina, di salute e non solo. Tutto questo in Di Buon Mattino. Partiamo però con la nostra rassegna stampa. Chiaramente lo sguardo è rivolto inizialmente a quelli che sono i temi più importanti, i temi nazionali, e chiaramente il riferimento principe che apre questa nostra edizione con la rassegna stampa è quello che riguarda Jannik Sinner, che vince, trionfa a Roma. Un italiano dopo 50 anni, anzi 50 anni dopo Panatta, una vittoria unica, mai messa in discussione durante i due set, 6-4, 6-4 contro Casper Ruud, in finale agli internazionali il numero uno del mondo. Fisicamente è stata molto dura, grazie a chi mi ha preparato, l'omaggio della Premier Meloni, leggendario Tajani, grazie per queste emozioni. Di spalla invece, la bagarre salvezza, si parla ancora di sport, perché ieri è andata in scena la 37esima e penultima giornata del campionato di Serie A, bagarre Champions a mezzogiorno, che ha visto sorridere Milan e Roma, note dolenti invece per la Fiorentina, sconfitta in casa, per la Juventus, pardon, sconfitta in casa dalla Fiorentina. La bagarre salvezza invece vede il Cagliari battere il Torino e salvarsi, e Lecce all'ultimo respiro si impone a Sassuolo 3-2. Stesso fa la Cremonese, che vince 1-0 a Udine. È tutto aperto, si decide tutta l'ultima giornata. E Lecce però, dal rappresentante pugliese, facciamo il tifo per i giallorossi, è padrone del proprio destino e basterà vincere, basterà battere il Genoa al Via del Mare nel prossimo turno per festeggiare ancora una volta la salvezza. Sciopero generale di 24 ore, trasporti a rischio nella giornata di oggi. E poi il richiamo a quello che è accaduto alle Maldive con i sub specializzati, la grotta alle Maldive. Il team finlandese tenta il recupero, nelle scorse ore morti 5 italiani. Ieri invece stessa sorte è toccata a un sub che provava a recuperare i corpi degli italiani stessi. Insomma, una vicenda assolutamente tragica. Ucraina, la rappresaglia di Zelensky, 3 morti a Mosca sotto i droni in un attacco di sabato. Questa è l'apertura che ANSA dedica alla giornata, ma il Corriere della Sera non è da meno, perché chiaramente il primo taglio a centropagina è quello che riguarda il trionfo di Jannik Sinner, vincere internazionali 50 anni dopo Panatta, un Sinner da leggenda al Foro Italico. E poi di spalla il caso, la Commissione tiene il punto, non si cambia, l'Italia e l'Europa deroga al patto anche per l'energia, la lettera della Premier alla von der Leyen. Questa è l'apertura, il primo taglio del Corriere della Sera, centropagina. Il riferimento principe è quello a Modena. Modena non è terrorismo, Mattarella e Meloni dai feriti, il Viminale su il Cudri, disagio psichiatrico. Chiaramente la vicenda toccata dal Corriere della Sera è quella della macchina, dell'automobile che ha investito 8 persone a Modena nel pomeriggio di sabato, scene davvero dure. Che insomma non fanno bene al clima del paese. Calcio, Champions, Napoli qualificato, la festa Inter, festa fino a tarda sera ieri a Milano con i calciatori che hanno concluso il loro tour sul classico bus scoperto esattamente in Piazza Duomo. E poi la Juve cade, corrono Milan e Roma, 90 minuti alla fine del campionato, l'abbiamo già detto. Tutto più o meno delineato, ma c'è da attendere per festeggiare. Modena contro l'odio, appello del sindaco, 5.000 piazze, il Cudri non risponde, sono confuso, escluso il terrorismo, sono a destra, Salvini, via chi delinque, Tajani lo contraddice, Mattarella e la Premier in visita ai feriti. E poi il richiamo
alla volontà espressa da necessità espressa da Giorgia Meloni, che scrive a von der Leyen, deroga al patto per l'energia. Sinner è il nuovo re di Roma mezzo secolo dopo Panatta. È chiaro che lo sport diventa quanto mai centrale, gli internazionali di Roma hanno un richiamo clamoroso anche a livello di storia e tradizione, se a vincerli è un italiano siamo molto più contenti. Questo è il nostro quotidiano, la nostra Repubblica, andiamo avanti con La Stampa. Attentato a Modena, Tajani contro Salvini. E poi droni sugli Emirati, Netanyahu convoca il gabinetto di crisi, è chiaro che lo sguardo va anche a quella che è la crisi geopolitica in Medio Oriente, di spalla il Salone del Libro, le pagelle di Fiorello, la TV è immobile da 20 anni, Garlasco ha stufato. Scendiamo a centro pagina perché chiaramente il richiamo va sempre allo sport, la gloria, dice La Stampa, quotidiano di Torino, con Sinner, anzi con il presidente Mattarella accanto a Sinner, e poi c'è la Juventus con Spalletti e le colpe di tutti, la vergogna con il Diz, contrastato da Andur, due protagonisti in modo diverso, differente di quella che è stata la gara dello Juventus Stadium di ieri. Il Diz un po' in ombra ci ha provato ma non c'è riuscito, Andur autore del primo gol. La geopolitica Europa ai margini, perché non è vero, le idee, Mannocchi, Beirut e la Kiev di Bibi, ovviamente Bibi e Netanyahu, Foa Segre e Gaza e l'antisemitismo, dai chip ai panda, l'impero di Xi. Questa è La Stampa, quotidiano di Torino. Il Giornale, l'attentato di Modena, intervista al ministro Piantedosi, quella mail di Salim contro i cristiani, non è solo un folle. Il ministro però specifica, non è un terrorista, ma è sbagliato parlare di gesto isolato. Poi si scusò per la lettera. L'intervista al cittadino che ha disarmato El Khoudry, Luca il nostro eroe, l'Italia non è morta, accanto al presidente Mattarella, poi ritorna a Seriate, a contatti nella moschea, è chiaro che si prova a ricostruire quelle che sono le linee della vita dell'uomo che insomma ha inteso operare un gesto così folle, chiuso nel silenzio, disagio e rabbia, le radici del male. Poi l'Italia, l'Unione Europea, flessibilità su energia, Spagna, crollo di Sanchez, fronda contro il leader, ce ne parla Francesco De Palo. Sesto master consecutivo, quindi si aggiunge il dato statistico, Sinner un italiano a Roma, credo questo sia il titolo più bello, Sinner un italiano a Roma, trionfo dopo 50 anni di attesa, come già abbiamo letto, l'ultimo a sollevare l'ambitissimo trofeo fu Adriano Panatta, poi intervista Michela Biancofiore, ma adesso non mischiamo le vittorie con le strategie di Federtennis, un movimento che continua a crescere esponenzialmente a differenza di quello calcistico, e l'ha rimarcato anche Casper Ruud ieri in chiusura di evento, dicendo sì ma nel calcio è un'altra cosa, però intanto Sinner si porta gli internazionali a casa. Le bombole nel mirino, Maldive, l'ipotesi shock, miscela di gas inadeguata, è chiaro che le indagini proseguono per ciò che concerne la morte degli italiani alle Maldive. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano di giornata, il Messaggero, tutto arancione a centro pagina, arancione per la terra del Foro Italico, arancione perché è il colore di Yannick Sinner, Sinner nella storia, ha vinto Roma, perché sotto Yannick Sinner si parla di quello che è l'argomento principe dello sport romano, non è la vittoria del campionato, non è la vittoria di una coppa, è la vittoria del derby. Derby da Champions, e c'è Mancini che con la sua doppietta decide il derby di Champions, lo regala alla Roma, 2-0 per i giallorossi in un solito derby infuocato tra cartellini, spintoni e tifo da una parte e l'altra, più da una parte perché i tifosi laziali, almeno in avvio, hanno disertato. Derby da Champions, vince 2-0 la Roma, che adesso si avvicina parecchio al traguardo Champions insperato sino a qualche settimana fa, a discapito probabilmente della Juventus. Il commento, in lode di Gasp, il condottiero, dice Andrea Sorrentino, una giornata che a Roma non è mai banale, non è mai come le altre, si prende una pagina intera. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, proseguiamo con la nostra rassegna stampa, cercheremo di essere veloci perché poi i fatti,
proposito di fatto, c'è il Fatto Quotidiano. I fatti sono tanti quelli da analizzare anche sul territorio. Nino Di Matteo, il PM antimafia, sull'ultima trovata del Consiglio Superiore della Magistratura, con l'autobavaglio avrebbero condannato Falcone e Borsellino. Poi Medio Oriente,

0: Netanyahu spinge Trump a riprendere la guerra. Iran, Trump medita altri raid. La flottiglia rischia con i pirati di DF. Modena, Salvini soffia sul fuoco, ma il disagiato El Khodri aveva la patente. 2 milioni di psicopatici in giro. Il governo taglia sulle terapie. Se da una parte Salvini prova a puntare il dito verso alcuni temi, il fatto quotidiano li pone esattamente in antitesi rispetto a quella che era la visione. Il partito spaccato, si parla di Forza Italia. Marina spinge Forza Italia. Marina Berlusconi spinge Forza Italia a ritirare Agnes, a sbloccare la RAI. Le accuse Israele, parla Jumblatt, ora in Libano e come a Gaza. E poi il fatto economico, auto, il futuro si giocherà nella sfida per le batterie. In chiusura di pagina c'è lo sport, c'è il tennis. Vince a Roma 50 anni dopo Panatta senza Alcaraz. Tutto facile, King Sinner, l'impero colpisce ancora. Tutto facile, non direi, forse più semplice, ma Andrea Scanzi invece tende quasi a sminuire quelli che sono i meriti di Sinner e questo non credo che faccia onore ad uno sportivo con la S maiuscola, se poi vogliamo colpirlo peraltro, insomma, prego, si faccia pure, però Sinner resta l'emblema dello sport italiano in questo momento. L'estate della crisi, titolo del Sole 24 Ore, italiani e vacanze, scelte last minute per mete più vicine, il conflitto in Medio Oriente pesa sui viaggi, prenotazioni in calo e voli meno cari, tengono gli affitti brevi, preferita, pardon, l'area del Mediterraneo. E poi piano casa, gli interventi al test del 70%. Pensionati in arrivo dall'estero, da Ostuni a Noto, flat tax in altri 81 comuni del sud. Insomma, questo è un aspetto importante anche per ciò che riguarda la vivibilità e per ciò che riguarda la possibilità di diversificare le economie di alcune aree, probabilmente interessanti anche a livello urbanistico e geografico, si parla di Ostuni e Noto, ma non solo. Andiamo avanti col prossimo quotidiano che dovrebbe essere l'ultimo, ed è quello sportivo, pagina ricchissima quest'oggi, di sport, con Sinner, il gigante. Sinner a braccia alzate, a pugni al cielo, domina anche Casper Ruud, scherza con il presidente Mattarella. C'è un articolo interessante di Gianni Valenti, l'evoluzione del numero uno, c'è Panatta a destra, al centro ovviamente il presidente Mattarella e poi Jannik Sinner, domina anche Ruud, scherza col presidente, il signor Mattarella mi emoziona sempre. Poi la festa più attesa, Adriano, abbiamo riportato a casa il trofeo, ne sarà ben contento anche Adriano Panatta che dopo 50 anni ha un successore. Ora Yannick, voglio premiarti a Parigi, dice Panatta, sarebbe interessante. E poi il tennista perfetto, gioco fisico e testa non ha rivali. Questa è la prima pagina tutta dedicata a Yannick Sinner. Di calcio abbiamo già parlato con la volata Champions, con la volata Salvezza. Queste le prime pagine nazionali, piccolo stacco, 7:44, sì, piccolo stacco pubblicitario e poi torniamo subito qua. Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100 TV. Ecco, possiamo osservare alle mie spalle una zona di alta pressione che si è venuta a determinare sul Mediterraneo occidentale. Quest'alta pressione tende a spingere i corpi nuvolosi che erano presenti nel bacino centrale del Mediterraneo verso Levante e pertanto mantengono delle condizioni di tempo quasi estivo sia sulla penisola iberica sia sulla parte occidentale della penisola italiana. Un po' meno questa situazione si determina per quanto riguarda le nostre zone che sono interessate da una residua circolazione di aria un po' più fresca proveniente ancora dalla vecchia circolazione depressionaria e che potrebbe determinare un po' di instabilità e anzi determinerà un po' di instabilità soprattutto nelle ore centrali del giorno a partire dalle prossime giornate, quindi da martedì in poi. Ma concentriamoci su quello che sarà il tempo previsto per la giornata di oggi. Ecco, vedete la cartina, cielo parzialmente nuvoloso con delle nubi a spasso,
1: tutto sommato non ci dovrebbero essere neanche i fenomeni pomeridiani nella giornata di oggi, perché l'aria è piuttosto secca e quindi di conseguenza non dovrebbero favorire la formazione di quei rovesci delle aree interne che caratterizzano questo periodo dell'anno. Per quanto riguarda il vento continuerà a essere nord-occidentale, tenderà a indebolirsi temporaneamente in questa fase e pertanto anche il mare risulterà poco mosso. Le temperature, vedete, la minima piuttosto bassina, siamo intorno ai 10 gradi, un po' al di sotto delle medie per quanto riguarda la nostra città, mentre le temperature massime dovrebbero raggiungere i 20-22 gradi, comunque dei valori diciamo più o meno in linea con quelle che sono le medie del periodo. Se vogliamo dare uno sguardo alla giornata successiva, la tendenza per martedì, ecco, vedete, la cartina tutto sommato non manifesta grandi variazioni. Possiamo dire semplicemente che martedì ci sarà una maggiore possibilità di addensamenti nelle aree interne, nelle ore centrali del giorno, quindi durante il pomeriggio, dai quali potrebbero scaturire dei brevi rovesci, anche magari dei brevi temporali di calore che comunque tendono rapidamente a dissolversi nel corso della serata. Le temperature, vedete, cominciano a subire un aumento, soprattutto nei valori minimi, guardate, si passa dai 10 gradi della giornata di lunedì ai 16 previsti come minima nella giornata di martedì, proprio perché tende a cambiare il tipo di massa d'aria e anche perché il sole comincia a fare la sua azione, grazie al fatto che comunque le ore di cielo sereno tenderanno comunque ad aumentare. Abbiamo detto tutto, mi sembra, anche per quanto riguarda questo intervento. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
0: Beh, insomma, clima chiarito, abbiamo compreso quelle che sono le temperature che ci aspettano di qui a breve, come andrà la nostra giornata. Ovviamente noi proseguiremo, abbiamo raccontato già quelli che sono i temi, ma non solo, perché poi ci soffermeremo su alcune tematiche relative al territorio che abbiamo accennato negli scorsi giorni, che abbiamo visto assieme nel nostro TG nelle scorse ore, ma che vogliamo ovviamente sottoporvi, perché ci sono gli ultimi sviluppi relativi al caso Baccarì, l'omicidio di Piazza Fontana, ciò che riguarda invece la tragedia di San Marzano di San Giuseppe con una bambina di 2 anni che è stata investita da un'auto in retromarcia, ma anche le tematiche del decoro urbano e della viabilità a Taranto con Via Capitanata, un servizio della nostra Maria Laura Paletta, che poi ci parlerà anche di un accadimento di quelli che ci fanno sorridere, che ci riallacciano con la nostra comunità, che ieri la giornata, appunto, si parla dell'apertura straordinaria della mostra storica artigiana dell'Arsenale. Tutto questo tra pochissimo, prima però completiamo la nostra rassegna stampa, perché ci sono i quotidiani regionali, territoriali, con l'omicidio a Taranto, il vescovo condannare ogni forma di violenza. Assolutamente sì, è il punto da cui partire, il punto da cui sta ripartendo la comunità di Taranto dopo un momento molto difficile. Poi andiamo sull'ambiente, perché dopo un'analisi ARPA riapre la spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari, una spiaggia da sempre al centro di contraddizioni e di polemiche, con diverse chiusure relative a valori non propriamente eccelsi delle proprie acque, ma è fondamentalmente la spiaggia di Bari, perché sorge proprio in prossimità del centro abitato. Investe turista a Bari con monopattino e fugge ricercato. Omicidio a Taranto, il Jeep branco ha agito con senso di impunità. Di questo abbiamo parlato anche nel nostro servizio, ma andiamo avanti, poi vi daremo tutti i ragguagli in caso. La Gazzetta del Mezzogiorno, Eurovision, trionfa la Bulgaria, Israele secondo posto tra i fischi, delusione per Saldavinci quinto. E poi Modena, ci sono 2 egiziani tra gli eroi che hanno disarmato l'aggressore investitore. Lo sport con Uragano Sinner, ora è imperatore anche di Roma, vince 50 anni dopo Panatta. E poi c'è Lecce che abbiamo anticipato prima con il gol di Stulic al 95esimo, vince con il Sassuolo al photo finish, la salvezza si avvicina domenica. Si preannuncia un via del mare gremito in ogni ordine di posto. E poi sanità, la voragine. Nei primi tre mesi del 2026 le ASL hanno perso 90 milioni. IRPEF a dicembre, un vero salasso per 92.000 pugliesi. Un argomento che abbiamo già toccato, che toccherà

0: Vedremo nuovamente perché interessa direttamente le tasche della comunità e quindi cercheremo di fare chiarezza in merito. Il commento: solite soluzioni per i soliti problemi, dice Baby Martellotta. L'analisi a questo punto, l'unica possibilità è riorganizzare, sottolinea Nicola Rosato. Bari, un turista olandese falciato da un monopattino, il pilota fugge nella città vecchia, il 70enne è stato operato d'urgenza. Andiamo a chiudere l'ultima parte, l'ultimo taglio della Gazzetta, turismo numero speciale sulle località bandiera blu, e quindi diverse le cittadine, le località pugliesi che si sono confermate, che hanno conquistato per la prima volta questo ambito riconoscimento. Sacò la Puglia e quel virus diffuso dell'odio, a firma di Silvia Miglietta, e poi nuovi cittadini europei, giovani e sfide al potere. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, ovviamente l'edicola del Sud. L'edicola del Sud, come sempre, col primo taglio, edicola dello sport. Kedira Stulic, successo Lecce sul Sassuolo, 3-2, doppietta dell'ex Kedira. E poi Stulic in chiusura, Bari a Bolzano con le due punte, Longo riflette, si fa dura per il Bari che dopo aver impattato 0-0 in casa contro il Sud Tirol, adesso deve andare a vincere con un solo risultato su tre. In Trentino, Eccellenza, Taranto, lo Iodice, leader rossoblu per il sogno Serie D, e poi Policlinico di Foggia, detenuti ricoverati con i pazienti, omicidio di Taranto, il branco si sentiva impunito, e poi trasporti. Roma taglia le ali a Grottaglie, ma il territorio ionico non ci sta. Il piano di aeroporti prevede per lo scalo tarantino solo le attività cargo e spazio porto ed esclude il traffico passeggeri. Le promesse di alcune parlamentari si sono rivelate fasulle. Ne abbiamo parlato anche con il governatore De Caro durante la presentazione dei meno 100 giorni ai Giochi del Mediterraneo. E, insomma, l'indirizzo è quello di valutare l'apertura dello scalo nel periodo dei giochi, quindi molto riduttivo, solo se richiesto dalla struttura organizzatrice o dalle varie federazioni. Saliamo un po' perché c'è una cosa interessante. Oltre a BCC San Marzano, oltre 9 milioni di utile netto, fondi JTF, crescono le polemiche, argomento interessante che tratteremo, poi magari abbiamo Di Leo, sfrutteremo il collegamento con Di Leo probabilmente. Questa è l'edicola del Sud, andiamo avanti perché dovremmo essere quasi in chiusura, ci dovrebbe essere il quotidiano, e così è, sanità pure il piano antisprechi. I medici, ma SOS assunzioni. Non solo l'IRPEF per rientrare dal deficit, le conseguenze spaventano i camici bianchi. Poi di spalla allarme ex Ilva, i 149 milioni sufficienti fino a giugno. Questo il quotidiano di Puglia, che poi l'inchiesta e il contesto monito dell'arcivescovo. Non è un gesto da cristiani. Bacari picchiato e ucciso tra l'indifferenza generale, Monsignor Ciro Miniero, gravità inaudita. Questo il nostro ultimo quotidiano. Adesso ci fermiamo un attimo, anzi, io farei così. Prima di fermarci, ci guardiamo le ultime, il servizio sulle ultime, proprio relative all'omicidio di Piazza Fontana, poi torniamo in studio e stacchiamo un attimo, andiamo in pubblicità.
1: Il GIP di Taranto ha disposto la custodia cautelare in carcere per Cosimo Colucci, 22 anni, arrestato nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Bakary Sakho, il 35enne originario del Mali, ucciso nella mattinata del 9 maggio in Città Vecchia. Secondo il giudice, pur non essendo l'autore materiale dell'accoltellamento, l'indagato avrebbe una responsabilità concorsuale nell'omicidio volontario aggravato da futili motivi, confermata quindi la misura cautelare per il concreto pericolo di fuga e la gravità dei fatti contestati. Nell'ordinanza, il GIP Antonacci definisce clamorosamente confutata dalle immagini video la versione fornita dal 22enne, che aveva sostenuto di aver tentato di aiutare la vittima. Per l'autorità giudiziaria, invece, Colucci avrebbe consapevolmente partecipato all'azione violenta del gruppo, contribuendo al pestaggio culminato nell'omicidio. Le indagini ricostruiscono una dinamica di violenza di gruppo. Bakary Sakho viene accerchiato e colpito più volte, prova prima a rifugiarsi in un bar, ma viene raggiunto e accoltellato al ventre, poi nuovamente al petto, dopo essere stato spinto per terra. In questo contesto si inserirebbe anche la posizione di Colucci. Secondo l'investigatore, il 22enne sarebbe stato seduto ai tavolini del bar quando si sarebbe unito all'aggressione, colpendo la vittima con un pugno. Subito dopo il gruppo trascina fuori il corpo dal locale e continua a umiliarlo, versandogli anche addosso dell'acqua, mentre la situazione precipita rapidamente. Emergerebbero anche ulteriori sviluppi investigativi, tra cui l'ipotesi di favoreggiamento per un esercente della zona che avrebbe riconosciuto alcuni dei responsabili. Intanto i minorenni coinvolti restano collocati negli istituti penali di Bari e Lecce. Stessa sorte anche per Fabio Sale, per il quale il giudice ha disposto la misura cautelare del carcere. Le indagini proseguono per definire con precisione ruoli e responsabilità nel gruppo accusato.

0: accusato del brutale omicidio.
1: E quindi queste le ultime relative all'omicidio di Piazza Fontana, efferato e violenza inaudita, questo è ciò che riporta il GIP, che quindi ha convalidato, insomma, la situazione di custodia cautelare per ciò che riguarda tutti i fermati. Una vicenda che evolve ora dopo ora e della quale vi daremo ovviamente conto nel corso delle edizioni dei nostri TG, ma anche attraverso i nostri social, come è avvenuto in questi giorni. Per il momento ci prendiamo un piccolo stacco pubblicitario, poi torniamo qui ad aggiornarvi. Ancora una volta su temi di cronaca, vi abbiamo sottolineato come a San Marzano nelle scorse ore sia andata in scena una vera e propria tragedia con la morte di una bambina di 2 anni.
2: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il villaggio della salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
3: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
4: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
1: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg con un sorriso. Da qui nasce 100 ricette, la mia rubrica su Studio 100, dove con immenso piacere

0: mai al venerdì su Studio 100, canale 98 del Digitale Terrestre. Il streaming è sull'app ufficiale. Non mancate. Ciao!
1: Rieccoci in studio, 8 in punto, una normale giornata, un normale venerdì di maggio trasformatosi in tragedia per una famiglia di San Marzano di San Giuseppe.

0: Abbiamo dato conto nelle scorse edizioni del TG, una bambina di 2 anni è rimasta uccisa dopo essere stata investita da un'automobile che effettuava una manovra di retromarcia. Lo vediamo nel servizio.
1: Una manovra di pochi secondi, poi il silenzio, le urla e una tragedia che ha sconvolto un intero.

Ma si è consumato intorno alle 21:30 in una strada del centro abitato. Secondo una prima ricostruzione, la piccola di nazionalità marocchina si trovava all'esterno della casa dei genitori quando una vettura impegnata in una manovra di retromarcia l'avrebbe travolta. Alla guida dell'auto ci sarebbe stato un connazionale della famiglia, pare un amico dei genitori. L'uomo, accortosi immediatamente di quanto accaduto, si sarebbe fermato per prestare soccorso alla bambina e avrebbe lanciato l'allarme ai familiari, facendo intervenire il personale del 118. La corsa disperata verso l'ospedale Santissima Annunziata di Taranto però non è bastata. La piccola sarebbe arrivata al pronto soccorso già priva di vita e per i medici non c'è stato nulla da fare. Una tragedia immensa che ha gettato nello sconforto la famiglia e l'intera comunità di San Marzano di San Giuseppe, rimasta sotto shock per la morte della bambina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale che hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell'investimento e chiarire eventuali responsabilità. Nelle prossime ore gli investigatori ascolteranno tutte le persone presenti al momento dell'incidente e acquisiranno ogni elemento utile a fare piena luce su quanto accaduto.

0: Quindi altra vicenda tragica che accende i riflettori nuovamente sulla sicurezza delle nostre città. È chiaro che in primo luogo va analizzata la tragedia che riguarda la scomparsa di una bambina di 2 anni in circostanze tragiche. A brevissimo avremo un collegamento che riguarda un'associazione culturale che opera da tanti anni sul territorio, che è presente da tanto tempo sul territorio, che parla ai giovani, che si rivolge ai giovani, ma che lavora con i giovani, che fa capo e fa riferimento ad una figura, una persona da sempre molto attiva e molto attenta a quelle che sono le tematiche e le dinamiche del territorio, vale a dire l'associazione Marco Motolese. Io non so se abbiamo già in collegamento la dottoressa Carmen Galluzzo, ma non è ancora così. Allora andiamo avanti con quelli che sono i temi della nostra rassegna stampa, i temi che riguardano la nostra città, perché se da un lato ci sono le criticità, dall'altro ci sono le notizie che riguardano le cose belle del territorio. Ieri c'è stata una di quelle manifestazioni che riavvicina la città, la propria comunità, ad un luogo del cuore, ovvero l'arsenale militare di Taranto, che al proprio interno racchiude un'eccellenza che è quella della Mosa, la mostra storica artigiana dell'arsenale di Taranto, che ieri ha effettuato un'apertura straordinaria gratuita sino alle ore 19. Nel servizio di Maria Laura Paletta scopriamo di più in merito.
1: Grande successo questa mattina per l'apertura straordinaria della mostra storica artigiana, il racconto di una parte della storia di Taranto nella sua evoluzione da città di pescatori a polo industriale attraverso le testimonianze racchiuse all'interno dell'arsenale militare marittimo, attira come sempre il favore della cittadinanza, anche grazie ad alcune novità che hanno caratterizzato il percorso odierno.
2: Una bellissima risposta da parte della cittadinanza. Ad ora la mostra storica artigiana non ha bisogno di presentazioni, ma ritengo anche che la cittadinanza sia attirata dalle altre attrazioni che abbiamo voluto aprire in arsenale: affacciarsi al bacino Brin con una nave in bacino, guardare un'officina dall'interno e soprattutto partecipare a quelle iniziative di solidarietà con Fratres e con l'automoteca dell'ospedale Santissima Annunziata, credo che sia il vero punto di attrazione di oggi.
3: Quindi possiamo ritenerci soddisfatti della giornata e speriamo che questa sia solo una di tante iniziative ed eventi per poter parlare a quanta più gente possibile dell'importanza della donazione del sangue.
4: Oggi offriamo alla popolazione screening gratuiti per l'HCV e proponiamo le vaccinazioni che sono importanti per proteggere non solo se stessi ma anche la salute pubblica, come il fuoco di Sant'Antonio, la polmonite da pneumococco, ma anche i richiami di vaccinazioni effettuate nell'infanzia, come il richiamo di iftotetano per tosse e vaccini per proteggere dai tumori come quello contro il papillomavirus.
5: La cittadinanza risponde sempre a questi tipi di eventi, perché aprire le porte dell'arsenale è importante, perché si fa capire alla cittadinanza che qui c'è un cuore pulsante che riguarda sia la storia di Taranto ma anche l'attualità, perché di qui può anche rinascere parte dello sviluppo della cittadinanza.
0: Un luogo nascosto di Taranto, l'arsenale militare, alle volte viene visto quasi come un limite, molto spesso invece dovremmo pensare all'arsenale quasi come una...

0: risorsa, e queste sono le giornate che ci avvicinano a questo luogo ricco di storia e di passione. Non so se abbiamo in collegamento la dottoressa Galluzzo, laddove non dovessimo avercela, io andrei avanti col prossimo ospite perché avevamo pattuito 8:10, ma lui è già qua, puntualissimo, in duplice veste perché Alfredo Ghion, al quale do il buongiorno. Alfredo, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Dario, buongiorno a tutti i tuoi telespettatori, telespettatori di Studio 100.
0: Grazie Alfredo, è qua in duplice veste, dicevamo, perché è ovviamente in veste di giornalista e di commentatore di quella che è stata la giornata sportiva di ieri, ma anche di festeggiato, e poi vi spiegheremo il perché, a brevissimo vi spiegheremo il perché. Però io partirei, insomma, Alfredo, alle mie spalle il video wall è arancione e direi che quindi si sposa più che mai con quelle che sono le tematiche che fanno bene e che fanno sorridere lo sport italiano. Tu sei un appassionato di tennis. Ecco, lui ieri ci ha regalato una gioia immensa, ma non è l'unica. Ieri sera mi ha scritto solo gioie Sinner ed è così. E poi tu, diciamola tutta, hai vissuto questo evento da protagonista perché qualche giorno fa eri là.
1: Sì, io sono solito, come tu ben sai, andare a Roma in questa settimana, nella settimana degli internazionali, ma quest'anno ho vissuto un'esperienza ancora più bella perché ho assistito alla partita di Jannik Sinner, esattamente quella, la seconda di questo torneo, quella contro l'australiano Popirin, durata peraltro 1 ora e 6 minuti, pochissimo, quasi poco più che un allenamento, purtroppo per Popirin. 6-2-6-0 proprio dalla prima fila, fila 1, posto 1, voglio dire, quasi potevo toccarlo.
0: In
1: E ti
0: campo.
1: dico, sì, è stata un'esperienza meravigliosa. Ma quello che balza all'occhio, vederlo da così vicino, è la tranquillità, la sicurezza, la leggerezza, la leggiadria quasi, oserei dire, con la quale si muove in campo e demolisce i suoi avversari con una naturalezza che sembra quasi non fare fatica. Io poi, quando si invertivano il campo, ovviamente vedevo l'avversario, Popirin in questo caso, guardare l'angolo dei suoi allenatori, ma in maniera sconsolata, quasi impotente, come a dire: ragazzi, ma cioè, non c'è
0: Che
1: niente
0: ci
1: da fare,
0: posso fare?
1: non posso farci niente. Alzavano tutti le braccia, ma al di là di questo, voglio dire, abbiamo un campione straordinario. Un campione straordinario che ha spostato anche gli interessi e gli equilibri di un'intera nazione, tant'è vero che mai come questa edizione l'Internazionale d'Italia hanno fatto parlare di sé, facendo addirittura far slocare e spostare il calcio, facendo spostare gli orari di 5 partite della Serie A. Ciò significa che in Italia sta avvenendo un cambio epocale, grazie a Sinner, grazie al lavoro, certosino, della FITP, la Federazione Italiana Tennis e Padel, presieduta da Angelo Binaghi, che ha rivoluzionato, insomma, il modo di concepire il tennis in Italia e nel mondo, ma soprattutto grazie a una generazione di fenomeni che non si ferma solo a Sinner, perché abbiamo Bolelli Vavassori, ad esempio, che ieri hanno vinto il torneo di doppio a Roma dopo 66 anni. Se Sinner l'ha vinto dopo 50 anni, è succeduto nell'alboro ad Adriano Panatta, che l'ha vinto nel 76, praticamente quando sono nato io, 50 anni fa. Dopo 50 anni abbiamo rinverdito finalmente questo palmarès. Dopo 66 anni il doppio maschile ha trionfato. L'anno scorso era stato il turno delle donne, con Jasmine Paolini che trionfava nel singolare femminile, e la stessa Paolini insieme a Sara Errani a trionfare nel singolare femminile. Cosa è successo ieri? Ieri è stata bellissima anche la cerimonia di premiazione, perché Sinner è stato premiato all'unisono dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, da Angelo Binaghi, Presidente della FITP, e dal suo predecessore italiano Adriano Panatta. È stato un momento meraviglioso. Sai di quei momenti, Dario, che rimangono iconici nello sport italiano, come Pertini quando si alzò al Santiago Bernabéu dicendo:
0: Certo.
1: non ci prendono più nella finale Italia-Germania? Beh, ecco, questo momento io lo vado a incastonare tra quelli, rimarrà nella storia, nelle sigle dei TG, insomma, nella memoria collettiva.
0: Ma certo, anche perché poi è quel momento in cui c'è quella commistione, lasciami passare, tra sacro e profano, anche se ormai lo sport poi profano non è, quindi la presenza di Mattarella va a istituzionalizzare, difficile a quest'ora questo termine, quello che è un movimento sportivo che sta crescendo in maniera esponenziale. Lo vediamo anche in città, perché poi noi in questi giorni stiamo visionando i cantieri e Taranto avrà, insomma, un lascito.

0: importante da parte dei Giochi del Mediterraneo con la riqualificazione del centro sportivo Magna Grecia che prevede un numero importante di campi da tennis. Lo stesso dicasi nello skate park urbano che prevede quindi la creazione di nuovi campi da tennis che serviranno per allenamento, come base allenamento, base logistica di allenamento per i giochi. Però insomma poi il futuro è sul territorio. E Taranto si candida ad essere base importante e a far sì che i giovani non crescano più nella monocultura del calcio.
1: Ti dirò di più, Dario. Ti dirò di più. Ero all'internazionale, ovviamente. Ho avuto modo di parlare di persona sia con Angelo Pinaghi che con il vicepresidente della FTP, che è un pugliese doc, Isidoro Albisi. Peraltro l'intervista è reperibile su Due Mari TV. E parlavo proprio di questo, degli impianti della legacy che lascerà appunto l'eredità che lasceranno i Giochi del Mediterraneo a Taranto. E lo stesso dottor Albisi, a mia domanda, si impegnava comunque ha parlato di voler avere l'intenzione di portare stabilmente un torneo ATP, un challenger, nei nuovi campi di Taranto. Questa potrebbe essere davvero un'opportunità importante. Lo stesso Carlo Molfetta, sempre intervistato qualche mese fa, disse: l'impianto Magna Grecia sarà idoneo ad ospitare un ATP 250.
0: 250,
1: beh,
0: sì.
1: Ok, noi non pretendiamo tanta grazia, anche se magari sarebbe sicuramente manna dal cielo, però poter contare su un torneo annuale, stabile sul nostro territorio sarebbe davvero un salto di qualità incredibile. Peraltro Taranto non è nuova a queste cose, perché fino agli anni 90, come tu ricorderai, o forse non so se
0: no Alfredo, se, no ero in fascia negli anni 90, Alfredo,
1: ero in fascia, però ospitava un torneo WTA, che è il femminile, insomma importante. Tra l'altro nell'85, non essendo disponibile la sede di Roma, ospitò proprio l'Internazionale d'Italia. Quindi Taranto ha una tradizione tennistica, certo. E magari potrà essere finalmente rinverdita con questi nuovi impianti. Per concludere il discorso sul tennis, non ti voglio togliere tempo, abbiamo dimenticato di raccontare, di dire tutti i record che sta sbriciolando il nostro Jannik Sinner. È il sesto Master 1000 consecutivo, li ha vinti tutti. Mi mancava solo Roma come, Master 1000 consecutivo, detto certo. Grande Slam. È il sesto Master 1000 consecutivo, li ha vinti tutti e 9, ha completato questa casella. Ora per vincere tutto quello che c'è da vincere, gli manca solo il Roland Garros.
0: Manca
1: Roland Garros,
0: solo Parigi.
1: Che comincerà.
0: Manca domenica. Solo Parigi, sì, è vero, ma Panatta l'ha detto, voglio premiarti a Parigi. Io mi stacco un attimo dalla materia tennis per due motivi. Io darei 30 secondi alla settimana che porta ai playoff, che quindi porta a Taranto, la sfida tra Taranto ed Apice, quella di Massafra. 30 secondi perché poi c'è un compleanno da celebrare.
1: Sì, una settimana importante perché insomma ci porta alla sfida di andata contro l'Apice, una squadra della quale sappiamo ben poco se non i risultati conseguiti in questa stagione, e però se è lì vuol dire che si è meritata questa semifinale contro il Taranto. Io so che in provincia di Benevento, perché Apice si trova in provincia di Benevento, stanno vivendo questa doppia sfida come una festa, come una sorta di conquista. Ecco, confrontarsi con una realtà storica come Taranto per Apice è motivo di vanto, però è chiaro che poi c'è il campo. Il Taranto deve provare, non dico a chiudere i conti già nella gara di andata a Massafra domenica 24, ma mettersi nelle condizioni di affrontare la trasferta nel Sannio giorno 31 in maniera molto più tranquilla per poter poi guardare alla finale. È chiaro che da queste 2-4 partite passa tanto del futuro, della programmazione del Taranto. La strada è tracciata, ci auguriamo ovviamente che insomma i risultati sostengano la squadra, ma io ti dico, Dario, la squadra come l'abbiamo vista nelle ultime uscite mi infonde molta fiducia.
0: Sì, Sì, speriamo bene, concordo, ma speriamo bene. Adesso però è il momento di un passaggio importante, perché quest'oggi è un compleanno importante, insomma, Alfredo festeggia una sua creatura, che è vero, è Due Mari TV, eccola qua, questa è la locandina, che oggi festeggia i suoi 5 anni, celebra il 5º anniversario.

0: Anniversario 18 maggio dalle ore 17 a Porta dello Ionio con la presenza del Taranto Calcio, ma anche con la presenza di Fabio Tagarelli, presidente della Fondazione Taranto 25, di Nadia Bonucci, dirigente dell'Istituto Pitagora, con la collega Patrizia Viola, che è la detta stampa dei Giochi del Mediterraneo, ma anche con Max Brigida, che ci parlerà, CEO di La Tech Made in Italy, che ci parlerà di intelligenza artificiale e tecnologia, e poi con la musica di Franco Cosa. Prima di ogni considerazione, auguri a Due Mare TV, auguri a Alfredo Ghionna.
1: Grazie, grazie Dario. So che questi sono auguri sinceri, perché insomma tra le nostre testate c'è una fitta collaborazione, certo, e reciproca stima, ma d'altronde questo è lo spirito di Due Mari TV: dare qualcosa al territorio. È un'idea nata 5 anni fa circa, quindi oggi celebriamo il nostro 5° anno di vita, in cui siamo nati in punta di piedi e insomma ci siamo ritagliati un pezzettino di attenzione generale, diciamo così. Anche perché la mission di Due Mari TV, tu lo sai, noi non facciamo cronaca nera, cronaca sindacale, eccetera. Noi ci occupiamo delle cose belle, abbiamo scelto proprio di occuparci delle cose belle, nel senso di parlare e promuovere il nostro territorio guardando alla grande bellezza, quindi sport, spettacoli, iniziative positive. Oggi ci sarà questa celebrazione, parleremo, come hai sottolineato tu, di Giochi del Mediterraneo, perché è l'evento dell'anno per la nostra città, non solo dell'anno, ma insomma di questo lustro, perché ci può veramente proiettare in una situazione importante. Avremo Fabio Tagarelli, che è il presidente di Taranto 25, con la quale fondazione è nata una partnership importante quando siamo nati, vale a dire 5 anni fa. Ci sarà Nadia Bonucci, che è la dirigente scolastica del Pitagora, perché mai come in questo momento c'è bisogno di focalizzare l'attenzione sui nostri ragazzi in età scolare, insomma, per capire dove sta andando questa nuova generazione e cosa possiamo fare noi per indirizzarla al meglio. Max Brigida ci parlerà di intelligenza artificiale, che insomma è un momento importante e soprattutto è il presente, ma sarà soprattutto il futuro. E poi ci sarà la presenza del Taranto Calcio. C'è stata assicurata la presenza fisica dell'allenatore Ciro Danucci, che risponderà alle nostre domande. Ci sarà una sorta di talk con lui, un'intervista che sarà più una conversazione, una chiacchierata, ma analizzeremo un po' tutta la stagione, ci proietteremo alla partita contro l'Apice, ma insomma lo faremo con il sorriso sulle labbra e senza quella pesantezza, no, di dover rincorrere sicuramente al risultato. Insomma, io invito tutti ad essere presenti a Porte dello Ionio a partire dalle 17:30, una serata che si svolgerà nell'arco di due ore e mezza. Saranno momenti musicali con Franco Cosa, ci sarete voi giornalisti che verrete premiati con un riconoscimento, perché voi, tanti di voi hanno collaborato, no, con le loro ospitate, con le loro presenze, con le loro collaborazioni per la crescita di Due Mari TV. Ovviamente ti aspetto, Dario, e aspetto anche Studio 100.
0: A più tardi, Alfredo, ancora auguri, grazie di essere stato con noi, un grosso abbraccio a te e alla creatura Due Mari TV. Grazie.
1: Grazie, grazie, grazie a te, Dario.
0: Adesso cambiamo argomento. Avevo annunciato un'associazione che opera sul territorio da diversi anni, che è punto di riferimento per i giovani. Eccola qua, la nostra prof, la dottoressa Carmen Galluzzo. Professoressa, buongiorno e bentrovata.
2: Buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori.
0: Allora, parlavamo, l'ho presentata come è giusto che sia, come un'istituzione del territorio, perché lei, oltre a essere
2: troppo buono.
0: No, ma oltre a essere un faro per l'associazionismo, ha rivestito anche per tanti anni il ruolo di docente in un quartiere, che è il quartiere Tamburi. Insomma, le ho detto al telefono che forse un buon 12-13% della popolazione ionica ha fatto parte delle file delle sue classi, è stata sua alunna negli anni, e questo credo che corrisponda assolutamente a verità. Però oltre a questo, oggi lei è referente UNESCO, ma attiva sul territorio con diverse associazioni, con diverse attività. Me ne ha parlato di una svolta nelle scorse ore, ma tante altre sono in procinto di andare in scena.
2: Sicuramente, noi l'altra sera siamo stati, l'altra mattina dico, siamo stati al circolo ufficiale per celebrare lo sport nelle forze armate, ma anche lo sport con gli allievi e gli atleti del nostro territorio. E quindi è stata una mattinata veramente forte. Io sentivo prima che lei, direttore, parlava di giovani, infatti c'erano 180 ragazzi di scuola superiore che sono stati attentissimi a quello che è stato detto sullo sport e sulla qualità dello sport e su cosa lo sport può generare come formazione, accoglienza, ponti, solidarietà, insomma, tutto ciò che può essere positivo viene portato avanti dallo sport. Quindi, mentre ieri sera abbiamo fatto un concerto insieme ad Associazione Armonie, ormai un'associazione musicale che dal 2017 facciamo un partenariato che ci vede insieme perché, come dico sempre, non si può essere tuttologi, quindi per quanto riguarda la musica è lei la referente e abbiamo avuto i ragazzi della scuola Pignatelli che hanno fatto un piccolo saggio e poi un concerto, ma nello stesso tempo di tre grandi artisti che provenivano dalla Liguria, ma nello stesso tempo abbiamo prenotato con il giovane Marco Aniello un incontro perché l'altra mattina ci è sfuggito di dare lui l'attestato di merito perché i ragazzi, agli atleti, che sia le forze armate che il comandante Vito Mannara per il canottaggio e Michele Giusti per le altre discipline sportive ci hanno indicato per premiarli. Marco Aniello è un ragazzo autistico, 27enne, premiato
0: Lo conosco, lo conosciamo, prof, lo conosciamo bene, bravo, un bravissimo ragazzo. Sì,
2: bravissimo, bravissimo.
0: un esempio, un
2: Un
0: esempio.
2: esempio come lo sport può trasformare la vita dei nostri ragazzi. E allora ieri sera diceva: la mia vita è cambiata. Solo nel 2025, 5 medaglie d'oro, medaglie d'argento, medaglie di bronzo e in più settimo posto nella categoria mondiale di nuoto. Quindi, cosa possiamo dire di più sulla qualità dello sport e sui miracoli che lo sport può determinare? E
0: Prof,
2: quindi.
0: io volevo rimarcare un aspetto che ti contraddistingue da tempo, perché l'ho detto prima, lo possiamo svelare, vero? Lo possiamo dire tranquillamente, lo dico io tanto, ma cioè, non c'è problema. La
2: Non
0: professoressa
2: so di
0: Galluzzo è stata anche la mia insegnante tanti anni fa, la De Carolis è stata la mia insegnante. Le ho detto che mi correggeva degli obbrobri, delle tavole bruttissime, nonostante il suo impegno, le mie qualità non sfociavano propriamente nell'arte, però insomma, però magari in qualcos'altro.
2: Ce
0: Però,
2: ne hai tantissime, però non è necessario che.
0: grazie prof. Quello che volevo rimarcare è la tua presenza al quartiere Tamburi attraverso un impegno costante, vero?
2: Certo. Noi lì sul quartiere abbiamo determinato, grazie anche all'aiuto di Sua Eccellenza Benigno Papa, la biblioteca Marco Motolise. Abbiamo un fondo librario di 36.000 libri e infatti ieri sera per incentivare proprio alla lettura abbiamo donato le nostre terze e quarte copie di biblioteca ai presenti che erano lì. Devo dire che tutti i libri sono stati presi e questo ci fa piacere perché vuol dire che il libro viene ancora amato, quindi mi rivolgo a chi ci ascolta, venite a trovarci, noi siamo in via Lisippo 8 sul quartiere Tamburi, parcheggio facile, prestiamo libri ultimi comperati 2025, inizio 2026 e più anche storici. e li prestiamo per un mese senza naturalmente, in forma naturalmente gratuita come fanno tutte le biblioteche. E poi ti annuncio, direttore, che noi prossimamente, diciamo agosto, settembre, inaugureremo

0: Avremo la biblioteca del mare in Palazzo Amati.
1: Beh, ci saremo certamente, come proveremo ad esserci anche a venire a trovarti nella biblioteca al quartiere Tamburi, perché ovviamente è un esperimento sociale che va avanti, riuscito direi, che va avanti da tanto tempo, che merita, certo, rispetto, considerazione e certamente visibilità. Quindi
0: rispetto,
1: ci facciamo un nodo al fazzoletto.
0: Rispetto ai numeri che dicevi, io sono stata alla De Carolis in totale 25 anni, insomma. Quindi è stata una scelta la mia, perché sarei dovuta passare al superiore, ma quando il mio figliolo venne purtroppo ad abitare in quel di Tamburi, decisi di rimanere lì, in quel quartiere dove c'erano i miei alunni che tanto amavo.
1: Diventando un'istituzione. Prof, io ti ringrazio di essere stato con noi. Grazie.
0: Grazie a te, direttore, grazie a te.
1: A presto.
0: Ti ringrazio.
1: Grazie mille, grazie mille. Allora, adesso non abbiamo tempo di andare in pubblicità, io direi di parlare, vedo la Briola, il nostro regista che scuote il capo, quindi lo prendo come cassazione, non si va in pubblicità. Vi parliamo di un evento che prenderà il via tra qualche giorno, un evento che ci vedrà media partner, lo facciamo attraverso un evento che parla di salute e di medicina, eccolo qua, dottor Max, il villaggio della salute. Mentre passano le immagini, noi vi spieghiamo di cosa si tratta, perché avvicinerà questo evento ad una sorta di forma di consapevolezza della cura del proprio corpo attraverso un connubio forte con diverse strutture del territorio. 23 maggio dalle 9 alle 19, ma noi partiamo oggi con il nostro viaggio e ci accompagna la dottoressa Valentina Capezzuto, referente per Dottor Max relativamente alla farmacia di Palma, di Via di Palma, ed eccola qui la nostra dottoressa. Dottoressa, buongiorno e bentrovata.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora, io ho provato a presentarla nella migliore delle maniere, ho messo in campo tutte le competenze medico-scientifiche che mi sono state infuse in questi anni, però chiaramente, a parte che sono le 8:30, di solito le farmacie alle 8:30 non sono aperte, quindi voi avete fatto uno strappo per noi e questo ci fa
2: assolutamente... Noi apriamo alle 8:30.
1: Sì. Ah, poi alle 8:30, ha visto, quindi io, alle 8, meglio così, quindi alle 8, adesso lo sapete tutti, alle 8:30, dottor Max, è già aperto, quindi non ci sono problemi. E pronti per questo evento? Noi volevamo un attimo capire come va a configurarsi, perché è vero che è Villaggio della Salute, 23 maggio 9:19, ma di che si tratta?
2: Allora, sono Valentina Capezzuto, io sono la coordinatrice, diciamo, delle farmacie gruppo Aliot Dottor Max. Aggiungo Aliot perché comunque abbiamo iniziato questo processo di integrazione a marzo con Dottor Max, che sappiamo tutti avere un'importanza a livello internazionale nel settore farmacie, però in integrazione sempre con il gruppo Aliot, che è presente sul territorio da quasi 10 anni. Sabato ci sarà la seconda edizione del Villaggio della Salute, che, come ricordate, iniziamo l'anno scorso, in cui la prima edizione la facemmo però a febbraio. Quest'anno saremo presenti come Adiot e come Dottor Max, appunto perché abbiamo questa grandissima novità, novità che è stata fatta essenzialmente per offrire sempre più servizi ai nostri clienti e soprattutto tanta convenienza. Ci saranno quindi vari servizi che verranno diciamo distribuiti in maniera gratuita a tutta la popolazione, così come è la nostra mission da più di 8 anni sul territorio tarantino. Avremo elettrocardiogramma e la novità del Villaggio della Salute di quest'anno saranno i servizi dedicati alla salute della pelle. Quindi sarà possibile fare la mappatura dei nei e l'esame della pelle, che sappiamo che soprattutto in una terra come quella di Taranto, che grazie a Dio è perennemente, tranne questi ultimi giorni, baciata, diciamo, dal sole, diciamo che la prevenzione soprattutto su eventuali melanoma, che sappiamo che essere la terza causa di tumore soprattutto negli under 50, è una prevenzione molto importante da poter fare, e noi la offriremo sabato in maniera completamente gratuita alla nostra popolazione.
1: L'importanza, anzi il ruolo importante che va rimarcato, al di là dell'evento che certamente offre un ventaglio di possibilità, come ha sottolineato la dottoressa, gratuite e che saranno messe a disposizione dell'utenza, è il vostro essere capillari come gruppo Dottor Max all'interno della nostra città, perché io adesso sto parlando con lei, che è la responsabile, referente per ciò che riguarda una farmacia storica di Taranto che si trova proprio nel cuore. Io direi che più centro di quello è difficile trovarlo, vero? Siamo via di Palma, angolo Piazza Maria Immacolata.
2: Sì, noi siamo in via di Palma, le farmacie sul territorio, diciamo, tarantino sono 6, perché abbiamo anche le farmacie Taranto 2 di Aquila Rossa, San Cataldo, via Galilei, via Pisa, poi abbiamo San Giorgio e Leporano, e poi ne abbiamo anche 2 non in territorio tarantino, che sono su Trani e su Mesagna.
1: Chiaro, quindi dicevo, è la vostra diffusione capillare sul territorio che vi lega a doppio filo a quelle che sono le esigenze del territorio, ma anche a quelle che sono le cose belle che poi vengono rappresentate attraverso questo genere di eventi e che vi rendono umani e non solo dei mezzo busto dietro un bancone, è vero? Ho centrato,
2: sì,
1: centrato il punto.
2: Questa è stata sempre la nostra mission, quella proprio di metterci accanto al cliente, non dall'altra parte del banco. L'abbiamo dimostrato da sempre, addirittura in periodo Covid noi facemmo un open day di vaccini quando tutti erano chiusi in casa, noi vaccinammo in una domenica 200 persone. Durante il periodo Covid siamo stati tra le poche farmacie a continuare a lavorare a battenti aperti, abbiamo distribuito pasti gratuiti alla popolazione in difficoltà, quindi diciamo che la nostra mission è stata proprio sempre quella di camminare accanto ai nostri pazienti e mai dall'altra parte del banco.
1: Dottoressa Capezzuto, io non posso che ringraziarla, anche perché stamattina l'ho tediata ad un orario molto, come dire, inusuale, e devo essere
2: ero già
1: onesto,
2: in movimento.
1: È vero, cioè, avevamo parlato qualche giorno fa, però stamattina alle 7:15 ho iniziato a far squillare il telefono, quindi la ringrazio. Io non posso che confermare il nostro impegno ad esservi accanto in questi giorni che ci condurranno all'evento del 23 di maggio. Domani andiamo da un'altra parte della città, però noi poi veniamo a trovarvi di nuovo in centro, certo. Però domani ci spostiamo in un'altra zona della città. Grazie di essere stata con noi e ricordo, insomma, come ha già fatto la dottoressa, che le farmacie Dottor Max aprono anzi la farmacia Dottor Max via di Palma, non so se anche là 8:30
2: no, tutte 8:30 orario continuato,
1: tutte 8:30, va bene,
2: anche sabato e domenica.
1: Grazie dottoressa, certo. Grazie mille.
2: Grazie.
1: Buona
2: a
1: giornata.
2: Voi, grazie, arrivederci.
1: Quasi in chiusura, perché dovremmo avere l'ultimo collegamento, io non so se c'è già, Angelo Di Leo. Angelo, buongiorno e ben trovato, come stai Angelo, passato un buon fine settimana?
3: Buongiorno, sì, è bello svegliarsi con te la mattina, sì.
1: Lo so, ma anche se in maniera non prettamente fisica, immagino, però va bene.
3: No, così. Credo di no, però.
1: No,
3: sì.
1: Non credo.
3: No, dai, dammi lo start, allora.
1: No, lo start. Lo start è che oggi, come al solito, nel pomeriggio alle 15, torna l'appuntamento
3: 100 storie.
1: Con 100 storie. C'è Angelo Di Leo che vi racconta. Che ci racconti oggi?
3: Oggi parliamo di una famiglia. Noi sai che presentiamo la storia delle famiglie, le biografie, la storia di commercianti, imprenditori, operatori sociali. Chiunque abbia lasciato un segno, stia lasciando un segno col proprio cognome, con la propria attività, con una biografia particolare qui a Taranto e provincia e non solo. Oggi è il turno di Antonello Cassalia, ovvero il figlio di Domenico Cassalia, il nipote di Antonio Cassalia. È una storia familiare tarantina, anche aziendale, ma prima di tutto, come piace a noi, umana e sociale. Ed è una storia che mi ha sorpreso, perché tutto comincia da un gesto eroico consumato nella seconda guerra mondiale. E per quel gesto di Antonio Cassalia, a cavallo tra il 42 e il 43, che questa famiglia si ritrova a Taranto, avendo origini calabresi. Ma è un gesto eroico che si consuma durante la campagna d'Africa in epoca fascista, e quindi poi da lì c'è questa scintilla nella biografia di una famiglia che evidentemente ancora oggi è attiva, operativa in campo economico e imprenditoriale a Taranto.
1: È un adesso bel incuriosito? A me mi ha incuriosito molto perché, insomma, tratta un periodo storico in cui le vicende della nazione si sono intrecciate anche in diverse aree geografiche e quindi mi ha incuriosito molto anche perché, insomma, la storia merita di essere narrata come tutte le storie che hai narrato in questo tuo contenitore. Quindi oggi alle 15 saremo, a parte saremo in redazione.

0: ma saremo incollati per cercare di comprendere non solo quello che è il gesto, ma anche tutta la storia, Angelo.
1: Sì, vorrei anche annunciare che stiamo preparando una prossima puntata a cui tengo tanto, anche alla prossima, in particolar modo perché si inquadra anche nella tragedia di Bakari, no? Nell'assassinio, sì, di Bakari Sacco di 9 giorni fa. Stiamo preparando una puntata per raccontare la storia di chi in Italia ha cercato e fortunatamente ha trovato un futuro, anzi un presente, e racconteremo la vicenda di persone che, concittadine nostre, che 10, 12, 15 anni fa hanno cercato rifugio in Italia, un futuro in Italia, e oggi un presente a Taranto.
0: Come al solito, uno spaccato e uno sguardo attento da un punto di vista privilegiato e interessante, quello di Angelo Di Leo, che ci racconta la nostra città con gli occhi di chi la vive e di chi la ama in maniera particolare. Quindi non possiamo che ringraziare Angelo. Angelo, appuntamento alle 15, 100 storie.
1: Oggi alle 15 con Antonello Casseria.
0: Grazie Angelo Di Leo, buon proseguo. Buona giornata. Spero che la giornata vada meglio rispetto al risveglio. Perché il risveglio, insomma, spero che il resto della giornata vada meglio rispetto al risveglio con me. Non è il massimo.
1: Io sto ancora dormendo. Dammi tempo. Vabbè,
0: allora ci rimettiamo a letto. Ciao Angelo, grazie mille. Grazie.
1: Ciao.
0: Allora, questo è di buon mattino, 8:38, abbiamo sforato di qualche minuto, però ne è valsa la pena, diversi ospiti, diverse tematiche, vi abbiamo lanciato in questa mattinata del 18 di maggio, io vi invito a rimanere qui su Studio 100, sul canale 98, con la nostra app, sui nostri social, nei quali, attraverso i quali vi aggiorneremo su quelli che sono gli argomenti della giornata e non solo. L'informazione con Studio 100 torna alle 14, grazie di essere stati in nostra compagnia. Buon proseguo di giornata.
2: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg.

Futura e confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri ceci. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, ceci bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri ceci. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale. Questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura.

Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi. A tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci. Giù. Pezzettino di sedano. Lo tagliamo. Ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra. Quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino, un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, tre foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua, l'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere tre parti d'acqua in base al peso dei ceci, in poche parole 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione. Scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo, in questo modo. Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo. In questo modo, tagliamo il cetriolo a metà, così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza. Ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini, sempre da mezzo centimetro, e dopo i nostri quadretti. Vi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini. Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cece ma anche il nostro cetriolo, quindi da poter avere nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora, nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli, andiamo ad aggiungere i pomodorini che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con

del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bowl. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta che è preferibile farla il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare, il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi in una bella coppa generosa predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro vi do un consiglio: in questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco. Mio fratello con l'aceto di mele. Quindi io cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? E sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno, questa bella grande la mettiamo al centro. Due, tre, oh che bello, e quattro, così, e a finire filo d'olio obbligatorio e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti. Mi raccomando, mangiateli, perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta. Ciao!

0: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente, su Studio 100.

Buongiorno a tutti. Oggi partiremo utilizzando una sedia. Quindi al momento la porremo di fronte. Iniziamo marciando sul posto, sempre con movimenti molto lenti. Cerchiamo di mantenere la schiena dritta, senza grandi sforzi, e lasciamo andare le braccia morbide. Inspiriamo, espiriamo. Inspiriamo, espiriamo, poi ci fermiamo, poniamo le mani sulla sedia, mettiamo i piedi uniti e con la gamba destra andremo in fuori. Quindi darò un passetto e gamba fuori, un passetto, gamba fuori. Ripeteremo questo semplice esercizio per 10 volte. Quindi siamo a 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 e poi marciamo sul posto per sentire le sensazioni nelle gambe. Appena sentiamo che abbiamo recuperato con la gamba destra, ci fermiamo e iniziamo con la gamba sinistra. Quindi vado fuori un passo, siamo a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e di nuovo marcio sul posto. Appena sento che ho recuperato, mi fermo e con la gamba destra disegno dei cerchi. Quindi inspirando porto il ginocchio in avanti e in fuori ed espirando scendo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E di nuovo riprendo a marciare. Questo marciare mi serve per imparare a gestire i tempi di lavoro e i tempi di recupero. Poi lo farò con l'altra gamba, quindi vado in avanti col ginocchio, fuori e giù, inspiro, espiro, siamo a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e di nuovo recupero marciando. Una volta che ho recuperato, ne farò 10 invertendo la circonduzione. Quindi vado fuori inspirando ed espirando scendo con la gamba destra. Siamo a 2, inspiro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Di nuovo marcio un po' e poi con la sinistra fuori inspiro, espiro. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8,

9 e 10 e riprendo la marcia. Abbiamo fatto lavorare le fasce esterne, le fasce anteriori delle gambe. Possiamo girare a questo punto la sedia e sempre con la gamba destra andremo indietro con la gamba destra tesa, quindi un passo, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Non c'è bisogno di alzare tanto il tallone, l'importante è tenere sotto controllo la parete addominale e fare una piccola estensione indietro dell'anca. Finiti i 10, marcio un po' sul posto e appena ho recuperato, partirò con la sinistra, quindi fuori l'aria, prendo l'aria. E 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e recupero sempre attivo. Posso portare le braccia in fuori, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Poi tengo le mani sulla sedia, sposto i piedi indietro, cerchiamo di mettere poco peso sulle braccia, con le gambe leggermente piegate, cerchiamo di aprire le spalle, poi camminiamo lentamente in avanti e portiamo le spalle indietro. Di nuovo cammino indietro con piccoli passetti, sposto un po' questi attrezzi, mi allungo, piego leggermente le gambe, tiro dentro l'addome e apro, apro, apro bene le spalle. Poi di nuovo cammino in avanti, spalle indietro. Ripetiamo questo esercizio per altre 3 volte. Quindi piego le gambe, e mi stiracchio. Poi vado in avanti, inspiro ed espirando, mento indietro, spalle indietro e rilasso. E di nuovo vado indietro con piccoli passi, allungo, espirando, inspirando, vado avanti ed espirando. Mento indietro, spalle indietro. L'ultimo. Espiro. Cammino in avanti e sciolgo un po' le spalle attraverso delle circonduzioni lente. Ok, possiamo sempre utilizzare la sedia. Questa volta ci sediamo senza appoggiarci allo schienale, quindi saremo appoggiati con gli ischi, il mento è sempre indietro, le spalle sono indietro e da questa posizione poggio una mano sulla sedia e con l'altra vado su, espirando, senza staccare il gluteo dalla sedia. Poi inspiro, poggio l'altra mano, espiro, il braccio è ben disteso. E il busto si flette prima da un lato e poi dall'altro. Espiro, inspiro, espiro. Ripetiamo per altre 2 volte per lato questo esercizio. Quindi dall'altro lato. Naturalmente vado sino a dove è piacevole sentir tirare, mai lavorare sul dolore. Quindi a lungo deve essere sempre questo piacere di stiracchiarsi. Inspiro, espiro. Poi posso girarmi sulla sedia, o ancora meglio, ruoto la sedia. Sono sempre seduto con gli ischi, il mento indietro, le spalle indietro, senza grandi sforzi e tenendo le mani alle ginocchia, fuori l'aria, fletto la colonna. Prendo l'aria, estendo e guardo un po' su e via fuori l'aria. Prendo l'aria, mobilizzo ogni vertebra sino a dove è piacevole. Espiro, inspiro.

Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Ed espirando vado in allineamento e sento le sensazioni nella colonna. Incrocio le dita, pongo le mani dietro l'occipite, inspiro quando

gomiti, allungo la colonna, inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Lascio andare giù le braccia, sento le sensazioni e poi posso nuovamente ruotare la sedia, sempre sono in allineamento con la colonna, col tatto cervicale, spalle, ruoto la testa a destra fuori l'aria, prendo l'aria, torno al centro, fuori l'aria, ruoto a sinistra, prendo l'aria, torno al centro. E ripeto anche questo esercizio 5 volte per lato, sempre con il piacere di allungare i muscoli del collo. Inspiro, espiro. Soprattutto sul tratto cervicale devo lavorare lentamente, ascoltando ogni sensazione, stando attenti a non perdere questo allineamento della testa. Inspiro, espiro. Finito questo lavoro, posso portare l'orecchio verso la spalla, quindi inspiro e lento espiro. Il dorso è fermo, stiamo solo mobilizzando il tratto cervicale. Espiro. Questo è un ottimo lavoro per chi è sempre seduto, di fronte a un monitor, chi lavora in scrivania, che aiuta a mobilizzare, togliere un po' di tensioni nel collo. E anche qui, finite le 5 flessioni laterali, mi ascolto, potrei anche di nuovo sciogliere come prima fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria. Prendo l'aria, poi metto le gambe unite, la schiena dritta, distendo un ginocchio fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, distendo l'altro. Espiro. In tutto questo la schiena è sempre dritta, la parete addominale sta controllando il tutto, quindi fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria e alterno 10 volte con una gamba e 10 con l'altra. Se mi è scomodo fare questi lavori al tratto lombare, posso mettere un cuscinetto dietro. L'importante è sentirsi, come dicevo prima, senza lavorare sul dolore, senza creare grandi tensioni. Finiti i 10 per gamba, recupero, appena recuperato, fuori l'aria, porto in fuori la gamba destra. Prendo l'aria e vado al centro, fuori l'aria sinistra e vado al centro. 3, torno, 4, tengo sempre sotto controllo la colonna, gli addominali leggermente retratti, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Benissimo, ne facciamo un altro per gamba e poi possiamo ritornare un attimo su, marciare sul posto e sentire le sensazioni nelle gambe. Sentire come va la respirazione, questo sempre per imparare a gestire i nostri recuperi. Oltre a questo lavoro che abbiamo fatto con la sedia, per le gambe, questo allungare della colonna, in casa posso avere delle bottigliette, posso avere anche due pesetti come nel nostro caso. L'importante è stare sempre nell'ordine di 1 chilo, 2 chili, poi dipende sempre dalla nostra forza, dalla nostra struttura. Però io consiglio sempre di non usare tanto peso, più che altro noi quello che ci interessa è stimolare le articolazioni, i muscoli, quindi posso andare fuori l'aria, prendo l'aria, posso andare in fuori.

Notate, è un'elevazione sopportando le mani fino a massimo l'altezza delle spalle. La colonna è sempre ben allineata. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Eseguo queste ripetizioni per 8-10 volte, sempre ascoltandomi, e poi il recupero lo faccio ponendo gli attrezzi sulle gambe. E sento come va. Appena ho recuperato, posso ripetere lo stesso esercizio. Al momento lo facciamo solamente per due serie, per 8-10 ripetizioni. Quindi siamo a 3, 4, 5. Magari alla sesta mi sento stanco. Cosa faccio? Continuo? No, mi fermo, recupero e sicuramente nella prossima lezione sarò capace di farne 8 senza creare grandi disturbi muscolari o articolari. Sempre con i nostri pesetti, essendo seduti a una sedia, possiamo far lavorare le braccia alla parte anteriore, quindi fletto ed estendo fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria, alterno. Anche questo posso ripeterlo per 8-10 volte per braccio, quindi ho la massima flessione e piano accompagno giù, massima estensione del gomito. Continuo.

finite le 8-10 ripetizioni, poggio gli attrezzi, sento il respiro, sento le sensazioni nei muscoli, delle braccia, delle spalle. E appena mi sento pronto, posso andare giù e riprendere, quindi fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria. Due, letto, tre, quattro, 5, 6, 7, 8 e continuare per altre 2 volte e arrivo a 10 ripetizioni. Pongo giù gli attrezzi, mi ascolto, sento le sensazioni nelle braccia, nelle spalle, posso nuovamente effettuare delle circonduzioni per sciogliere un po' di tensioni, quindi inspiro e lascio cadere le tensioni, inspiro, espiro, nell'altro verso, inspiro, espiro. Benissimo, possiamo utilizzare i nostri pesetti anche stando in piedi sulla sedia, questa volta ne prendiamo solo uno, quindi giro la sedia di lato così possiamo vederci meglio, metto le gambe leggermente piegate, la schiena è dritta e poggio il gomito al fianco, da qui distendo lentamente il braccio e poi fletto. Quindi distendo, mi raccomando qui la posizione della schiena deve essere piatta, quindi sto appoggiando il peso del busto sulla sedia e lentamente per 10 volte estendo il braccio per far lavorare il tricipite, cioè questa zona del braccio, la zona posteriore che è una zona poco stimolata durante le attività giornaliere. Anche qui 8-10 ripetizioni. Quando ho completato, io giro la sedia così possiamo vederci meglio.

Anche qui pongo bene la mano, gambe leggermente piegate, poggio bene il gomito al fianco e via con l'altro. Naturalmente, se ho una inclinazione maggiore, sentirò anche una diversa intensità nel tricipite. Lento, è importantissimo l'ultimo tratto, dice il massimo, la massima contrazione di questo muscolo. Quindi lì mi fermo magari un secondo e poi rilasso. Finite le 8-10 ripetizioni, ripeto, sempre rilasso un po' le braccia, mi ascolto. Appena ho recuperato, ripeto con l'altro braccio. Questa volta non giro la sedia, però si riesce già a vedere il braccio che lentamente si estende, il gomito che rimane sempre a contatto con il fianco. 5, 6, 7, 8. Questa volta ne facciamo 10, altri 2, 9, 10. Poi cammino verso la sedia, metto su. Leggermente piegato, sistemo bene il corpo, sistemo bene il gomito e via 10 con l'altro braccio. Sono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Metto di nuovo dritto, la sedia la possiamo spostare, prendo nuovamente l'altro pesetto e possiamo utilizzare i nostri pesetti anche in piedi. Questa volta li possiamo utilizzare in avanti, magari abbinati a un piccolo piegamento delle gambe, quindi vado giù, prendo l'aria e fuori l'aria. Prendo l'aria e fuori l'aria. Anche qui mi raccomando, quando pieghiamo le gambe, sedere indietro e su. Sedere indietro e su. 5. 6, 7, 8, 9 e 10. Naturalmente anche questo esercizio possiamo ripeterlo sempre ascoltandoci. Due volte, faremo sempre due serie per 8-10 ripetizioni. Poi, finito questo lavoro, possiamo utilizzare un muro o un mobile in casa, poggiamo la mano su, portiamo avanti il ginocchio e prendiamo la caviglia. Una volta presa la caviglia, faccio scendere il ginocchio verso il basso, tengo l'addome leggermente retratto, così da non inarcare tanto il tratto lombare. Il mento indietro, inizio a rilassare le gambe attraverso dello stretching, sento il respiro e rilasso la gamba. Per effettuare un buono stretching dovremo rimanere in questa posizione almeno 2 minuti. Noi naturalmente saremo di meno, però quando ci alleneremo da soli, saremo 2 minuti in questa posizione. Poi mi rilasso, sento la differenza tra una gamba e l'altra, sicuramente sentirò una gamba più leggera dell'altra. Poi mi giro sull'altro fianco, poggio la mano al muro, schiena dritta, porto avanti il ginocchio, aggancio la caviglia e piano piano porto il ginocchio destro verso il sinistro. Sempre c'è la retroversione del bacino. Questa, ripeto, è un antro, questa è una retro. Così attivo gli addominali, la colonna in estensione.

E dopo i 2 minuti ritorno a marciare sul posto, sento il recupero, faremo 4 grandi respirazioni, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Grazie a tutti, ci vedremo alla prossima lezione domani mattina.

0: Futura e confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
1: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.
2: Nasce Bucks on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. È innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.

0: Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo il nostro TG. Si parte ovviamente con la cronaca, con gli sviluppi relativi all'omicidio di Piazza Fontana. Resta in carcere, in custodia cautelare, Cosimo Colucci, il 22enne, uno dei maggiorenni. Secondo il giudice viene clamorosamente confutata la versione fornita dal 22enne, che invece avrebbe preso attivamente parte all'aggressione del 35enne maliano. Poi ci trasferiamo in provincia e più precisamente a San Marzano di San Giuseppe, dove una bambina di 2 anni è rimasta uccisa, travolta da un'auto, dovrebbe essere stata guidata da un conoscente della sua stessa famiglia. Ulteriori sviluppi in questa edizione. Poi parliamo della mostra storica artigiana dell'Arsenale, grandissimo successo per l'apertura straordinaria di questa mattina, mostra visitabile gratuitamente sino alle 19 di oggi. Questo e molto altro nel nostro TG.
1: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19, in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
3: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
4: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
5: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
6: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
7: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
8: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
9: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
10: Surface Pro. scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
11: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
12: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

0: la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Cronaca, il GIP di Taranto ha disposto

0: La custodia cautelare in carcere per Cosimo Colucci, 22enne, accusato di concorso nell'omicidio di Bakary Sacco. Dalle carte dell'ordinanza emerge una ricostruzione netta. Pur non essendo l'autore materiale dell'accoltellamento, l'indagato avrebbe partecipato attivamente all'aggressione. Tragedia a San Marzano di San Giuseppe, dove una bambina di 2 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto in retromarcia a pochi passi dalla sua abitazione. Grande successo questa mattina per l'apertura straordinaria della mostra storica artigiana dell'Arsenale Militare di Taranto, aperta fino alle 19 con ingresso gratuito. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, apriamo il nostro appuntamento, il nostro TG con delle 19.30 con la cronaca, ovviamente il riferimento è agli sviluppi dell'omicidio di Piazza Fontana. Il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere per Cosimo Colucci, lo stesso ha definito clamorosamente confutata la versione dell'imputato nella quale lo stesso parlava di un tentativo di aiutare la vittima. Il GIP di Taranto ha disposto la custodia cautelare in carcere per Cosimo Colucci, 22 anni, arrestato nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Bakary Sacco, il 35enne originario del Mali, ucciso nella mattinata del 9 maggio in Città Vecchia. Secondo il giudice, pur non essendo l'autore materiale dell'accoltellamento, l'indagato avrebbe una responsabilità concorsuale nell'omicidio volontario aggravato da futili motivi, confermata quindi la misura cautelare per il concreto pericolo di fuga e la gravità dei fatti contestati. Nell'ordinanza, il GIP Antonacci definisce clamorosamente confutata dalle immagini video la versione fornita dal 22enne, che aveva sostenuto di aver tentato di aiutare la vittima. Per l'autorità giudiziaria, invece, Colucci avrebbe consapevolmente partecipato all'azione violenta del gruppo, contribuendo al pestaggio culminato nell'omicidio. Le indagini ricostruiscono una dinamica di violenza di gruppo. Bakary Sacco viene accerchiato e colpito più volte, prova prima a rifugiarsi in un bar, ma viene raggiunto e accoltellato al ventre, poi nuovamente al petto, dopo essere stato spinto per terra. In questo contesto si inserirebbe anche la posizione di Colucci. Secondo l'investigatore, il 22enne sarebbe stato seduto ai tavolini del bar quando si sarebbe unito all'aggressione, colpendo la vittima con un pugno. Subito dopo, il gruppo trascina fuori il corpo dal locale e continua a umiliarlo, versandogli anche addosso dell'acqua, mentre la situazione precipita rapidamente. Emergerebbero anche ulteriori sviluppi investigativi, tra cui l'ipotesi di favoreggiamento per un esercente della zona che avrebbe riconosciuto alcuni dei responsabili. Intanto i minorenni coinvolti restano collocati nell'istituto di penali di Bari e Lecce. Stessa sorte anche per Fabio Sale, per il quale il giudice ha disposto la misura cautelare del carcere. Le indagini proseguono per definire con precisione ruoli e responsabilità nel gruppo accusato del brutale omicidio. E adesso ci spostiamo in provincia, più precisamente a San Marzano di San Giuseppe, dove venerdì sera intorno alle 21.30 una bambina è rimasta uccisa in seguito ad un investimento da parte di un'auto. Sull'accaduto indagano gli inquirenti. Una manovra di pochi secondi, poi il silenzio, le urla e una tragedia che ha sconvolto un'intera comunità. È morta a soli 2 anni la bambina investita venerdì sera a San Marzano di San Giuseppe da un'auto in retromarcia a pochi passi dalla sua abitazione. Il dramma si è consumato intorno alle 21.30 in una strada del centro abitato. Secondo una prima ricostruzione, la piccola, di nazionalità marocchina, si trovava all'esterno della casa dei genitori quando una vettura impegnata in una manovra di retromarcia l'avrebbe travolta. Alla guida dell'auto ci sarebbe stato un connazionale della famiglia, pare un amico dei genitori. L'uomo, accortosi immediatamente di quanto accaduto, si sarebbe fermato per prestare soccorso alla bambina e avrebbe lanciato l'allarme ai familiari, facendo intervenire il personale del 118. La corsa disperata verso l'ospedale Santissima Annunziata di Taranto però non è bastata. La piccola sarebbe arrivata al pronto soccorso già priva di vita e per i medici non c'è stato nulla da fare. Una tragedia immensa che ha gettato nello sconforto la famiglia e l'intera comunità di San Marzano di San Giuseppe, rimasta sotto shock per la morte della bambina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, che hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell'investimento e chiarire eventuali responsabilità. Nelle prossime ore gli investigatori ascolteranno tutte le persone presenti al momento dell'incidente e acquisiranno ogni elemento utile a fare piena luce su quanto accaduto. Torniamo a Taranto e proseguiamo il nostro viaggio relativo a viabilità e decoro urbano. Quest'oggi ci spostiamo a Via Capotagliata, al centro di un rimbalzo di responsabilità tra comune e acquedotto pugliese. Fatto sta che la situazione è diventata insostenibile, il transito davvero impossibile. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
1: Via Capotagliata torna al centro delle polemiche a Taranto. Da una parte l'ADOC provinciale denuncia una situazione ritenuta pericolosa e annuncia una diffida formale al comune. Dall'altra l'amministrazione Bitetti respinge le accuse e assicura che non esiste alcun cantiere.

0: abbandonato. Lungo la strada sono ancora presenti profonde buche e tratti dissestati, nonostante il cartello riporti che i lavori, avviati il 27 aprile scorso, avrebbero dovuto concludersi il 9 maggio. La sensazione è che gran parte del manto stradale del tratto sia a rischio crollo. I residenti della zona lamentano gli evidenti disagi di un'interruzione che va avanti da oltre un mese e chiedono risposte sulla sicurezza dell'intera area. Il presidente provinciale di ADOC, Domenico Votano, punta il dito contro i ritardi e chiede un intervento immediato per ripristinare la viabilità e mettere in sicurezza la zona. Non si può andare avanti così, afferma Votano, annunciando che in assenza di risposte rapide, ADOC sarà pronta a rivolgersi alle autorità competenti con una denuncia finalizzata alla tutela della sicurezza pubblica. Dal comune però arriva una risposta netta. L'assessore ai lavori pubblici, Lucio Lonoce, smentisce che il cantiere sia stato lasciato in stato di abbandono e chiarisce che il rallentamento sarebbe legato ad un intervento tecnico di acquedotto pugliese su una condotta sotterranea. Secondo Lonoce, l'amministrazione starebbe monitorando quotidianamente la situazione e il completamento dell'intervento dipenderebbe proprio dalla conclusione dei lavori sulla rete idrica. Solo successivamente sarà possibile procedere con il pieno ripristino della strada. L'assessore ha inoltre annunciato un sopralluogo in questi giorni direttamente sul posto, con l'obiettivo di fornire chiarimenti ai cittadini e verificare personalmente l'avanzamento dei lavori.
1: E adesso parliamo di lavoro con l'allarme che arriva direttamente dall'Unione Marittimi. Si parla della flotta ex Ilva in procinto di essere praticamente dismessa, a rischio oltre 240 posti di lavoro.
2: L'allarme arriva dall'Unione Marittimi. Le navi dell'ex Ilva sarebbero destinate alla demolizione con il rischio concreto di una perdita occupazionale per circa 240 lavoratori. Secondo l'associazione, le imbarcazioni risultano ferme da circa 2 anni e da tempo si temeva un progressivo disarmo mai accompagnato, denunciano da chiarimenti ufficiali sul futuro della flotta e del personale coinvolto. L'Unione Marittimi ricorda di essersi già opposta allo stop delle navi Corona Boreale e Corona Australe, sostenendo che il disarmo avrebbe rappresentato un primo passo verso la dismissione dell'intera flotta ex Ilva, uno scenario che oggi, secondo i lavoratori, rischia di concretizzarsi con la possibile demolizione dei mezzi. Il presidente dell'associazione Vincenzo Bellomo e il legale Fabio Altese riferiscono di aver segnalato da tempo ai commissari straordinari e ai ministeri competenti il degrado delle navi ferme in banchina, sollecitando interventi e risposte. Critiche vengono rivolte anche alle organizzazioni sindacali, accusate di non aver affrontato tempestivamente la vicenda nelle fasi più delicate del processo del disarmo. L'associazione chiede ora un intervento urgente delle istituzioni per definire un piano chiaro che possa salvaguardare occupazione e competenze dei marittimi coinvolti.
1: Grande successo questa mattina per l'apertura straordinaria della mostra storica artigiana dell'Arsenale Militare di Taranto. Al di là del percorso tradizionale, tante novità, ce ne parla nel servizio Maria Laura Paletta.
0: Grande successo questa mattina per l'apertura straordinaria della mostra storica artigiana, il racconto di una parte della storia di Taranto nella sua evoluzione da città di pescatori a polo industriale attraverso le testimonianze racchiuse all'interno dell'arsenale militare marittimo, attira come sempre il favore della cittadinanza, anche grazie ad alcune novità che hanno caratterizzato il percorso odierno.
3: Una bellissima risposta da parte della cittadinanza. Adora la mostra storica artigiana, non ha bisogno di presentazioni, ma ritengo anche che la cittadinanza sia attirata dalle altre attrazioni che abbiamo voluto aprire in Arsenale. Affacciarsi al bacino Brin con una nave in bacino, guardare un'officina dall'interno e soprattutto partecipare a quelle iniziative di solidarietà con Fratres e con l'autemoteca dell'ospedale Santissima Annunziata, credo che sia il vero punto di attrazione di oggi.
4: Quindi possiamo ritenerci soddisfatti della giornata e speriamo che questa sia solo una di tante iniziative ed eventi per poter parlare a quanta più gente possibile dell'importanza della donazione del sangue.
5: Oggi offriamo alla popolazione screening gratuiti per l'HCV e proponiamo le vaccinazioni che sono importanti per proteggere non solo se stessi, ma anche la salute pubblica, come il fuoco di Sant'Antonio, la polmonite da pneumococco, ma anche i richiami di vaccinazioni effettuate nell'infanzia, come il richiamo di ftotetano per tosse e vaccini per proteggere dai tumori, come quello contro il papillomavirus.
6: La cittadinanza risponde sempre a questi tipi di eventi perché aprire le porte dell'arsenale è importante perché si fa capire alla cittadinanza che qui c'è un cuore pulsante che riguarda sia la storia di Taranto ma anche l'attualità, perché di qui può anche rinascere parte dello sviluppo della cittadinanza.
1: Un'attesa lunga, 33 anni, ma finalmente coronata ieri sera la posa della prima pietra della chiesa San Giuseppe Moscati al quartiere Paolo VI. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
0: Una giornata destinata a segnare la crescita pastorale e sociale del quartiere. È stato l'arcivescovo Ciro Miniero a presiedere nel pomeriggio di sabato 16 maggio il rito della posa della prima pietra nella nuova chiesa dedicata a San Giuseppe Moscati in Viale Angelo La Tartara al quartiere Paolo VI, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Un centro pensato non solo come luogo di culto ma anche come punto di riferimento per le attività sociali e aggregative del territorio.
7: Siamo veramente contenti, e certo è solo l'inizio, la prima pietra, il nostro inizio è già da tanti anni, però questo è un bel inizio e vogliamo godercelo pienamente ed essere veramente un punto di riferimento per il quartiere e per tutta la città.
8: Grazie all'attenzione dell'arcivescovo Monsignor Miniero, ma di tutta l'arcidiocesi, è stato individuato un punto centrale. Sono stati individuati i necessari finanziamenti, ma soprattutto va nel segno di quello che è il ruolo che riveste oggi il mondo della Chiesa, un corpo intermedio dove si parla di pace, dove si parla di speranza, dove si parla di solidarietà, dove si parla di fede.
9: Ma pietra significa porre quella fede che l'Apostolo Pietro ha mostrato a Gesù. Quando gli ha detto tu sei il Cristo, tu sei la persona che è entrata in relazione con noi e in te noi ritroviamo veramente colui che è venuto a stare in mezzo a noi e a donarci tutto se stesso e ti riconosciamo Dio. Poi in un quartiere, un posto alla periferia della grande città di Taranto e quindi quasi a dire non esistono periferie per l'uomo di fede, esiste la persona dovunque. E lì va amata e servita e accolta.
0: Dopo un'attesa lunga 33 anni, il nuovo complesso parrocchiale sorgerà su un'area di circa 5.000 metri quadrati, acquistata un anno fa grazie ai fondi dell'8x1000 della Conferenza Episcopale Italiana, al contributo dei fedeli, al sostegno dell'arcivescovo emerito Filippo Santoro e all'attuale guida della diocesi.
1: A Taranto è stato presentato presso il Cinema Teatro Orfeo il documentario di Massimiliano Battistella Dom. L'evento è stato presentato dalla giornalista di Studio 100 Marina Luzzi.
10: Attraverso un percorso di ricerca sono arrivato a conoscere la storia dei bambini di Don Bielave e da lì l'incontro con Mirela, la protagonista di questo film, è stata una sorta di epifania che mi ha portato un po' a ribaltare i generi e quindi a decidere di seguire lei in questo viaggio di ritorno in Bosnia. Mi sono avvicinato ai bambini e a quella componente infantile che è prevalente in molti adulti e che mi trovo estremamente interessante e che forse ecco, riscoprire quell'aspetto lì può essere anche quasi rivoluzionario per certi versi, ecco. E quindi in questo senso mi sono veramente innamorato degli sguardi delle persone, direi di Sarajevo, e che è una città unica.
1: A Taranto il secondo appuntamento con la 22esima giornata della sicurezza, l'iniziativa promossa da Formedil CPT. Nel servizio Maria Laura Paletta.
0: Si è svolto a Taranto il secondo appuntamento della 22esima giornata della sicurezza, l'iniziativa promossa da Formedil CPT Taranto in occasione dei 30 anni di attività dedicati alla formazione e alla prevenzione nei luoghi di lavoro. Al centro della giornata il seminario Organizzazione e Fattore Umano, ospitato presso l'Hotel Salina, che ha riunito esperti, professionisti, rappresentanti delle istituzioni, ma anche operatori del settore, in un momento di confronto dedicato ai temi della sicurezza sul lavoro.
11: Ci confrontiamo con i nostri relatori relativamente all'organizzazione di cantiere e al fattore umano, dei concetti chiaramente che sono un tassello di un quadro più complesso chiaramente, ma ai quali però bisogna dare risposta. Domande del tipo: per quale motivo un dipendente esperto rifiuta di agganciarsi su un, quando lavora in altezza, o per quale motivo la percezione del rischio diminuisce quando un'azione è ripetitiva. Sono domande forse anche retoriche.

0: risposte, ma che inquadrano la complessità del tema.
1: Le nostre statistiche ci dicono che il settore edile è quello in cui si verificano più di frequente infortuni, molto spesso anche gravi, o si contraggono malattie professionali.
2: La prevenzione è importante perché noi viviamo in un territorio in cui purtroppo gli incidenti sul lavoro sono diventati una non notizia. La prevenzione è l'unica possibilità di intervenire direttamente per evitare che le tragedie accadano, e quando si investe tempo, risorse e formazione su prevenzione, sicurezza, tutela dei lavoratori ma anche delle imprese, si fa l'interesse della collettività.
3: E adesso ce ne andiamo in provincia e più precisamente a Martina Franca, dove prosegue l'iniziativa Carpe Diem 2026, arte, artigianato e musica negli orti del Duca. Ce ne parla Luciana Convertini.
4: Musica, spettacolo, benessere e artigianato nel cuore di Martina Franca. Prosegue Carpe Diem 2026, il festival che per due giorni sta trasformando il Parco Orti del Duca in un contenitore di cultura, creatività e condivisione.
5: Cogli l'attimo, Carpe Diem vuole essere una iniziativa che raccoglie in sé una serie di manifestazioni che vanno dal teatro alla musica con personaggi di spessore, di fama nazionale, penso a Beppe Convertini, alla signora Marina Suma, ci sarà anche Lisa Manosperti, che abbiamo avuto il piacere di vedere su emittenti nazionali con i suoi omaggi a mia Martina, quindi a mia Martini.
4: Oltre 70 gli artisti coinvolti tra musica, danza, artigianato, arti visive e attività dedicate alle famiglie.
6: Noi dobbiamo cercare, ognuno di noi, di cogliere veramente l'attimo, cogliere la bellezza che è in ognuno di noi e che è in ognuno degli artisti, che per esempio noi stessi, martinesi e pugliesi, abbiamo l'onore di avere, dall'artigiano al ballerino al cantante.
4: Un evento pensato per valorizzare il territorio e creare momenti di incontro attraverso arte, musica e condivisione. E
7: sono proprio felice perché per me, cioè, è dare proprio un inizio a questa manifestazione che spero si ripeterà anche l'anno prossimo, quindi essere qui anche a Martina Franca, che è una città meravigliosa, una città del barocco, è come, ecco, immergersi anche in questa realtà molto bella della Puglia, una terra che io amo molto.
4: L'attrice è stata protagonista dell'inaugurazione ufficiale al Palazzo Ducale e prenderà parte anche agli appuntamenti artistici e culturali previsti al Parco Orti del Duca. La manifestazione, organizzata dall'associazione AISE con la direzione artistica di Maria Cristina Schiavone e Michelangelo Volpe, si concluderà domenica sera al Parco Orti del Duca con spettacoli, musica dal vivo, area benessere, laboratori e la partecipazione di Beppe Convertini.
3: Restiamo in provincia, parliamo di un'istituzione sul territorio, parliamo della BCC di San Marzano di San Giuseppe, quest'oggi assemblea dei soci ma anche i festeggiamenti per i 70 anni, ce ne parla Ilaria Lia.
8: 70 anni di storia, di presenza sul territorio e di vicinanza concreta a famiglie e imprese. La Banca di Credito Cooperativo San Marzano celebra un traguardo importante, aprendo ufficialmente le celebrazioni per il suo 70° anniversario, in occasione dell'Assemblea annuale dei soci, vissuta in un clima di grande partecipazione. L'Assemblea ha approvato all'unanimità il bilancio 2025, il migliore dalla fondazione della banca, utile netto di 9,5 milioni di euro, in crescita del 27% rispetto al 2024. Per la prima volta, inoltre, la raccolta complessiva supera il miliardo di euro, mentre crescono anche i finanziamenti destinati a famiglie e imprese, che raggiungono i 406 milioni di euro. Numeri che confermano il percorso di crescita e consolidamento dell'istituto, insieme al rafforzamento del patrimonio netto, che supera i 92 milioni di euro. In controtendenza rispetto alla desertificazione bancaria, la Banca di Credito Cooperativo San Marzano continua inoltre a investire nella presenza fisica e nella vicinanza al territorio.
9: Sì, 70 anni di storia, banca fondata nel 1956, oggi 70ª assemblea, grande successo dal punto di vista della presenza dei soci, oltre 700 soci presenti qui alla masseria Lireni, per parlare sì di quello che si è fatto nel 2025, ma fondamentalmente di quello che si farà nel 2026. Tante le iniziative in corso, l'apertura di una nuova filiale nelle prossime settimane a Nardò, la possibilità che stiamo portando avanti di sconfiggere la xylella nel Salento con la piantumazione di 600 alberi di olivi, insomma tante cose in questa giornata che ci ha visto insieme ai nostri soci una festa, una ricorrenza, ma anche tanti progetti per il futuro. Gli obiettivi in generale sono quelli di rafforzare sempre di più la nostra presenza sul territorio, prima con l'apertura di Dardò fra 2 settimane, poi nel giro di 2 anni arriveremo ad aprire a Lecce, quindi diventare una banca interprovinciale, e penso che questo sia già per noi un bel risultato. E la banca in questi anni non è cambiata per quanto riguarda i suoi principi, perché continuiamo a essere vicini alla gente, continuiamo ad aprire in controtendenza delle filiali fisiche. Quello che è cambiato è l'aspetto tecnologico, stiamo portando avanti sempre nuove iniziative, cerchiamo di essere sempre più concorrenziali e di dare un servizio ottimale.
8: Nel corso dell'assemblea sono state rinnovate anche le cariche sociali per il triennio 2026-2028. Al termine dei lavori assembleari si è aperta la seconda parte dell'evento dedicata proprio alle celebrazioni dei 70 anni della banca, con un confronto istituzionale sui temi della governance, della comunicazione e dell'evoluzione del credito cooperativo.
3: E adesso la nostra pagina sportiva. Il Taranto si prepara alla doppia semifinale playoff contro l'Apice, ma dovrà fare i conti con un'assenza pesantissima. Si tratta di Cristian Aziosmanovic, che è stato infatti appiedato dal giudice sportivo per 2 giornate dopo l'espulsione combinatagli contro il Canosa. Un'assenza importante per la squadra di Ciro Danucci, laterale rossoblu ha chiuso il campionato con numeri di grande rilievo, 29 presenze, oltre 2300 minuti giocati e 12 assist. Adesso il tecnico ionico studia quindi le possibili soluzioni per sostituirlo. L'ipotesi più probabile porta allo spostamento di Sansò sulla corsia destra con De Rosa rilanciato a sinistra, soluzione già vista contro il Gallipoli nell'ultima giornata della regular season. Più defilata invece l'opzione del Vino dal primo minuto sulla fascia destra. Per affrontare una semifinale che si preannuncia equilibrata e intensa, il Taranto si affiderà alle esperienze e alla qualità dei suoi uomini più rappresentativi. In mezzo al campo e sulla tre quarti saranno fondamentali la fantasia e la leadership di Nicola Loiodice, mentre in attacco peserà il fiuto del gol di Francesco Lo Savio. Alla vigilia della sfida il presidente rossoblu Sebastiano Ladisa ai microfoni di Studio 100 ha invitato tutto l'ambiente a restare compatto e concentrato. Adesso dobbiamo pensare soltanto al campo e a quello che possiamo raggiungere. In passato si è parlato troppo e questo non ha aiutato. Oggi invece percepisco unità di intenti e preferisco continuare con i fatti. Le dichiarazioni provenienti da Apice non ci preoccupano, sappiamo di affrontare un avversario temibile, ma noi siamo il Taranto e dobbiamo andare avanti. Si chiude con la salvezza conquistata sul campo la stagione della Valentino Basket Castellaneta, ma il futuro del club resta fortemente in bilico. La società, unica realtà cestistica della provincia di Taranto impegnata nei campionati interregionali, ha diffuso un duro comunicato lanciando un appello a città, tifosi e imprenditori per evitare un possibile ridimensionamento o addirittura la scomparsa della squadra. Nel bilancio dell'annata appena conclusa, la società ha rivendicato con orgoglio il mantenimento della B2, raggiunto nonostante una stagione complessa e segnata da importanti difficoltà economiche. Problemi che spiegano dal club hanno richiesto continui sacrifici per portare al termine il campionato e conquistare una salvezza tutt'altro che scontata. La Valentino Basket sottolinea come i costi per sostenere un campionato nazionale siano sempre più elevati tra trasferte, organizzazione, strutture e adempimenti federali, risorse che oggi la società non riesce più a garantire autonomamente. Da qui l'appello rivolto all'intero territorio affinché arrivi un sostegno concreto e immediato per programmare la stagione prossima. La dirigenza parla apertamente di un bivio decisivo. Senza riscontri nelle prossime settimane il club potrebbe essere costretto a ripartire dalle serie minori o addirittura a uscire dal panorama cestistico. Un messaggio forte con cui la Valentino Basket richiama la città a difendere una realtà che da anni rappresenta non solo uno sport ma anche un simbolo di appartenenza, passione e identità per Castellaneta. E con lo sport si chiude la nostra edizione serale di 100 notizie. L'appuntamento è a domattina 7:30 con Di Buon Mattino. Grazie e buon proseguo di serata.

0: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max, una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti,

0: percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto. Esserci.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
4: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
5: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
7: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
8: Nasce Bubs Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
10: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.

0: Oreo.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è, c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
2: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

Ha ha ha!

0: Marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato, grazie mille.
1: Buonasera, ben trovati.
0: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
1: Grazie a tutti, buonasera.
0: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente utilizzarlo al meglio, diciamo, e quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group, quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede, perché non Mitsubishi, e allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
1: E spieghiamo che cosa è Bassadone Auto Italia.
0: Sì.
1: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile. Tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati. Perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelliker, il precedente importatore, e poi con l'acquisto.
0: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che porteranno a questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kelliker, che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
2: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
1: Localizzavano il prodotto.
2: Per cui c'era questa forma. Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi. Ti ricordi, no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava, anche per questo discorso, di essere una macchina di una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero, in Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato un
1: conglomerato,
2: è un conglomerato in effetti che dà tantissime opportunità. Forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà, sta cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili.

0: cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
1: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
2: Abbiamo
1: dicendo.
2: Outlander
1: Ne
2: qui,
1: parleremo
2: giustamente.
1: dopo, lo so,
2: No,
1: però
2: possiamo parlarne anche adesso,
1: quello che
2: non è
1: diceva
2: un problema,
1: Paolo è
2: minimamente.
1: praticamente dimostrato e dimostrabile con
2: Sì.
1: questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
2: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander giustamente è un prodotto veramente molto molto interessante. È un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
1: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni. Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda, sul mercato italiano e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese, quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese, torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement, voglio dire. Non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche fondamentali, se posso sintetizzarle veramente
2: Assolutamente sì.
1: all'estremo. Uno, che è un PHEV, e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere. Quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
2: Paolo, insomma,
0: Ma
2: si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
0: devo
2: prima.
0: dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare perché ha più tecnologie, ha la tecnologia elettrica, ha la tecnologia del motore a combustione, ha la possibilità di fare un sacco di chilometri. Per quanto riguarda l'autonomia, penso che si arrivi intorno ai 900-800,
1: Poco meno, siamo intorno agli 800
0: poco meno
1: tanto.
0: di 800 km. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica della tua automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2 per chilometro o circa, li fa veramente.
1: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado

0: da Milano a Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, certo. Arrivo a Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1. Per
1: assolutamente.
0: Cui è un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuol far credere.
1: Se fatto con un approccio appunto di buon senso e tecnicamente valido,
2: se vogliamo spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore. Ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie. Il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
0: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, sì. E sostanzialmente quando acceleri e quando decelleri, è come se quando togli il piede dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
1: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
0: prima
1: orienta.
0: Della gamma, posso ricollegarmi a quello,
1: prego,
0: che diceva Paolo,
1: prego,
0: della storicità e unicità,
1: prego,
0: di questo,
1: certo,
0: brand.
1: Certo, certo.
0: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar. E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana,
2: magari
0: vuol dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
1: Possiamo aggiungere,
2: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
0: Sì.
1: Possiamo aggiungere anche il Mondiale Renna a questo punto.
0: Non mi sono permesso di nominarla, però sì, mi riferivo
2: ormai nell'album dei ricordi.
0: No, vabbè,
2: però tornerà la Ferrari. Cioè,
1: possiamo aggiungere anche i Mondiali Rally, se vogliamo.
0: Possiamo
1: anche
0: aggiungere
1: insomma,
0: i Mondiali Rally
1: vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo, negli anni 90.
0: Assolutamente.
1: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? Il SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente, che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
0: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei segmenti, dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il mild hybrid. Quindi mild hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato dalla Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno,
1: non c'è più spazio.
0: Esatto, non c'è più spazio, dovremmo poterli

0: lanciare,
1: temporale, esatto.
0: Vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno, quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che occupare, sì, il 55% del mercato italiano, destinati a mio parere a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori, l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere, sì, ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C, mild hybrid e full hybrid.
1: Siamo un po' più in conclusione, per chi ci sta ascoltando immagino, sento un po' magari la domanda classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista come vi state strutturando?
0: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori, futuri, possibilmente anche i miei clienti, che sì, sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio, sì, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, certo, oltre che ai futuri.
2: Cioè, il parco circolante viene assistito.
0: Circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in Italia, non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri, esiste, è ben presente. E di conseguenza magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino, sì, ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
1: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
2: Adesso vediamo se riesce a mettere la terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
1: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende per quanto riguarda...
0: Come dice qualcuno più importante di me, stay tuned.
1: Noi ci stiamo. Ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico Goretti, CEO di Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie mille come sempre anche a Paolo Artemi, vicepresidente Wiga.
2: Buonasera, grazie a tutti.
1: Grazie mille Paolo. E adesso invece ci prendiamo una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg con il sorriso. Da qui nasce 100 ricette, la mia rubrica su Studio 100, dove con immenso piacere

0: 200, canale 98 del Digitale Terrestre. Streaming è sull'app ufficiale. Non mancate. Ciao!
1: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
2: Se dici fuoco, dici Diavolina. Tecnologia per la vita.

0: Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este, che dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
1: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina, quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ramaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 635 CSI e sono 60 anni di BMW serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano, quindi sempre, diciamo, la leadership di Ramaglia, che è il team principal di Ceccato, di BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
0: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito. Un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica AVD e la trasmissione automatica Lineartronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte, iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili, anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò. Anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane

0: perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo SafeDrive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica LVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Lineatronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo. Il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con quattro allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.
1: Di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 cm. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic High Drive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni

legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece più convenzionale, ma fino a un certo punto lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale, all'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9 con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un MacPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare, il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'Elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt, questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata, si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wallbox almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: E poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di

0: colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra quest'ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
1: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano. Non a caso, nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7,8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
0: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferro fosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. Una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
2: Che cosa significa partecipare al Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo ben

0: benefico che donerà tutto il ricavato al Dynamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità e alle loro famiglie.
1: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
2: Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
1: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
4: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
5: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
4: non anticipo nulla della macchina, penso che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andremo a presentare, andrai a presentare, però so che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
5: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
4: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
5: esatto,
4: rimasti tra.
5: Esatto, quelli sono i miei.
4: Assolutamente. Sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari, a te.
5: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una cara influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Cara Influencer per un giorno.
6: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
5: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
6: Certo,
5: insomma,
6: tantissimo!
5: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così, di impatto, cosa ti comunica, cosa ti viene da
6: Beh,
5: dire da
6: come, Tito? Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me, colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi perché a me piacciono tantissimo.
5: Che poi andremo a vedere però più tardi quando parliamo del laterale, però... complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo e soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione cross country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale, che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente, come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici.
6: Paese di nascita della Volvo.
5: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
6: Come tutte le cross country, ha tutto il contorno con i fascioni in plastica, sì, che richiamano appunto l'off-road, la natura delle cross country Volvo.
5: I fari,
6: i fari, questa particolarità dei fari multiled, che sono, esatto, molto particolari.
5: A forma di martello di Thor, che è, esatto, proprio una tipicità del marchio.
6: Che viene richiamata anche sul posteriore.
5: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione cross country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
6: Guardando la parte laterale mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le cross country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta cross country.
5: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar,
6: la targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico.
5: Esatto.
6: Anteriore e posteriore, quindi.
5: Esatto, che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
6: Andiamo a vedere gli interni.
5: Andiamo. Allora, un ambiente minimal, high-tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra a te, Omar?
6: Veramente molto high-tech, in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
5: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali, davvero una percezione di pulizia, di ordine.
6: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
5: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche, che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici, e bello il tessuto utilizzato, insomma grande ricerca anche per questi materiali. E ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo, sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto,
6: come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale,
7: in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche, quelle diciamo di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve.

0: stato spostato a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
1: Vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti che è posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso, da questo tastrina centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero, e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
0: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
1: Esattamente. Prima, parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo.
0: Esatto, perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
1: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia. Esatto. Ecco. Quindi abbiamo pilot assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia. Ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di quest'auto.
0: E poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono, a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
1: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti
0: è veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
1: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country, che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3.7 secondi, praticamente un fulmine.
0: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutto questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
1: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è da 69 kWh. E questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km, come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo dato.
0: È un ottimo range di distanza. Non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
1: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato, molto importante.
0: E poi può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
1: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso, appunto, quando schiacciamo sull'acceleratore, anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra a guidare?
0: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è non è scattoso nulla e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
1: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene.

0: non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco.
1: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio, diciamo, il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione Cross Country, nell'allestimento Plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la Ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
2: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai, uno però standard. Si sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile e soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
2: E l'esperienza televisiva com'è andata?
1: Bella, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
3: No, completamente a suo agio, assolutamente. Bene,
2: assolutamente. Infatti, poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Cara Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
2: Mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
2: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci, ci aspettiamo per una nuova puntata. Naturalmente, che riflessa per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni.

0: importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
1: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi.

0: tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno. Quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato? La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta. Sono
1: Quali sono le principali manovre salvavita?
0: quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti, l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di

0: verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore, perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano a di sopra, stringendola più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo, e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti, e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia che a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso, quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, proprio li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE, abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore, in modo tale che contestualmente ci sarà chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico, quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico, anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
0: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale, tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un

0: ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti, parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti, è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%, quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita, con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio.

0: coraggio è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati, di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati e né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa.

0: Qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi, nel qual caso, è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsene ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro. Quindi, magari possibilmente scoprendo il torace e si verifica se il torace si solleva e si abbassa. Quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi, se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione. Quindi il paziente non è cosciente e non respira. Non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi. Perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto. Ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni.

0: di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
1: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti. Noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico o gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto 3, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega, hard and fast, dicono le linee guida, bisogna spingere in basso, dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo, al centro del torace, spingere, bisogna fare non una carezzina, noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio, noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche, sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto sono quasi due compressioni al secondo. Quindi allora noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a 2 insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale, ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche, che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso ancora oggi continuano a dirmi, ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente.

0: Niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea margine sternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi. Noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via. Noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti. Schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché l'astante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso l'astante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5%. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per Time to Defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del Time to Defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di Sewam, devo dire.

0: nel 2017-2018, noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari intanto di arresto cardiaco improvviso un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata, 1 minuto prima. Solo 1 minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti. Pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti prima.
0: circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea. E riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così,

0: in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto
1: Quindi
0: più
1: non si è
0: niente.
1: più fatto.
0: Allora noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto di sperimentare SEWAM non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata a pieno, però gradualmente c'è una piccola incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore. Il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento. È come vanificare la portata di una legge. Quindi, si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati, ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare, qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il presidente, il dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che tutto, che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Romatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nel lattante.
4: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi tre punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a un anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede; per un bambino più grandicello, l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria: osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue: chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni preavviso che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
0: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra. Dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito, perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione, che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace, che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento, e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso, e bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante, e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta, va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma, e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita, a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano direttamente, si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica, e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime, che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso quindi è pulsante, sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte, anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa, e girarlo, e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica dell'laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria, è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a

0: uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio, noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nella ascella, direttamente nel cavo ascellare, per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo. Ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto di questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti. Perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro. Quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico-scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice.

Quindi a partire da te e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti. E

0: E quindi grazie SIS118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire, perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1° aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto, e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima, salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: Ciao.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

Futura e confronti idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.

Buongiorno, buona settimana, ben trovati con l'informazione di Studio 100. Sono le 7.30 di lunedì 18 maggio 2026. Parte un'altra settimana del contenitore di Buon Mattino che vi accompagna tutti i giorni, tutte le mattine, alla scoperta di quelli che sono i temi della giornata che stanno per nascere, ma anche di quelli che sono stati gli accadimenti che hanno caratterizzato le scorse ore. Partiamo come al solito con la rassegna stampa, poi un viaggio all'interno di quelle che sono le tematiche del territorio con uno sguardo particolare ad un'associazione culturale che opera da tanto tempo, da diversi anni qui in provincia di Taranto e non solo, poi sport con Alfredo Ghionna, con il quale faremo il punto relativamente alla vittoria agli ATP internazionali di Roma di Jannik Sinner, ma anche sport del territorio perché ieri si è giocata la finale playoff tra Martina e Paganese, finita 1-0 in favore della squadra campana. E poi un avvenimento importante, importantissimo, che sta per prendere il via qui a Taranto. Si parla di medicina, di salute e non solo. Tutto questo di Buon Mattino. Partiamo però con la nostra rassegna stampa. Chiaramente lo sguardo è rivolto inizialmente a quelli che sono i temi più importanti, i temi nazionali, e chiaramente il riferimento principe che apre questa nostra edizione con la rassegna stampa è quello che riguarda Jannik Sinner, che vince, trionfa a Roma. Un italiano dopo 50 anni, anzi 50 anni dopo Panatta.

una vittoria unica, mai messa in discussione durante i due set, 6-4, 6-4 contro Casper Ruud, in finale agli internazionali, il numero uno del mondo. Fisicamente è stata molto dura, grazie a chi ne ha preparato, l'omaggio della Premier Meloni, leggendario Tajani, grazie per queste emozioni. Di spalla invece, la bagarre salvezza, si parla ancora di sport perché ieri è andata in scena la 37esima e penultima giornata del campionato di Serie A, bagarre Champions a mezzogiorno che ha visto sorridere Milan e Roma, note dolenti invece per la Fiorentina sconfitta in casa, per la Juventus, pardon, sconfitta in casa della Fiorentina. La bagarre salvezza invece vede il Cagliari battere il Torino e salvarsi, il Lecce, all'ultimo respiro si impone a Sassuolo 3-2. Stesso fa la Cremonese che vince 1-0 a Udine, tutto aperto, si decide tutta l'ultima giornata. Il Lecce però, dal rappresentante pugliese, facciamo il tifo per i giallorossi, è padrone del proprio destino e basterà vincere, basterà battere il Genoa al Via del Mare nel prossimo turno per festeggiare ancora una volta la salvezza. Sciopero generale di 24 ore, trasporti a rischio nella giornata di oggi e poi il richiamo a quello che è accaduto alle Maldive con i sub specializzati, la grotta alle Maldive. Il team finlandese tenta il recupero nelle scorse ore, morti 5 italiani. Ieri invece, stessa sorte è toccata a un sub che provava a recuperare i corpi degli italiani stessi. Insomma, una vicenda assolutamente tragica. Ucraina, la rappresaglia di Zelensky, 3 morti a Mosca sotto i droni in un attacco di sabato. Questa è l'apertura che ANSA dedica alla giornata, ma il Corriere della Sera non è da meno perché chiaramente il primo taglio a centropagina è quello che riguarda il trionfo di Jannik Sinner, vince l'Internazionale 50 anni dopo Panatta, un Sinner da leggenda al Foro Italico e poi di spalla il caso, la Commissione tiene il punto, non si cambia, l'Italia e l'Europa deroga al patto anche per l'energia, la lettera della Premier alla von der Leyen. Questa è l'apertura, il primo taglio del Corriere della Sera, centropagina, il riferimento, principe è quello a Modena. Modena non è terrorismo, Mattarella e Meloni dai feriti, il Viminale so il Cudri disagio psichiatrico. Chiaramente la vicenda toccata dal Corriere della Sera è quella della macchina, dell'automobile che ha investito 8 persone a Modena nel pomeriggio di sabato, scene davvero dure. Che insomma non fanno bene al clima del paese. Calcio Champions, Napoli qualificato, la festa Inter, festa fino a tarda sera ieri a Milano con i calciatori che hanno concluso il loro tour sul classico bus scoperto esattamente in Piazza Duomo e poi la Juve cade, corrono Milan e Roma, 90 minuti alla fine del campionato, l'abbiamo già detto. Tutto più o meno delineato, ma c'è da attendere per festeggiare. Modena contro l'odio, appello del sindaco 5.000 piazze, il Cudri non risponde, sono confuso, escluso il terrorismo, sono a destra Salvini, via chi delinque, Tajani lo contraddice, Mattarella e la Premier in visita ai feriti e poi il richiamo alla volontà espressa da necessità espressa da Giorgia Meloni che scrive von der Leyen deroga al patto per l'energia. Sinner è il nuovo re di Roma mezzo secolo dopo Panatta. È chiaro che lo sport diventa quanto mai centrale. Gli internazionali di Roma hanno un richiamo clamoroso anche a livello di storia e tradizione. Se a vincerli è un italiano, siamo molto più contenti. Questo è il nostro quotidiano, la nostra Repubblica. Andiamo avanti con la stampa. Attentato a Modena, Tajani contro Salvini e poi droni sugli Emirati. Netanyahu convoca il gabinetto di crisi. È chiaro che lo sguardo va anche a quella che è la crisi geopolitica in Medio Oriente, di spalla il Salone del Libro, le pagelle di Fiorello, la TV è immobile da 20 anni, Garlasco ha stufato. Scendiamo a centropagina perché chiaramente il richiamo va sempre allo sport. La gloria, dice la stampa, quotidiano di Torino, con Sinner, anzi con il presidente Mattarella accanto a Sinner, e poi c'è la Juventus con Spalletti e le colpe di tutti, la vergogna con il Diz contrastato Dandur, due protagonisti in modo diverso, differente di quella che è stata la gara dello Juventus Stadium di ieri. Il Diz, un po' in ombra, ci ha provato, ma non ci è riuscito. Dandur, autore del primo gol. La geopolitica Europa ai margini, perché non è vero.

Le idee, ma no, che Beirut è la Kiev di Bibi, ovviamente Bibi e Netanyahu, Foa Segre e Gaza e l'antisemitismo, dai chip ai panda, l'impero di Xi. Questa è la Stampa, quotidiano di Torino. Il Giornale, l'attentato di Modena, intervista al ministro Piantedosi, quella mail di Salim contro i cristiani, non è solo un folle. Il ministro però specifica, non è un terrorista, ma è sbagliato parlare di gesto isolato. Poi si scusò per la lettera. L'intervista al cittadino che ha disarmato El-Khoudry, Luca il nostro eroe, l'Italia non è morta, accanto al presidente Mattarella, poi ritorna a Seriate, a contatti nella moschea. È chiaro che si prova a ricostruire quelle che sono le linee della vita dell'uomo che, insomma, ha inteso operare un gesto così folle, chiuso nel silenzio, disagio e rabbia, le radici del male. Poi l'Italia, l'Unione Europea, flessibilità su energia, Spagna, crollo di Sanchez, fronda contro il leader, ce ne parla Francesco De Palo. Sesto master consecutivo, quindi si aggiunge il dato statistico, Sinner, un italiano a Roma, credo questo sia il titolo più bello. Sinner, un italiano a Roma, trionfo dopo 50 anni di attesa, come già abbiamo letto, l'ultimo a sollevare l'ambitissimo trofeo fu Adriano Panatta, poi intervista Michela Biancofiore. Ma adesso non mischiamo le vittorie con le strategie di Federtennis, un movimento che continua a crescere esponenzialmente a differenza di quello calcistico, e l'ha rimarcato anche Casper Ruud ieri in chiusura di evento, dicendo sì, ma nel calcio è un'altra cosa. Però intanto Sinner si porta gli internazionali a casa. Le bombole nel mirino, Maldive, l'ipotesi shock, miscela di gas inadeguata. È chiaro che le indagini proseguono per ciò che concerne la morte degli italiani alle Maldive. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano di giornata, il Messaggero, tutto arancione a centropagina, arancione per la terra del Foro Italico, arancione perché è il colore di Jannik Sinner, Sinner nella storia, ha vinto Roma, perché sotto Jannik Sinner si parla di quello che è l'argomento principe dello sport romano, non è la vittoria del campionato, non è la vittoria di una coppa, è la vittoria del derby. Derby da Champions, e c'è Mancini che con la sua doppietta decide il derby di Champions, lo regala alla Roma, 2-0 per i giallorossi in un solito derby infuocato tra cartellini, spintoni e tifo da una parte e l'altra, più da una parte perché i tifosi laziali, almeno in avvio, hanno disertato. Derby da Champions, vince 2-0 la Roma, che adesso si avvicina parecchio al traguardo Champions insperato sino a qualche settimana fa a discapito probabilmente della Juventus. Il commento in lode di Gasp, il condottiero, dice Andrea Sorrentino, una giornata che a Roma non è mai banale, non è mai come le altre, si prende una pagina intera. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, proseguiamo con la nostra rassegna stampa, cercheremo di essere veloci perché poi i fatti, a proposito di fatto, c'è il fatto quotidiano, i fatti sono tanti quelli di analizzare anche sul territorio. Nino Di Matteo, il PM antimafia sull'ultima trovata del Consiglio Superiore della Magistratura, con l'autobavaglio avrebbero condannato Falcone e Borsellino. Poi Medio Oriente, Netanyahu spinge Trump a riprendere la guerra, Iran, Trump medita altri raid, la flottiglia rischia con i pirati di DF. Modena, Salvini soffia sul fuoco, ma il disagiato El-Khoudry aveva la patente, 2 milioni di psicopatici in giro, il governo taglia sulle terapie. Se da una parte Salvini prova a puntare il dito verso alcuni temi, il fatto quotidiano li pone esattamente in antitesi rispetto a quella che era la visione. Il partito spaccato, si parla di Forza Italia, Marina Berlusconi spinge Forza Italia a ritirare Agnes, a sbloccare la RAI, le accuse Israele, parla Giumblatt, ora in Libano e come a Gaza. E poi il fatto economico, auto, il futuro si giocherà nella sfida per le batterie. In chiusura di pagina c'è lo sport, c'è il tennis, vince a Roma 50 anni dopo Panatta senza Alcaraz, tutto facile, King Sinner, l'impero colpisce ancora. Tutto facile, non direi, forse più semplice, ma Andrea Scanzi invece tende quasi a sminuire quelli che sono i meriti di Sinner, e questo non credo che faccia onore ad uno sportivo con la S maiuscola. Se poi vogliamo colpirlo per altro, insomma, prego, si faccia pure, però Sinner.

0: Resta l'emblema dello sport italiano in questo momento. L'estate della crisi, titolo del Sole 24 Ore, italiani e vacanze, scelte last minute per mete più vicine. Il conflitto in Medio Oriente pesa sui viaggi, prenotazioni in calo e voli meno cari. Tengono gli affitti brevi, preferita, l'area del Mediterraneo. E poi piano casa, gli interventi al test del 70%. Pensionati in arrivo dall'estero, da Ostuni a Noto, flat tax in altri 81 comuni del sud. Insomma, questo è un aspetto importante anche per ciò che riguarda la vivibilità e per ciò che riguarda la possibilità di diversificare le economie di alcune aree probabilmente interessanti anche a livello urbanistico e geografico. Si parla di Ostuni e Noto, ma non solo. Andiamo avanti col prossimo quotidiano, che dovrebbe essere l'ultimo, ed è quello sportivo. Pagina ricchissima quest'oggi di sport, con Sinner, il gigante. Sinner a braccia alzate, a pugni al cielo, domina anche Casper Ruud, scherza con il presidente Mattarella. C'è un articolo interessante di Gianni Valenti, l'evoluzione del numero uno. C'è Panatta a destra, al centro ovviamente il presidente Mattarella, e poi Yannick Sinner, domina anche Ruud, scherza col presidente, il signor Mattarella mi emoziona sempre. Poi la festa più attesa, Adriano, abbiamo riportato a casa il trofeo, ne sarà ben contento anche Adriano Panatta, che dopo 50 anni ha un successore. Ora Yannick, voglio premiarti a Parigi, dice Panatta, sarebbe interessante. E poi il tennista perfetto, gioco fisico e testa non ha rivali. Questa è la prima pagina tutta dedicata a Yannick Sinner. Di calcio abbiamo già parlato con la volata Champions, con la volata Salvezza. Queste le prime pagine nazionali, piccolo stacco, 7.44, sì, piccolo stacco pubblicitario e poi torniamo subito qua.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100 TV. Ecco, possiamo osservare alle mie spalle una zona di alta pressione che si è venuta a determinare sul Mediterraneo occidentale. Questa alta pressione tende a spingere i corpi nuvolosi che erano presenti nel bacino centrale del Mediterraneo verso Levante, e pertanto mantengono delle condizioni di tempo quasi estivo sia sulla penisola iberica sia sulla parte occidentale della penisola italiana. Un po' meno questa situazione si determina per quanto riguarda le nostre zone, che sono interessate da una residua circolazione di aria un po' più fresca proveniente ancora dalla vecchia circolazione depressionaria, e che potrebbe determinare un po' di instabilità, e anzi determinerà un po' di instabilità soprattutto nelle ore centrali del giorno a partire dalle prossime giornate, quindi da martedì in poi. Ma concentriamoci su quello che sarà il tempo previsto per la giornata di oggi. Ecco, vedete la cartina, cielo parzialmente nuvoloso con delle nubi a spasso. Tutto sommato non ci dovrebbero essere neanche i fenomeni pomeridiani nella giornata di oggi, perché l'aria è piuttosto secca e quindi di conseguenza non dovrebbero favorire la formazione di quei rovesci delle aree interne che caratterizzano questo periodo dell'anno. Per quanto riguarda il vento continuerà a essere nord-occidentale, tenderà a indebolirsi temporaneamente in questa fase, e pertanto anche il mare risulterà poco mosso. Le temperature, vedete, la minima piuttosto bassina, siamo intorno ai 10 gradi, un po' al di sotto delle medie per quanto riguarda la nostra città, mentre le temperature massime dovrebbero raggiungere i 20-22 gradi, comunque dei valori diciamo più o meno in linea con quelle che sono le medie del periodo. Se vogliamo dare uno sguardo alla giornata successiva, la tendenza per martedì, ecco, vedete la cartina, tutto sommato non manifesta grandi variazioni. Possiamo dire semplicemente che martedì ci sarà una maggiore possibilità di addensamenti nelle aree interne, nelle ore centrali del giorno, quindi durante il pomeriggio, dai quali potrebbero scaturire dei brevi rovesci, anche magari dei brevi temporali di calore, che comunque tendono rapidamente a dissolversi nel corso della serata. Le temperature, vedete, cominciano a subire un aumento, soprattutto nei valori minimi. Guardate, si passa dai 10 gradi della giornata di lunedì ai 16 previsti come minima nella giornata di martedì, proprio perché tende a cambiare il tipo di massa d'aria e anche perché il sole comincia a fare la sua azione, grazie al fatto che comunque le ore di cielo sereno tenderanno comunque ad aumentare.

0: abbiamo detto tutto, mi sembra, anche per quanto riguarda questo intervento. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
1: Beh, insomma, clima chiarito, abbiamo compreso quelle che sono le temperature che ci aspettano di qui a breve, come andrà la nostra giornata. Ovviamente noi proseguiremo, abbiamo raccontato già quelli che sono i temi, ma non solo, perché poi ci soffermeremo su alcune tematiche relative al territorio che abbiamo accennato negli scorsi giorni, che abbiamo visto assieme nel nostro TG nelle scorse ore, ma che vogliamo ovviamente sottoporvi, perché ci sono gli ultimi sviluppi relativi al caso Baccarì, l'omicidio di Piazza Fontana, ciò che riguarda invece la tragedia di San Marzano di San Giuseppe, con una bambina di 2 anni che è stata investita da un'auto in retromarcia, ma anche le tematiche del decoro urbano e della viabilità a Taranto con Via Capitanata, un servizio della nostra Maria Laura Paletta, che poi ci parlerà anche di un accadimento di quelli che ci fanno sorridere, che ci riallacciano con la nostra comunità, che ieri la giornata, appunto, si parla dell'apertura straordinaria della mostra storica artigiana dell'Arsenale. Tutto questo tra pochissimo, prima però completiamo la nostra rassegna stampa, perché ci sono i quotidiani regionali, territoriali, con l'omicidio a Taranto, il vescovo condannare ogni forma di violenza. Assolutamente sì, è il punto da cui partire, il punto da cui sta ripartendo la comunità di Taranto dopo un momento molto difficile. Poi andiamo sull'ambiente, perché dopo un'analisi ARPA riapre la spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari, una spiaggia da sempre al centro di contraddizioni e di polemiche, con diverse chiusure relative a valori non propriamente eccelsi delle proprie acque, ma è fondamentalmente la spiaggia di Bari, perché sorge proprio in prossimità del centro abitato. Investe turista a Bari con monopattino e fugge ricercato. Omicidio a Taranto, il Jeep branco ha agito con senso di impunità. Di questo abbiamo parlato anche nel nostro servizio, ma andiamo avanti, poi vi daremo tutti i ragguagli in caso. La Gazzetta del Mezzogiorno, Eurovision, trionfa la Bulgaria, Israele secondo posto tra i fischi, delusione per Saldavinci quinto. E poi Modena, ci sono 2 egiziani tra gli eroi che hanno disarmato l'aggressore investitore. Lo sport con Uragano Sinner, ora è imperatore anche di Roma, vince 50 anni dopo Panatta. E poi c'è Lecce, che abbiamo anticipato prima, con il gol di Stulic al 95esimo, vince con il Sassuolo al fotofinish, la salvezza si avvicina domenica, si preannuncia un via del mare gremito in ogni ordine di posto. E poi sanità, la voragine, nei primi 3 mesi del 2026 le ASL hanno perso 90 milioni, IRPEF a dicembre, un vero salasso per 92.000 pugliesi. Un argomento che abbiamo già toccato, che toccheremo nuovamente, perché interessa direttamente le tasche della comunità, e quindi cercheremo di fare chiarezza in merito. Il commento: solite soluzioni per i soliti problemi, dice Baby Martellotta. L'analisi a questo punto, l'unica possibilità è riorganizzare, sottolinea Nicola Rosato. Bari, un turista olandese falciato da un monopattino, il pirata fugge nella città vecchia, il 70enne è stato operato d'urgenza. Andiamo a chiudere l'ultima parte, l'ultimo taglio della Gazzetta. Turismo, numero speciale sulle località bandiera blu, e quindi diverse le cittadine, le località pugliesi che si sono confermate, che hanno conquistato per la prima volta questo ambito riconoscimento. Sacò, la Puglia e quel virus diffuso dell'odio, a firma di Silvia Miglietta. E poi nuovi cittadini europei, giovani e sfide al potere. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, ovviamente l'edicola del sud come sempre col primo taglio, edicola dello sport. Che dira Stulic, successo Lecce sul Sassuolo, 3-2, doppietta dell'ex, che dira. E poi Stulic in chiusura, Bari a Bolzano con le 2 punte, Longo riflette, si fa dura per il Bari che dopo aver impattato 0-0 in casa contro il Sud Tirol adesso deve andare a vincere con un solo risultato su 3.
2: in Trentino, eccellenza Taranto, lo Iodice leader rossoblu per il sogno Serie D, e poi il Policlinico di Foggia, detenuti ricoverati con i pazienti, omicidio di Taranto, il branco si sentiva impunito, e poi trasporti. Roma taglia le aree Grottaglie, ma il territorio ionico non ci sta. Il piano di aeroporti prevede per lo scalo tarantino solo le attività cargo e spazio porto ed esclude il traffico passeggeri. Le promesse di alcune parlamentari si sono rivelate fasulle. Ne abbiamo parlato anche con il governatore De Caro durante la presentazione dei meno 100 giorni ai Giochi del Mediterraneo. E, insomma, l'indirizzo è quello di valutare l'apertura dello scalo nel periodo dei giochi, quindi molto riduttivo, solo se è richiesto dalla struttura organizzatrice o dalle varie federazioni. Saliamo un po' perché c'è una cosa interessante. Oltre a BCC San Marzano, oltre 9 milioni di utile netto, fondi JTF, crescono le polemiche, argomento interessante che tratteremo, poi magari abbiamo Di Leo. Sfrutteremo il collegamento con Di Leo probabilmente. Questa è l'edicola del Sud, andiamo avanti perché dovremmo essere quasi in chiusura, ci dovrebbe essere il quotidiano, e così è, sanità pure il piano antisprechi, i medici ma SOS assunzioni, non solo l'IRPEF per rientrare dal deficit, le conseguenze spaventano i camici bianchi, e poi di spalla allarme ex Silva, i 149 milioni sufficienti fino a giugno. Questo il quotidiano di Puglia, che poi l'inchiesta e il contesto monito dell'arcivescovo non è un gesto da cristiani. Bacari picchiato e ucciso tra l'indifferenza generale, Monsignor Ciro Miniero, gravità inaudita. Questo il nostro ultimo quotidiano, adesso ci fermiamo un attimo, anzi io farei così, prima di fermarci ci guardiamo le ultime, il servizio sulle ultime proprio relative all'omicidio di Piazza Fontana, poi torniamo in studio e stacchiamo un attimo, andiamo in pubblicità.
3: Il GIP di Taranto ha disposto la custodia cautelare in carcere per Cosimo Colucci, 22 anni, arrestato nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Bakary Sakho, il 35enne originario del Mali, ucciso nella mattinata del 9 maggio in Città Vecchia. Secondo il giudice, pur non essendo l'autore materiale dell'accoltellamento, l'indagato avrebbe una responsabilità concorsuale nell'omicidio volontario aggravato da futili motivi, confermata quindi la misura cautelare per il concreto pericolo di fuga e la gravità dei fatti contestati. Nell'ordinanza il GIP Antonacci definisce clamorosamente confutata dalle immagini video la versione fornita dal 22enne, che aveva sostenuto di aver tentato di aiutare la vittima. Per l'autorità giudiziaria invece Colucci avrebbe consapevolmente partecipato all'azione violenta del gruppo, contribuendo al pestaggio culminato nell'omicidio. Le indagini ricostruiscono una dinamica di violenza di gruppo: Bakary Sakho viene accerchiato e colpito più volte, prova prima a rifugiarsi in un bar ma viene raggiunto e accoltellato al ventre, poi nuovamente al petto dopo essere stato spinto per terra. In questo contesto si inserirebbe anche la posizione di Colucci. Secondo l'investigatore, il 22enne sarebbe stato seduto ai tavolini del bar quando si sarebbe unito all'aggressione, colpendo la vittima con un pugno. Subito dopo il gruppo trascina fuori il corpo dal locale e continua a umiliarlo, versandogli anche addosso dell'acqua, mentre la situazione precipita rapidamente. Emergerebbero anche ulteriori sviluppi investigativi, tra cui l'ipotesi di favoreggiamento per un esercente della zona che avrebbe riconosciuto alcuni dei responsabili. Intanto i minorenni coinvolti restano collocati nell'istituto di penali di Bari e Lecce. Stessa sorte anche per Fabio Sale, per il quale il giudice ha disposto la misura cautelare del carcere. Le indagini proseguono per definire con precisione ruoli e responsabilità nel gruppo accusato del brutale omicidio.
2: E quindi queste le ultime relative all'omicidio di Piazza Fontana, efferato e violenza inaudita. Questo è ciò che riporta il GIP, che quindi ha convalidato, insomma, la situazione di custodia cautelare per ciò che riguarda tutti i fermati. Una vicenda che evolve ora dopo ora e della quale vi daremo ovviamente conto nel corso delle edizioni dei nostri TG, ma anche attraverso i nostri social, come è avvenuto in questi giorni. Per il momento ci prendiamo un piccolo stacco pubblicitario, poi torniamo qui ad aggiornarvi. Ancora una volta su temi di cronaca, vi abbiamo sottolineato come a San Marzano nelle scorse ore sia andata in scena una vera e propria tragedia con la morte di una bambina di 2 anni.
4: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il villaggio della salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto. Esserci.
5: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
6: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
1: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho

0: Non mancate. Ciao.
1: Rieccoci in studio, 8 in punto, una normale giornata, un normale venerdì di maggio trasformatosi in tragedia per una famiglia di San Marzano di San Giuseppe. Ve ne abbiamo dato conto nelle scorse edizioni del TG, una bambina di 2 anni è rimasta uccisa dopo essere stata investita da un'automobile che effettuava una manovra di retromarcia. Lo vediamo nel servizio.
2: Una manovra di pochi secondi, poi il silenzio, le urla e una tragedia che ha sconvolto un'intera comunità. È morta a soli 2 anni la bambina investita venerdì sera a San Marzano di San Giuseppe da un'auto in retromarcia a pochi passi dalla sua abitazione. Il dramma si è consumato intorno alle 21:30 in una strada del centro abitato. Secondo una prima ricostruzione, la piccola di nazionalità marocchina si trovava all'esterno della casa dei genitori quando una vettura impegnata in una manovra di retromarcia l'avrebbe travolta. Alla guida dell'auto ci sarebbe stato un connazionale della famiglia. Pare un amico dei genitori. L'uomo, accortosi immediatamente di quanto accaduto, si sarebbe fermato per prestare soccorso alla bambina e avrebbe lanciato l'allarme ai familiari, facendo intervenire il personale del 118. La corsa disperata verso l'ospedale Santissima Annunziata di Taranto però non è bastata. La piccola sarebbe arrivata al pronto soccorso già priva di vita e per i medici non c'è stato nulla da fare. Una tragedia immensa che ha gettato nello sconforto la famiglia e l'intera comunità di San Marzano di San Giuseppe, rimasta sotto shock per la morte della bambina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, che hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell'investimento e chiarire eventuali

0: Quindi altra vicenda tragica che accende i riflettori nuovamente sulla sicurezza delle nostre città. È chiaro che in primo luogo va analizzata la tragedia che riguarda la scomparsa di una bambina di 2 anni in circostanze tragiche. A brevissimo avremo un collegamento che riguarda un'associazione culturale che opera da tanti anni sul territorio, che è presente da tanto tempo sul territorio, che parla ai giovani, che si rivolge ai giovani, ma che lavora con i giovani, che fa capo e fa riferimento ad una figura, una persona da sempre molto attiva e molto attenta a quelle che sono le tematiche e le dinamiche del territorio, vale a dire l'associazione Marco Motolese. Io non so se abbiamo già in collegamento la dottoressa Carmen Galluzzo, ma non è ancora così. Allora andiamo avanti con quelli che sono i temi della nostra rassegna stampa, i temi che riguardano la nostra città, perché se da un lato ci sono le criticità, dall'altro ci sono le notizie che riguardano le cose belle del territorio. Ieri c'è stata una di quelle manifestazioni che riavvicina la città, la propria comunità, ad un luogo del cuore, ovvero l'Arsenale Militare di Taranto, che al proprio interno racchiude un'eccellenza, che è quella della Mosa, la mostra storica artigiana dell'Arsenale di Taranto, che ieri ha effettuato un'apertura straordinaria gratuita sino alle ore 19. Nel servizio di Maria Laura Paletta scopriamo di più in merito.
1: Grande successo questa mattina per l'apertura straordinaria della mostra storica artigiana, il racconto di una parte della storia di Taranto nella sua evoluzione da città di pescatori a polo industriale, attraverso le testimonianze racchiuse all'interno dell'arsenale militare marittimo, attira come sempre il favore della cittadinanza, anche grazie ad alcune novità che hanno caratterizzato il percorso odierno.
2: Una bellissima risposta da parte della cittadinanza. Adora la mostra storica artigiana, non ha bisogno di presentazioni, ma ritengo anche che la cittadinanza sia attirata dalle altre attrazioni che abbiamo voluto aprire in Arsenale. Affacciarsi al bacino Brin con una nave in bacino, guardare un'officina dall'interno e soprattutto partecipare a quelle iniziative di solidarietà con Fratres e con l'autemoteca dell'ospedale Santissima Annunziata, credo che sia il vero punto di attrazione di oggi.
3: Quindi possiamo ritenerci soddisfatti della giornata e speriamo che questa sia solo una di tante iniziative ed eventi per poter parlare a quanta più gente possibile dell'importanza della donazione del sangue.
4: Oggi offriamo alla popolazione screening gratuiti per l'HCV e proponiamo le vaccinazioni che sono importanti per proteggere non solo se stessi, ma anche la salute pubblica, come il fuoco di Sant'Antonio, la polmonite da pneumococco, ma anche i richiami di vaccinazioni effettuate nell'infanzia, come il richiamo diftotetano per tosse e vaccini per proteggere dai tumori, come quello contro il papillomavirus.
5: La cittadinanza risponde sempre a questi tipi di eventi perché aprire le porte dell'arsenale è importante perché si fa capire alla cittadinanza che qui c'è un cuore pulsante che riguarda sia la storia di Taranto, ma anche l'attualità, perché di qui può anche rinascere parte dello sviluppo della cittadinanza.
0: Un luogo nascosto di Taranto, l'arsenale militare, alle volte viene visto quasi come un limite, molto spesso invece dovremmo pensare all'arsenale quasi come una risorsa, e queste sono le giornate che ci avvicinano a questo luogo ricco di storia e di passione. Non so se abbiamo in collegamento la dottoressa Galluzzo, laddove non dovessimo avercela, io andrei avanti col prossimo ospite perché avevamo pattuito 8 e 10, ma lui è già qua, puntualissimo, in duplice veste perché Alfredo Ghion, al quale do il buongiorno. Alfredo, buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno Dario, buongiorno a tutti i tuoi telespettatori, telespettatori di Studio 100.
0: Grazie Alfredo, è qua in duplice veste, dicevamo, perché è ovviamente in veste di giornalista e di commentatore di quella che è stata la giornata sportiva di ieri, ma anche di festeggiato, e poi vi spiegheremo il perché, a brevissimo vi spiegheremo il perché. Però io partirei, insomma, Alfredo, alle mie spalle il video wall è arancione e direi che quindi si sposa più che mai con quelle che sono le tematiche che fanno bene e che fanno sorridere lo sport italiano. Tu sei un appassionato di tennis. Ecco, lui ieri ci ha regalato una gioia immensa, ma non è l'unica. Ieri sera mi ha scritto solo gioie, Sinner, ed è così. E poi tu, diciamola tutta, hai vissuto questo evento da protagonista, perché qualche giorno fa eri là.
6: Sì, Io sono solito, come tu ben sai, andare a Roma in questa settimana, nella settimana degli internazionali, ma quest'anno ho vissuto un'esperienza ancora più bella, perché ho assistito alla partita di Jannik Sinner, esattamente quella, la seconda di questo torneo, quella contro l'australiano Popirin, durata peraltro 1 ora e 6 minuti, pochissimo, quasi poco più che un allenamento, purtroppo per Popirin 6-2-6-0, proprio dalla prima fila, fila 1, posto 1, voglio dire, quasi potevo toccarlo. E
0: in campo.
6: Dico, sì, è stata un'esperienza meravigliosa. Ma quello che balza all'occhio, vederlo da così vicino, è la tranquillità, la sicurezza, la leggerezza, la leggiadria quasi, oserei dire, con la quale si muove in campo e demolisce i suoi avversari, con una naturalezza che sembra quasi non far fatica. Io poi, quando si invertivano il campo, ovviamente, vedevo l'avversario, Popirin in questo caso, guardare l'angolo dei suoi allenatori, ma in maniera sconsolata, quasi impotente, come a dire, ragazzi, ma cioè, non c'è
0: che
6: niente
0: ci posso
6: da fare,
0: non
6: posso farci niente. Alzavano tutti le braccia, ma al di là di questo, voglio dire, abbiamo un campione straordinario. Un campione straordinario che ha spostato anche gli interessi e gli equilibri di un'intera nazione, tant'è vero che mai come questa edizione l'internazionale d'Italia hanno fatto parlare di sé, facendo addirittura traslocare e spostare il calcio, facendo spostare gli orari di 5 partite della Serie A. Ciò significa che in Italia sta avvenendo un cambio epocale, grazie a Sinner, grazie al lavoro certosino della FITP, la Federazione Italiana Tennis e Padel, presieduta da Angelo Binaghi, che ha rivoluzionato, insomma, il modo di concepire il tennis in Italia e nel mondo, ma soprattutto grazie a una generazione di fenomeni che non si ferma solo a Sinner, perché abbiamo Bolelli Vavassori, ad esempio, che ieri hanno vinto il torneo di doppio a Roma dopo 66 anni. Se Sinner l'ha vinto dopo 50 anni, è succeduto nell'Alboro ad Adriano Panatta, che l'ha vinto nel 76, praticamente quando sono nato io, 50 anni fa. Dopo 50 anni abbiamo rinverdito finalmente questo palmarès. Dopo 66 anni il doppio maschile ha trionfato. L'anno scorso era stato il turno delle donne, con Jasmine Paolini che trionfava nel singolare femminile, e la stessa Paolini insieme a Sara Errani a trionfare nel singolare femminile. Cosa è successo ieri? Ieri è stata bellissima anche la cerimonia di premiazione, perché Sinner è stato premiato all'unisono dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, da Angelo Binaghi, presidente della FTP, e dal suo predecessore italiano Adriano Panatta. È stato un momento meraviglioso. Sai, di quei momenti, Dario, che rimangono iconici nello sport italiano, come Pertini quando si alzò al Santiago Bernabéu, certo, dicendo non ci prendono più nella finale Italia-Germania. Beh, ecco, questo momento io lo vado a incastonare tra quelli, rimarrà nella storia, nelle sigle dei TG, insomma, nella memoria collettiva.
0: Ma certo, anche perché poi è quel momento in cui c'è quella commistione, lasciami passare, tra sacro e profano, anche se ormai lo sport poi profano non è, quindi la presenza di Mattarella va a istituzionalizzare, difficile a quest'ora questo termine, quello che è un movimento sportivo che sta crescendo in maniera esponenziale. Lo vediamo anche in città, perché poi noi in questi giorni stiamo visionando i cantieri e Taranto avrà, insomma, un lascito importante da parte dei Giochi del Mediterraneo, con la riqualificazione del centro sportivo Magna Grecia, che prevede un numero importante di campi da tennis. Lo stesso dicasi nello skate park urbano, che prevede quindi la creazione di nuovi campi da tennis che serviranno per allenamento, come base allenamento, base logistica di allenamento per i giochi. Però insomma, poi il futuro è sul territorio. E Taranto si candida ad essere base importante e a far sì che i giovani non crescano più nella monocultura del calcio.
6: No? Io di più,
0: sì.
6: Io di più. Ero all'internazionale, ovviamente, ho avuto modo di parlare di persona sia con Angelo Pinaghi,
0: sì,
6: che con il vicepresidente della FTP, che è un pugliese doc, Isidoro Albisi. Peraltro l'intervista è reperibile su Due Mari TV,

0: E parlavo proprio di questo, degli impianti della Legacy che lascerà appunto l'eredità, che lasceranno i giochi del Mediterraneo a Taranto. E lo stesso dottor Alvisi, a mia domanda, si impegnava comunque, ha parlato di voler avere l'intenzione di portare stabilmente un torneo ATP, un Challenger, nei nuovi campi di Taranto. Questa potrebbe essere davvero un'opportunità importante. Lo stesso Carlo Molfetta, sempre intervistato qualche mese fa, disse: l'impianto Magna Grecia sarà idoneo ad ospitare un ATP 250. Beh,
1: 250, sì. Certo.
0: ok, noi non pretendiamo tanta grazia, anche se magari sarebbe sicuramente manna dal cielo, però poter contare su un torneo annuale, stabile sul nostro territorio sarebbe davvero un salto di qualità incredibile. Peraltro Taranto non è nuova a queste cose perché fino agli anni 90, come tu ricorderai, o forse non so
1: No, Alfredo, no, no,
0: se
1: ero
0: è
1: in
0: più
1: fascia negli
0: giovane,
1: anni 90, Alfredo, ero in
0: eri in
1: fascia io.
0: fascia, però ospitava un torneo WTA, che è il femminile, insomma importante. Tra l'altro nell'85, non essendo disponibile la sede di Roma, ospitò proprio l'Internazionale d'Italia. Quindi Taranto ha una tradizione tennistica
1: Certo.
0: e magari potrà essere finalmente rinverdita con questi nuovi impianti. Per concludere il
1: Alfredo,
0: discorso sul tennis, non ti
1: sì.
0: voglio togliere tempo, abbiamo dimenticato di raccontare, di dire tutti i record che sta sbriciolando il nostro Jannik Sinner. È il sesto Master 1000
1: Vero.
0: consecutivo, li ha vinti tutti. Ah, li ha vinti tutti. Mi mancava solo Roma come, scusa, Master 1000 consecutivo, detto Grande
1: Certo.
0: Slam. È il sesto Master 1000 consecutivo, li ha vinti tutti e nove, ha completato questa casella. Ora, per vincere tutto quello che c'è da vincere, gli manca solo il
1: Manca solo
0: Roland Garros che
1: Parigi.
0: comincerà
1: Manca
0: domenica.
1: solo Parigi. Sì, è vero, ma
0: Domenica
1: Panatta l'ha
0: prossima
1: detto,
0: comincerà.
1: voglio premiarti, a Parigi. Io mi stacco un attimo dalla materia tennis per due motivi. Io darei 30 secondi alla settimana che porta ai playoff, che quindi porta a Taranto, la sfida tra Taranto ed Apice, quella di Massafra. 30 secondi perché poi c'è un compleanno da celebrare.
0: Sì, una settimana importante perché insomma ci porta alla sfida di andata contro l'Apice, una squadra della quale sappiamo ben poco se non i risultati insomma, conseguiti in questa stagione, e però se è lì vuol dire che si è meritata questa semifinale contro il Taranto. Io so che in provincia di Benevento, perché Apice si trova in provincia di Benevento, stanno vivendo questa doppia sfida come una festa, come una sorta di conquista, ecco, confrontarsi con una realtà storica come Taranto, per Apice è motivo di vanto. Però è chiaro che poi c'è il campo. Il Taranto deve provare, non dico a chiudere i conti già nella gara di andata a Massafra domenica 24, ma mettersi nelle condizioni di affrontare la trasferta nel Sannio giorno 31 in maniera molto più tranquilla per poter poi guardare alla finale. È chiaro che da queste 2/4 partite passa tanto del futuro, della programmazione del Taranto. La strada è tracciata, ci auguriamo ovviamente che insomma, i risultati sostengano la squadra, ma io ti dico, Dario, la squadra come l'abbiamo vista nelle ultime uscite mi infonde molta fiducia.
1: Sì, speriamo bene, concordo, ma speriamo bene. Adesso però è il momento di un passaggio importante perché quest'oggi è un compleanno importante, insomma, Alfredo festeggia una sua creatura, che è vero, è Due Mari TV, eccola qua, questa è la locandina, che oggi festeggia i suoi 5 anni, celebra il quinto anniversario, 18 maggio, dalle ore 17 a Porta dello Ionio, con la presenza del Taranto Calcio, ma anche con la presenza di Fabio Tagarelli, presidente della Fondazione Taranto 25, di Nadia Bonucci, dirigente dell'Istituto Pitagora, con la collega Patrizia Viola, che è l'addetta stampa dei Giochi del Mediterraneo, ma anche con Max Brigida, che ci parlerà, CEO di La Tech Made in Italy, che ci parlerà di intelligenza artificiale e tecnologia, e poi con la musica di Franco Cosa. Prima di ogni considerazione, auguri a Due Mare TV, auguri a Alfredo Ghionna.
0: Grazie, grazie Dario. So che questi sono auguri sinceri perché insomma tra le nostre testate c'è una fitta
1: Certo.
0: collaborazione e reciproca stima, ma d'altronde questo è lo spirito di Due Mari TV, dare qualcosa al territorio, È un'idea nata 5 anni fa circa, quindi oggi celebriamo il nostro 5º anno di vita, in cui siamo nati in punta di piedi e, insomma, ci siamo ritagliati un pezzettino di attenzione generale, diciamo così. Anche perché la mission di Due Mari TV, tu lo sai, noi non facciamo cronaca nera, cronaca sindacale, eccetera. Noi ci occupiamo delle cose belle, abbiamo scelto proprio di occuparci delle cose belle, nel senso di parlare e promuovere il nostro territorio guardando alla grande bellezza, quindi sport, spettacoli, iniziative positive. Oggi ci sarà questa celebrazione, parleremo, come hai sottolineato tu, di Giochi del Mediterraneo, perché è l'evento dell'anno per la nostra città, non solo dell'anno, ma insomma di questo lustro, perché ci può veramente proiettare in una situazione importante. Avremo Fabio Tagarelli, che è presidente di Taranto 25, con la quale fondazione è nata una partnership importante, quando siamo nati, vale a dire 5 anni fa. Ci sarà Nadia Bonucci, che è la dirigente scolastica del Pitagora, perché mai come in questo momento c'è bisogno di focalizzare l'attenzione sui nostri ragazzi in età scolare, insomma, per capire dove sta andando questa nuova generazione e cosa possiamo fare noi per indirizzarla al meglio. Max Brigida ci parlerà di intelligenza artificiale, che insomma è un momento importante e soprattutto è il presente, ma sarà soprattutto il futuro. E poi ci sarà la presenza del Taranto Calcio. Ci è stata assicurata la presenza fisica dell'allenatore Ciro Danucci, che risponderà alle nostre domande. Ci sarà una sorta di talk con lui, un'intervista che sarà più una conversazione, una chiacchierata, ma analizzeremo un po' tutta la stagione, ci proietteremo alla partita contro l'Apice, ma insomma lo faremo con il sorriso sulle labbra e senza quella pesantezza, no, di dover rincorrere sicuramente al risultato. Insomma, io invito tutti ad essere presenti a Porte dello Ionio a partire dalle 17:30, una serata che si svolgerà nell'arco di due ore e mezza, saranno momenti di musicali con Franco Cosa, ci sarete voi giornalisti che verrete premiati con un riconoscimento, perché voi, tanti di voi hanno collaborato, no, con le loro ospitate, con le loro presenze, con le loro collaborazioni per la crescita di Due Mari TV. Ovviamente ti aspetto, Dario, e aspetto anche Studio 100.
1: A più tardi, Alfredo, ancora auguri, grazie di essere stato con noi, un grosso abbraccio a te e alla creatura Due Mari TV, grazie.
0: Grazie a te, Dario.
1: Adesso cambiamo argomento. Avevo annunciato un'associazione che opera sul territorio da diversi anni, che è punto di riferimento per i giovani. Eccola qua, la nostra prof, la dottoressa Carmen Galluzzo. Professoressa, buongiorno e bentrovata.
2: Buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori.
1: Allora, parlavamo, l'ho presentata come è giusto che sia, come un'istituzione del territorio, perché lei, oltre a essere
2: troppo buono.
1: No, ma oltre a essere un faro per l'associazionismo, ha rivestito anche per tanti anni il ruolo di docente in un quartiere, che è il quartiere Tamburi. Insomma, le ho detto al telefono che forse un buon 12-13% della popolazione ionica ha fatto parte delle file delle sue classi, è stata sua alunna negli anni, e questo credo che corrisponda assolutamente a verità. Però oltre a questo, oggi lei è referente UNESCO, ma attiva sul territorio con diverse associazioni, con diverse attività. Me ne ha parlato di una svolta nelle scorse ore, ma tante altre sono in procinto di andare in scena.
2: Sicuramente, noi l'altra mattina siamo stati al circolo ufficiale per celebrare lo sport nelle forze armate, ma anche lo sport con gli allievi gli allievi e gli atleti del nostro territorio, e quindi è stata una mattinata veramente forte. Io sentivo prima che lei, direttore, parlava di giovani, infatti c'erano 180 ragazzi di scuola superiore che sono stati attentissimi a quello che è stato detto sullo sport e sulla qualità dello sport e su cosa lo sport può generare come formazione, accoglienza, ponti, solidarietà, insomma tutto ciò che può essere positivo viene portato avanti dallo sport. Quindi mentre ieri sera abbiamo fatto un concerto insieme ad Associazione Armonie, ormai un'associazione musicale che dal 2017 facciamo un partenariato che ci vede insieme, perché come dico sempre non si può essere tuttologi, quindi per quanto riguarda la musica è lei la referente, e abbiamo avuto i ragazzi della scuola Pignatelli che hanno fatto un piccolo saggio e poi un concerto, ma nello stesso tempo tre grandi artisti che provenivano dalla Liguria, ma nello stesso tempo abbiamo prenotato con il giovane Marco Agnello un incontro, perché l'altra mattina ci è sfuggito di dare lui l'attestato di merito, perché i ragazzi, gli atleti, che sia le forze armate che il comandante Vito Mannara per il canottaggio e Michele Giusti per le altre discipline sportive ci hanno indicato per premiarli. Marco Agnello è un ragazzo autistico, 27enne, premiato.
1: Lo conosco, lo conosciamo, prof, lo conosciamo bene, bravo, un bravissimo ragazzo.
2: Bravissimo.
1: Un esempio
2: come lo sport può trasformare la vita dei nostri ragazzi. E allora ieri sera diceva: la mia vita è cambiata. Solo nel 2025 5 medaglie d'oro, medaglie d'argento, medaglie di bronzo e in più 7° posto nella categoria mondiale di nuoto. Quindi cosa possiamo dire di più sulla qualità dello sport e sui miracoli che lo sport può determinare?
1: E prof, quindi... Volevo rimarcare un aspetto che ti contraddistingue da tempo, perché l'ho detto prima, lo possiamo svelare, vero? Lo possiamo dire tranquillamente, lo dico io tanto, ma non c'è problema. La professoressa Galluzzo è stata anche la mia insegnante tanti anni fa, la De Carolis, è stata la mia insegnante. Le ho detto che mi correggeva degli obbrobri, delle tavole bruttissime, nonostante il suo impegno, le mie qualità non sfociavano propriamente nell'arte, però insomma, però magari in qualcos'altro. Però,
2: ce ne hai tantissime, però non è necessario.
1: Grazie,
2: che...
1: grazie prof. Quello che volevo rimarcare è la tua presenza al quartiere Tamburi attraverso un impegno costante, vero?
2: Certo, noi lì sul quartiere abbiamo determinato, grazie anche all'aiuto di Sua Eccellenza Benigno Papa, la biblioteca Marco Mottolese. Abbiamo un fondo librario di 36.000 libri e infatti ieri sera, per incentivare proprio alla lettura, abbiamo donato le nostre terze e quarte copie di biblioteca ai presenti che erano lì. Devo dire che tutti i libri sono stati presi e questo ci fa piacere, perché vuol dire che il libro viene ancora amato. Quindi mi rivolgo a chi ci ascolta: venite a trovarci, noi siamo in via Lisippo 8 sul quartiere Tamburi, parcheggio facile, prestiamo libri ultimi comperati 2025, inizio 2026 e più anche storici, e li prestiamo per un mese senza, naturalmente, in forma naturalmente gratuita, come fanno tutte le biblioteche. E poi ti annuncio, direttore, che noi prossimamente, diciamo agosto, settembre, inaugureremo la Biblioteca del Mare in Palazzo Amati.
1: Ci saremo certamente, come proveremo ad esserci anche, a venire a trovarti nella biblioteca al quartiere Tamburi, perché ovviamente è un esperimento sociale che va avanti, riuscito direi, che va avanti da tanto tempo, che merita, certo, rispetto, considerazione e certamente visibilità. Quindi ci facciamo il nodo al fazzoletto.
2: Rispetto ai numeri che dicevi, io sono stata alla De Carolis in totale 25 anni, insomma. Quindi è stata una scelta la mia, perché sarei dovuta passare al superiore, ma quando il mio figliolo venne purtroppo ad abitare in quel di Tamburi, decisi di rimanere lì, in quel quartiere dove c'erano i miei alunni che tanto amavo.
1: Diventando un'istituzione, prof, io ti ringrazio di essere stato con noi.

0: grazie.
1: Grazie a te, direttore, grazie a te.
0: A
1: Saluto
0: presto.
1: tutti e ringrazio.
0: Grazie mille, grazie mille. Allora, adesso non abbiamo tempo di andare in pubblicità. Io direi di parlare. Vedo la Briola, il nostro regista che scuote il capo, quindi lo prendo come Cassazione. Non si

0: qua, dottor Max, il villaggio della salute. Mentre passano le immagini, noi vi spieghiamo di cosa si tratta, perché avvicinerà questo evento ad una sorta di forma di consapevolezza della cura del proprio corpo attraverso un connubio forte con diverse strutture del territorio. 23 maggio dalle 9 alle 19, ma noi partiamo oggi con il nostro viaggio e ci accompagna la dottoressa Valentina Capezzuto, referente per Dottor Max relativamente alla farmacia di Palma, di Via di Palma. Ed eccola qui la nostra dottoressa. Dottoressa, buongiorno e bentrovata.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, io ho provato a presentarla nella migliore delle maniere, ho messo in campo tutte le competenze medico-scientifiche che mi sono state infuse in questi anni, però chiaramente, a parte che sono le 8:30, di solito le farmacie alle 8:30 non sono aperte, quindi voi avete fatto uno strappo per noi e questo ci fa
1: assolutamente... Noi apriamo alle 8:30.
0: Ah, voi vedete alle 8:30, ha visto, quindi io, alle 8, meglio così, quindi alle 8, adesso lo sapete tutti, alle 8:30 dottor Max è già aperto, quindi non ci sono problemi. E pronti per questo evento? Noi volevamo un attimo capire come va a configurarsi, perché è vero che è Villaggio della Salute, 23 maggio 9:19, ma di che si tratta?
1: Allora, sono Valentina Capezzuto, io sono la coordinatrice, diciamo, delle farmacie gruppo Aliot Dottor Max. Aggiungo Aliot perché comunque abbiamo iniziato questo processo di integrazione a marzo con Dottor Max, che sappiamo tutti avere un'importanza a livello internazionale nel settore farmacie, però in integrazione sempre con il gruppo Aliot, che è presente sul territorio da quasi 10 anni. Sabato ci sarà la seconda edizione del Villaggio della Salute, che, come ricordate, iniziamo l'anno scorso, in cui la prima edizione la facemmo però a febbraio. Quest'anno saremo presenti come Aliot e come Dottor Max, appunto perché abbiamo questa grandissima novità, novità che è stata fatta essenzialmente per offrire sempre più servizi ai nostri clienti e soprattutto tanta convenienza. Ci saranno quindi vari servizi che verranno distribuiti in maniera gratuita a tutta la popolazione, così come è la nostra mission da più di 8 anni sul territorio tarantino. Avremo elettrocardiogramma e la novità del Villaggio della Salute di quest'anno saranno i servizi dedicati alla salute della pelle. Quindi sarà possibile fare la mappatura DNA e l'esame della pelle, che sappiamo che soprattutto in una terra come quella di Taranto, che grazie a Dio è perennemente, tranne questi ultimi giorni, baciata, diciamo, dal sole, diciamo che la prevenzione soprattutto su eventuali melanoma, che sappiamo che essere la terza causa di tumore soprattutto negli under 50, è una prevenzione molto importante da poter fare, e noi la offriremo sabato in maniera completamente gratuita alla nostra popolazione.
0: L'importanza, anzi il ruolo importante che va rimarcato, al di là dell'evento che certamente offre un ventaglio di possibilità, come ha sottolineato dottoressa, gratuite e che saranno messe a disposizione dell'utenza, è il vostro essere capillari come gruppo Dottor Max all'interno della nostra città, perché io adesso sto parlando con lei, che è la responsabile, referente per ciò che riguarda una farmacia storica di Taranto che si trova proprio nel cuore. Io direi che più centro di quello è difficile trovarlo, vero? Siamo Via di Palma, angolo Piazza Maria Immacolata.
1: Sì, sì, noi siamo in Via di Palma, le farmacie sul territorio, diciamo, tarantino sono 6, perché abbiamo anche le farmacie Taranto 2 di Aquila Rossa, San Cataldo, Via Galilei, Via Pisa, poi abbiamo San Giorgio e Leporano, e poi ne abbiamo anche 2 non in territorio tarantino, che sono su Trani e su Mesagna.
0: Chiaro, quindi dicevo, è la vostra diffusione capillare sul territorio che vi lega a doppio filo a quelle che sono le esigenze del territorio, ma anche a quelle che sono le cose belle che poi vengono rappresentate attraverso questo genere di eventi e che vi rendono umani e non solo dei mezzo busto dietro un bancone, è vero? Ho centrato il punto.
1: Questa è stata sempre la nostra mission, quella proprio di metterci accanto al cliente, non dall'altra parte del banco. L'abbiamo dimostrato da sempre, addirittura in periodo Covid noi facemmo un open day di vaccini quando tutti erano chiusi in casa, noi vaccinammo in una domenica 200 persone, Durante il periodo Covid siamo stati tra le poche farmacie a continuare a lavorare a battenti aperti.

0: aperti. Abbiamo distribuito pasti gratuiti alla popolazione in difficoltà, quindi diciamo che la nostra mission è stata proprio sempre quella di camminare accanto ai nostri pazienti e mai dall'altra parte del banco.
1: Dottoressa Capezzuto, io non posso che ringraziarla, anche perché stamattina l'ho tediata ad un orario molto, come dire, inusuale, e devo
0: Ero
1: essere
0: già in
1: onesto.
0: movimento.
1: È vero, cioè, avevamo parlato qualche giorno fa, però
0: Esatto.
1: stamattina alle 7 e un quarto ho iniziato a far squillare il telefono, quindi la ringrazio. Io non posso che confermare il nostro impegno ad esservi accanto in questi giorni che ci condurranno all'evento del 23 di maggio. Domani andiamo da un'altra parte della città, però, Noi poi veniamo a trovarvi di nuovo in centro, però domani ci
0: Certo.
1: spostiamo in un'altra zona della città. Grazie di essere stata con
0: Ok.
1: noi e ricordo, insomma, come ha già fatto la dottoressa, che le farmacie Dottor Max aprono, anzi, la farmacia Dottor Max via di Palma, non so se anche là, 8:30
0: No,
1: sono già aperte, quindi
0: tutte, 8 e
1: tutte
0: mezza, orario
1: 8:30.
0: continuato.
1: Tutte 8:30, va
0: Aperte
1: bene,
0: anche
1: grazie.
0: sabato e domenica.
1: Anche sabato e domenica. Grazie dottoressa,
0: Sempre.
1: grazie mille. Buona
0: Grazie a voi.
1: giornata.
0: Grazie, arrivederci.
1: Quasi in chiusura, perché dovremmo avere l'ultimo collegamento. Io non so se già. C'è già. Angelo Di Leo. Angelo, buongiorno e bentrovato. Come stai, Angelo? Passato un buon fine settimana?
2: Buongiorno, sì, è bello svegliarsi con te la mattina. Sì.
1: Lo so, ma anche se in maniera non prettamente fisica, immagino, però va
2: No,
1: bene così.
2: credo di no, però
1: No,
2: sì.
1: non
2: No,
1: credo.
2: no, no, no, dai, dammi lo start. Allora, che
1: No,
2: parliamo, direttore?
1: lo start è che oggi, come al solito, nel pomeriggio alle
2: Abbiamo
1: 15
2: alle 15
1: torna l'appuntamento
2: 100
1: con 100
2: storie.
1: storie. C'è Angelo Di Leo che vi racconta, che ci racconti oggi?
2: Oggi parliamo di una famiglia. Noi sai che presentiamo la storia delle famiglie, le biografie, la storia di commercianti, imprenditori, operatori sociali, chiunque abbia lasciato un segno, stia lasciando un segno col proprio cognome, con la propria attività, con una biografia particolare qui a Taranto e provincia e non solo. Oggi è il turno di Antonello Cassalia, ovvero il figlio di Domenico Cassalia, il nipote di Antonio Cassalia. È una storia familiare tarantina, anche aziendale, ma prima di tutto, come piace a noi, umana e sociale. Ed è una storia che mi ha sorpreso perché tutto comincia da un gesto eroico consumato nella Seconda Guerra Mondiale. E per quel gesto di Antonio Cassalia, a cavallo tra il 42 e il 43, che questa famiglia si ritrova a Taranto, avendo origini calabresi, ma è un gesto eroico che si consuma durante la campagna d'Africa in epoca fascista, e quindi poi da lì c'è questa scintilla nella biografia di una famiglia che evidentemente ancora oggi è attiva, operativa in campo economico e imprenditoriale a Taranto. È un bel
1: Adesso ci ha
2: racconto.
1: incuriosito, a me l'ha incuriosito molto perché insomma tratta un periodo storico in cui le vicende della nazione si sono intrecciate anche in diverse aree geografiche e quindi mi ha incuriosito molto anche perché insomma la storia merita di essere narrata come tutte le storie che hai narrato in questo tuo contenitore. Quindi oggi alle 15 saremo, a parte saremo in redazione, ma saremo incollati per cercare di comprendere non solo quello che è il gesto, ma anche tutta la storia, Angelo.
2: Sì, vorrei anche annunciare che stiamo preparando una prossima puntata, a cui tengo tanto, anche alla prossima, in particolar modo perché si inquadra anche nella tragedia di Bacari, no? Nell'assassinio di Bacari Saco di 9 giorni fa. Stiamo preparando una puntata per raccontare la storia di chi in Italia ha cercato e fortunatamente ha trovato un futuro, anzi un presente, e racconteremo la vicenda di persone che, concittadine nostre, che 10, 12, 15 anni fa hanno cercato rifugio in Italia, un futuro in Italia e oggi un presente a Taranto.
1: Come al solito uno spaccato e uno sguardo attento da un punto di vista privilegiato e interessante, quello di Angelo Di Leo che ci racconta la nostra città con gli occhi di chi la vive e di chi la ama in maniera particolare. Quindi non possiamo che ringraziare Angelo. Angelo, appuntamento alle 15, 100 storie.
2: Oggi alle 15 con Antonello Casselia.
1: Grazie Angelo Di Leo, buon proseguo.
2: Ciao.

0: Spero che la giornata vada
1: Ma che
0: meglio rispetto al
1: buonanotte.
0: risveglio, perché il risveglio, insomma,
1: Come?
0: sta. Spero che il
1: Come?
0: resto della giornata vada meglio rispetto al risveglio con me. Non è il massimo,
1: Io sto
0: però.
1: ancora, ma io sto ancora dormendo, dammi tempo.
0: Vabbè, allora ci rimettiamo a letto. Ciao Angelo, grazie mille, grazie.
1: Ciao.
0: Allora, questo è di buon mattino, 8:38. Abbiamo sforato di qualche minuto, però ne è valsa la pena. Diversi ospiti, diverse tematiche. Vi abbiamo lanciato in questa mattinata del 18 di maggio. Io vi invito a rimanere qui su Studio 100, sul canale 98, con la nostra app, sui nostri social, nei quali, attraverso i quali vi aggiorneremo su quelli che sono gli argomenti della giornata e non solo. L'informazione con Studio 100 torna alle 14. Grazie di essere stati in nostra compagnia. Buon proseguo di giornata.

0: Dublino, capitale d'Irlanda. Con la fitta pioggerella che la caratterizza, accoglie gli ospiti italiani. Ma è luminosa la giornata con la quale inizia la visita giubilare nella terra di San Cataldo delle delegazioni di provincia e curia arcivescovile di Taranto. Il clima favorevole è un buon auspicio per incontrare il Mayor Maurice Ahern, il primo cittadino di Dublino. La Mansion House è la sede municipale, una struttura del 1750 adibita a palazzo di rappresentanza ed abitazione del sindaco, che viene eletto ogni anno. Breve cerimonia del tè in attesa di Mr. Ahern, che sfoggia alla Chain of Office, simbolo della sua autorità, e fa il suo ingresso nella sala di ricevimento degli ospiti. Nel più puro stile Irish, l'accoglienza, garbata e cortese. Gentili sorrisi, qualche breve battuta e gli auspici che questa visita nell'Eire sia utile e piacevole. Contento di aver saputo di più dell'Irlanda e di Taranto, così come di questo legame nel nome di St. Cathald, scambio di doni e l'augurio di rivedersi tra i due mari.
1: And I'd love to take up your invitation to visit Taranto again.
2: Già questa accoglienza molto sentita, molto intensa, anche se limitata nel tempo, ci dimostra il calore che abbiamo ricevuto venendo qui in Irlanda.
3: I rapporti tra i popoli sono rapporti che vogliamo che siano sempre all'insegna dell'amicizia, e credo che se questa finalità si raggiunge, il nostro pellegrinaggio sarà pieno di successo.
0: Per la seconda tappa della giornata, dopo Dublino, si attraversano le contee di Kildare, Carlow, Kilkenny e infine Waterford, 200 km tra i fiabeschi paesaggi d'Irlanda, per raggiungere la meta fondamentale del pellegrinaggio. Il clima è tipicamente irlandese, vento e pioggia al mattino e all'improvviso compaiono raggi di sole. Così il venerdì pomeriggio nella contea di Waterford, dove il sindaco di Dungarvan, David Daniels, dà il benvenuto della città nello scintillante Crystal Center, vero orgoglio locale.
4: Oh yes, Waterford Crystal is one of the, is the leading...
0: Sì, i cristalli di Waterford sono noti in tutto il mondo e ne siamo molto orgogliosi. Contiamo 350.000 visitatori ogni anno e sono lieto di...

Breve giro nella fabbrica dei cristalli per conoscere le fasi di lavorazione e poi tappa nel centro urbano. Darganvan è la sede della contea di Waterford, in un certo senso lo specchio del nostro ente provincia. Gli amministratori hanno lavorato per mesi per organizzare l'accoglienza, che è superiore ad ogni aspettativa. Un picchetto di giovani irlandesi, vestiti di verde, colore nazionale, e il suono della cornamusa accompagnano l'ingresso nel palazzo della contea e i Menchair, con i simboli del loro potere, The Chain of Office, salutano la delegazione tarantina. Eleganti composizioni floreali e bandiere delle due nazioni, italiana ed irlandese, guidano il corteo fino alla sala di Bionda Boiserie, dove l'intero consiglio della contea, cittadini, studenti e soprattutto Monsignor William Lee, vescovo di Waterford, attendono gli ospiti. Semplicità e distinzione caratterizzano i discorsi degli amministratori irlandesi, che si sentono particolarmente onorati della visita. Sembrano quasi increduli di questa tenace volontà che li conduce a percorrere migliaia di chilometri per intraprendere un pellegrinaggio nella terra natia di un santo che è semisconosciuto nell'Isola Verde. Palpabile l'emozione dei cerimoniosi ospiti. L'incontro è un inno all'amicizia e alla volontà di reiterare queste occasioni. Lo si evince dal ricevimento che ne segue, di stampo tipicamente irlandese, accompagnato dalla musica e dalle danze popolari approntate dagli studenti della scuola.

0: quanto calore e quanta simpatia, con che meravigliosa accoglienza è stata riservata alla delegazione tarantina, bandiere che inneggiano sia al tricolore che ai colori della bandiera irlandese, un ricevimento fatto apposta per noi, uno spettacolo di grande spessore che richiama le tradizioni specifiche proprio dell'Irlanda, di altissima qualità, anche se sono giovanissimi gli artisti. È stato veramente un momento di grandissima accoglienza per tutti noi che siamo venuti a visitare la contea di Waterford. Sappiamo che San Cataldo ha fatto un ottimo lavoro in Italia, è meraviglioso sentire che si è fatto tanto onore nel vostro paese.
1: L'amministrazione provinciale, che ha voluto inserire anche questo pellegrinaggio in Irlanda sulla terra natia di San Cataldo, ha visto benissimo. Devo dire che c'è stata una grande accoglienza qui stasera a Dungarvan con la contea di Waterford, e quindi questo testimonia anche il grande segnale cristiano che è stato lanciato per il grande giubileo del 2000, che è quello di cercare di aumentare sempre più l'amicizia, la solidarietà tra i popoli.
2: Abbiamo trovato oggi un'accoglienza particolare, solenne e semplice nello stesso tempo, solenne per l'importanza della circostanza e per l'importanza del luogo in cui ci troviamo, semplice proprio per il calore e la fratellanza umana che abbiamo riscontrato, e sicuramente questo ci ha dato una sensazione che, pur essendo a oltre 2000 km di distanza da casa, eravamo come se fossimo a casa nostra.
0: Attraverso questa visita all'Irlanda e la contea di Waterford vorrebbe anche che si conoscesse maggiormente l'Irlanda al di fuori dei confini, sebbene il paese stia subendo una veloce possibilità economica in avanzamento, una crescita veramente vertiginosa. Ireland will be known all over the world, in Italy and in Taranto in particular way. Why this?
3: Col vostro paese vorremmo fare dei collegamenti turistico-culturali, non solo fra le nazioni ma anche fra le province e le città, nel segno della storia e della tradizione.
4: Vedendo l'umanità di questa gente, non ci dobbiamo meravigliare per nulla che questa umanità sia stata capace di generare un santo come San Cataldo.
5: Io credo che se noi saremo un pochino più attenti alla realtà di questo popolo, insieme potremo fare delle cose bellissime.
0: St. Cathald ha quindi creato un legame tra due comunità attratte dallo stesso spirito di fede e fratellanza. Sabato la campagna irlandese rivela le sue bellezze storiche e religiose, ed Ardmore appare con una chiesa che si affaccia su un mare in tempesta. Ardmore, nella contea di Waterford, è qui che ha sede un monastero duecentesco di cui rimangono solo ruderi e che sono stati meta di pellegrinaggi. Il vescovo lì, insieme al parroco, testimoniano ai tarantini questo senso della religiosità senza fine.

0: Le rovine della cattedrale e la torre rotonda resistono. Il pellegrinaggio prosegue. Ecco Lismore, che rappresenta un'altra pietra miliare del viaggio. Nel XIII secolo era un crocevia di giovani che studiavano nei monasteri, una tradizione persa nel tempo ma non nella memoria storica. Poi è il sindaco James Gorman che accompagna la delegazione alla scoperta di questa verdissima parte dell'Irlanda, offre uno spaccato storico-religioso nel centro culturale del suo borgo.
1: Lismore, Lismore, dove il passato è per sempre presente, dove il passato è visibile ovunque. Lismore, un posto speciale. E chi meglio di me può saperlo, dato che sono oltre 1000 anni?
0: Ricorda San Malachia, St. Cartago, più popolari in queste lande, ma inserisce ormai con altrettanta dignità San Cataldo nel panorama devozionale della contea. Ogni tappa suscita stupore per l'alto senso di generosità dell'accoglienza. È un peccato che la vostra visita sia così breve, perché ci sono tanti bei posti da farvi vedere, ma forse se tornerete ci organizzeremo meglio per voi. E l'amore per San Cataldo si sta allargando, abbracciando la sua terra natale. Così ha espresso i suoi sentimenti Monsignor Benigno Papa. Ma ancora più intenso si rivela il pomeriggio, quando la delegazione tarantina arriva nella contea di Tipperary, dove a Clogin un'intera comunità si è mobilitata per dare il benvenuto agli ospiti. Nella Community Hall, la sede della comunità, scambio di saluti con il capo del consiglio della contea, Tommy Woods, il vicario Monsignor Holden e il parroco Nugent. Un calice di cristallo, simbolo della comunione, un dono prezioso che supera l'acclarata generosità irlandese, un dono che nella data incisa ferma il tempo ed utilizzato nella concelebrazione della messa fissa la più sincera comunione tra le comunità.

Intorno i ragazzi del St. Mary's che danzano le tradizionali jigs and reds e con la loro costante presenza testimoniano la propria partecipazione attiva alla vita cittadina che per tutta la collettività è impregnata profondamente di senso religioso. Ancora vento e pioggia nel cimitero di Shanran. Una lapide dal 28 ottobre 2000 ricorda che un tempo, in quel luogo, San Cataldo ha edificato il suo primo monastero e nel contempo rappresenta il legame di fede stabilito con Taranto e l'arcidiocesi.

a poche centinaia di metri, nella chiesa di St. Mary, dal 63 una vetrata colorata ha colmato il vuoto della presenza iconografica di St. Cathald. Doppia l'immagine, di monaco e di vescovo, in Irlanda e a Taranto. Un omaggio dovuto, secondo il donatore McKean, oggi negli USA, ma rappresentato durante l'incontro dai familiari. Il pomeriggio prosegue con un ulteriore appuntamento, questa volta nella sede della Primary School. Gli alunni hanno scritto numerose lettere da consegnare ai loro coetanei tarantini. Diversa la proposta per diffondere i loro messaggi d'amicizia. La pubblicazione sul giornale Nuovo Dialogo, lo promette Monsignor Nicola Di Comite. La parola poi viene presa dallo storico locale, che nuovamente accenna alla storia del patrono, e la serata si conclude con una toccante concelebrazione della messa.

L'angelico coro dei ragazzi e le suggestive note di un'arpa celtica creano un'atmosfera ancora più celestiale per l'incontro tra le comunità religiose di Clogin e Taranto, che volgono lo sguardo e le anime verso l'astro luminoso dell'Irlanda, definizione del santo nell'Isola Verde.

0: as well, very specially because I think it's very special for us.
1: È davvero speciale per noi la vostra visita e siate benvenuti perché ci avete aiutato a riscoprire le nostre radici. È importantissimo per noi. Ebbene, riguardare al nostro passato e rivedere la nostra fede in San Cataldo, che non era così forte in questa parte d'Irlanda. Vi ringraziamo per la vostra venuta e speriamo che possiate al più presto ritornare.

0: Si suppone che San Cataldo sia nato a Chenti, nei pressi di un ruscello, ed è proprio lì che viene posta una stele. Il suolo che ospita la lapide è di proprietà della signora McCarthy. È lei ad invitare la delegazione per un tè, mentre decine gli abitanti della zona pazientemente sotto la pioggia ad attendere lo scoprimento della stela in pietra che racconta in inglese, italiano e gaelico l'unione tra il paese d'origine e quello di accoglienza del santo. Bambini, bandierine, una banda di ottoni, foto, discorsi, applausi, completo il cerimoniale di un altro fatidico momento del pellegrinaggio, sempre segnato dalla presenza del vescovo di Waterford e delle autorità locali. Gli irlandesi sono emozionati, fanno di tutto per mettere riparo alla loro disattenzione storica e devozionale verso il patrono di Taranto. Il risultato è eccellente, lo si riscontra alla Santa Messa Domenicale. I fedeli sono tanti e accolgono con attenzione le parole del loro pastore che li invita a raccogliere il messaggio di San Cataldo. E alla devozione popolare si aggrega anche il sottosegretario alle finanze dell'Eire, presente nella parrocchia di Ballinamila, Martin Cullen. Un ospite a sorpresa che non fa che inorgoglire maggiormente la delegazione tarantina. Gli irlandesi generalmente sono un popolo molto cattolico, abbiamo avuto forti impulsi cattolici, c'è un grande spirito religioso che combacia con quello cattolico e questo si manifesta in tutto il mondo. Mi rendo conto che l'atteggiamento colpisca molto i tarantini della delegazione e spero in ciò che ha detto l'arcivescovo Papa, che la visita religiosa unisca le due comunità. La delegazione lascia ancora un'impronta nell'isola dei Trifogli. Il ponte spirituale tocca la parrocchia di Ballinamila. L'acqua benedetta consacra un'ulteriore lapide a memoria del pellegrino di Cristo, la cui benedizione viene invocata dall'Irlanda e dall'Italia. È tempo di ripartire. Si riprende il viaggio a ritroso. Si lascia così la contea di Waterford per Dublino, 3 ore sotto la pioggia e anche nella capitale irlandese un incontro inatteso. Il cardinale Cathal Daly, già primate d'Irlanda che da Belfast, è giunto appositamente nella capitale dell'Eire per l'incontro. Nella Nazareth House una sorridente occasione per rinverdire la visita tarantina di Sua Eminenza nel corso dei festeggiamenti di San Cataldo nel 99.
1: Ricordo bene questa visita a Taranto, 3 giorni splendidissimi, soprattutto la processione al mare e poi il fuoco d'artificio. Tante memorie, i ragazzi alla scuola che hanno tanto bene cantato in inglese speciali per me. Dunque un grande ricordo e la cortesia, la bontà, la generosità degli italiani. E sono molto contento di questa visita, qui della delegazione di Taranto in Irlanda. Spero bene che i legami entro l'Italia e l'Irlanda vanno aumentare nei anni prossimi.
0: L'epilogo del pellegrinaggio alle radici del culto di San Cataldo è stato ideale per quelle intenzioni di fede e fratellanza che hanno mosso provincia e arcivescovado.
2: Abbiamo fatto un'esperienza bellissima, abbiamo conosciuto queste terre d'Irlanda che ci accomunano da tradizioni religiose e perché no, anche abbiamo scoperto che abbiamo le stesse identità culturali. Dicevo prima, esperienze importantissime e abbiamo lasciato un segno della nostra presenza lì inaugurando una stele e rimanendo di

0: Intesa con la contea di Waterford di fissare un periodo del nostro anno, degli anni futuri per promuovere un pellegrinaggio di nostri fedeli lì in quella terra al fine poi di concretizzare quello che è il nostro intento, portare quanto più possibile a conoscenza i nostri concittadini di questa identità, di questa tradizione religiosa comune nel segno di San Cataldo.
1: Questa straordinaria esperienza di vita ci permette di unire a distanza di tantissimi chilometri due popoli. Ecco il trionfo un po' della multietnicità, di un modo solidale di vivere una comunità di intenti. E questo può essere importante anche sotto il profilo della conoscenza di popoli diversi, sotto il profilo delle relazioni culturali, spirituali e anche di carattere commerciale. Abbiamo appreso lì, abbiamo avuto anche qualche insegnamento in ordine all'accoglienza e alla tecnica che hanno saputo evidenziare nell'accoglierci. Io credo che queste esperienze possano essere da noi valorizzate e certamente ricambieremo doverosamente ai nostri amici che abbiamo lasciato in Irlanda l'accoglienza della quale ci hanno onorato.
2: C'era un vuoto da colmare dal punto di vista della conoscenza di quella tradizione che si richiama all'origine irlandese di San Cataldo. Noi abbiamo dato visibilità a questa tradizione, non abbiamo firmato nessun atto dogmatico, abbiamo semplicemente dato appunto con delle lapide ricordo una visibilità per i posteri di questa duplice tradizione. Poi l'incontro è stato ricco di umanità, abbiamo ammirato il popolo irlandese del sud dell'Irlanda, in una zona che è una zona tutta agricola, una zona dove la gente per noi appare in una dimensione direi quasi irreale, gente che vive di semplicità, di agricoltura, ma con grande dignità, con grande senso di rispetto, con grande orgoglio anche delle proprie tradizioni. Siamo rimasti contenti perché hanno riservato a noi un'attenzione tutta particolare, e da parte dell'autorità civili e dalla parte dell'autorità ecclesiastica, il vescovo è stato con noi 2 giorni interi, e da parte della povera gente anche che ha riempito le chiese per la curiosità forse di vedere dei tarantini che venivano nei loro luoghi, che in quel momento stavano per diventare importanti, quasi ad assumere una dimensione storica. Ecco, tutto questo ci ha riempito di gioia. Ora dovremo un po' analizzare di più i fatti e speriamo che questo avvenimento serva sempre di più alla riconciliazione dei popoli.
3: Il ritorno ha il sapore della nostalgia. Senza retorica, ogni membro della delegazione ha riconosciuto di aver lasciato parte di sé in terra d'Irlanda, contraccambiata da un souvenir, l'incontro con un popolo generoso e con un grande senso di partecipazione cristiana.

Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che profuma già d'estate, leggero, fresco e soprattutto dinamico. Un riso venere con fave e sedano croccante. Un piatto dinamico, versatile, ma soprattutto comodissimo, anche da portare in ufficio. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono delle fave novelle, del sedano, del riso venere, limone, sale, pepe e un filo d'olio. Iniziamo dal lessare il nostro riso venere. Tra l'altro utilizziamo il riso venere perché si presta benissimo con questa tipologia di ricetta, quindi insalate varie. Lo andremo a lessare per circa 10 minuti, non di più. Dopodiché lo facciamo raffreddare e andiamo avanti con gli altri ingredienti. Abbiamo tirato fuori il nostro riso venere dall'acqua, lo lasciamo raffreddare e passiamo alle nostre fave. Ora partiamo dalla pulizia delle nostre fave, quindi tiriamo giù la testa, ci aiutiamo con i nostri due bei pollici, apriamo la nostra fava e tiriamo fuori il frutto, in questo modo. Ora, acqua che bolle leggermente salata, andiamo a sbollentare le nostre fave. Le nostre fave sono cotte, le andiamo a tirare fuori dall'acqua. Consiglio, mi raccomando, utilizzate un'acqua di frigorifero in modo tale da creare un vero e proprio shock termico. Questo ci permetterà di preservare il colore delle nostre fave. A questo punto, con l'aiuto di una schiumarola, togliamo le nostre fave dall'acqua e siamo pronti per condirle. Le condiamo per bene con sale, pepe, un filo d'olio e del succo di limone. Mescoliamo per bene le nostre fave e le lasciamo riposare per circa un quarto d'ora. A questo punto il nostro riso è pronto, quindi le nostre fibre sono pronte, la parte saziante della nostra ricetta. Le nostre fave, la parte cromatica e la parte anche sapida sempre della nostra ricetta sono pronte, non ci resta che dedicarci alla parte croccante, il nostro sedano. Iniziamo privando il sedano dei suoi filamenti, ci aiutiamo con un pelapatate.

Mi starete chiedendo perché rimuoviamo i fili al sedano, ma semplicemente per due motivi. Il primo, ci toglie la parte amara e la parte più coriacea. Non è bello mangiare una bella insalatina tenera, croccante, molto avvolgente a palato e poi trovare questi fili che magari si incastrano tra i denti. Seconda cosa, in questo modo anche i bambini potranno mangiare senza pericolo lo stesso piatto. Andiamo a tagliare il nostro sedano in questo modo. Prima lo tagliamo a metà, questa grandezza, e poi per fare la nostra julienne di sedano vi faccio vedere un trucchetto. Prendete il sedano, posizionate il coltello o fatelo semplicemente con le mani e andiamo a battere per aprirlo, per farlo diventare piatto, in questo modo. A questo punto, come vedete la differenza, questo è piatto e questo è concavo, andiamo piano piano a fare delle listarelle molto sottili. Ci prepariamo anche in una boule dell'acqua ben fredda, andremo a mettere il sedano all'interno e a riporlo in frigorifero per circa 30 minuti. Questo darà la possibilità al sedano di poter diventare molto più croccante, che si annida come un riccio, e a fine piatto vi faccio vedere cosa succederà. È ovvio che se non riuscite a fare questo tipo di lavorazione perché andate di fretta, non muore mica nessuno. Questo è un valore aggiunto.

Prendiamo il sedano, acqua fredda, in frigo 30 minuti. Nel frattempo che il nostro sedano si arricci per bene in frigorifero, possiamo passare ad unire il riso con le nostre fave e a far insaporire questi due ingredienti. Riso. Fave. Tra l'altro, anche a livello nutrizionale, questo piatto è già super completo, perché abbiamo le fibre del riso, le proteine vegetali delle nostre

3 fave, mescoliamo. Tra l'altro, se vogliamo rendere questo piatto ancora più completo e unico, basta aggiungere del tonno al naturale, miscelare il tutto e avete un piatto unico perfetto. Procediamo con l'olio. Come vedete, quando l'olio è a crudo io non faccio miseria, quindi aggiungete l'olio a crudo perché è importante e fa bene. Mescoliamo il tutto e mettiamo anche il nostro riso con le fave in frigo a far macerare per bene tutto quanto, quindi diamo la possibilità a tutti i profumi di abbinarsi tra loro. Ah, a proposito, non dimentichiamo di coprire il nostro riso con della pellicola. Abbiamo tirato fuori dal nostro frigo il nostro riso e il nostro sedano. Siamo pronti per impiattare. Con l'aiuto di un coppapasta andiamo a creare un cilindro bello alto. In questo modo. Piatto estivo a tutti gli effetti. Semplice da fare. Lo possiamo portare al lavoro. Lo possiamo fare tenere per 2-3 giorni con estrema tranquillità, non succede nulla. Lo possiamo abbinare con qualsiasi cosa, fave, sedano, rapanello, tutto quello che la stagione ci offre. Addirittura potete fare una versione con gamberi e zucchina, molto equilibrato e molto saporito. Dopodiché prendiamo il nostro sedano. Cosa facciamo? Prendiamo della carta assorbente, la predisponiamo sul nostro tavolo e andiamo a scolare e a strizzare leggermente il nostro sedano in questo modo qua. È di una croccantezza unica, ma ora ve lo faccio sentire. Lo mettiamo qui, andiamo a tamponare per bene, in questo modo, lo prendiamo. Lo mettiamo in una mano e andiamo a creare un effetto riccio, così, a tipo nido proprio. Lo posizioniamo al centro del nostro piatto. Vieni qui. Così. Prendiamo anche l'altro. Lo posizioniamo per bene al centro. Ora andiamo a scoppare, semplicemente in questo modo. Finiamo con un nonnullino di pepe, anche sul bordo del piatto, in questo modo. E perché no? L'olio, perché, come dico sempre, a crudo non fa mai male. E la nostra insalatina di riso venere con fave e croccante sedano è pronta. Alla prossima ricetta estiva. Ciao!

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il villaggio della salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.

14 si consegnano ai carabinieri, sono due ragazzini quelli che ieri hanno investito un loro coetaneo sulle strisce pedonali in Viale Virgilio, dovranno rispondere di fuga e omissione di soccorso, domani l'autopsia intanto sul corpo di Bakary Sako, ucciso da un branco di adolescenti. E poi ex Ilva, i 149 milioni di euro garantiti dalla legge sulla continuità produttiva dello scorso gennaio non bastano già più, parleremo anche di strade dissestate, in particolare siamo tornati in via Capo Tagliata con l'assessore al ramo Lonoce che garantisce di occuparsi della vicenda e dice stiamo sollecitando l'intervento dell'acquedotto pugliese. Questo e tanto altro nel nostro TG delle 14, a fra pochissimo.

0: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
4: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
5: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
6: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
7: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
8: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
9: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Emergenza minori, si consegnano ai carabinieri due ragazzini di 15 e 17 anni che ieri hanno investito un loro coetaneo sulle strisce pedonali di Viale Virgilio, dovranno rispondere di fuga e omissione di soccorso. Domani intanto l'autopsia sul corpo di Bakary Sako, ucciso da un branco di adolescenti. Ex Ilva, i 149 milioni di euro garantiti dalla legge sulla continuità produttiva stanno già finendo, a giugno ne serviranno altri, intanto il presidente De Caro ribadisce serve l'intervento dello Stato. Strade dissestate in via Capotagliata dopo la denuncia di Adoc sui ritardi sul cantiere, il sopralluogo dell'assessore a Ramolo Noce, stiamo sollecitando l'intervento dell'acquedotto pugliese, ha detto. Bentrovati a questa edizione delle 14 del nostro telegiornale, lo avete sentito nei titoli, hanno 15 e 17 anni, i due minori che si sono consegnati ai carabinieri ieri in serata avevano investito un loro coetaneo sulle strisce pedonali di Viale Virgilio senza prestare soccorso. Il servizio di Dario Gallitelli.
3: Grave episodio di cronaca nel capoluogo ionico. Un ragazzo di 15 anni è stato investito nella serata di domenica in Viale Virgilio mentre attraversava sulle strisce pedonali. Il giovane è stato immediatamente soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata dove resta ricoverato sotto osservazione. Secondo quanto ricostruito, l'incidente ha coinvolto uno scooter con a bordo due giovanissimi. Dopo l'impatto i due si sarebbero allontanati senza prestare soccorso al ragazzo ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale per i rilievi e per avviare le indagini. In un secondo momento i due ragazzi di 15 e 17 anni si sono presentati spontaneamente al comando provinciale dei carabinieri di Taranto. Entrambi inizialmente erano fuggiti facendo perdere le proprie tracce. La ricostruzione degli investigatori indica che il conducente dello scooter avrebbe frenato bruscamente prima dell'impatto perdendo il controllo del mezzo e cadendo insieme al passeggero. Dopo essersi rialzati e aver rimesso in piedi il ciclomotore si sarebbero allontanati senza prestare soccorso. Il conducente è stato denunciato per guida senza patente, mentre entrambi dovranno rispondere di fuga e omissione di soccorso. Le indagini proseguono per definire con precisione la dinamica dell'accaduto.
2: Proseguiamo sul filone della cronaca, continuano le indagini sull'omicidio di Bakary Sako, per il GIP possibile concorso anche per chi non avrebbe inferto le coltellate, disposta l'autopsia, l'incarico affidato al professor Roberto Vaglio, domani nella tarda mattinata l'ufficializzazione, nel pomeriggio appunto invece l'esame autoptico. Nel dibattito interviene l'ex sindaco di Taranto Mario Guadagnolo che respinge letture razziste sulla città. Dario Gallitelli.
3: Proseguono le indagini sull'omicidio di Bakary Sako, il 35enne ucciso a Taranto in Città Vecchia. Dall'ordinanza del GIP emergono nuovi dettagli su una possibile responsabilità concorsuale anche per chi non avrebbe materialmente inferto le coltellate. Secondo quanto riportato, le immagini di videosorveglianza e le intercettazioni smentirebbero alcune versioni fornite dagli indagati, rafforzando l'ipotesi del concorso nell'omicidio aggravato dai futili motivi. Restano già attivi diversi provvedimenti cautelari tra maggiorenni e minorenni coinvolti. La procura ha inoltre disposto un accertamento tecnico non ripetibile con l'esame autoptico sulla salma di Bakary Sako. L'incarico sarà affidato al professor Roberto Vaglio e le operazioni peritali si svolgeranno domani 19 maggio presso l'ufficio del pubblico ministero del Tribunale per i minori.

minorenni di Taranto. Nel dibattito interviene anche l'ex sindaco di Taranto Mario Guadagnolo, che risponde all'editoriale del direttore dell'unità Piero Sansonetti e respinge ogni lettura del caso in chiave razzista, sottolineando come la città non sia l'Alabama degli anni 50. Nel suo intervento richiama invece il tema della violenza giovanile e delle baby gang, chiedendo risposte da parte di famiglie, scuole, istituzioni.

0: sulla sicurezza e sulla responsabilità sociale.
1: Ieri l'edizione 2026 della Festa dei Popoli, evidentemente segnata da questa vicenda di cronaca. Non arrendiamoci alla violenza, serve puntare sull'educazione, ha detto l'arcivescovo della diocesi, Monsignor Ciro Miniero. Il servizio.
2: Non dobbiamo arrenderci dinanzi alla violenza e non dobbiamo fermarci dinanzi alle difficoltà che possiamo incontrare. Taranto, come ogni città, deve riprendere evidentemente con maggiore attenzione l'impegno educativo per poter far crescere sempre di più generazioni aperte e liberi da ogni violenza.
1: Taranto non si arrende a violenza e razzismo. Il messaggio è arrivato forte durante l'edizione 2026 della Festa dei Popoli promossa dall'Arcidiocesi di Taranto con l'ufficio diocesano Migrantes. Ieri, fuori dalla parrocchia Madonna delle Grazie, già dal mattino gli stand dei rappresentanti delle varie etnie, poi nel pomeriggio la messa celebrata in più lingue presieduta dall'arcivescovo Ciro Miniero. Un appuntamento annuale per la comunità diocesana tarantina, inevitabilmente segnato dalla cronaca. La comunità africana locale ha esposto uno striscione per chiedere giustizia per la morte di Bakary Sako e non sono mancati i riferimenti dell'arcivescovo Miniero durante l'omelia della messa celebrata in più lingue. Il girotondo dei popoli, l'esibizione degli sbandieratori di Oria e momenti di intrattenimento promossi dai partecipanti hanno stemperato la tensione di giorni difficili segnati da un clima di paura.
3: C'erano musulmani, oltre che cristiani, ortodossi, buddisti, proprio perché vogliamo esprimere la comunione che unisce tutti indipendentemente dal proprio Stato. La Festa dei Popoli è proprio questo richiamo forte all'unità, all'unità dei popoli. Ecco, questo è un po' il senso. E quindi gli stand, le diverse iniziative, i convegni anche che come Migrantes diocesana noi realizziamo hanno proprio questo scopo specifico, creare una cultura nuova.
1: Voltiamo pagina, parliamo di Ex Ilva, i soldi per gli stipendi e le forniture stanno già finendo. Il decreto sulla continuità produttiva di gennaio scorso coprirà le spese solo fino a giugno. Il servizio. Acciaierie d'Italia rischia di trovarsi presto nuovamente senza soldi in cassa. I 149 milioni di euro arrivati con l'ultimo decreto sulla continuità produttiva convertito in legge a gennaio scorso coprirebbero le spese fino a giugno. In attesa della cessione dell'intero asset, la trattativa prosegue in particolare con gli indiani del gruppo Jindal, pesano il pagamento degli stipendi e l'acquisto di forniture, oltre alle manutenzioni sull'altoforno 4. Il dato sulle risorse insufficienti lo rende noto un nuovo quotidiano di Puglia che scorre i dati pubblicati da Acciaierie d'Italia, da cui emerge che i costi del personale ammontano a oltre 198 milioni nel secondo semestre del 2025, periodo nel quale la perdita è stata di 582 milioni e 579 mila euro e a quasi 223 milioni di euro nel primo semestre del 2026, con una perdita di quasi 794 mila euro. La Commissione europea, mesi addietro, ha dato l'ok all'estensione del prestito sino a 390 milioni di euro, dunque resta un margine aperto, ma servono risposte certe sul futuro dello stabilimento. Lo ha ribadito anche il presidente della regione Antonio De Caro negli scorsi giorni, chiedendo un intervento diretto dello Stato. Intanto almeno l'indotto tira un sospiro di sollievo. I pagamenti sono ripresi. E a proposito di Ex Ilva, il Ministero diffida i gestori per scarichi idrici della Loppa, lo rende noto l'attivista di Veralix Luciano Manna. Ilva inquina nonostante la produzione è quasi ferma, scrive, e continua a farlo con gli scarichi idrici dei suoi impianti, in questo caso con l'attività produttiva dell'altoforno. Si tratta dell'ispezione avvenuta a settembre 2025, verbalizzata con proposta di diffida da Ispra, che l'ha inviata al Ministero a febbraio 2026 e che lo stesso ministero notifica al gestore dello stabilimento di Taranto il 16 aprile scorso. Alluminio, boro e solidi sospesi totali sono stati rilevati oltre i limiti prescritti dal decreto del 25 luglio del 2025 di riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dello stabilimento di Acciaierie d'Italia SPA in amministrazione straordinaria. La Loppa di Altoforno continua a rappresentare, dice Manna, una fonte di inquinamento accertato più volte dagli enti di controllo controllo ISPRA e ARPA Puglia, non solo quindi l'idrogeno solforato e il biossido di zolfo emesso per l'aria senza captazioni, ma anche inquinanti negli scarichi

0: idrici. Cambiamo argomento. Operazione della Guardia di Finanza contro il lavoro sommerso nel territorio tarantino. I militari del Comando Provinciale di Taranto hanno intensificato i controlli sul territorio, individuando 16 lavoratori impiegati completamente a nero e un lavoratore regolare assunto formalmente ma con condizioni lavorative e retributive non conformi a quanto previsto dai contratti. Le attività ispettive avviate grazie a una mirata attività info-investigativa hanno interessato i comuni di Taranto, ma anche di Pulsano, Ginosa, La Terza, Martina Franca, Massafra e Manduria. Nel corso dei controlli sono state ispezionati bar, ristoranti, panifici, cartolerie e tabaccherie. Al termine delle verifiche, 7 datori di lavoro sono stati segnalati all'Ispettorato Territoriale del Lavoro per l'impiego di personale irregolare. Per le attività coinvolte potrà essere disposto il provvedimento di sospensione. Ancora controlli, stavolta congiunti, dei carabinieri dei NAS di Taranto e degli ispettori dell'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e Repressione delle Frodi dei Prodotti Agroalimentari di Puglia e Basilicata con l'ufficio dell'area di Lecce in un'azienda della provincia di Taranto specializzata nella produzione e commercializzazione di mangimi per animali domestici. Gli accertamenti hanno consentito di rilevare diverse irregolarità nell'etichettatura di confezioni di alimenti destinati in particolare ai cani. Sono state sequestrate amministrativamente oltre 12.500 confezioni di pet food realizzate in forme riconducibili a prodotti dolciari per un valore commerciale di diverse migliaia di euro. Nei confronti dell'azienda sono state contestate sanzioni amministrative per violazione alla normativa di settore. Voltiamo pagina questa mattina. Sopralluogo dell'assessore comunale ai lavori pubblici Lucio Lonoce in via Capotagliata, chiusa da fine aprile per lavori di ripristino al manto stradale. Sulla vicenda si era espressa nei giorni scorsi ad hoc provinciale, che aveva annunciato diffida formale al comune per i ritardi del cantiere. Vediamo il servizio di Maria Laura Paletta.
1: Nessun cantiere abbandonato, siamo sul pezzo. L'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce si è recato questa mattina in via Capotagliata, sul tratto interessato dal 27 aprile scorso, dai lavori di ripristino del manto stradale, per fornire rassicurazioni ai residenti che da circa un mese affrontano i disagi di una strada impraticabile. Le criticità sarebbero sorte proprio durante i lavori di fresatura, quando l'asfalto avrebbe ceduto, rivelando i più punti voragini profonde e meritevoli di approfondimenti. La causa, come accaduto in Viale Ionio, sarebbe da ricercarsi in problematiche legate all'acquedotto pugliese, di cui l'amministrazione comunale sta continuando a sollecitare l'intervento.
2: Ci siamo immediatamente attivati. Come avete visto, noi stavamo fresando la strada che poi dovevamo asfaltare e purtroppo ci sono stati dei problemi. Abbiamo chiamato immediatamente l'acquedotto pugliese, dove si sono recati sul posto, hanno fatto dei saggi e devono fare dei lavori molto importanti. Immediatamente abbiamo istituito una riunione lunedì scorso in modo tale da poter agire immediatamente. Mi sono interfacciato anche con l'architetto Ugo Bari. Alle mie spalle c'è una grossa impalcatura che verrà rimossa mercoledì, poi sarà premura da parte dell'acquedotto pugliese venire sul posto e fare questo importante lavoro.
1: Anche in Viale Ionio, già dalla prossima settimana, l'acquedotto pugliese interverrà per sostituire un intero tratto di una conduttura. Soltanto dopo, con ogni evidenza, si potrà procedere al ripristino del manto stradale.
0: Oltre 1.400 partecipanti a Taranto per Nova Parola l'Italia, il laboratorio del Movimento 5 Stelle che produrrà il programma 2027 del partito. Per il senatore Mario Turco si tratta di un progetto mai realizzato prima, nuovo appuntamento il 29 maggio, ci dice tutto Dario Gallitelli.
3: Oltre 1.400 partecipanti per Nova Parola all'Italia, il laboratorio partecipativo promosso dal Movimento 5 Stelle in vista delle politiche 2027. Grande affluenza anche nel capoluogo ionico, dove la richiesta ha superato i posti disponibili, tanto da spingere gli organizzatori a convocare una nuova giornata di confronto il 29 maggio. Il vicepresidente del Movimento 5 Stelle, il senatore Mario Turco, parla di un progetto mai realizzato prima in Italia, basato sulla partecipazione dal basso per costruire il programma della futura coalizione coalizione progressista. La coordinatrice provinciale Laura Sebastio sottolinea invece il forte coinvolgimento dei cittadini, una piazza di democrazia autentica senza simboli e senza apparati. Le proposte raccolte nelle 99 piazze italiane confluiranno in un instant report che contribuirà alla stesura del programma politico nazionale. È un

0: Progetto mai realizzato in Italia, quello di una partecipazione dal basso dove i cittadini, le imprese, le associazioni avranno la possibilità di confrontarsi e di fornire delle soluzioni che il Movimento 5 Stelle avrà poi il compito di sintetizzare e portarle al futuro tavolo per la creazione di un fronte progressista per dare un'alternativa al paese.
1: Abbiamo una sala gremita di persone che non vedono l'ora di poter dare il proprio contributo, che sarà autentico, libero, perché la caratteristica di questa giornata, condotta secondo la metodologia dell'Open Space Technology, renderà possibile esprimersi in maniera assolutamente libera.
2: E adesso ce ne andiamo a Palazzo di Città, dove sta per iniziare il Consiglio Comunale. C'è per noi Maria Laura Paletta. Maria Laura, è già iniziato o ci siamo?
3: Buon pomeriggio Marina, sta per iniziare la seduta della massima assise cittadina. Oggi un ordine del giorno piuttosto lungo, c'è una corposa serie di debiti fuori bilancio da riconoscere, la cui approvazione ovviamente sarà sottoposta al Consiglio Comunale. Tra i punti all'ordine del giorno che riguardano invece un po' la quotidianità c'è l'approvazione del regolamento del CUDE, il contrassegno unificato disabili europeo, che riguarda appunto la concessione dello stallo gratuito per le persone con disabilità. E poi una serie insomma di altri punti all'ordine del giorno che riguardano anche i giochi del Mediterraneo, o meglio la modifica alla concessione degli impianti che costituiscono un po' l'eredità di questo evento internazionale per la città di Taranto da parte del Comune ad enti terzi. Si sa infatti che la gestione di queste strutture sarà regolata da un partenariato pubblico-privato, sarà interessante capire quali saranno queste modalità. Vi terremo ovviamente a aggiornati sull'esito dei lavori del Consiglio Comunale.
2: Grazie a Maria Laura Paletta, noi torniamo in studio e andiamo a parlare del Marta, un record di oltre 6.300 presenze registrato nel ponte tra il 25 aprile e il 3 maggio al Museo Archeologico Nazionale di Taranto, che ha ospitato un nuovo appuntamento della rassegna Un anno di concerti al Marta, promossa dall'Orchestra della Magna Grecia. Ci dice ulteriori dettagli Giovanna Calabrese.
4: Musica, archeologia e grandi numeri di visitatori si sono incontrati al Museo Archeologico Nazionale di Taranto in occasione della matinée Luci e Ombre, itinerari polifonici tra Rinascimento e Barocco, appuntamento inserito nella rassegna Un anno di concerti al Marta.
5: E trova un bellissimo pandan anche con la nostra collezione Ricciardi, che è una collezione di quadri donata dal Vescovo Ricciardi al museo, che impreziosisce le sale anche con la pittura moderna. Questa dimostrazione che la musica travalica le epoche, e anche in un museo archeologico, soprattutto in un museo archeologico, l'ascolto di una musica che è anche di epoca moderna, non può fare altro che arricchire.
4: Il museo sta vivendo un momento di particolare successo, confermato dalle oltre 6.300 presenze registrate tra il 25 aprile e il 3 maggio, e continua a puntare su eventi che uniscono musica, arte e patrimonio archeologico.
6: Abbraccia musica del 500 e del 600, con autori come Lasso, Gesualdo, Vittoria e Monteverdi.
7: È un concerto particolarissimo perché ripercorre le strade affrontate da alcuni dei più grandi compositori della storia della musica, vissuti tra 5 e 600, quindi tra il Rinascimento e il Barocco. Siamo al culmine della polifonia vocale, quindi dove gli intrecci contrappuntistici hanno il sopravvento quasi, ma al tempo stesso c'è anche un attento rispetto al testo, alla parola, alla comprensione del testo.
2: Cambiamo argomento, dal nord al sud della Puglia tanti gli eventi per la promozione della biodiversità nella settimana che la celebra. Quest'anno il tema scelto è quello dei semi, tra gli eventi anche laboratori didattici per circa 100 alunni delle scuole di Manduria. Il servizio di Ilaria Lia.
8: Nona edizione della settimana della biodiversità pugliese, agricoltura, alimentazione e ambiente. Da oggi fino al 22 maggio oltre 40 eventi, tra incontri, seminari, mostre e attività nelle scuole ad animare il territorio pugliese con l'obiettivo di promuovere la tutela dell'agrobiodiversità e della sostenibilità ambientale. Tema dell'edizione 2026 è SEMI, simbolo di crescita, innovazione e sviluppo territoriale, idee e progetti che nascono dal territorio grazie al contributo di comunità, associazioni, scuole e cittadini. Tra gli appuntamenti principali anche l'evento in programma il 21 maggio a Manduria, promosso dalle riserve naturali del litorale tarantino orientale in collaborazione con il Comune. L'iniziativa coinvolgerà le scuole del territorio in una giornata dedicata alla scoperta della biodiversità regionale attraverso laboratori esperienziali e attività educative. Protagonisti saranno circa 100 alunni impegnati in un percorso formativo articolato in 5 laboratori didattici tematici. Obiettivo dell'iniziativa è rafforzare il ruolo della scuola nella diffusione della cultura della sostenibilità, sensibilizzando le nuove generazioni sull'importanza della tutela del patrimonio naturale e sul contributo che le azioni quotidiane possono dare alla salvaguardia del territorio.
9: Noi destiniamo risorse del CSR proprio per salvaguardare le specie animali e quindi ci sono misure che vanno incontro a chi fa zootecnia e che tutela ancora delle specie che sono autoctone e che vanno sempre più in via di estinzione, quindi è giusto mantenerle, ma anche agli agricoltori che attraverso cerealicoltura mantengono dei semi importanti. Per noi è fondamentale investire, siamo tra le regioni più all'avanguardia, siamo tra quelli che si sono dotati prima di una legge regionale del 2013.
2: Adesso la pagina sportiva.
10: Amaro epilogo di stagione per il Martina, sconfitto 1-0 dalla Paganese nella finale playoff disputata allo stadio Domenico Tursi. A decidere il match è la rete di Al-Haddadi al 40° del primo tempo. Su calcio di punizione battuto da Mancino, l'attaccante ospite supera Simeoli con un pallonetto preciso. Gara equilibrata e molto tesa con poche occasioni nella prima frazione. Il Martina sfiora il vantaggio con Silvestro, mentre la Paganese si rende pericolosa con Pier Domenico e Piga. Dopo il gol ospite nel finale di tempo cresce anche la tensione in campo per un fallo non ravvisato su Silvestro. Nella ripresa i biancazzurri provano a reagire ancora, Silvestro va vicino al pareggio ma trova la grande risposta di Gallo. Il Martina spinge fino alla fine senza però riuscire a trovare il gol del pari. Finisce così con la festa della Paganese e la delusione del Martina, che chiude comunque una stagione importante con un secondo posto in campionato e la finale playoff raggiunta. Domenica di sport, grandi soddisfazioni per la nuova Atletica Taranto, protagonista della Stramassafra 2.0, gara inserita nel calendario FIDAL e valida come tappa del circuito Grand Prix sulle strade dello Ionio. La manifestazione dedicata alla memoria di Antonio Martucci ha coinvolto circa 500 atleti provenienti da tutta Puglia, lungo un percorso tecnico di 11,5 km tra i luoghi simbolo di Massafra, con il suggestivo passaggio ai piedi del castello medievale. La società rossoblù ha conquistato il secondo posto nella classifica dei team più numerosi al traguardo grazie a ben 39 atleti finisher, confermando grande partecipazione e forte spirito di gruppo. Ottimi anche i risultati individuali, prestazione di alto livello per Tommaso Alagni, che ha chiuso al secondo posto assoluto conquistando anche il primo posto nella categoria SM45. Bene anche Mattia Nigri, nono assoluto e secondo nella categoria SM, Gaetano Balzano, decimo assoluto e vincitore della categoria SM40. Ad un passo dalla top 10 Alessandro Rossi, autore di una prova solida, mentre sono arrivati importanti piazzamenti di categoria anche per Michele Clemente, Luigi Gabriele Fontò, Daniela Basile, Alessia Giove, Sharon Percolla e Federica Ventruti.
2: E con lo sport chiudiamo questa edizione delle 14 del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi e buon pomeriggio.

0: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
5: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
7: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
8: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
9: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
11: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20.30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20.30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20.30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
12: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? chi è pronto a lasciare i propri figli, chi è pronto invece a dismettere, a chiudere, chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri, chi insomma ha da raccontare la propria storia, sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zappe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici e animali. Oggi affrontiamo una tematica molto delicata, ovvero l'adozione consapevole e l'importanza delle vaccinazioni. Adottare un cane o un gatto è un gesto d'amore, ma perché quell'amore si trasformi in benessere reale servono consapevolezza, preparazione e responsabilità. Dalla scelta tra cucciolo e adulto fino alla prevenzione sanitaria, ogni decisione incide sulla qualità della vita dei nostri pet. Dottoressa De Francesco, quando si adotta, sarebbe meglio scegliere un cucciolo oppure un cane più adulto?
1: Nel termine di adozione consapevole parliamo sia di adozione di un cane da un canile, che è chiaramente una scelta di grande sensibilità e di grande rispetto per aiutare questi animali, e in quel caso sicuramente la scelta può vertere molto su cane anche un po' più adulto, però ci sono anche tanti cuccioli. In quel caso diciamo che la cosa importante è la scelta consapevole e con coscienza del proprietario e con magari anche l'aiuto di qualche consiglio da parte del medico veterinario, mentre invece la scelta di acquistare un cane di razza, anche qui rientra in una scelta che dovrebbe necessitare di consigli da parte del medico veterinario.
0: Per i gatti invece?
1: Ma per i gatti chiaramente non esiste un canile, però esistono tantissimi volontari che raccolgono tanti gatti, gatte, gattini e che assolutamente si rivolgono un po' a tutti i medici veterinari per cercare di trovare una sistemazione. E quindi anche in questo caso, diciamo, è un'ottima scelta, anche perché sono bellissimi tutti questi animali, però va anche rispettato chi vuole fare una scelta diversa e magari ha sempre desiderato il gatto di razza, cioè chiaramente non voglio giudicare questo tipo di scelta. Però dobbiamo sempre affermare che dietro qualsiasi tipo di scelta ci deve essere comunque possibilmente un colloquio con il veterinario che può consigliare in base alla famiglia quali sono le scelte migliori.
0: Esatto, quando si decide di accogliere un animale a quattro zampe nella propria famiglia, che cosa bisogna valutare, sia in termini ovviamente di tempo, in
1: Certo.
0: termini economici?
1: Intanto bisogna vedere molto bene come è strutturata questa famiglia e quindi se ci sono solo persone adulte, se ci sono bambini, l'età dei bambini. È molto importante proprio partire da questo. Bisogna valutare molto bene in base a quelle che è la struttura della famiglia, perché ci sono delle caratteristiche molto particolari per ogni tipo di cane, cucciolo, adulto, razza, non razza. Ci deve essere anche una certa disponibilità di tempo, ci deve essere una certa disponibilità anche un po' di spazi, però ricordiamoci che sicuramente da una parte il gatto ha un certo tipo di carattere e diciamo che non ha bisogno di grandissimi spazi, ma più che altro di arricchimenti ambientali. Mentre per quanto riguarda il cane è un animale molto sociale, quindi ha bisogno di molta interazione. Quindi chiaramente famiglie che sono sempre fuori casa non devono fare questa scelta. E allora, economicamente, oggi le spese sono davvero tante. Addirittura vengono categorizzati in beni di lusso oggi gli animali, perché il mercato degli animali, oltre quelle che sono le spese mediche, ma mangimi, lettiere e tutto ciò che gira intorno, diciamo che effettivamente determinano delle spese economiche. Una volta che il cucciolo comunque è arrivato in casa, concretamente, lì iniziano, come dire, le prime cure mediche.
0: Adottare significa integrare un nuovo membro in famiglia, un impegno quotidiano che coinvolge organizzazione, risorse economiche e presenza emotiva. Il primo impatto segna l'equilibrio futuro. Pazienza, rispetto dei tempi e ambiente sereno favoriscono un inserimento armonioso, senza dimenticare mai l'importanza

0: importanza delle cure mediche.
1: Come si gestiscono appunto queste cure e questi primi giorni? Perché ovviamente è una novità sia per il proprietario che accoglie l'animale con sé, ma allo stesso tempo è anche per il cucciolo o per il cane adulto o il gatto che arriva in un nuovo ambiente.
2: Certo. Intanto sicuramente è necessario fare una prima visita medica di base dove noi andiamo ad attestare la salute di questo animale, qualsiasi sia la sua provenienza. Questo è fondamentale per il benessere dell'animale. Dopodiché avremo delle prime cure che, oltre alla visita di base che va a valutare la salute di base, si tratta di trattamenti vermifughi e poi successivamente di un ciclo di vaccinazioni.
1: Perfetto, dei vaccini parleremo poi successivamente. Al momento vorrei concentrarmi anche sul microchip, che sappiamo soprattutto nei cani ad oggi è un obbligo.
2: Assolutamente, quando abbiamo un cucciolo lo microchippiamo, anche perché se viene dagli allevamenti è già microchippato e questo lì viene fatto solo un passaggio di proprietà, altrimenti viene microchippato e viene iscritto all'anagrafe canina nazionale, per cui ognuno risulta proprietario di quell'animale, quindi anche se un domani dovesse essere smarrito, tramite il microchip, ecco perché è molto importante, si può risalire al proprietario. Nei gatti anche esiste la possibilità di mettere il microchip, attualmente esiste il termochip, che è una cosa innovativa già da un po' di tempo, perché ci sono molti gatti monelli che non si fanno misurare la temperatura. Attraverso il termochip noi con un lettore misuriamo anche la temperatura del gatto e questa, diciamo, è comunque un vantaggio.
0: I vaccini rappresentano uno degli strumenti più importanti per garantire salute e benessere ai nostri animali da compagnia. Proteggere un cane o un gatto significa infatti non intervenire solo quando compare un problema, ma soprattutto prevenirlo, accompagnandolo in un percorso di cura costante fin dai primi mesi di vita. Attraverso la vaccinazione è possibile difendere i nostri amici a quattro zampe da malattie anche gravi, spesso altamente contagiose, contribuendo non solo alla loro sicurezza, ma anche alla tutela della ambiente e degli altri animali con cui entrano in contatto.
1: Entriamo ora nello specifico della prevenzione sanitaria. Quali vaccini sono fondamentali per cani e per gatti?
2: Ormai esiste un organo che effettua degli studi proprio sui vaccini di cani e gatti e delle linee guida che vengono stabilite dall'AVSAVA, che è un acronimo praticamente americano, che è quell'organo che studia tutti gli effetti dei vaccini e anche sono effettuati degli studi sugli anticorpi che vengono praticamente formati dagli animali. In realtà i vaccini si dividono in core e non core. Che cosa vuol dire? Vaccini che chiamiamoli obbligatori, cioè vaccini le cui malattie sono abbastanza presenti sul territorio e che determinano un rischio anche eventualmente di vita dell'animale. Fondamentalmente noi abbiamo il vaccino per la gastroenterite, cimurro, epatite è un gruppo di malattie che comprende anche malattie respiratorie, non sto a specificare ovviamente tutti i nomi, ma la cosa importante è che il cucciolo venga vaccinato a seconda, diciamo, della provenienza o ai 2 mesi o eventualmente, se non ha ricevuto latte materno, si effettua anche prima dei 2 mesi, vengono fatti i primi vaccini con i dovuti richiami. Ora, il gruppo dei vaccini, lo schema vaccinale è a discrezione chiaramente dell'animale, dell'età, dello stato dell'animale e chiaramente del medico veterinario, che deve stabilire quali vaccini fare in base a tanti fattori. Questo vale anche per il gatto, perché anche per il gatto abbiamo meno vaccini, perché i vaccini del gatto sono fondamentalmente 2, sono la cosiddetta trivalente, che racchiude tutte le malattie più importanti del gatto, e la leucemia felina, sulla quale, diciamo, bisognerebbe fare un discorso a parte.
1: Come decidiamo a quale vaccino sottoporre il nostro animale, a seconda che sia cane o gatto?
2: Sicuramente dobbiamo comprendere il tipo di vita che fa l'animale, perché gatti che vivono, chiusi in casa, che quindi non hanno accesso all'esterno,

0: fatte le prime vaccinazioni di base, secondo le linee appunto di quest'organo che è la USABA, possono essere vaccinati ogni 2-3 anni. Nel cane invece i vaccini possono essere effettuati anche, parliamo di richiami, anche ogni 2 anni, ma esiste la possibilità per chi, come dire, vuole verificare prima di vaccinare se ancora sono presenti degli anticorpi, per cui potrebbe anche rimandare il richiamo, esiste la possibilità con un prelievo di sangue di testare gli anticorpi di questo cane nei confronti di queste malattie. Cioè, in pratica, vedere se il cane ha ancora un titolo anticorpale elevato, per cui posso rimandare magari di un altro anno la vaccinazione. Ovviamente questo se ne parla sempre con il medico veterinario. La cosa importante è farsi consigliare dal proprio medico veterinario, perché è un discorso abbastanza delicato anche su quelli che sono i vaccini cosiddetti non core, cioè vaccini non obbligatori, e che sono diversi a seconda del tipo di vita che svolge l'animale. L'estate va in pensione, vive anche molto fuori in giardino, frequenta molti parchi, gatti che anche vivono all'esterno.
1: Ci sono effetti collaterali di cui bisognerebbe essere a conoscenza nel momento in cui si sottopone il proprio animale ad un vaccino?
0: Allora, fondamentalmente l'animale viene visitato e deve essere, come i bambini, in buona salute. Quindi gli animali devono essere in buona salute per effettuare un vaccino. Gli effetti collaterali sono un po', come dire, come quelli dei bambini, cioè è sempre un vaccino, quindi ci possono essere degli effetti collaterali, a volte ci può essere abbattimento, febbre, a volte ci possono essere fenomeni gastroenterici, un po' di vomito, diarrea. Sono abbastanza rare queste situazioni, però esistono degli effetti collaterali che sono tranquillamente gestibili tra proprietario e medico veterinario.
2: La prevenzione sanitaria passa quindi da controlli periodici, visite veterinarie, corretta alimentazione e attenzione quotidiana ai segnali che i nostri amici a quattro zampe ci comunicano.
1: In conclusione, quindi, ogni quanto sarebbe bene portare il proprio cucciolo o cane adulto in visita dal veterinario?
0: La frequenza delle visite veterinarie è qualcosa che oggi, come dire, è cambiata molto come mentalità, perché si lavora molto sulla prevenzione. Prima gli animali venivano portati dai veterinari una volta all'anno, solo e unicamente per il richiamo vaccinale, come se questo fosse la soluzione a tutti i problemi. Noi consigliamo come minimo una visita ogni 4 mesi, perché nel cucciolo specialmente, anche a volte ci vediamo più frequentemente perché i richiami vaccinali sono spesso ogni 3 settimane. Chiuso lo schema vaccinale, comunque vanno monitorati il peso, la crescita dell'animale, lo stato di salute, e poi diciamo che normalmente la visita, per quanto riguarda un cane, consigliamo almeno quelle 4 volte l'anno, con i dovuti prelievi di sangue, esami delle feci e visite generali. Poi introduciamo solitamente anche dei controlli un po' più specifici, come appunto anche ecografie e tante altre, diciamo, approfondimenti. Il gatto invece possiamo, diciamo, anche prendercela un pochino più comoda se vive in casa, però certamente almeno 2-3 volte l'anno andrebbe portato dal veterinario.
2: Un gesto d'amore concreto, dunque. Offrire una casa ad un cucciolo o a un animale adulto non basta, bisogna garantire loro cure, protezione e una vita sana. Adozione consapevole e prevenzione sanitaria sono le basi di una convivenza lunga e serena. Informarsi, prepararsi e affidarsi al veterinario sono veri e propri obblighi per assicurare ai nostri amici e animali la vita che meritano.

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo 3 giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note. Vuole un difensore centrale. Il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
3: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est. Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
4: Credo, senz'altro, per aver aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
3: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo, se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno, e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
4: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
5: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
6: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi, certo, il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il primo che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

0: Permesso,
1: sì, lo so, permesso.

0: Bentrovati, 100 storie, nuova puntata. Siamo alla 32esima o 33esima puntata, ho perso il conto. Ma sono storie di Tarantini, storie di Taranto, cognomi che raccontano decenni, generazioni, attività produttive, attività sociali. 100 storie è questo: essere ospiti dei nostri ospiti, come oggi. Grazie. Antonello Casalia. Già,
1: Grazie a voi.
0: diamoci del tu perché ci conosciamo da anni. Ma diciamocelo
1: Volentieri.
0: subito, Antonio o Antonello?
1: Antonio, però io sono conosciuto come
0: E
1: Antonello
0: Antonello
1: perché
0: sì, allora,
1: Antonello
0: perché la
1: sia.
0: gente che ci guarda, noi siamo qui per raccontare le persone, la famiglia, i papà, le mamme, le nonne, i nonni. Allora, siamo qui ospiti nell'ufficio che governa, domina la piscina di Via Bruno, una struttura che tutti i tarantini conoscono. Abbiamo di fronte il Santissimo Annunziata. Qui si fa sport e attività sociale di ricreazione e di condivisione. Prima di arrivare alla piscina, che è storia degli ultimi 20 anni, quella di Cassalia è una storia, mi accennavi prima, che comincia durante la guerra mondiale qui a Taranto. Perché? La
1: Beh,
0: seconda guerra
1: la
0: mondiale.
1: seconda guerra mondiale, perché mio nonno, diciamo paterno, quindi Antonio Cassalia, arriva dopo che insomma vi sbarca, finisce il suo periodo di guerra, quindi viene fatto prigioniero dagli inglesi, a un certo punto finisce la guerra e arrivano a Taranto.
0: Da dove?
1: Arrivano a Taranto dall'Africa, perché era stato prigioniero in Africa, perché aveva fatto la campagna d'Africa della Seconda Guerra Mondiale. Quindi si trova qui a Taranto, dove riceve, perché qui ha ricevuto poi una medaglia al valor militare, una medaglia di bronzo, che all'epoca erano dei riconoscimenti estremamente, come
0: Quelli al
1: dire, quelli
0: merito.
1: al merito, e che poi gli ha portato una commenda da giovanissimo, perché mio nonno era commendatore già a 20 anni. E un riconoscimento, quindi una pensione che ha preso per tutta la sua vita, che era collegata a questa medaglia.
0: Tu porti il suo nome.
1: Io porto il suo nome come mio papà porta il nome di suo nonno. Noi
0: Quindi le
1: siamo di
0: vecchie
1: generazione in
0: tradizioni.
1: generazione, il mio primogenito si chiama come mio papà. Quindi
0: Ok, ah,
1: abbiamo proseguito
0: quindi abbiamo un Domenico
1: un
0: Cassalia. Lo
1: Domenico Cassalia
0: vedi già
1: Junior.
0: imprenditore tuo figlio?
1: Ma non lo so,
0: Quanti anni
1: adesso ne ha 17, lui vive all'estero già, è stato preso quest'anno in una scuola in Inghilterra e quindi sta seguendo la sua strada,
0: Ecco qua.
1: è ancora giovane.
0: Qui sei in questa foto con tuo padre e due bambini.
1: Sì,
0: Stiamo parlando del più alto?
1: il più grande si chiama Domenico Maria Cassalia e il più piccolino si chiama Alessandro.
0: Questa è una foto, penso, di una decina d'anni fa.
1: E questa è una foto, no, un po' meno forse, però è una foto alla quale io sono particolarmente legato, perché è una delle foto in cui ci ritrae tutti insieme. Io non ho una famiglia molto numerosa, adesso ancora meno perché purtroppo io non ho né mamma né papà, sono morti tutti, quindi insomma nella realtà non ho una grande famiglia di partenza. E quindi sono molto affezionato a questa foto perché ci ritrae tutti insieme in un momento abbastanza
0: Quattro
1: bello.
0: Cassalia.
1: Quattro
0: Quattro
1: Cassalia,
0: Cassalia, la
1: quattro
0: chiameremo
1: Cassalia.
0: così questa foto. Eleganti, quindi qualche
1: Sì,
0: cerimonia.
1: eravamo a una
0: Allora, ma
1: cerimonia.
0: andiamo per ordine. Abbiamo detto nonno che parlavi della guerra, ma partiamo dalla Calabria.
1: Sì, mio nonno nasce a Reggio Calabria, per l'esattezza in una frazione di Reggio Calabria che si chiama Cataforio, che è un piccolo posto, diciamo, come immaginare Taranto e Talzano, ecco, di Reggio. Figlio di un sottufficiale della Guardia di Finanza, fratello, diciamo, primogenito di una famiglia abbastanza numerosa, e scoppia la guerra, mio nonno non aveva più il papà che era già morto. E a 17 anni sente il richiamo e va volontario in guerra come marinaio semplice. Non arriva neanche a fare la guerra perché la nave sul quale viene imbarcato viene affondata. E lui mi raccontava sempre questo rapporto estremamente, diciamo, forte tra la vita e la morte che quelle generazioni hanno sicuramente
0: Certo,
1: vissuto.
0: la morte era proprio messa
1: Era
0: in
1: lì,
0: conto,
1: era una di quelle cose con le quali si
0: sì,
1: conviveva
0: anche da
1: facilmente.
0: giovani.
1: Sì. E lui raccontava sempre che rimane nel mare, quindi rimangono lì quasi 70 ore, con dei giubbotti.

0: gli squali, i pescecani, chi si sentiva male, insomma, ecco, moriva gente a fianco in tutto questo periodo. Poi furono salvati dagli inglesi e furono fatti prigionieri in un primo campo di concentramento. In questo campo di concentramento lui un giorno, dove venivano trattati molto bene, perché ovviamente erano i campi di concentramento inglesi, non erano certamente quelli dei tedeschi, e viene, sente alla radio una notizia dove ascolta che c'era sul monte, un monte in Africa, il monte dell'Amballaggi, dove c'era sostanzialmente il Duca d'Aosta assediato su questo promontorio. Lui sente un richiamo forte,
1: giovanissimo,
0: 19 anni, 18 anni.
1: Incoscienza e coraggio.
0: Sì, follia di quell'epoca forse, certo. No? Per andare in guerra devi essere un matto, se no.
1: Sì, ancora oggi direi.
0: Se no non si capisce il perché. Matti di generazione, matti di, sì, sicuramente di orgoglio, di coraggio, tanti valori che oggi forse non esistono più. Sente questo richiamo, va dai suoi superiori e immagina e dice: io voglio raggiungere, fuggiamo. Ovviamente sì, gli ufficiali, i suoi superiori gli dicono: ma tu sei matto, lascia per, siamo bene qua, ma che ci chiedi?
1: Erano dei prigionieri, tra virgolette,
0: privilegiati. Lui mi raccontava che aveva per la prima volta ha visto le pale dei ventilatori.
1: Quindi questo è un nonno che ti ha trasferito tutto questo pezzo di memoria. Quindi lui che fa un gesto e quasi dà una mano al duca.
0: Lui di notte organizza una fuga, una vera e propria fuga, e scappa, raccontandomi anche degli episodi molto cruenti, dove c'è stata della violenza ovviamente per poter fuggire da questo campo di concentramento, e con un gruppo di uomini da lui capeggiati, che erano ovviamente ufficiali, sottufficiali, si era perso un po' la gerarchia, raggiunge, scappano di notte portando via mezzi, armi, viveri, insomma una cosa abbastanza seria, una colonna di mezzi, e raggiunge il Duca d'Aosta, il quale, colpito da questo gesto eroico ovviamente, questo coraggio, diciamo, sul campo inizia ad avere una considerazione di mio nonno. Tanto è questa considerazione che poi fu proprio lui a insignirlo della medaglia al valor militare, e quindi poi quando tornarono... Siamo quasi negli ultimi sgoccioli della campagna d'Africa, quindi credo nel 43, sì, 42-43. Sì, sì. Quindi vengono rifatti i prigionieri, ma la particolarità di questo episodio è che è l'unico episodio di guerra in cui fu concessa una resa con l'onore delle armi. E ci sono anche dei filmati storici in cui si vede il duca con tutto il suo esercito, compreso mio nonno fra quegli uomini, che viene giù dalla montagna e c'era un picchetto d'onore, perché così funzionava.
1: E poi finisce la guerra e tuo nonno quando arriva a Taranto?
0: Arriva a Taranto proprio come ti dicevo prima, quindi quando finita la guerra, arrivano alla fine nel 45, arriva a Taranto, dove qui riceve. E gli piaceva il territorio, questa medaglia.
1: Ah, qui riceve l'encomio.
0: Qui riceve l'encomio. Quindi questo encomio, questa medaglia, gli aprono poi una serie di opportunità che sono state poi la partenza di tutta la nostra storia imprenditoriale, insomma. Perché grazie a questa, lui diventa un uomo ovviamente delle istituzioni, di Stato, di fiducia. Perché,
1: cioè, tutto nasce da questo gesto.
0: Da questo
1: eroico.
0: Gesto eroico, sì. Ah, quindi riesce ad ottenere per meriti, perché era proprio un uomo di Stato, una sorta di possibilità di fare le forniture alla Marina. E quindi in quell'epoca le forniture erano... Mio nonno ricordava che aveva un camion con lui, con una macchina davanti.
1: Cioè tuo nonno entra e vede una strada lavorativa.
0: Inizia a vedere una strada lavorativa.
1: Sì. Si comincia a industriare, il caso
0: si
1: di
0: comincia a industriare.
1: Quindi di che si occupa proprio?
0: Inizia a fare sostanzialmente il commercio, un commercio di beni di guerra, di beni alimentari. Quindi nella realtà lui, dicevo, aveva questa concessione per poter accedere nelle basi militari con questo camion pieno di, all'epoca c'erano le uniformi, era molto più artigianale il ragionamento, i viveri, e quindi faceva direttamente forniture avendo questa, diciamo, questa sorta di concessione.
1: L'impresa Castellaria nasce così?
0: Nasce, quella è un'altra storia. Quella, mio nonno, finito questo commercio, nel senso che poi ha sviluppato questo commercio, a un certo punto, sempre grazie a questa sua vicinanza alle istituzioni, apre questa agenzia di affari a via Oberdan. Una storia agenzia di affari, le agenzie di affari all'epoca erano

0: quelle agenzie in cui mi si mettevano in combinazione tutte quelle che erano le domande e le offerte, chi aveva terreni e voleva venderli ai costruttori e quindi questa intermediazione, si scontavano le cambiali all'epoca perché lui aveva
1: Cioè,
0: una sorta
1: c'erano lì dentro quei 10 lavori che esistono oggi,
0: sì,
1: più o
0: era
1: meno.
0: una sorta di
1: Sì.
0: agenzia finanziaria, però era di
1: Mediazione.
0: mediazione, sempre autorizzata allo Stato perché erano poche, sempre grazie a questo
1: Ma
0: suo.
1: infatti io intendevo prima, in senso metaforico, nasce l'impresa
0: Sì,
1: Casalino.
0: nasce
1: Cioè, viene messa a terra questa
0: questa
1: predisposizione
0: predisposizione
1: all'investimento.
0: all'investimento. Mio padre, poi, ovviamente, era un giovane
1: Tuo
0: molto.
1: padre nasce
0: Mio
1: nel...
0: padre nasce nel 48.
1: Quindi... Con tuo nonno in piena
0: Nasce
1: attività.
0: con mio nonno in piena attività. Noi proveniamo da una famiglia. Mio nonno poi stava bene, insomma, eravamo sicuramente persone che non possono. Mio padre ha avuto la prima auto come tutti a 18 anni, insomma, non tutti,
1: Quindi era
0: come
1: una
0: tutti
1: famiglia
0: oggi,
1: che aveva
0: ma non come
1: costruito.
0: tutti
1: Eh sì,
0: dell'epoca,
1: certo.
0: insomma, era una cosa. E quindi
1: Cioè, tuo nonno aveva
0: inizia.
1: posto buone basi.
0: Sì, mio padre si appassiona di politica, inizia a fare politica nella Democrazia Cristiana, diventando anche un giovane delegato della Democrazia Cristiana a livello nazionale. Parliamo, non aveva neanche 18 anni.
1: Quindi parliamo degli anni del 65.
0: Sì, 65,
1: Quindi
0: 68.
1: quando c'era in epoca rivoluzionaria giovanile,
0: Sì.
1: tuo padre era un moderato.
0: Moderato, è sempre
1: Quindi
0: stato un moderato, un uomo di
1: non era un
0: mediazione.
1: sessantottino così
0: No,
1: come
0: no, no, no,
1: intendiamo,
0: no.
1: era dall'altro lato,
0: Era
1: diciamo.
0: dall'altro lato, sì,
1: Culturalmente dall'altro
0: era un
1: lato.
0: uomo di mediazione, profondamente cristiano, cattolico, frequentante, quindi voglio dire, certamente un altro tipo di cultura.
1: Ma intanto era già un giovane imprenditore?
0: Non lo era ancora, lo diventa quando a un certo punto lui inizia a intuire, voleva fare sicuramente l'imprenditore, perché devo dire che quegli anni erano fertili per chi aveva voglia di fare, no? E quindi voglio dire,
1: C'era
0: inizia
1: il
0: ad
1: boom
0: avere,
1: economico
0: c'era un
1: negli
0: boom
1: 60.
0: economico, inizia a ragionare su cosa fare e insomma, da giovane continua a fare sia la carriera politica, ma inizia a guardarsi intorno e ha un'intuizione, nel 72 questo, l'anno in cui sono
1: Lui in che
0: nato io.
1: corrente era della DC?
0: Bah, adesso mi fai una
1: Questa,
0: domanda
1: ti ricordi che la
0: difficile.
1: DC a livello
0: Sì.
1: locale era Mazzarino, Caroli,
0: Senti, no,
1: altri,
0: no, credo che lui
1: Amalfitano, poi...
0: fosse Mazzarino, forse noi eravamo
1: Sì,
0: molto
1: perché
0: amici
1: era
0: con me,
1: strutturato quel partito, anche con delle collocazioni culturali molto
0: con
1: forti.
0: Mazzarino. E quindi a un certo punto lui inventa un'azienda, che era secondo me geniale rispetto ai tempi, che si chiama La Ripara Tutto. Quindi lui
1: Ripara
0: la
1: tutto.
0: ripara tutto, lui assume un elettricista, un muratore e all'epoca si chiamavano fontanini, cioè quelli che si occupavano gli idraulici,
1: Lo stagnino
0: lo
1: idraulico,
0: stagnino e
1: usava tutto.
0: l'idraulico, con un servizio H24. Quindi lui immagina di offrire alla cittadinanza
1: Il pronto soccorso della casa.
0: qualsiasi cosa accadeva, lui aveva questo centralino, questa attività H24 in cui tutti che avevano necessità chiamavano e potevano
1: Ma era la
0: essere.
1: ripara tutto o l'azienda ripara
0: No, no,
1: tutto?
0: la ripara
1: La
0: tutto,
1: ripara
0: la
1: tutto.
0: ripara tutto, si chiamava così. Che voglio dire, devo dire che come guardarla ad oggi fa simpatia, ma è
1: Se
0: un'idea.
1: ci pensi, quel bisogno c'è
0: Cioè,
1: sempre.
0: se,
1: L'idraulico, l'elettricista.
0: paradossalmente, anzi,
1: Cioè,
0: oggi è ancora più.
1: mo c'è la teco, la partita IVA,
0: potrebbe essere ancora più, come dire, funzionale nei tempi moderni. Però
1: così comincia.
0: immaginala così. Poi a un certo punto, sempre nelle vicende che riguardano mio nonno, insomma, nei suoi vari rapporti, una persona gli chiede di costruire una villa e in quel momento nasce sostanzialmente l'impresa Casalia,
1: Ecco, intanto vediamo questo
0: che è una
1: giovane
0: ditta
1: papà.
0: individuale. Sì,
1: Qui è
0: sì,
1: un
0: sì.
1: trentenne,
0: Sì, forse
1: vero?
0: anche meno, forse
1: Qui
0: anche
1: siamo
0: meno.
1: dalla cinta e dalla camicia,
0: Sì,
1: siamo
0: diciamo
1: all'inizio
0: che.
1: anni 70, forse,
0: Sì,
1: qua, vero?
0: mio padre era un uomo molto elegante, devo dire la verità, e mi ha poi trasmesso come una sorta di rigore, che non è tanto una civetteria, ma è come se tu mettessi la divisa, no? Lui diceva: no, ma sai, la mattina ci si mette in giacca e cravatta perché tu stai andando a lavorare, devi essere serio. Quindi è una forma per rappresentare che sei serio, non è forma di civetteria
1: Cioè, secondo lui
0: perché.
1: presentarsi bene era
0: E
1: un...
0: devo dire che io mantengo questa formula anche quando non ho particolari impegni da dover mettere magari la giacca e la cravatta, però è una sorta di
1: Cioè,
0: regola.
1: così come sei
0: È
1: oggi?
0: come
1: Questa se
0: avere.
1: l'avessimo fatta in maglione sarebbe andata comunque bene, però

0: piace più?
1: Io, per me è un rigore, ecco. Okay. Io ho ereditato un rigore da parte sua e l'ho sempre avuto di mio. Quindi nella realtà, il mettersi è come avere la divisa, devi avere un certo stile.
0: Che non è l'abito che fa il monaco.
1: No, è una forma di rispetto verso gli altri, secondo me, è una forma di rispetto verso i tuoi interlocutori, cioè tu rappresenti e vuoi rappresentare un elemento di serietà in quello che fa.
0: Questa cosa te l'ha trasferita lui?
1: Questa me l'ha trasferita lui, sì, era una sua caratteristica. Un uomo eclettico anche lui, devo dire, anche se molto, qualche tempo fa ho incontrato un signore che mi conosceva, mi ha detto: ciao Antonello, come stai? Io non sapevo chi fosse, onestamente. Cioè, tu non ti puoi ricordare di me, perché io sono stato un grande amico di tuo padre nell'età adolescenziale. E c'è un giorno, mi ha raccontato tanti episodi, ma uno mi ha colpito particolarmente, per dire com'era il mondo in quel periodo storico. Se un giorno tuo padre, il tuo nonno gli regala la 500 e tuo padre ci viene a prendere, e a me è un altro amico, insomma, dice: facciamoci un giro. Insomma, ci ha portato a Parigi. Quindi loro sono andati per farsi un giro a Parigi con questa 500 in tre.
0: Era comunque un giovane che si poteva permettere e osava.
1: Voleva vedere il mondo.
0: Facciamoci un giro, arrivarono a Parigi con la 500.
1: Arrivarono a Parigi con la 500, tu immagina. Fecero questo giro, ma non so quanto ci hanno messo. E poi sono tornati indietro. Proprio una cultura completamente...
0: Non costava quanto costava.
1: Bah, no, penso proprio di no, penso proprio di no. Però, insomma, lui se lo poteva permettere, quindi alla fine si portò questi due amici, questa zingarata com'è. No?
0: Ma lui la ripara tutto? A quanti anni la crea?
1: Senti, nel 72 io avevo... 48. Aveva 23 anni.
0: Quindi comunque lui ha tentato già di emanciparsi dal papà, che aveva creato un certo benessere.
1: Sì, assolutamente sì. Lui ha seguito la sua strada.
0: Lui era figlio unico come te?
1: No, aveva una sorella, purtroppo, al quale io ero molto affezionato, perché io ho perso mia mamma giovane e mia zia è sempre stata una figura, Angela Casalia. Materna. È sempre stata, ma non più materna, perché noi ci passavamo 12 anni.
0: Ah, ecco.
1: Quindi alla fine non era un numero tale.
0: La sorella maggiore.
1: Sì, però è quella che mi ha portato a vedere i concerti, che mi portava da bambino a sentire la musica. A me piace molto la musica italiana, quella vecchia.
0: Il cantautorato.
1: Quella mi piace.
0: La nostra generazione.
1: E quindi mi portava a vedere i concerti. Io ricordo di aver visto i concerti allo stadio di Lucio Dalla, di Baglioni, quando a Taranto si facevano.
0: Speriamo che riprenda questa, con lo stadio nuovo.
1: Ne sono fiducioso.
0: Allora, altre foto, vediamo con Antonello Cassalia. Ecco, qui per esempio, ecco, restando ancora un po' su tuo padre, vedo dei momenti, gli interventi qui in Camera di Commercio.
1: Sì.
0: Qui siamo già un quarantenne abbondante col baffo.
1: Sì, lì era vedi, il vestito molto curato rispetto, se tu vedi anche gli altri colleghi erano sì curati, ma lui era particolarmente curato.
0: Qui Associazione Industriale Artigiani Taranto, Gruppo Giovani.
1: Sì, lui fa carriera velocemente, nel senso che aveva questa vocazione politica, quindi era molto bravo nelle pubbliche relazioni. A un certo punto poi qualcuno gli dice: decidi, fai l'imprenditore o fai il politico?
0: E una volta si diceva uno o l'altro, poi è nata la commistione.
1: Sì, lui ha scelto di fare l'imprenditore, quindi ha lasciato la politica, però si è dedicato alla politica industriale, quindi ha rapidamente scalato un po' tutte quelle che erano
0: le
1: organizzazioni, quindi è stato presidente dei giovani industriali Taranto.
0: Sì, questo è un convegno del 77.
1: Sì, per pochi anni,
0: sì.
1: Perché poi la sua attività è cresciuta notevolmente in quegli anni. E quindi poi è diventato presidente dei giovani locali, regionali, poi è diventato presidente del Lance locale, regionale, fino ad arrivare poi alla Confindustria, fino a sedere poi nei tavoli della vecchia giunta di Confindustria Nazionale, che era fatta da 30 persone.
0: Chi era il presidente di quella giunta?
1: Lui era molto amico di Luigi Abete.
0: Abete,
1: quindi Abete dell'epoca, e si trovarono venne anche a Taranto Luigi, con il quale poi siamo rimasti in ottimi rapporti. Ma è stata una bellissima scuola all'epoca. Io ho seguito un po', ma insomma mi sono anche io appassionato tanto.
0: Quindi intanto nasce, lui sviluppa, continua ancora la sua attività e si occupa di politica industriale con le organizzazioni datoriali.
1: Sì.
0: Arriviamo agli anni 70. Nel 72 accadono due cose.
1: nasco
0: nasce,
1: io.
0: Nasci tu e nasce un'azienda che ancora
1: sì,
0: oggi,
1: sì.
0: No, noi osserviamo...
1: A distanza di un mese di distanza.
0: Quindi la famiglia conosce due nuove tappe fondamentali,
1: sì.
0: Un figlio e una nuova azienda.
1: Sì.
0: Allora facciamo così, 30 secondi di pubblicità, ci fermiamo perché siamo arrivati con questa bella storia. Siamo partiti dagli anni 40, dalla Seconda Guerra Mondiale, da un nonno che troverà la sua strada grazie a un gesto eroico, l'abbiamo raccontato, abbiamo narrato per pochi minuti, per quel che potevamo, le prime vicende e lo sviluppo dell'attività di Domenico Cassalia, ma nel 72 nasce Antonello e nascerà un'attività imprenditoriale. Qualche secondo e torniamo.

0: la prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il villaggio della salute Dottor Max, una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
7: Festeggia con Masseriamo Dio
6: e Masseria Leucaspide.
7: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
9: Bentornati, 100 storie, siamo con Antonello Cassalia. Il nostro racconto è arrivato al 1972. Nasci tu, Antonello, nascerà anche un'azienda, ma ne parliamo dopo. Perché intanto io vedo qua un bambino, sì, di quanti anni?
10: 3-4 forse.
9: Quindi siamo a metà anni 70, sì, con altri bambini che magari se si riconoscono li salutiamo. Però zoomando sul tuo sguardo, ecco qua, si nota subito una cosa: sei l'unico senza grembiule, sì. Eri un ribelle?
10: Non, probabilmente sì, lo ero già, ma nella realtà...
9: Lo ero già vuol dire che lo sei ancora?
10: Ma adesso molto meno, però lo sono stato sicuramente. Non era frutto di una mia valutazione, anche perché a quell'età insomma non è che potevi decidere granché. Era mia mamma non amava, era una donna estremamente eclettica mia mamma. E quindi non amava il conformismo, era assolutamente un anticonformista e io non ho mai indossato un grembiule in tutta la mia vita, la reputavo una roba di appiattimento e quindi niente, io ho tutte le foto, alcune che adesso non so neanche più che fine hanno fatto, ma erano abbastanza curiose perché si faceva la foto alle scuole elementari, alle scuole medie, no? Tutti quanti.
9: E la maestra e i maestri nulla diceva.
10: Ma sai, non è che si poteva dire molto all'epoca, era una scelta, insomma, lo consigliavano. Sì, venivo sicuramente non visto bene.
9: Redarguito.
10: Però era così.
9: E mamma,
10: pazienza.
9: Che mamma era? Che mamma è stata? Tu l'hai persa presto?
10: Sì, io l'ho persa presto, ma mia madre ne avevo 27, quindi insomma ero già grande. Non tantissimo, perché nella realtà... mia madre proviene dalla famiglia Leggeri di Taranto, una famiglia abbastanza conosciuta, noi siamo stati la famosa tipografia Leggeri, quella in centro, era mio nonno, che io non ho mai conosciuto, ma diciamo l'ha conosciuto poco anche mia madre perché morì molto giovane, anche lui commendatore, perché noi facevamo lì la carta, quindi tutto quello che erano gli atti, tutti quelli che erano il cartaceo della provincia, della prefettura, del comune di Taranto, passavano da quella tipografia. Una famiglia storica, perché tra l'altro è una famiglia che ha inventato ed era l'editore del famoso Upanarid. Il giornale era il nostro.
9: Con l'icona del venditore del giornale.
10: Il venditore del giornale, e fu il famoso Mark Paul, era un nostro dipendente, quindi voglio dire, immagina che storia.
9: Sì. Lui piazzava anche le schedine.
10: Sì, quello della seconda fase. Ma lui nasce Strillone. Lui nasce Strillone ed era vendeva
9: infatti,
10: i nostri giornali.
9: Infatti in quel logo molti intravedono Mark Paul.
10: Quindi pensano che famiglia.
9: Quindi era l'editore di Upanarid.
10: Upanarid, sì. Anche poi si è perso purtroppo, perché poi, insomma, varie vicende familiari, ma si è perso il marchio.
9: Quindi questa è la famiglia Leggeri.
10: Leggeri di mia mamma. Quindi mia madre, insomma, io ho vissuto con mia madre fino all'età di 16 anni, 17 anni, e i miei genitori se ne sono separati, che ero molto bambino, quindi avevo 7-8 anni. Ah. E a un certo punto io,
9: siccome quelli con mamma,
10: io vivo con mia mamma, e a un certo punto poi andai a vivere con mio padre, perché il futuro, perché insomma una famiglia impostata, io figlio unico, quindi noi ci tenevamo molto alla, come dire, all'idea che poi si continuasse le aziende, tutto quello che si stava realizzando, e quindi a un certo punto, un po' per comodità, perché noi abitavamo nella zona residenziale di Monte Termiti, e quindi su Astatte. Mio nonno, che ci troviamo lì a Monte Termiti, perché? Perché mio nonno compra, insomma, aveva nelle sue attività questi terreni lì, non erano i suoi, faceva la mediazione, e arrivò questo famoso americano, Mike Liuzzi, che era un italo-americano che aveva fatto soldi con l'edilizia in America, e originario di Statte, e compra tutta questa area enorme per farci una sorta di zona residenziale.
9: Ah, così nasce.
10: E nasce così. E si trova bene con mio nonno, perché mio nonno parlava l'inglese, perché essendo stato tanti anni prigioniero, era un uomo che aveva imparato
9: quindi
10: l'inglese.
9: Il detonatore bellico della vostra.
10: E divenne un altro, era un grande amico di mio nonno, e quindi si iniziò ad edificare lì, quindi noi non c'entravamo nulla, se non come residenti.
9: A proposito, Antonello, ma in tutta la vicenda che più o meno abbiamo sintetizzato, no? Cioè lo sviluppo, tuo padre comincia come si chiama l'azienda di tuo padre là?
10: Ripara tutto.
9: Poi l'attività politico-industriale di tuo padre, la tua nascita. Tuo nonno, poi, che ruolo esercita in tutto ciò? Di osservatore o è attivo?
10: No, mio nonno recita a un certo punto un ruolo da osservatore. Ah. Si dedica nella nostra galassia, a un certo punto, le dimensioni aziendali crescono notevolmente, ma in modo anche molto rapido, in quell'epoca. E quindi a un certo punto mio nonno dismette le sue attività, e sempre su Astatte avevamo un capannone nel quale avevamo una grossa falegnameria. Ah. Questa falegnameria non era una falegnameria che lavorava per conto terzi, era una falegnameria che lavorava esclusivamente per le nostre aziende.
9: Ah, quindi era
10: perché
9: produzione in-house,
10: era nostra, sì, perché in quel momento noi facevamo tante operazioni di restauro, quindi la città di Taranto, la maggior parte degli edifici che oggi sono da rimettere a posto, ma sì. Immaginiamo
9: che bisognerebbe costruire meno e conservare, rimettere a posto di più.
10: Noi abbiamo fatto negli anni primi anni 80 tutti i grandi lavori, da Palazzo di Città a Palazzo La Tagliata, alla Torre dell'Orologio, al Convento di San Domenico, al Convento di Santa Chiara. Quindi facevamo conservazione di tutti quei beni, anche della parte dei legni. Quindi ovviamente la nostra falegnameria lavorava esclusivamente per noi, per rimettere a posto tutti questi infissi che all'epoca ovviamente.
9: Quindi tuo nonno
10: non si può. E mio nonno si dedicava così, per sport, a questa falegnameria, e quindi gestiva, diciamo, andava a controllare.
9: Torniamo alla mamma. La mamma, hai detto che tu hai vissuto con mamma fino ad adolescente.
10: Sì, fino all'adolescente, poi sono andato a vivere con mio papà, e quindi, però mia mamma è stata una donna molto presente all'epoca, ovviamente, estremamente eclettica, ti dicevo, quindi una persona che aveva questo spirito di ribellione, che credo sia più il mio lato,
9: tu ti
10: diciamo.
9: Ci rivedi?
10: Beh, per molti versi sì.
9: Tu che adolescente, che giovane.
10: Oh, pessimo.
9: Pessimo?
10: Pessimo.
9: Scuola, cosa?
10: Pessimo, pessimo. No, scuola pessimo, nel senso che comunque...
9: I tuoi figli ti stanno ascoltando?
10: Sono stato, sì, non sono stato un modello, non sono stato un modello certamente.
9: E cosa chiedi ai tuoi figli? Di non essere come te o di vivere?
10: Ma no,
9: come
10: di vivere la vita per quella che è, magari con meno pressioni rispetto a quelle che ho potuto vivere io, perché comunque era quella ribellione derivava da un sacco di motivi che sono di un'altra epoca. Oggi credo che siano liberi di fare le loro scelte, non hanno l'impegno, comunque quel meccanismo impostato che doveva essere assolutamente quello.
9: Cioè, fammi capire, tu eri il figlio di Cassalia e non vuoi che i tuoi figli siano i figli di Cassalia.
10: Ma no, a parte non che io non sono mio papà e mio papà non è mio nonno, insomma.
9: Cioè, quando non c'è un cognome.
10: L'evoluzione, certo,
9: in
10: sicuramente.
9: Una società così piccola come la nostra, poi.
10: Quello che io dico ai miei figli è che certamente devono fare meglio di quello che ho fatto io e certamente devono sentire, come dire, le responsabilità di essere dei privilegiati, perché è vero, questo è un dato di fatto, ma i privilegi vanno di pari passo con la serietà e con l'impegno.
9: Se la devono sudare comunque.
10: Spero di sì. Il mio grande lo sta già facendo, il piccolo spero che lo farà. Il grande vive fuori, vive in Inghilterra, è entrato in una scuola, in un college per sue capacità.
9: Si sta preparando.
10: Perché, e sta facendo una cosa estremamente complessa, quindi spero che segua poi la sua strada. Sono scelte fatte da lui che noi abbiamo sicuramente appoggiato, insomma, quindi...
9: Con prospettive, immagino.
10: Ma spero di sì, chiaro. Per lui, nel senso che qui avrà da fare se vuole, noi speriamo di continuare a fare il nostro lavoro.
9: Che è la sfida nuova forse della nostra generazione, quella di dire ai ragazzi: preparatevi, fate la vostra scelta, ma se potete tornate.
10: Ma
9: è facile dirlo a un ragazzo oggi?
10: Dipende dalle opportunità che gli offri, però. Cioè, nel senso che se fai dei percorsi come magari quelli che tanti ragazzi, non solo mio figlio, in età magari diverse, perché lui ha iniziato un po' prima, altri lo fanno un po' dopo. Per farli tornare qui non basta dirgli che c'è il mare e c'è il sole, bisogna creargli poi delle opportunità per farli vivere in un contesto sicuramente idoneo ed adeguato a quello che è la modernità del nostro tempo, insomma.
9: Tanto Antonello, io sto scorrendo altre foto di tuo padre in Confindustria,
10: sì.
9: Hai ragione però, qua ci sono, lui è quello con la cravatta avanti sulla destra. Poi mi dicevi prima, qui c'è un po' di classe imprenditoriale, di
10: costruttori, sì, si vedono tanti, c'era...
9: Quelli che hanno fatto la città.
10: Beh sì, c'erano tanti, c'erano grandi costruttori, c'era Umberto Andrisano, c'era Pietro Lazzoni, ce ne sono altri che adesso non ricordo neanche i nomi, ma insomma questa era la classe dirigente di quell'epoca di costruttori che hanno un po' realizzato, ognuno nel suo settore. Diciamo, noi facevamo prevalentemente in quel momento il pubblico, quindi facevamo restauro prevalentemente, gli altri, molti di quelli erano aziende magari anche più grosse, che facevano sia pubblico che cosiddetto privato. E alcuni che facevano solo privato come
9: E a proposito di grande privato, qui c'è una stretta di mano a Luciano Benetton. Dove siamo qui?
10: E qui siamo a Taranto, perché noi abbiamo realizzato per conto di Benetton quello che attualmente è Zara, ma che
9: in Piazza
10: all'epoca
9: Carmine.
10: In Piazza Carmine, che all'epoca era Benetton, e arrivò, ci sono due persone. C'è un mio caro amico, un vecchio amico che adesso vive a Bari.
9: Qui al centro della foto.
10: Questo mio amico che è vicino a me. Qui c'è l'ingegner Vecchi, storico, progettista, famiglia storica di ingegneri, con la quale poi paradossalmente noi figli, mio papà e suo e Peppino hanno fatto tante cose insieme e io ad oggi continuo a lavorare con Raffaele e con Gianluigi. E c'era Benetton che venne a Taranto per l'inaugurazione di questo fabbricato e rimase molto impressionato.
9: Quello fu un recupero di un palazzotto.
10: Quello fu un lavoro molto complesso, perché a parte che era difficile da fare, lì mantenemmo la facciata, andammo giù per quasi 5 metri, quindi rimase veramente solo la facciata.
9: Perché la legge impone la salvaguardia della facciata.
10: E all'interno poi realizzammo lo store, che attualmente è ancora quello, insomma ancora in buone condizioni.
9: Quanti dipendenti avete
10: oggi? Beh, adesso come gruppo ne ho un po' meno di 70, 65, 64, poi dipende dai momenti, fra le varie aziende che abbiamo. Quei momenti lì...
9: Per chiudere, sì, perché questa foto ci narra di una città, di un momento storico della città.
10: Sì.
9: Infatti vorrei chiederti, prima di arrivare a questa foto, che ci spiega anche dove siamo, ma che città era quella... nei momenti della tua ribellione adolescenziale, no? E che città è oggi? Taranto, in questi ultimi, tu hai 54 anni.
10: 53, ne faccio 54
9: sì, siamo ottobre. Quindi coetanei. Che città è stata quella e che città è oggi dal tuo punto di vista?
10: Ah, senti, la mia parte adolescenziale, quella che ho vissuto qui, perché per un periodo ho anche vissuto fuori, io la ricordo abbastanza serena, nel senso che era una città dove c'era una bella gioventù, tanta voglia di fare. Era una città dove sicuramente vi era una ricchezza che non è quella che oggi c'è.
9: Parliamo a cavallo 80-90.
10: Sì, diciamo. C'era una città in fermento e devo dire che quello che vedo adesso è sicuramente, di nuovo c'è una voglia, perché è un momento storico in cui abbiamo delle opportunità, però credo che le nuove generazioni siano un po' meno motivate, cioè... Noi all'epoca eravamo un po' più convinti, un po' più
9: sicuri. C'è un po' di disorientamento?
10: Secondo me sì. Ed è un disorientamento, secondo me, un po' verso il basso. Cioè, all'epoca nostra è sempre esistita, sono sempre esistite le classi sociali, no? Quindi c'erano quelli che erano un po' meno fortunati, che facevano di tutto per essere simili a quelli che magari avevano la fortuna di nascere un po' meglio. Adesso non solo è fermo, ma c'è un elemento a ribasso, cioè molti dei nostri figli, invece di guardare un modello migliore, guardano un modello peggiore, che sono modelli brutti, sono modelli che vengono trasferiti dalla televisione, da un modo di vivere sbagliato, dove magari si esaltano dei
9: però
10: personaggi
9: questa è una città,
10: negativi.
9: Non so se sei d'accordo, che sta tentando di osare di andare oltre, no?
10: Oltre
9: se stessa.
10: Sicuramente sì, con tante difficoltà, devo dire, perché secondo me in gran parte c'è un nucleo di pensiero legato alla politica che certamente ha voglia di fare, ha voglia di, come dire, di spendersi, di osare, e dall'altro lato c'è un po' una macchina ferma, cioè c'è una macchina che tende un po' a non seguire il ragionamento.
9: Che deve switchare, direbbero i ragazzi.
10: Il ragionamento politico.
9: Dobbiamo lavorarci tutti insieme. Ultima foto, ma identifica un mondo di 25 anni fa più o meno, no 20,
10: sì.
9: Prima
10: anni
9: 2000,
10: 25,
9: Project Financing, uno dei Project Financing è la piscina di Via Bruno,
10: sì.
9: Qui c'è Rossana Di Bello, architetto Liscio,
10: sì.
9: Mimmo Nevoli, te con un improbabile capello lungo.
10: Sì, io ho avuto i capelli lunghi per pochi anni, poi li ho tagliati.
9: È la testimonianza, abbiamo avuto i capelli lunghi.
10: Sì, sì, sì, sì, sì,
9: allora,
10: sì, assolutamente
9: qui
10: sì.
9: Nasceva il progetto di una piscina da rimettere su.
10: No, questo, guarda, è una cosa, diciamo, più che parlare della piscina, che
9: sì.
10: È il momento storico che credo che vada focalizzato fino in fondo. Era un altro periodo in cui c'era un grande entusiasmo, al netto di poi come sono andate
9: le evoluzioni,
10: però c'era tanta voglia di fare. Tra le varie cose, noi fummo fra le prime aziende italiane, fu anche un caso abbastanza studiato, perché fummo citati sia dal Sole 24 Ore che da Milano Finanza, con curiosità, perché c'era questa, chiedo scusa, c'era questa piccola realtà, piccola, insomma, non piccolissima, ma una piccola realtà aziendale, che era fra le prime aziende italiane a studiare e aver messo in atto questa nuova formula, che era quella del partenariato pubblico-privato, di cui adesso si parla tantissimo, e quindi fummo fra le prime aziende italiane a presentare una serie di project financing, fatti ovviamente in modo artigianale, con errori, con quello che erano gli strumenti di quel momento, dove sia noi eravamo neofiti ma anche chi ci osservava dall'altra parte. Però alla fine del film, diciamo, di tutto questo racconto, certamente è uno strumento che ancora oggi ha una logica. Ci sono dei comuni importanti che prendiamo sempre a riferimento, dove sostanzialmente la maggior parte delle opere pubbliche vengono sviluppate con il sistema del partenariato, perché le
9: amministrazioni, il privato entra, riqualifica e poi gestisce per un periodo di tempo.
10: Sì, sono delle formule miste, magari dove c'è il privato che entra, dove magari ci sono dei servizi,
9: salvaguardando il pezzo pubblico,
10: dove ci sono dei servizi che il comune dà e quindi magari il privato li dà meglio, li fa meglio, dove magari quei servizi costavano una cifra e il privato li fa costare
9: anche questo
10: meglio.
9: Sarebbe fatto diversamente oggi. Alla
10: questo
9: luce dell'esperienza
10: fatta. Questo nasce, questa struttura nasce con una casualità, perché non era questo uno dei nostri project, noi eravamo altri project. Poi all'ultimo minuto l'imprenditore che si doveva occupare

0: di questo progetto della piscina, fece un passo indietro e quindi i progettisti, che erano gli stessi che stavano seguendo delle altre nostre attività, ci dissero: vabbè, ma è rimasto solo questo, ma abbiamo lavorato. E così ci trovavamo qui dentro. Prendendo i numeri che all'epoca si sviluppavano, quindi tutto quello che erano i numeri economici di questa attività provenivano da numeri del passato. Quindi quando qui c'era un tendone, c'era quella bella tenda con i buchi e quella struttura che ogni tanto noi nei nostri video interni della piscina, quando facciamo delle celebrazioni, ricordiamo alla città, perché a volte ci si dimentica. E quella struttura lì costava molto di più di quanto costi questa
1: Casaria,
0: oggi.
1: cosa da qui a 1, 2, 3 anni, un'idea ce l'hai? Da
0: Ma l'idea, noi stiamo facendo
1: mettere a terra, come si
0: tante
1: dice in
0: cose,
1: gergo.
0: noi stiamo facendo tante cose, stiamo guardando tante cose.
1: Una cosa che
0: Certamente l'impiantistica sportiva, ecco,
1: è un periodo
0: parlando del
1: proprio,
0: tema, visto che noi
1: no? Oh, sta nascendo
0: siamo
1: una mega piscina.
0: ben venga, assolutamente sì,
1: La
0: anche
1: teme il gestore di questa
0: se. Ma
1: piscina?
0: no, io sono preoccupato invece, perché siccome io conosco i costi di questa azienda, so che bisognerà fare
1: Bella
0: qualcosa
1: scommessa,
0: di molto impegnativo lì, e certamente un privato, chiunque esso sia, non ha la forza per poter reggere un impatto di quella natura. Quindi diciamo che, al netto delle singole impiantistiche, io vedo un territorio che può provare, visto e considerato che questa eredità di impianti di quella portata possono diventare degli attrattori, immagino di poter sviluppare nel nostro territorio una sorta di turismo sportivo, dove nella realtà proprio queste impiantistiche di grande profilo potranno essere dei volani per i quali, voglio dire, si possano svolgere qui una serie di manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale, proprio perché hai degli impianti che hanno quel tipo
1: quindi
0: di
1: impianti non solo,
0: caratterizzazione.
1: accoglienza non solo sportiva, ma anche turistica e di utenza.
0: Turistica, anche perché noi abbiamo degli esempi. Noi, per esempio, facciamo questa gara durante il periodo estivo, in cui io sono il main sponsor, ma la organizzano i miei collaboratori, che è questa nuotata cosiddetta nelle acque
1: Quella sul
0: libere, che la
1: canale.
0: facciamo lì sotto il
1: Sì, comunque sì,
0: canale.
1: il turismo sportivo è un
0: Eh beh,
1: asset. Questa città potrebbe
0: quella è un'attività dove, per esempio, noi siamo
1: sviluppare.
0: partiti con molta, voglio dire, timidezza. E oggi è diventata la tappa più importante d'Italia su quel tipo di cose, perché la città si presta, perché ha una sorta di palcoscenico naturale,
1: Assolutamente.
0: e quindi la bellezza del territorio. Un'organizzazione ormai rodata e fatta bene, e poi ovviamente questo fa sì che in quelle giornate ci siano 2.000-3.000
1: Quindi tu dici un
0: persone.
1: pezzo di futuro economico di questa città, un pezzo
0: Potrebbe
1: si può
0: passare
1: sviluppare.
0: anche
1: Bene, con
0: da
1: questo auspicio
0: quello.
1: io ti ringrazio.
0: Grazie a
1: Grazie
0: voi.
1: per l'ospitalità, una bella chiacchierata.
0: Ma grazie.
1: E bello, perché partire da un evento luttuoso, grave, tragico della guerra mondiale, però da cui poi nascono, scintille di futuro, almeno possiamo sperare che questo momento drammatico che stiamo vivendo possa almeno generare una piccola speranza, perché non si sa mai.
0: Speriamo, noi siamo presenti sul territorio. Noi quest'anno abbiamo fatto, a novembre del 2025, abbiamo fatto 50 anni di storia imprenditoriale con l'impresa di costruzione che poi ha gemmato tutte le altre aziende. E
1: Auguri per i prossimi 50.
0: speriamo i prossimi 50. Io non
1: Grazie.
0: ci sarò, ma qualcuno lo farà, mi
1: Beh, visto i
0: auguro.
1: casserie che si preparano e studiano, dai.
0: Speriamo, speriamo, speriamo,
1: Grazie, 100 storie vi dà appuntamento a lunedì prossimo. Arrivederci.
0: speriamo. Arrivederci, grazie.
2: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così.

0: Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
1: Questo programma è offerto da...
2: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
4: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra Nazionale Suore, Nazionale Curve, Gloria dello Sport e Nazionale Tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Buccianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora, la sigla firmata, garantita da Marco Carena.

E adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bette e da Francesca Ceyen. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, quattordicesima edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesco.
1: E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera le persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico, poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
5: Io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata, e ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. In questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non, non,

0: sto qua a spiegarvela. Io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata. E ho scoperto da quello che mi è stato detto che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
1: Caspita.
0: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, tutti giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
2: La famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni è impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
0: C'è solo da ringraziare il pubblico.
2: Assolutamente sì.
0: Il pubblico, la gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza quella vera.
2: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13ª edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero Rino?
3: Esatto, hai detto tutto correttamente. Siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori. Da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
2: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice, che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente. Un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
3: Sono stati 220.000 euro che abbiamo. Questi sono i 220.000 euro sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fra Castoro di San Bonifacio e per acquistare dei materiali tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
4: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo, un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile. E ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al Food Golf, allo sci di fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto presente in quanto uomo estremamente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore. Noi a Lazio, di Brancalone Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque e dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo.

0: libri e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antilitera, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari.

0: noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume.
1: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: Tutti al cinema con La festa è finita, dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte, sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà. Quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
4: Ah, Philippe! Faccia come se fosse a casa sua.
5: Ah, è buffo che lo dica, si dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
4: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero, perché non usai il pulitore a vapore?
6: Non lascia l'oni. E sarebbe molto meno faticoso per lei.
4: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo, quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento?
7: Solo 150.000.
8: Qual è l'obiettivo?
9: Far ragionare questi bifolchi.
8: In cifre?
9: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
7: Ma che pezzo di merda!
10: Non avrete mai i vostri soldi.
11: Troveremo un accordo qui. E ora?
12: La violenza è il limite. E il limite è stato superato 2 volte.
13: La smettete di prenderci per il culo?
14: Ridateci quel quaderno o faccio un casino!
4: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
6: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
1: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
15: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Albere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto. Completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso vediamo che ci sono 2 passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi 2 passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. E infatti ce n'è solo uno. Gli altri

0: altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
1: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con Insieme a Gabriele Maria Corini.
2: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità, certo, tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
1: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo Città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
3: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech Città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, mountain bike oltre Mella bike di patron Cesare Maffoni, 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTB Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero. Siamo fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi, complimenti per l'ottimo argento.
1: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo e ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce ne aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte, così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
2: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
3: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo, visto che riuscivo a stare con lei, e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita. Poi io ho perso un attimo
0: il treno.
3: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa, e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
0: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
4: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
5: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, e vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta, pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuol scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica, non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
0: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente. Tra l'altro sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
2: Ebbene sì, qua gli stadio, tanta emozione, devo dire che questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
4: Io sono orgoglioso di questa donna che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire a un nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
2: sì,
4: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via, se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi, e lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontandomi quelli io ho fatto un po' un riassunto della, è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
2: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico.
4: Di vivo,
2: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui, l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Bete. Ciao Luca.
5: Mamma, che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
2: Vabbè, tu mi batti 100-0. Zero,
5: non
2: Luca.
5: Dobbiamo fare un sondaggio.
2: Allora, questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
5: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo.

0: così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
1: Noi salutiamo anche l'altro
0: l'altro Luca
1: dall'altra parte
0: del mare, che non è qui perché sennò in bellezza ci batteva.
1: Esatto, sei quello sicuramente.
0: Non c'è gara con lui, non c'è gara, troppo bello Luca Galtieri.
1: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice.
0: Popolo di Beatrice, ciao a tutti.
2: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima. Siamo sempre online, tgevez.it, tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. Poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un clic e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo, segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevez.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così, mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao! Maragnao, magnao!
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Bam!

Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg con il sorriso. Da qui nasce 100 ricette, la mia rubrica su Studio 100, dove con il mento

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sicché bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

0: sia di buon auspicio.
1: Buon lavoro,
2: buon lavoro.
3: Bocca al lupo.
4: Dopo a punto più pieno.
5: No, va pareggiato.
4: Ah no, un pareggio è auto.
6: Prendono l'allenamento.
7: Allora, Zambrotta, ti vedo molto stanco quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Sei stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per più in Francia, quindi i viaggi ravvicinati.
8: Vabbè, ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultato, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli, tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
7: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Henry, Trezeguet, Dabo, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a Taranto, una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
8: Sì, ma è la Francia che abbiamo portato ieri, non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
7: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
8: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo pensare, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che c'era anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
7: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
8: Ma così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
7: Forse perché non la vede molto spesso.
8: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
9: Contro la Ventola, un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
10: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto, speriamo che possa andare bene qui a Taranto, non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore, questo pubblico merita, speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
7: Allo Jacobone mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
10: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita, peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
9: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
10: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter, ho giocato poco, ho avuto poche opportunità però dovute all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato, adesso sto bene qui. Mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
7: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
10: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
9: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
10: Ah, mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
7: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
11: Sì, penso di sì. C'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarcela. Partita importante, non posso saltarla.
9: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Under 21.
11: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo ancora di mercoledì.
7: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
11: Ma sono tutti bravi, giocano tutti titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
9: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
11: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord e a noi fa solo bene.
7: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Ventola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
11: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Ecco, Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma, di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21 perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabò.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud, noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
4: Calcisticamente parlando varrebbe la pena di vivere.
1: Tutti quelli che ho passato.
4: Tutti.
3: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste.

0: esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. Io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
1: Una bozza di formazione, Tardelli?
0: Beh, l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
1: Ma Pirlo sta bene?
0: Vediamo, domani lo vedremo.
2: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
0: Per forza bisogna avere l'occhio attento, perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
2: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
0: Ciao.
3: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
4: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le trafile delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri.
3: Sì, con Andrea ho fatto dall'under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
4: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità, credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra, si possono superare, qui sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
3: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale, comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
4: Grazie Nicola.
3: Prego. Ecco.
5: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
3: Esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze, comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
5: Poi giochi a 2 passi da casa, insomma.
3: Sì, 2 passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
4: Grazie. Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
5: Dove sta il mio
6: portano? Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
5: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
6: No, conoscendo l'allenatore, sai, Dominique è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
5: Com'è stata la notte? Scusami.
6: Scusa.
5: Aspetta, posso?
6: Certo.
5: Com'è stata la notte? Insonne?
6: No, tranquillo, ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
5: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
6: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno a sud, so che il pubblico ci può dare la mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
4: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è decisa a attendersi da Mancini?
6: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
5: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
7: Io bene, spero di esserlo domani sera che è una serata importante.
5: e il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
7: No, siamo professionisti, ma anche noi, come tutte le persone, ci emozioniamo. Però la nostra emozione dura quell'attimo dell'entrata in campo, poi passa tutto, anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
5: La Francia è un avversario, poi

0: così temibile.
1: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
0: Incrociamo le dita.
1: Va bene, arrivederci. Ciao.
0: Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
2: Ah, probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grosso entusiasmo per il calcio.
0: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
2: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
0: Ti senti in forma?
2: Sì, sì.
0: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
3: Sì, beh, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta, penso, quanti chilometri da qua?
0: Beh, massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
3: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
0: Come ti senti, vincente?
3: Beh, sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
0: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
3: Ma punto debole, forse, se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

Ich habe mir leider die Scheibe.

Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra è una località qui vicino a Taranto, c'erano pensate per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio.

0: calcio della nazionale.
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol. La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora. È dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che.
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia. Tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile. Se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, l'ottimo
2: cross,
0: ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al 15esimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico,
1: gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è l'Andrò, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: grande
1: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
3: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire
0: Ferrari, poi stringendo,
1: Carlo,
0: in mezzo, effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Christian Wall. Attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
1: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
0: Rivediamo intanto l'episodio. Ventola, il contrasto con Christian Wall, sicuramente il fallo c'è, però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Christian Wall ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire, un'altra grossa chance. Allora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
1: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
0: Non è Baronio a calciare, ma è Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
1: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
0: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo e siamo al 5° minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
1: Mi ha sentito
0: Pirlo, in vantaggio, D'Amico.
1: Mi ha sentito perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì, e lui lo sa fare, e ha preso in contropiede il portiere che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
0: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
3: Adesso viene il difficile.
1: Bravo Marco.
3: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
0: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita! È finita!

0: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
4: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
5: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
6: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
7: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
8: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
9: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per

0: Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Emergenza minori, si consegnano ai carabinieri due ragazzini di 15 e 17 anni che ieri hanno investito un loro coetaneo sulle strisce pedonali di Viale Virgilio, dovranno rispondere di fuga e omissione di soccorso. Domani intanto l'autopsia sul corpo di Bakary Sako, ucciso da un branco di adolescenti. Ex Ilva, i 149 milioni di euro garantiti dalla legge sulla continuità produttiva stanno già finendo, a giugno ne serviranno altri, intanto il presidente De Caro ribadisce serve l'intervento dello Stato. Strade dissestate in via Capotagliata dopo la denuncia di Adoc sui ritardi sul cantiere, il sopralluogo dell'assessore a Ramolo Noce, stiamo sollecitando l'intervento dell'acquedotto pugliese, ha detto. Bentrovati a questa edizione delle 14 del nostro telegiornale, lo avete sentito nei titoli, hanno 15 e 17 anni, i due minori che si sono consegnati ai carabinieri ieri in serata avevano investito un loro coetaneo sulle strisce pedonali di Viale Virgilio senza prestare soccorso. Il servizio di Dario Gallitelli.
2: Grave episodio di cronaca nel capoluogo ionico. Un ragazzo di 15 anni è stato investito nella serata di domenica in Viale Virgilio mentre attraversava sulle strisce pedonali. Il giovane è stato immediatamente soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata, dove resta ricoverato sotto osservazione. Secondo quanto ricostruito, l'incidente ha coinvolto uno scooter con a bordo due giovanissimi. Dopo l'impatto i due si sarebbero allontanati senza prestare soccorso al ragazzo ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale per i rilievi e per avviare le indagini. In un secondo momento i due ragazzi di 15 e 17 anni si sono presentati spontaneamente al comando provinciale dei carabinieri di Taranto. Entrambi inizialmente erano fuggiti facendo perdere le proprie tracce. La ricostruzione degli investigatori indica che il conducente dello scooter avrebbe frenato bruscamente prima dell'impatto, perdendo il controllo del mezzo e cadendo insieme al passeggero. Dopo essersi rialzati e aver rimesso in piedi il ciclomotore si sarebbero allontanati senza prestare soccorso. Il conducente è stato denunciato per guida senza patente, mentre entrambi dovranno rispondere di fuga e omissione di soccorso. Le indagini proseguono per definire con precisione la dinamica dell'accaduto.
1: Proseguiamo sul filone della cronaca, continuano le indagini sull'omicidio di Bakary Sako. Per il GIP possibile concorso anche per chi non avrebbe inferto le coltellate. Disposta l'autopsia, l'incarico affidato al professor Roberto Vaglio, domani nella tarda mattinata l'ufficializzazione, nel pomeriggio appunto invece l'esame autoptico. Nel dibattito interviene l'ex sindaco di Taranto Mario Guadagnolo, che respinge letture razziste sulla città. Dario Gallitelli.
2: Proseguono le indagini sull'omicidio di Bakary Sako, il 35enne ucciso a Taranto in Città Vecchia. Dall'ordinanza della GIP emergono nuovi dettagli su una possibile responsabilità concorsuale anche per chi non avrebbe materialmente inferto le coltellate. Secondo quanto riportato, le immagini di videosorveglianza e le intercettazioni smentirebbero alcune versioni fornite dagli indagati, rafforzando l'ipotesi del concorso nell'omicidio aggravato dai futili motivi. Restano già attivi diversi provvedimenti cautelari tra maggiorenni e minorenni coinvolti. La procura ha inoltre disposto un accertamento tecnico non ripetibile con l'esame autoptico sulla salma di Bakary Sako. L'incarico sarà affidato al professor Roberto Vaglio e le operazioni peritali si svolgeranno domani 19 maggio presso l'ufficio del pubblico ministero del Tribunale per i minorenni di Taranto. Nel dibattito interviene anche l'ex sindaco di Taranto Mario Guadagnolo, che risponde all'editoriale del direttore dell'unità Piero Sansonetti e respinge ogni lettura del caso in chiave razzista, sottolineando come la città non sia l'Alabama degli anni 50. Nel suo intervento richiama invece il tema della violenza giovanile e delle baby gang, chiedendo risposte da parte di famiglie, scuole, istituzioni e magistratura con processi rapidi e pene severe. Una vicenda che continua ad alimentare dolore, indagini e riflessioni sulla sicurezza e sulla responsabilità sociale.
1: Ieri l'edizione 2026 della Festa dei Popoli, evidentemente segnata da questa vicenda di cronaca. Non arrendiamoci alla violenza, serve puntare sull'educazione, ha detto l'arcivescovo della diocesi, Monsignor Ciro Miniero. Il servizio.
3: Non dobbiamo arrenderci dinanzi alla violenza e non dobbiamo fermarci dinanzi alle difficoltà che possiamo incontrare.

0: Taranto, come ogni città, deve riprendere evidentemente con maggiore attenzione l'impegno educativo per poter far crescere sempre di più generazioni aperte e liberi da ogni violenza.
1: Taranto non si arrende a violenza e razzismo. Il messaggio è arrivato forte durante l'edizione 2026 della Festa dei Popoli promossa dall'Arcidiocesi di Taranto con l'ufficio diocesano Migrantes. Ieri, fuori dalla parrocchia Madonna delle Grazie, già dal mattino gli stand dei rappresentanti delle varie etnie, poi nel pomeriggio la messa celebrata in più lingue presieduta dall'arcivescovo Ciro Miniero. Un appuntamento annuale per la comunità diocesana tarantina, inevitabilmente segnato dalla cronaca. La comunità africana locale ha esposto uno striscione per chiedere giustizia per la morte di Bakary Sako e non sono mancati i riferimenti dell'arcivescovo Miniero durante l'omelia della messa celebrata in più lingue. Il girotondo dei popoli, l'esibizione degli sbandieratori di Oria e momenti di intrattenimento promossi dai partecipanti hanno stemperato la tensione di giorni difficili segnati da un clima di paura.
2: C'erano musulmani, oltre che cristiani, ortodossi, buddisti, proprio perché vogliamo esprimere la comunione che unisce tutti indipendentemente dal proprio stato. La Festa dei Popoli è proprio questo richiamo forte all'unità dei popoli, ecco, questo è un po' il senso, e quindi gli stand, le diverse iniziative, i convegni anche che come Migrantes diocesana noi realizziamo hanno proprio questo scopo specifico, creare una cultura nuova.
1: Voltiamo pagina, parliamo di ex Ilva, i soldi per gli stipendi e le forniture stanno già finendo. Il decreto sulla continuità produttiva di gennaio scorso coprirà le spese solo fino a giugno. Il servizio. Acciaierie d'Italia rischia di trovarsi presto nuovamente senza soldi in cassa. I 149 milioni di euro arrivati con l'ultimo decreto sulla continuità produttiva convertito in legge a gennaio scorso coprirebbero le spese fino a giugno. In attesa della cessione dell'intero asset, la trattativa prosegue in particolare con gli indiani del gruppo Jindal, pesano il pagamento degli stipendi e l'acquisto di forniture, oltre alle manutenzioni sull'altoforno 4. Il dato sulle risorse insufficienti lo rende noto un nuovo quotidiano di Puglia che scorre i dati pubblicati da Acciaierie d'Italia, da cui emerge che i costi del personale ammontano a oltre 198 milioni nel secondo semestre del 2025, periodo nel quale la perdita è stata di 582 milioni e 579 mila euro e a quasi 223 milioni di euro nel primo semestre del 2026, con una perdita di quasi 794 mila euro. La Commissione europea, mesi addietro, ha dato l'ok all'estensione del prestito sino a 390 milioni di euro, dunque resta un margine aperto, ma servono risposte certe sul futuro dello stabilimento. Lo ha ribadito anche il presidente della regione Antonio De Caro negli scorsi giorni, chiedendo un intervento diretto dello Stato. Intanto almeno l'indotto tira un sospiro di sollievo. I pagamenti sono ripresi. E a proposito di ex Ilva, il Ministero diffida i gestori per scarichi idrici della Loppa. Lo rende noto l'attivista di Veralix Luciano Manna. Ilva inquina nonostante la produzione è quasi ferma, scrive, e continua a farlo con gli scarichi idrici dei suoi impianti, in questo caso con l'attività produttiva dell'altoforno. Si tratta dell'ispezione avvenuta a settembre 2025, verbalizzata con proposta di diffida da Ispra, che l'ha inviata al Ministero a febbraio 2026 e che lo stesso Ministero notifica al gestore dello stabilimento di Taranto il 16 aprile scorso. Alluminio, boro e solidi sospesi totali sono stati rilevati oltre i limiti prescritti dal decreto del 25 luglio del 2025 di riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dello stabilimento di Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria. La Loppa di Altoforno continua a rappresentare, dice Manna, una fonte di inquinamento accertato più volte dagli enti di controllo Ispra e Arpa Puglia, non solo quindi l'idrogeno solforato e il biossido di zolfo emesso per l'aria senza captazioni, ma anche inquinanti negli scarichi idrici. Cambiamo argomento. Operazione della Guardia di Finanza contro il lavoro sommerso nel territorio tarantino. I militari del Comando Provinciale di Taranto hanno intensificato i controlli sul territorio individuando 16 lavoratori impiegati completamente a nero e un lavoratore regolare assunto formalmente ma con condizioni lavorative e retributive non conformi a quanto previsto dai contratti. Le attività ispettive avviate grazie a una mirata attività info-investigativa hanno interessato i comuni di Taranto, ma anche

0: di Pulsano, Ginosa, La Terza, Martina Franca, Massafra e Manduria. Nel corso dei controlli sono state ispezionati bar, ristoranti, panifici, cartolerie e tabaccherie. Al termine delle verifiche, sette datori di lavoro sono stati segnalati all'Ispettorato Territoriale del Lavoro per l'impiego di personale irregolare. Per le attività coinvolte potrà essere disposto il provvedimento di sospensione. Ancora controlli, stavolta congiunti dei carabinieri dei NAS di Taranto e degli ispettori dell'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e Repressione delle Frodi dei Prodotti Agroalimentari di Puglia e Basilicata con l'ufficio dell'area di Lecce in un'azienda della provincia di Taranto specializzata nella produzione e commercializzazione di mangimi per animali domestici. Gli accertamenti hanno consentito di rilevare diverse irregolarità nell'etichettatura di confezioni di alimenti destinati in particolare ai cani. Sono state sequestrate amministrativamente oltre 12.500 confezioni di pet food realizzate in forme riconducibili a prodotti dolciari per un valore commerciale di diverse migliaia di euro. Nei confronti dell'azienda sono state contestate sanzioni amministrative per violazione alla normativa di settore. Voltiamo pagina. Questa mattina, sopralluogo dell'assessore comunale ai lavori pubblici Lucio Lonoce in via Capotagliata, chiusa da fine aprile per lavori di ripristino al manto stradale. Sulla vicenda si era espressa nei giorni scorsi ADOC provinciale, che aveva annunciato diffida formale al comune per i ritardi del cantiere. Vediamo il servizio di Maria Laura Paletta.
1: Nessun cantiere abbandonato, siamo sul pezzo. L'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce si è recato questa mattina in via Capotagliata, sul tratto interessato dal 27 aprile scorso, dai lavori di ripristino del manto stradale, per fornire rassicurazioni ai residenti che da circa un mese affrontano i disagi di una strada impraticabile. Le criticità sarebbero sorte proprio durante i lavori di fresatura, quando l'asfalto avrebbe ceduto, rivelando in più punti voragini profonde e meritevoli di approfondimenti. La causa, come accaduto in Viale Ionio, sarebbe da ricercarsi in problematiche legate all'acquedotto pugliese, di cui l'amministrazione comunale sta continuando a sollecitare l'intervento.
2: Ci siamo immediatamente attivati. Avete visto, noi stavamo fresando la strada che poi dovevamo asfaltare, purtroppo ci sono stati dei problemi. Abbiamo chiamato immediatamente l'acquedotto pugliese, dove si sono recati sul posto, hanno fatto dei saggi e devono fare dei lavori molto importanti. Immediatamente abbiamo istituito una riunione lunedì scorso in modo tale da poter agire immediatamente. Mi sono interfacciato anche con l'architetto Ugo Bari. Alle mie spalle c'è una grossa impalcatura che verrà rimossa mercoledì, poi sarà premura da parte dell'acquedotto pugliese venire sul posto e fare questo importante lavoro.
1: Anche in Viale Ionio, già dalla prossima settimana, l'acquedotto pugliese interverrà per sostituire un intero tratto di una conduttura. Soltanto dopo, con ogni evidenza, si potrà procedere al ripristino del manto stradale.
0: Oltre 1.400 partecipanti a Taranto per Nova Parola l'Italia, il laboratorio del Movimento 5 Stelle che produrrà il programma 2027 del partito. Per il senatore Mario Turco si tratta di un progetto mai realizzato prima. Nuovo appuntamento il 29 maggio, ci dice tutto Dario Galitelli.
3: Oltre 1.400 partecipanti per Nova Parola all'Italia, il laboratorio partecipativo promosso dal Movimento 5 Stelle in vista delle politiche 2027. Grande affluenza anche nel capoluogo ionico, dove la richiesta ha superato i posti disponibili, tanto da spingere gli organizzatori a convocare una nuova giornata di confronto il 29 maggio. Il vicepresidente del Movimento 5 Stelle, il senatore Mario Turco, parla di un progetto mai realizzato prima in Italia, basato sulla partecipazione dal basso per costruire il programma della futura coalizione. Progressista. La coordinatrice provinciale Laura Sebastio sottolinea invece il forte coinvolgimento dei cittadini, una piazza di democrazia autentica senza simboli e senza apparati. Le proposte raccolte nelle 99 piazze italiane confluiranno in un instant report che contribuirà alla stesura del programma politico nazionale.
4: È un progetto mai realizzato in Italia, quello di una partecipazione dal basso, dove i cittadini, le imprese, le associazioni avranno la possibilità di confrontarsi e di fornire delle soluzioni che il Movimento 5 Stelle avrà poi il compito di sintetizzare e portarle al futuro tavolo per la creazione di un fronte progressista per dare un'alternativa al paese.
5: Abbiamo una sala aggremita di persone che non vedono l'ora di poter dare il proprio contributo, che sarà autentico, libero, perché la caratteristica di questa giornata, condotta secondo la metodologia dell'Open Space Technology, renderà possibile esprimersi in maniera assolutamente libera.
0: E adesso ce ne andiamo a Palazzo di Città, dove sta per iniziare il Consiglio Comunale. C'è per noi Maria Laura Paletta. Maria Laura, è già iniziato o ci siamo?
1: Buon pomeriggio Marina, sta per iniziare la seduta della massima assise cittadina. Oggi un ordine del giorno piuttosto lungo, c'è una corposa serie di debiti fuori bilancio da riconoscere, la cui approvazione ovviamente sarà sottoposta al Consiglio Comunale. Tra i punti all'ordine del giorno che riguardano invece un po' la quotidianità c'è l'approvazione del regolamento del CUDE, il contrassegno unificato disabili europeo, che riguarda appunto la concessione dello stallo gratuito per le persone con disabilità. E poi una serie insomma di altri punti all'ordine del giorno che riguardano anche i giochi del Mediterraneo, o meglio la modifica alla concessione degli impianti che costituiscono un po' l'eredità di questo evento internazionale per la città di Taranto da parte del comune ad enti terzi. Si sa infatti che la gestione di queste strutture sarà regolata da un partenariato pubblico-privato, sarà interessante capire quali saranno queste modalità. Vi terremo ovviamente a aggiornati sull'esito dei lavori del Consiglio Comunale.
0: Grazie a Maria Laura Paletta. Noi torniamo in studio e andiamo a parlare del Marta, un record di oltre 6.300 presenze registrato nel ponte tra il 25 aprile e il 3 maggio al Museo Archeologico Nazionale di Taranto, che ha ospitato un nuovo appuntamento della rassegna Un anno di concerti al Marta, promossa dall'Orchestra della Magna Grecia. Ci dice ulteriori dettagli Giovanna Calabrese.
6: Musica, archeologia e grandi numeri di visitatori si sono incontrati al Museo Archeologico Nazionale di Taranto in occasione della matinée Luci e Ombre, itinerari polifonici tra Rinascimento e Barocco, appuntamento inserito nella rassegna Un anno di concerti al Marta.
7: E trova un bellissimo pendant anche con la nostra collezione Ricciardi, che è una collezione di quadri donata dal Vescovo Ricciardi al museo, che impreziosisce le sale anche con la pittura moderna. Questa dimostrazione che la musica travalica le epoche, e anche in un museo archeologico, soprattutto in un museo archeologico, l'ascolto di una musica che è anche di epoca moderna non può fare altro che arricchire.
6: Il museo sta vivendo un momento di particolare successo, confermato dalle oltre 6.300 presenze registrate tra il 25 aprile e il 3 maggio, e continua a puntare su eventi che uniscono musica, arte e patrimonio archeologico.
8: Abbraccia musica del 500 e del 600 con autori come Lasso, o Gesualdo, Vittoria e Monteverdi.
9: È un concerto particolarissimo perché ripercorre le strade affrontate da alcuni dei più grandi compositori della storia della musica, vissuti tra 5 e 600, quindi tra il Rinascimento e il Barocco. Siamo al culmine della polifonia vocale, quindi dove gli intrecci contrappuntistici hanno il sopravvento quasi, ma al tempo stesso c'è anche un attento rispetto al testo, alla parola, alla comprensione del testo.
0: Cambiamo argomento. Dal nord al sud della Puglia, tanti gli eventi per la promozione della biodiversità nella settimana che la celebra. Quest'anno il tema scelto è quello dei semi, tra gli eventi anche laboratori didattici per circa 100 alunni delle scuole di Manduria. Il servizio di Ilaria Lia.
10: Nona edizione della settimana della biodiversità pugliese, agricoltura, alimentazione e ambiente. Da oggi fino al 22 maggio oltre 40 eventi, tra incontri, seminari, mostre e attività nelle scuole, ad animare il territorio pugliese con l'obiettivo di promuovere la tutela dell'agrobiodiversità e della sostenibilità ambientale. Tema dell'edizione 2026 è SEMI, simbolo di crescita, innovazione e sviluppo territoriale, idee e progetti che nascono dal territorio grazie al contributo di comunità, associazioni, scuole e cittadini. Tra gli appuntamenti principali anche l'evento in programma il 21 maggio a Manduria, promosso dalle riserve naturali del litorale tarantino orientale in collaborazione con il Comune. L'iniziativa coinvolge

0: svolgerà le scuole del territorio in una giornata dedicata alla scoperta della biodiversità regionale attraverso laboratori esperienziali e attività educative. Protagonisti saranno circa 100 alunni impegnati in un percorso formativo articolato in 5 laboratori didattici tematici. Obiettivo dell'iniziativa è rafforzare il ruolo della scuola nella diffusione della cultura della sostenibilità, sensibilizzando le nuove generazioni sull'importanza della tutela del patrimonio naturale e sul contributo che le azioni quotidiane possono dare alla salvaguardia del territorio.
1: Noi destiniamo risorse del CSR proprio per salvaguardare le specie animali e quindi ci sono misure che vanno incontro a chi fa zootecnia e che tutela ancora delle specie che sono autoctone e che vanno sempre più in via di estinzione, quindi è giusto mantenerle, ma anche agli agricoltori che attraverso cerealicoltura mantengono dei semi importanti. Per noi è fondamentale investire, siamo tra le regioni più all'avanguardia, siamo tra quelli che si sono dotati prima di una legge regionale del 2013.
2: Adesso la pagina sportiva.
3: Amaro epilogo di stagione per il Martina, sconfitto 1-0 dalla Paganese nella finale playoff disputata allo stadio Domenico Tursi. A decidere il match è la rete di Al-Haddadi al 40esimo del primo tempo. Su calcio di punizione battuto da Mancino, l'attaccante ospite supera Simeoli con un pallonetto preciso. Gara equilibrata e molto tesa con poche occasioni nella prima frazione. Il Martina sfiora il vantaggio con Silvestro, mentre la Paganese si rende pericolosa con Pier Domenico e Piga. Dopo il gol ospite nel finale di tempo cresce anche la tensione in campo per un fallo non ravvisato su Silvestro. Nella ripresa i biancazzurri provano a reagire ancora. Silvestro va vicino al pareggio ma trova la grande risposta di Gallo. Il Martina spinge fino alla fine senza però riuscire a trovare il gol del pari. Finisce così con la festa della Paganese e la delusione del Martina, che chiude comunque una stagione importante con un secondo posto in campionato e la finale playoff raggiunta. Domenica di sport, grandi soddisfazioni per la nuova Atletica Taranto, protagonista della Strama Safra 2.0, gara inserita nel calendario FIDA e valida come tappa del circuito Grand Prix sulle strade dello Ionio. La manifestazione dedicata alla memoria di Antonio Martucci ha coinvolto circa 500 atleti provenienti da tutta Puglia, lungo un percorso tecnico di 11,5 km tra i luoghi simbolo di Massafra con il suggestivo passaggio ai piedi del castello medievale. La società rossoblu ha conquistato il secondo posto nella classifica dei team più numerosi al traguardo grazie a ben 39 atleti finisher, confermando grande partecipazione e forte spirito di gruppo. Ottimi anche i risultati individuali, prestazione di alto livello per Tommaso Alagni, che ha chiuso al secondo posto assoluto conquistando anche il primo posto nella categoria SM45. Bene anche Mattia Nigri, nono assoluto e secondo nella categoria SM, Gaetano Balzano, decimo assoluto e vincitore della categoria SM40. Ad un passo dalla top 10 Alessandro Rossi, autore di una prova solida, mentre sono arrivati importanti piazzamenti di categoria anche per Michele Clemente, Luigi Gabriele Fontò, Daniela Basile, Alessia Giove, Sharon Percolla e Federica Ventruti.
2: E con lo sport chiudiamo questa edizione delle 14 del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi e buon pomeriggio.

0: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
5: Nasce Bubs Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità

0: necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno. Quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato? La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
1: Quali sono le principali manovre salvavita?
0: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso. Il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre.

0: per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte di il cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore, perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendola più o meno al pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti, e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia che a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso, quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita. E quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE, abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore, in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico, quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico, anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
0: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione, anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale, tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente hanno ripreso completamente non solo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente

0: sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non averla, non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei. Appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla, questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri.

0: In questo ruolo cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo, quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati e né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi, nel qual caso, è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente.

0: in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente in cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro. Quindi, magari possibilmente scoprendo il torace e si verifica se il torace si solleva e si abbassa. Quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi, se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce, di fronte a questa situazione, quindi il paziente non è cosciente e non respira. Non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi. Perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
3: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare

A scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti. Noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano. Non deve essere posizionata tutta la mano. La base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso ancora oggi continuano a dirmi, ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi.
Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto

La clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea margine sternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore.

0: che c'è il contatto farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni due minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo due minuti, ogni due minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti, schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è una alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5. Taranto c'è all'8,23.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei, perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per time to defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore laddove la stessa sia indicata. Riduzione del time to defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e 1 nel 2026. dove su diverse distanze

0: distanze anche interessanti. Pensate che Rosciano erano 4 chilometri e mezzo circa di distanza. Bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. E si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima, solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%. O viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte, e la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone,
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva, attraverso la valle, andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti prima.
0: circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo, che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo. Il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea, e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione: proporremo a breve alla Regione Abruzzo. Perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto più
1: Quindi non
0: niente. Allora
1: utilizzato.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro, con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà

0: realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente, comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è un piccolo incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati, tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
2: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento, è come vanificare la portata di una legge. Quindi, si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati, ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare, qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il presidente, il dottor Balzanelli. Quindi, io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Romatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
3: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del

0: svolge il massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a un anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello, l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue. Chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni prearrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 centimetri circa nel lattante e di circa 5 centimetri nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria. E una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
2: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento. E dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente. Vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra. Dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale.

A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa, e girarlo, e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica dell'laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati, per esempio in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama
Questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede.

0: dalle quali il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare, per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne, che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete, dunque questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la Vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole, e lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo, ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti. Perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali, so che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro, quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico, scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con compassione e dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te, e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco,

0: di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire, perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1° aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto, e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche, di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno, seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima: salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: Ciao.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

Futura e confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il santuario della Madonna della Salute, noto anche come chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto. Ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute, una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona

0: Zantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore, che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.
1: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: l'Italia in vetrina in Cina, a Shanghai per la precisione, dove alcune regioni, tra cui la Puglia, hanno proposto la propria offerta a milioni di potenziali turisti. Un mercato, quello cinese, in forte espansione nei campi dell'economia, industria e commercio in modo particolare, e in quello del turismo per l'interesse suscitato dalla nostra nazione. Più che il mare, sono le città d'arte, l'enogastronomia, le tradizioni, i punti di forza della nostra offerta turistica. E la delegazione pugliese, guidata per l'occasione dall'assessore regionale Marcello Rollo, ha riaffermato questi valori, esaltando le risorse di una regione baciata dal sole e ricca di risorse naturali.
1: L'iniziativa è nata perché siamo stati contattati da questa organizzazione, dal gruppo Giglio, che insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Industria e il Ministero dell'Economia ha pensato bene di organizzare un evento in Cina in occasione della Formula 1 che si fa a Shanghai. Noi ci siamo subito accorti dell'importanza di questo evento e abbiamo accettato di partecipare. L'obiettivo era intanto conoscere questa realtà e capire come la regione Puglia, in modo anche sotto aspetto turistico, può essere interessante. E quindi la partecipazione, perché come sempre ho detto, se non si partecipa e si capiscono bene le cose come stanno, non si possono proporre le nostre idee. E quindi siamo arrivati qua, come si fa sempre la prima volta, con rispetto. Abbiamo conosciuto questa realtà stupenda. Credo che ci siano le condizioni per la Puglia per poter inserirci in questo mercato, sapendo che le statistiche dicono che ci siano 100 milioni di ricchi che vorrebbero venire in Europa e che vorrebbero spendere, e che in Italia dovrebbero essere quelli la più gettonata. Se l'Italia è la più gettonata, la Puglia deve inserirsi. Io insieme alla delegazione ce la stiamo mettendo tutto, poi saranno gli operatori a mettersi in contatto. Compito mio sarà quello, grazie a questi incontri che ho avuto qua con il direttore dell'ICE, con l'ambasciatore, con tour operator cinesi, di metterli in contatto con i nostri tour operator pugliesi e vedere un po' di trovare un feeling, una proposta che possa essere ideale per il nostro territorio. C'è anche un conforto, lo speravo all'inizio, ma oggi è un dato certo. Con la Lombardia, con il presidente Formigoni, che abbiamo fatto la conferenza stampa, è nato, c'era già un rapporto tra il presidente Fitto e Formigoni, ma io ho chiesto in modo particolare se era possibile trovare una forma di collaborazione turistica, cioè significa che tutti i cinesi che arrivano a Milano, e a Milano dovrebbero esserne di più, possono tranquillamente venire anche in Puglia con un accordo. Vediamo come esce questa possibilità, quindi ci sono anche queste altre alternative che, se nascono, potrebbe tranquillamente essere un fatto nuovo, e quindi la Lombardia e la Puglia ancora di più vicine per una forte collaborazione.
0: E il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, evocato dall'assessore Rollo, conferma la volontà di collaborare con la Puglia per intercettare questo enorme flusso turistico interessato all'Italia.
2: Tra Lombardia e Puglia esiste una collaborazione in diversi campi. Con il presidente Fitto abbiamo firmato diversi accordi per lavorare insieme nel campo della pubblica

pubblica amministrazione, dell'e-government e altro ancora, ma anche essere insieme alcune regioni italiane dell'eccellenza in un grande paese come la Cina significa sostenersi a vicenda e rendere più appetibile la visita in Italia. Non dimentichiamo che tutti gli osservatori dicono che ci sono 100 milioni di cinesi che si apprestano a diventare turisti e a invadere il mondo. Bene, dico che noi dobbiamo essere insieme, noi regioni italiane, per fare in modo che una delle mete visitate dai turisti cinesi sia l'Italia, con le sue splendide bellezze paesaggistiche, culturali, artistiche. Far conoscere l'Italia, far conoscere le regioni d'Italia in Cina è uno degli obiettivi di questa nostra missione. Io credo che sia possibile che la dimensione regionale si integri e completi la dimensione nazionale. Noi vogliamo far conoscere l'Italia nel suo complesso, ma poi alcune specificità regionali hanno qualche cosa di caratteristico che dice qualche cosa in più e che va fatto conoscere. Per quanto riguarda Puglia e Lombardia, diversi sono i campi di collaborazione e anche la presenza, non solo in Cina, ma in altri paesi del mondo per noi interessanti, può costituire un'iniziativa comune di grande respiro, di grande futuro.

Shanghai c'erano anche le telecamere di Studio 100 TV che hanno colto non soltanto i momenti salienti di questa trasferta orientale con i vari incontri e le visite ufficiali, ma anche aspetti suggestivi della cultura cinese, dai colori delle tradizioni all'evoluzione della tecnologia, dai grattacieli alle abitazioni più caratteristiche.

0: Lo Shanghai Dramatic Art Center, per tutta la durata della manifestazione denominata Vetrina Italia, ha esposto un prezioso violino Stradivari, simbolo unico e straordinario della creatività artigianale italiana. A disposizione dei visitatori, inoltre, i tessuti e gli abiti realizzati con le pregiate sete di Como, garantite dal marchio di qualità Serico. La vista, l'udito, il tatto, l'olfatto e il gusto sono stati sollecitati durante un percorso fantastico che ha catapultato i visitatori cinesi nel nostro paese. Il programma è stato concluso da una esibizione del quartetto di fiati dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Cina Italia dunque, un rapporto già avviato. Ora aspetta alla Puglia concretizzare quanto teorizzato a Shanghai. Il sottosegretario al welfare Brambilla si dichiara ottimista su questa possibilità.
1: La Puglia si è mossa molto bene ed è l'unica regione, diciamo, del sud che è presente e che mostra che cosa può dare l'Italia. Allora, noi abbiamo finora temuto e molti temono la Cina perché chiaramente è in una situazione socio-economica totalmente diversa dall'Italia, c'è meno protezione per l'ambiente, meno protezione sociale, meno protezione sul lavoro e quindi un costo molto molto basso del lavoro, quindi una grande invasione di prodotti. Si dimenticano però di notare che ormai sul 1.300.000 abitanti della Cina, tra i 50 e gli 80 milioni hanno un potere di acquisto che è pari a quel 5% di europei che ha un alto potere d'acquisto. Ora, l'Europa sono 330 milioni di abitanti, quindi il 5% sono circa 16 milioni. In Cina ci sono tra i 50 e gli 80 milioni di persone che possono spendere ancora di più. Ecco, ha fatto bene la regione Puglia ed è una grande occasione per le regioni del sud quella di poter far capire ai cinesi che qui ci sarà anche il grande sviluppo, ma noi abbiamo storia, cultura, tradizione, forse il 70% esagerato, ma ci siamo vicini del patrimonio archeologico di tutto il mondo. Ecco, dobbiamo attrezzarci, siamo forse poco attrezzati con grandi alberghi come li abbiamo visti qui, con grandi infrastrutture, ma se soltanto un milione di cinesi ricchi potesse venire in Italia, noi passeremmo da un posto piuttosto brutto nel campo del turismo complessivo e forse ritorneremo come negli anni 70 a avere il primo posto. Quindi questa è la grande opportunità, questa gente vuole la qualità, vuole vedere delle cose che qui non può vedere e quindi per me è una grande opportunità anche e soprattutto per la regione del sud dove c'è anche molto

0: proprio patrimonio archeologico.
1: Grande interesse poi ha suscitato l'innovazione introdotta quest'anno di una gara del circuito di Formula 1 di automobilismo, il tutto in un tripudio di bandiere rosse col cavallino rampante della Ferrari, rappresentata per l'occasione, oltre che dai piloti e dall'intero team, anche dal presidente Luca Cordero di Montezemolo. Quest'ultimo, anche in veste di presidente della Confindustria, conferma di quanto il nostro paese sia interessato al mercato cinese.

0: La manifestazione Vetrina Italia è stata finanziata da Amic S.p.A., azienda italiana leader nel settore chimico e sponsor della Formula 1.
1: C'è un feeling effettivamente fra l'Italia e la Cina più di quanto si possa pensare. Noi siamo dei creativi, anche loro lo sono, noi siamo degli improvvisatori molte volte, i cinesi sono veramente fantastici nell'improvvisazione, però anche oggi hanno raggiunto delle capacità di base tecniche e molto forti e sono affascinati da tutto quello che è bello. E quindi penso che l'Italia, che naturalmente il proprio patrimonio genetico ha la bellezza, il gusto, sia un partner ideale per la Cina.
0: L'Amic dunque è una delle tante aziende italiane che hanno già scommesso sulla Cina, perché è un mercato che ha al suo interno enormi potenzialità di investimento e che gradisce molto il Made in Italy. E Shanghai è la sintesi della Cina moderna, tecnologica, più aperta e dinamica.
2: E crediamo molto in questo paese, crediamo molto nelle sue potenzialità e crediamo soprattutto molto nel rapporto tra l'Italia e la Cina, perché pensiamo che sono due popoli con due culture estremamente diverse, ma con nel contempo anche molte cose in comune. Quindi pensiamo veramente che sia un'opportunità da non lasciar perdere. È un popolo ed è un paese in continua evoluzione ed è un popolo che corre e noi non possiamo assolutamente perdere questa occasione.

0: Durante il soggiorno in Cina, la delegazione italiana ha partecipato inoltre all'inaugurazione dei nuovi uffici di Shanghai dell'ICE, l'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, e del Consolato Italiano. Una occasione in più per rinsaldare l'amicizia tra i due popoli e incrementare i rapporti commerciali, culturali e turistici tra Italia e Cina. E anche in questa circostanza si è parlato di Puglia.
1: La gamma dell'offerta pugliese è abbastanza ampia e diversificata, va da alcuni comparti, per esempio della tecnologia, con alcune produzioni di eccellenza nel sistema della macchina utensile, a alcune produzioni che sono importanti per quanto riguarda il comparto del lifestyle, riferendomi con questo in particolare all'agroalimentare. Il turismo è certamente importante, perché il turismo può determinare, se ha successo, una modifica nei comportamenti del consumatore cinese. Il consumatore cinese verrà in Italia e comincerà a sperimentare direttamente quali sono, diciamo, i modelli di vita di questo lifestyle italiano che si è imposto in altri mercati. Il potere d'acquisto di molte classi cinesi sta aumentando, lo vedete andando in giro per queste grandi città, e allora ritengo che per la Puglia si pongono anche delle condizioni interessanti di intervento nel comparto dell'agroalimentare, perché la crescita della capacità d'acquisto fa sì che il cinese vada sempre più alla ricerca di prodotti diversi, di un'alternativa rispetto a quello che sino ad ora gli è stato offerto in termini di cucina occidentale. Sostanzialmente cerca di abbandonare la formula del McDonald's, cerca di abbandonare formule della ristorazione, diciamo, tipo fast food, e vuole cominciare a godere stili di vita occidentali di eccellenza. La Puglia, come dicevo prima, con la sua offerta di qualità in termini per esempio di pasta, in termini di conserve alimentari, in termini di vino, penso ai vini per esempio del Salento in particolare, che penso possono incontrare anche il piacere della popolazione cinese, può trovare degli spazi interessanti. Naturalmente questo è un mercato dove ci sono tutti i competitors, qui gli australiani, i cileni nel settore

0: Il vino per esempio la fanno da padrone e allora è un mercato dove per affermarsi bisogna operare, si gioca sulla qualità, si gioca sulle attività promozionali, si gioca sulla spinta promozionale che bisogna fare, si gioca sulla presenza diretta. E per esempio l'Italia non deve cadere nell'errore, l'Italia e la Puglia, nell'errore di pensare che siccome ci sarà il flusso turistico cinese in Italia, poi alla fine finirà per toccare Puglia, finirà per toccare altre regioni. Non è assolutamente vero, perché andrà gestito. La Spagna, la Grecia, la Francia, la Germania sono tutte piazze di destinazione del turismo cinese e sono tutti competitors nostri per quanto riguarda lo stesso tipo di lifestyle. Cioè la Grecia può offrire esattamente più o meno delle cose che offre l'Italia in termini di lifestyle, tranne la moda forse o il design, però la Spagna è altrettanto competitiva. Quindi la conquista di questo mercato si ha con una presenza diretta, con la creazione di network, di reti, senza venire all'arrembaggio con piccole delegazioni che magari non hanno dei contatti. Bisogna invece costruire dei percorsi, dei progetti all'interno del quale giocano le strutture pubbliche e le strutture private. Attraverso questo meccanismo si ha quella forza per poter incidere su città come Shanghai o Pechino di 20 milioni di abitanti, dove se lei non ha una spinta promozionale organica, coordinata, con un intervento di incontri one to one, di manifestazioni diciamo, di un certo impatto, lei passa inosservato.
1: Delle potenzialità della Puglia, della capacità degli imprenditori della nostra regione e della qualità dei nostri prodotti si dice convinto anche il direttore generale dell'Istituto Italiano per il Commercio con l'Estero.
2: Ma io credo che la Puglia sia una regione manifatturiera di grande importanza per il sistema Italia. Ha aziende di eccellenza ormai mondiale, aziende che si stanno rafforzando per conquistare i mercati europei. E credo che anche la Cina possa essere una grande opportunità per l'industria pugliese, per l'industria manifatturiera, per l'industria alimentare, oltre che quella turistica. Esistono già presenze importanti, ad esempio per 4 settimane nella grande catena di Shangri-La la pasta pugliese e l'olio pugliese la fanno da grandi e i marchi della Puglia sono ormai considerati al top dei consumi in questo grande mercato. Ma abbiamo anche la presenza dei mobilieri, abbiamo la presenza di alcune aziende della filiera della componentistica dell'auto che hanno un grande futuro in questo paese. Certo la Puglia ha guardato con più attenzione all'Europa che si stava allargando, ma credo che questo grande mercato come quello cinese darà un grande scatto all'economia pugliese, solo pensando che se i cinesi sceglieranno il Mediterraneo come mare d'entrata nell'Europa, per Taranto che è un porto di grande efficienza, così come per Gioia Tauro in Calabria, ci sarà un grande salto organizzativo e logistico e quindi quella economia dei servizi che è un'economia produttiva e che segna la qualità di un paese. E il fronte del turismo è un turismo tutto essenziale, che forse rappresenta per la Puglia una grande chance. Il cinese ama il nostro paese, non è poi amante del mare considerato in modo tradizionale, allora questa terra pugliese con la sua catena delle masserie che sono una vera catena di eccellenze e di qualità, con una cucina invidiabile e quindi molto vicina ai gusti più raffinati di questo paese, il suo paesaggio, la sua storia, la sua tradizione, sicuramente possono essere un'offerta turistica molto interessante al milione di cinesi che ci aspettiamo nei prossimi anni in Italia. Bisogna rafforzare le infrastrutture e quindi, se posso fare un augurio, avanti con il grande aeroporto delle Puglie, perché senza sistema aeroportuale lei sa che il turismo non decolla.
1: Una regione dalle mille potenzialità, dunque, che se riuscirà a superare qualche ostacolo di natura infrastrutturale potrà affermarsi ancor di più nel mercato cinese, come conferma l'organizzatore dell'evento Vetrina Italia, Alessandro Giglio.
3: La Puglia, per il patrimonio turistico, storico, archeologico e culturale che ha, è una regione ideale per rappresentare l'Italia del sud nel mondo. Rappresenta una delle tante anime di cui l'Italia è ricca e la rappresenta in maniera eccelsa, quindi era ottima la presenza della vostra regione all'interno di una manifestazione internazionale come questa.

0: ha voluto introdurre una regione che piace e convince, e i dati dello scorso anno lo dimostrano. Nel 2003 i flussi turistici italiani e stranieri hanno segnato un incremento del 3,5% rispetto al 2002. Cresce anche l'interesse dei tour operator verso la nostra offerta. Prova ne è l'aumento delle compagnie aeree che hanno deciso di investire sulla destinazione Puglia. Oltre ai collegamenti aerei con Londra, Bruxelles, Parigi, Monaco e Francoforte, già operativi dagli aeroporti pugliesi, da aprile prossimo saranno attivi anche i voli diretti per Stoccarda e Colonia. Il segnale è inequivocabile. La promozione attuata all'estero funziona e va potenziata. Dai Misteri a San Martino, la Puglia turistica si presenta con un progetto nuovo e attraente, che ha come obiettivo quello di valorizzare l'offerta regionale in tutti quegli aspetti e peculiarità che la rendono davvero unica, puntando sui beni culturali. Da qui l'accordo di programma quadro con il ministro Urbani, che prevede un finanziamento di circa 200 milioni di euro per il recupero, la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse storico, culturali e artistiche della Regione Puglia: chiese, castelli, teatri, musei, biblioteche e archivi. Particolare attenzione è rivolta poi all'enogastronomia e agli appuntamenti con il folklore e alle più antiche tradizioni che rappresentano un prezioso archivio della memoria della gente di Puglia.
1: L'obiettivo è quello di iniziare a farci conoscere. Ci sono altre regioni come la Lombardia che già dal 96 hanno messo piede qua e stanno partecipando alla crescita incredibile di questa città, e credo che la Puglia può sicuramente essere concorrenziale, perché ha dei patrimoni culturali, turistico e economico per questa regione, e quindi convincere i cinesi, quando arriveranno in Europa, a venire anche in Puglia, perché vorremmo fare dei collegamenti diretti con Roma e Milano, perché sappiamo che sotto aspetto dei trasporti la Puglia ha delle grosse difficoltà. Però io ho parlato già con l'agenzia di Roma e credo che possiamo fare dei gemellaggi importanti. Tutti i turisti che arrivano a Roma li possono tranquillamente spostare in Puglia. Se poi noi saremo capaci a convincerli, potremo anche trovare delle forme di collaborazione dirette con le compagnie aeree, anche quelle cinesi. È l'inizio di un percorso. Spero che la prossima volta il sistema Puglia si presenti qua con tutte le sue potenzialità. Io volevo già questa volta portare con me Confindustria e l'ICE, quindi rappresentanti di tutte le camere di commercio. Io spero che la prossima volta la Puglia si presenterà al suo completo per presentare col suo sistema Puglia, per poter essere concorrenziale anche a confronto ad altre regioni, che so altre regioni d'Italia si stanno muovendo.
0: La Puglia, che può contare su 774 alberghi, 197 aziende agrituristiche, 211 campeggi e villaggi e circa 150 tra case vacanza e bed and breakfast, punta con forza sulla qualificazione dell'offerta attraverso un progetto complessivo che valorizzi le singole peculiarità territoriali e che ponga allo stesso tempo particolare attenzione all'ammodernamento degli alberghi già esistenti. È evidente che per rispondere alla crescente domanda del mercato turistico è necessario incrementare la ricezione turistica della Puglia, che oggi offre un rapporto qualità-prezzo davvero concorrenziale. La regione punta sul turismo per produrre nuovo sviluppo e maggiore occupazione attraverso il coinvolgimento sinergico di altri settori come l'agroalimentare, l'artigianato e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e delle produzioni locali. Dunque una logica di sistema, la stessa che sottende l'iniziativa promossa da Sviluppo Italia, finalizzata alla nascita di poli turistici integrati per dare impulso allo sviluppo di un settore trainante per l'economia nazionale come il turismo. Come è noto, la Puglia rientra infatti tra le regioni del sud individuate per la realizzazione di 5 poli turistici. Un progetto importante che prevede per la nostra regione 194 milioni di euro di investimenti in strutture ricettive, 2.900 camere, 3.200 nuovi occupati e l'attivazione di un flusso turistico di 800.000 unità all'anno. Tornando alla visita in Cina della delegazione italiana, lo Shanghai Grand Theater ha ospitato la prima assoluta di Partirò, un musical realizzato appositamente per l'evento, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, culturali e imprenditoriali cinesi e italiane. Il musical, attraverso i più celebri brani orchestrali e le più famose canzoni e arie d'opera lirica, ha portato per mano gli spettatori nel più fantastico ed emozionante viaggio in Italia. Un percorso multimediale di 80 minuti minuti con la regia di Anna Lezzi, un'immensa scenografia virtuale per mostrare la ricchezza e la fama del patrimonio italiano. Partirò è stato trasmesso in Cina dal network OTV e nel resto del mondo dal canale Music Box, media partner della manifestazione. Il tutto con il coordinamento di Dimi SPA, prima public company della musica in Italia.

Martino Doc Leccese, trasferito a Roma nell'85. Abbiamo costruito questa società per azioni, tra l'altro vi dico è l'unica in questo momento in Europa, perché la nostra società per azioni è formata totalmente da musicisti e sono azionisti di una prima SPA, una public company in realtà nuovissima. Questa idea è venuta a me insieme a un altro socio che è romano, perché io sono un violoncellista spostato a Roma, insomma, durante gli... Sì, sono violoncello. Però negli ultimi anni mi sono dedicato a questa avventura nel Dimi e ho incontrato Beppe nell'Uscio Dalla, perché la nostra orchestra suonava lì nella trasmissione, lui era il direttore arrangiatore della trasmissione La Bella e la Bestia, ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti, lui Tarantino e io Leccese, e da lì è poi nata un'amicizia.

0: E per questo evento internazionale l'orchestra è stata diretta da Beppe Donghi, a Tarantino, firma autorevole nel mondo della musica italiana, avendo infatti orchestrato e diretto, sempre con l'orchestra del Dimi, l'ultimo lavoro di Lucio Dalla, Tosca, Amore disperato. Donghi giudica così la promozione della Puglia nel mondo.
1: Per me è indispensabile, non importante. È indispensabile che se altre regioni sono rappresentate ci sia anche la Puglia. Io credo che comunque questa cosa vada alimentata con la professionalità. Io a volte risulto antipatico perché sottolineo il fatto che una cosa, se si fa, bisogna farla bene. E quindi nel momento in cui ho un approccio con un'orchestra, e questo purtroppo Daniele lo sa, perché per questo a volte ci sono stati degli scontri incredibili, non mi accontento, cioè non mi accontento di eseguire, non mi accontento che l'orchestra esegua, ma sono dell'avviso che ciascun musicista debba interpretare quello che si sta suonando, che sia di cultura classica o cultura leggera o qualsiasi tipo di musica, perché io sono un po' a cavallo tra i due generi. A me piace la musica che a me piace. Io posso fare il mio, posso anche essere il miglior direttore, il miglior pianista, il miglior comunicatore del mondo, ma se non trovo la via giusta per potermi far ascoltare, non ci riuscirò mai.

Il prodotto Puglia dunque funziona già molto bene, ma ha bisogno di essere ulteriormente promosso e conosciuto all'estero. La visita a Shanghai è stata una tappa fondamentale di questo percorso avviato dall'assessore Rollo e che continuerà in altre realtà internazionali per proporre un'offerta turistica di prim'ordine.

Ciao a tutti amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta di una semplicità unica ma soprattutto versatile. Perché versatile? Perché è una ricetta che si può mangiare il giorno dopo, quindi prepararla con tranquillità il giorno prima. È una ricetta che la si può fare in tutti i gusti che voi desiderate. È una ricetta svuota frigo perché potete unire parti vegetali, parti animali, pancette, prosciutti, ovviamente sempre con moderazione, seguendo uno stile di vita sano e ben bilanciato. Parliamo della frittata, ma non una classica frittata, nella mia versione, che unisce due tradizioni, quella italiana e quella francese della quiche Lorraine. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono una zucchina, 4 uova, della ricotta, formaggio, noce moscata e sale. Iniziamo dalla nostra zucchina. L'abbiamo ben lavata, tamponata leggermente e faremo delle piccole filangère. Ci aiutiamo a fare queste filangère semplicemente con una grattugia. Priviamo la zucchina dal suo sederino in questo modo. Dopodiché prendiamo una boule, predisponiamo la grattugia e iniziamo a grattugiare la nostra zucchina. Abbiamo ben grattugiato la nostra zucchina e siamo rimasti con la testa. Ovviamente in questa ricetta la testa non ci serve, ma non la buttate, mettetela da parte, perché a breve vi mostrerò come si può trasformare questo prodotto in una vellutata e non solo. A questo punto aggiungiamo del sale fino alla nostra zucchina e procediamo con il processo di osmosi. Questo ci permetterà di far fuoriuscire i liquidi in eccesso dalla nostra zucchina. 10 minuti a nanna. Ora procediamo al nostro ripieno, che in realtà nella nostra versione sarà la vera frittata. Questo perché nella nostra versione? Perché dovessimo fare la quiche Lorraine come tradizione, avremmo o una base di pasta sfoglia o pasta brisée e successivamente un pastello fatto con uova o crema di latte o panna e ortaggi, pancetta, prosciutto, come vi accennavo all'inizio. Noi invece cosa faremo? Utilizziamo semplicemente le uova, non utilizziamo né panna né crema di latte, che verrà sostituita con la nostra ricotta. Successivamente montate le uova con la ricotta, aggiungeremo il formaggio grattugiato, una bella grattugiata di noce moscata e a finire aggiustare di sale. Iniziamo dalle uova. Io sto utilizzando un uovo fresco perché sono mie e quindi la grandezza è importante. Nel caso in cui non trovate un uovo di questa categoria e di questa grandezza, potete aggiungere un uovo in più, semplicemente senza paura e senza alcun tipo di problema. Rompiamo le uova in una boule. Iniziamo con una frusta a montare il nostro composto. Quando l'uovo è ben schiumato, aggiungiamo la nostra ricotta all'interno. Questo più o meno è mezzo fuscello di ricotta. Continuiamo a montare. Quando dobbiamo fermarci e capire che il nostro composto è quasi pronto? Semplicemente quando i grumi della ricotta si saranno sciolti nel nostro composto. A questo punto il nostro composto è vellutato e molto fluido, aggiungiamo il formaggio grattugiato,

aggiustiamo subito di sale e andiamo con una dose generosa di noce moscata. Come se piovesse. Mescoliamo il tutto e poi siamo pronti per accogliere la nostra zucchina. Procediamo ora con la nostra zucchina. Come vedete, qui c'è acqua di vegetazione che tramite il processo d'osmosi abbiamo tirato fuori. Procediamo semplicemente strizzando la nostra zucchina e la inseriamo all'interno del nostro composto, in questo modo. Prendiamo acqua che cade, vedete? Perché strizziamo la zucchina? Perché già il composto è abbastanza umido. Rischiamo di non far cuocere in modo corretto la nostra frittata. Strizziamo e aggiungiamo. Amalgamiamo la zucchina con il nostro composto di uova e siamo pronti per posizionarlo in una cocotte. Ora ci aiutiamo con un pezzo di carta da forno e foderiamo la nostra cocotte dove verrà inserito il nostro composto. Per avere più facilità facciamo questo movimento. La stropicciamo. Questo ci consentirà di avere più facilità nel modellare la nostra teglia o, in questo caso, ciotola di terracotta. Perfetto. A questo punto versiamo il composto nella nostra cocotte.

Modelliamo per bene, dovessero essersi formate qualche piegolina, in questo modo. E ora passiamo alla cottura. Qui seguitemi attentamente. Forno preriscaldato a 200-250 gradi. Inforniamo i primi 30-35 minuti a 140 gradi. Dopodiché, quando il nostro composto si sarà elevato, passiamo alla fase di cottura e asciugatura finale e portiamo la temperatura a 170 gradi per altri 10-15 minuti. Quando ci accorgiamo che la nostra frittata è pronta? Semplicemente prendiamo un canovaccio o un torcione, muoviamo nel forno leggermente la nostra terracotta. Se il centro non si muove più, rimane sodo, la cottura è perfetta. Andiamo. La nostra frittata è cotta, impiattiamo. Questa operazione consiglio di farla quando si è ben rassettata, praticamente una mezz'oretta dopo. Come vedete, muovendola rimane ben soda. A questo punto gli diamo un taglio a metà.

Il profumo che emana è pazzesco. Quando la rifarete mi potrete capire. La nostra frittata, salubre, bellissima, profumatissima, saporita, dinamica, versatile, è pronta. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!

Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione delle 19.30 di 100 Notizie. Apriamo con la cronaca: si consegnano ai carabinieri due ragazzini di 15 e 17 anni che ieri hanno investito un loro coetaneo. Dovranno rispondere di fuga e di omissione di soccorso. Nel frattempo domani l'autopsia di Bakary Sacco, ucciso da un gruppo di adolescenti in Città Vecchia. E poi l'ex Silva, i 149 milioni di euro garantiti dalla legge per la continuità produttiva stanno finendo a giugno, ne serviranno altri. Intanto il presidente De Caro dice che serve un intervento dello Stato. E poi torniamo a parlare di via Capotagliata, proprio con Maria Laura Paletta abbiamo intervistato l'assessore Lucio Lonoce. Questo e molto altro nell'edizione delle 19.30.

0: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
2: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
3: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
4: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
5: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
6: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
7: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore.

0: sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Emergenza minori, si consegnano ai carabinieri due ragazzini di 15 e 17 anni che ieri hanno investito un loro coetaneo sulle strisce pedonali di Viale Virgilio. Dovranno rispondere di fuga e omissione di soccorso. Domani intanto l'autopsia sul corpo di Bakary Sacco ucciso da un branco di adolescenti. Ex Silva, i 149 milioni garantiti dalla legge sulla continuità produttiva stanno già per terminare, a giugno ne serviranno altri, intanto il presidente De Caro ribadisce serve l'intervento dello Stato. Strade dissestate in via Capotagliata dopo la denuncia di Adoc sui ritardi nel cantiere. Il sopralluogo dell'assessore al ramo lo noce. Stiamo sollecitando l'intervento dell'acquedotto pugliese. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, apriamo questa nostra edizione di 100 notizie con la cronaca e praticamente, più precisamente con il quindicenne investito sulle strisce. Ieri sera in Viale Virgilio si sono consegnati ai carabinieri due minorenni, un quindicenne e un diciassettenne, dovranno rispondere dei reati di fuga ed omissione di soccorso. Grave episodio di cronaca nel capoluogo ionico. Un ragazzo di 15 anni è stato investito nella serata di domenica in Viale Virgilio mentre attraversava sulle strisce pedonali. Il giovane è stato immediatamente soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata, dove resta ricoverato sotto osservazione. Secondo quanto ricostruito, l'incidente ha coinvolto uno scooter con a bordo due giovanissimi. Dopo l'impatto i due si sarebbero allontanati senza prestare soccorso al ragazzo ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale per i rilievi e per avviare le indagini. In un secondo momento i due ragazzi di 15 e 17 anni si sono presentati spontaneamente al comando provinciale dei carabinieri di Taranto. Entrambi inizialmente erano fuggiti facendo perdere le proprie tracce. La ricostruzione degli investigatori indica che il conducente dello scooter avrebbe frenato bruscamente prima dell'impatto, perdendo il controllo del mezzo e cadendo insieme al passeggero. Dopo essersi rialzati e aver rimesso in piedi il ciclomotore si sarebbero allontanati senza prestare soccorso. Il conducente è stato denunciato per guida senza patente, mentre entrambi dovranno rispondere di fuga e omissione di soccorso. Le indagini proseguono per definire con precisione la dinamica dell'accaduto. Ancora cronaca, proseguono le indagini relative all'omicidio di Bakary Sacco. Per il GIP, possibile il concorso anche per chi non avrebbe inferto le coltellate al 35enne del Mali. Intanto disposta l'autopsia che si terrà nella giornata di domani. Proseguono le indagini sull'omicidio di Bakary Sacco, il 35enne ucciso a Taranto in Città Vecchia. Dall'ordinanza del GIP emergono nuovi dettagli su una possibile responsabilità concorsuale anche per chi non avrebbe materialmente inferto le coltellate. Secondo quanto riportato, le immagini di videosorveglianza e le intercettazioni smentirebbero alcune versioni fornite dagli indagati, rafforzando l'ipotesi del concorso nell'omicidio aggravato dai futili motivi. Restano già attivi diversi provvedimenti cautelari tra maggiorenni e minorenni coinvolti. La procura ha inoltre disposto un accertamento tecnico non ripetibile con l'esame autoptico sulla salma di Bakary Sacco. L'incarico sarà affidato al professor Roberto Vaglio e le operazioni peritali si svolgeranno domani 19 maggio presso l'ufficio del pubblico ministero del Tribunale per i minorenni di Taranto. Nel dibattito interviene anche l'ex sindaco di Taranto Mario Guadagnolo, che risponde all'editoriale del direttore dell'unità Piero Sansonetti e respinge ogni lettura del caso in chiave razzista, sottolineando come la città non sia l'Alabama degli anni 50. Nel suo intervento richiama invece il tema della violenza giovanile e delle baby gang, chiedendo risposte da parte di famiglie, scuole, istituzioni e magistratura con processi rapidi e pene severe. Una vicenda che continua ad alimentare dolore, indagini e riflessioni sulla sicurezza e sulla responsabilità sociale. Rimaniamo sull'argomento perché nella serata di domenica si è svolta l'edizione 2026 della Festa dei Popoli proprio in ricordo di Bakary Sacco. Non arrendiamoci alla violenza, serve puntare sull'educazione. Queste le dichiarazioni dell'arcivescovo Monsignor Ciro Miniero.
2: dobbiamo arrenderci dinanzi alla violenza e non dobbiamo fermarci dinanzi alle difficoltà che possiamo incontrare. Taranto, come ogni città, deve riprendere evidentemente con maggiore attenzione l'impegno educativo per poter far crescere sempre di più generazioni aperte e liberi da ogni violenza.
3: Taranto non si arrende a violenza e razzismo. Il messaggio è arrivato forte durante l'edizione 2026 della Festa dei Popoli promossa dall'Arcidiocesi di Taranto con l'ufficio diocesano Migrantes. Ieri, fuori dalla parrocchia Madonna delle Grazie, già dal mattino gli stand dei rappresentanti delle varie etnie, poi nel pomeriggio la messa celebrata in più lingue presieduta dall'arcivescovo Ciro Miniero. Un appuntamento annuale per la comunità diocesana tarantina, inevitabilmente segnato dalla cronaca. La comunità africana locale ha esposto uno striscione per chiedere giustizia per la morte di Bakary Sako e non sono mancati i riferimenti dell'arcivescovo Miniero durante l'omelia della messa celebrata in più lingue. Il girotondo dei popoli, l'esibizione degli sbandieratori di Oria e momenti di intrattenimento promossi dai partecipanti hanno stemperato la tensione di giorni difficili segnati da un clima di paura.
4: C'erano musulmani, oltre che cristiani, ortodossi, buddisti, proprio perché vogliamo esprimere la comunione che unisce tutti indipendentemente dal proprio Stato. La Festa dei Popoli è proprio questo richiamo forte all'unità dei popoli, ecco, questo è un po' il senso, e quindi gli stand, le diverse iniziative, i convegni anche che come Migrantes diocesana noi realizziamo hanno proprio questo scopo specifico, creare una cultura nuova.
1: Torniamo a parlare di Ex Ilva, i soldi per gli stipendi e per la continuità produttiva stanno per terminare. Sull'argomento si è espresso anche il governatore De Caro, che ha chiesto a gran voce un intervento pubblico.
3: Acciaierie d'Italia rischia di trovarsi presto nuovamente senza soldi in cassa. I 149 milioni di euro arrivati con l'ultimo decreto sulla continuità produttiva convertito in legge a gennaio scorso coprirebbero le spese fino a giugno. In attesa della cessione dell'intero asset, la trattativa prosegue in particolare con gli indiani del gruppo Jindal, pesano il pagamento degli stipendi e l'acquisto di forniture, oltre alle manutenzioni sull'altoforno 4. Il dato sulle risorse insufficienti lo rende noto un nuovo quotidiano di Puglia che scorre i dati pubblicati da Acciaierie d'Italia, da cui emerge che i costi del personale ammontano a oltre 198 milioni nel secondo semestre del 2025, periodo nel quale la perdita è stata di 582 milioni e 579 mila euro e a quasi 223 milioni di euro nel primo semestre del 2026, con una perdita di quasi 794 mila euro. La Commissione europea, mesi addietro, ha dato l'ok all'estensione del prestito sino a 390 milioni di euro, dunque resta un margine aperto, ma servono risposte certe sul futuro dello stabilimento. Lo ha ribadito anche il presidente della regione Antonio De Caro negli scorsi giorni, chiedendo un intervento diretto dello Stato. Intanto almeno l'indotto tira un sospiro di sollievo. I pagamenti sono ripresi.
1: Restiamo in ambito Ilva, il Ministero diffida i gestori per gli scarichi idrici della Loppa, lo riporta l'attivista di Veralix Luciano Manna. L'Ilva inquina nonostante la produzione è quasi ferma e continua a farlo con gli scarichi idrici dei suoi impianti, in questo caso con l'attività produttiva dell'altoforno. Si tratta dell'ispezione avvenuta a settembre 2025, verbalizzata con proposta di diffida da Ispra che l'ha inviata al Ministero a febbraio 2026, che lo stesso Ministero notifica al gestore dello stabilimento di Taranto il 16 aprile 2026. Alluminio, boro e solidi sospesi totali sono stati rilevati oltre i limiti prescritti dal decreto del luglio 2025 di riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'AIA per l'esercizio dello stabilimento Acciaierie d'Italia SPA in amministrazione straordinaria. La Loppa di Altoforno continua a rappresentare una fonte di inquinamento accertato più volte dagli enti di controllo Ispra ed ARPA Puglia. Non solo quindi idrogeno solforato e il biossido di zolfo fu emesso per aria, ma senza captazioni, ma anche inquinanti negli scarichi idrici. Torniamo a parlare di cronaca, questa volta con un'operazione della Guardia di Finanza contro il lavoro sommerso nel territorio tarantino. I militari del Comando Provinciale di Taranto hanno intensificato i controlli economici sul territorio, individuando 16 lavoratori impiegati completamente in nero e un lavoratore irregolare assunto formalmente ma con condizioni lavorative e retributive non conformi a quanto previste dai contratti. Le attività ispettive, avviate grazie a una mirata attività info-investigativa, hanno interessato diversi comuni della provincia, Taranto, Pulsano, Ginosa la terza, Martina Franca, Massafra e Manduria. Nel corso dei controlli sono state ispezionate diverse attività commerciali, tra cui bar, ristoranti, panifici, cartolerie e tabaccherie. Al termine delle verifiche, 7 datori di lavoro sono stati segnalati all'Ispettorato Territoriale del Lavoro per l'impiego di personale irregolare. Per le attività coinvolte potrà essere disposto il provvedimento di sospensione. La Guardia di Finanza conferma così il proprio impegno nel contrasto all'economia sommersa. Continuiamo a parlare di lavoro e più precisamente di una operazione congiunta dei carabinieri del NAS di Taranto e degli ispettori dell'Ispettorato Centrale per il controllo della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari di Puglia e Basilicata, ufficio di Lecce, in un'azienda della provincia di Taranto specializzata nella produzione e nella commercializzazione di mangimi per animali domestici. Gli accertamenti hanno consentito di rilevare diverse irregolarità nell'etichettatura di confezioni di alimenti destinati ai cani. Sono state sequestrate oltre 12.500 confezioni di pet food realizzate in forme riconducibili a prodotti dolciari per un valore commerciale di diverse migliaia di euro. Nei confronti dell'azienda sono state contestate sanzioni amministrative per violazioni alla normativa di settore. E torniamo a parlare di decoro urbano e di viabilità, parliamo di via Capotagliata. Negli scorsi giorni avevamo affrontato l'argomento denunciando la chiusura totale della strada sin da aprile per i lavori pubblici, per lavori di ripristino del manto stradale. Sulla vicenda si era espressa l'ADOC, quest'oggi abbiamo ascoltato le parole dell'assessore Lucio Lonoce.
5: Nessun cantiere abbandonato, siamo sul pezzo. L'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce si è recato questa mattina in via Capotagliata, sul tratto interessato dal 27 aprile scorso dai lavori di ripristino del manto stradale, per fornire rassicurazioni ai residenti che da circa un mese affrontano i disagi di una strada impraticabile. Le criticità sarebbero sorte proprio durante i lavori di fresatura, quando l'asfalto avrebbe ceduto, rivelando i più punti voragini profonde e meritevoli di approfondimenti. La causa, come accaduto in Viale Ionio, sarebbe da ricercarsi in problematiche legate all'acquedotto pugliese, di cui l'amministrazione comunale sta continuando a sollecitare l'intervento.
6: Ci siamo immediatamente attivati, come avete visto, noi stavamo fresando la strada che poi dovevamo asfaltare e purtroppo ci sono stati dei problemi. Abbiamo chiamato immediatamente l'acquedotto pugliese, dove si sono recati sul posto, hanno fatto dei saggi e devono fare dei lavori molto importanti. Immediatamente abbiamo istituito una riunione lunedì scorso in modo tale da poter agire immediatamente. Mi sono interfacciato anche con l'architetto Ugo Bari. Alle mie spalle c'è una grossa impalcatura che verrà rimossa mercoledì, poi sarà premura da parte dell'acquedotto pugliese venire sul posto e fare questo importante lavoro.
5: Anche in Viale Ionio, già dalla prossima settimana, l'acquedotto pugliese interverrà per sostituire un intero tratto di una conduttura. Soltanto dopo, con ogni evidenza, si potrà procedere al ripristino del manto stradale.
1: Cambiamo argomento, parliamo di futuro. Oltre 1.400 i partecipanti all'evento denominato Nova Parola all'Italia, il laboratorio del Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni politiche del 2027. Un esperimento senza precedenti, secondo il senatore Mario Turco. Nuovo appuntamento il 29 maggio. Oltre 1.400 partecipanti per Nova Parola all'Italia, il laboratorio partecipativo promosso dal Movimento 5 Stelle in vista delle politiche 2027. Grande affluenza anche nel capoluogo ionico, dove la richiesta ha superato i posti disponibili, tanto da spingere gli organizzatori a convocare una nuova giornata di confronto il 29 maggio. Il vicepresidente del Movimento 5 Stelle, il senatore Mario Turco, parla di un progetto mai realizzato prima in Italia, basato sulla partecipazione dal basso per costruire il programma della futura coalizione progressista. La coordinatrice provinciale Laura Sebastio sottolinea invece il forte coinvolgimento dei cittadini, una piazza di democrazia autentica, senza simboli e senza apparati. Le proposte raccolte nelle 99 piazze italiane confluiranno in un instant report che contribuirà alla stesura del programma politico nazionale.
7: È un progetto mai realizzato in Italia, quello di una partecipazione dal basso, dove i cittadini, le imprese, le associazioni avranno la possibilità di confrontarsi e di fornire delle soluzioni che il Movimento 5 Stelle avrà poi il compito di sintetizzare e portarle al futuro tavolo per la creazione di un fronte progressista per dare un'alternativa al paese.
8: Abbiamo una sala aggremita di persone che non vedono l'ora di poter dare il proprio contributo, che sarà autentico, libero, perché la caratteristica di questa giornata, condotta secondo la metodologia dell'Open Space Technology, renderà possibile esprimersi in maniera assolutamente libera.
1: E adesso parliamo di cultura, perché il Museo Archeologico di Taranto Marta ha ospitato un nuovo appuntamento della rassegna Un anno di concerti al Marta, promossa dall'Orchestra della Magna Grecia. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
9: Musica, archeologia e grandi numeri di visitatori si sono incontrati al Museo Archeologico Nazionale di Taranto in occasione della matinée Luci e Ombre, itinerari polifonici tra Rinascimento e Barocco, appuntamento inserito nella rassegna Un anno di concerti al Marta.
10: E trova un bellissimo pendant anche con la nostra collezione Ricciardi, che è una collezione di quadri donata dal Vescovo Ricciardi al museo, che impreziosisce le sale anche con la pittura moderna. Questa dimostrazione che la musica travalica le epoche, e anche in un museo archeologico, soprattutto in un museo archeologico, l'ascolto di una musica che è anche di epoca moderna non può fare altro che arricchire.
9: Il museo sta vivendo un momento di particolare successo, confermato dalle oltre 6.300 presenze registrate tra il 25 aprile e il 3 maggio, e continua a puntare su eventi che uniscono musica, arte e patrimonio archeologico.
11: Abbraccia musica del 500 e del 600, con autori come Lasso, Gesualdo, Vittoria e Monteverdi.
12: È un concerto particolarissimo perché ripercorre le strade affrontate da alcuni dei più grandi compositori della storia della musica, vissuti tra 500 e 600, quindi tra il Rinascimento e il Barocco. Siamo al culmine della polifonia vocale, quindi dove gli intrecci contrappuntistici hanno il sopravvento quasi, ma al tempo stesso c'è anche un attento rispetto al testo, alla parola, alla comprensione del testo.
1: Parliamo di ambiente. Da nord a sud della Puglia, tantissimi gli eventi che volgono a promuovere la biodiversità, tra questi anche uno che vede coinvolti oltre 100 alunni delle scuole di Manduria, il servizio di Ilaria Lia.
13: Nona edizione della settimana della biodiversità pugliese, agricoltura, alimentazione e ambiente. Da oggi fino al 22 maggio oltre 40 eventi, tra incontri, seminari, mostre e attività nelle scuole, ad animare il territorio pugliese con l'obiettivo di promuovere la tutela dell'agrobiodiversità e della sostenibilità ambientale. Tema dell'edizione 2026 è SEMI, simbolo di crescita, innovazione e sviluppo territoriale, idee e progetti che nascono dal territorio grazie al contributo di comunità, associazioni, scuole e cittadini. Tra gli appuntamenti principali anche l'evento in programma il 21 maggio a Manduria, promosso dalle riserve naturali del litorale tarantino orientale in collaborazione con il Comune. L'iniziativa coinvolgerà le scuole del territorio in una giornata dedicata alla scoperta della biodiversità regionale attraverso laboratori esperienziali e attività educative. Protagonisti saranno circa 100 alunni impegnati in un percorso formativo articolato in 5 laboratori didattici tematici. Obiettivo dell'iniziativa è rafforzare il ruolo della scuola nella diffusione della cultura della sostenibilità, sensibilizzando le nuove generazioni sull'importanza della tutela del patrimonio naturale e sul contributo che le azioni quotidiane possono dare alla salvaguardia del territorio.
14: Noi destiniamo risorse del CSR proprio per salvaguardare le specie animali, e quindi ci sono misure che vanno incontro a chi fa zootecnia e che tutela ancora delle specie che sono autoctone e che vanno sempre più in via di estinzione, quindi è giusto mantenerle, ma anche agli agricoltori che attraverso cerealicoltura mantengono dei semi importanti. Per noi è fondamentale investire, siamo tra le regioni più all'avanguardia, siamo tra quelli che si sono dotati prima di una legge regionale del 2013.
1: E adesso la nostra pagina sportiva. A Amaro epilogo di stagione per il Martina, sconfitto 1-0 dalla Paganese nella finale playoff disputata allo stadio Domenico Tursi. A decidere il match è la rete di Al-Haddadi al 40esimo del primo tempo. Su calcio di punizione battuto da Mancino, l'attaccante ospite supera Simeoli con un pallonetto preciso. Gara equilibrata e molto tesa con poche occasioni nella prima frazione. Il Martina sfiora il vantaggio con Silvestro, mentre la Paganese si rende pericolosa con Pier Domenico e Piga. Dopo il gol ospite nel finale di tempo cresce anche la tensione in campo per un fallo non ravvisato su Silvestro. Nella ripresa i biancazzurri provano a reagire ancora. Silvestro va vicino al pareggio ma trova la grande risposta di Gallo. Il Martina spinge fino alla fine senza però riuscire a trovare il gol del pari. Finisce così con la festa della Paganese e la delusione del Martina, che chiude comunque una stagione importante con un secondo posto in campionato e la finale playoff raggiunta. Domenica di sport, grandi soddisfazioni per la nuova Atletica Taranto, protagonista della Strama Safra 2.0, gara inserita nel calendario FIDA e valida come tappa del circuito Grand Prix sulle strade dello Ionio. La manifestazione dedicata alla memoria di Antonio Martucci ha coinvolto circa 500 atleti provenienti da tutta Puglia, lungo un percorso tecnico di 11,5 km tra i luoghi simbolo di Massafra, con il suggestivo passaggio ai piedi del castello medievale. La società rossoblù ha conquistato il secondo posto nella classifica dei team più numerosi al traguardo grazie a ben 39 atleti finisher, confermando grande partecipazione e forte spirito di gruppo. Ottimi anche i risultati individuali, prestazione di alto livello per Tommaso Alagni, che ha chiuso al secondo posto assoluto conquistando anche il primo posto nella categoria SM45. Bene anche Mattia Nigri, nono assoluto e secondo nella categoria SM, Gaetano Balzano, decimo assoluto e vincitore della categoria SM40. Ad un passo dalla top 10 Alessandro Rossi, autore di una prova solida, mentre sono arrivati importanti piazzamenti di categoria anche per Michele Clemente, Luigi Gabriele Fontò, Daniela Basile, Alessia Giove, Sharon Percolla e Federica Ventruti. E con la pagina sportiva si chiude il nostro TG delle 19.30, l'appuntamento con l'informazione torna domani mattina. Grazie e buon proseguo di serata su Studio 100.

0: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max, una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella.

0: stile del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
1: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
4: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
6: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
7: Nasce Bubs Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
9: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
5: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Mentre alle nostre spalle si continua a lavorare alacremente, vi presentiamo un altro dei cantieri che entra nel nostro percorso di avvicinamento alla kermesse dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Alle mie spalle c'è appunto il cantiere relativo allo skate park, che è un cantiere che continua a modificarsi, continua a cambiare pelle, perché volgarmente definito come il cantiere dello skate park, ma in realtà ha all'interno diverse anime. Di questo e di molto altro parleremo assieme al RUP di questo cantiere, l'ingegnere Alessandro Zito. Ingegnere, buon pomeriggio e grazie.
1: Grazie a voi. Quindi trattasi di un'opera che è stata

0: finanziata all'interno del primo master plan dei giochi del Mediterraneo, partendo appunto, come ha detto, come impianto skate park. In realtà l'impianto è diciamo ricompreso in un'area che è denominata Parco Urbano dei XX Giochi del Mediterraneo. All'interno di questo parco, di questa area sportiva, di questo grande compendio sportivo, inizialmente il progetto prevedeva 4 campi da tennis, uno skate park e un campo da padel con annessi servizi, tribune e naturalmente anche fabbricati spogliatoi, palestra. Poi nel proseguo ci sono state delle esigenze che sono pervenute dal comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo, quindi dalla struttura commissariale, che ci hanno richiesto, dandoci ulteriori naturalmente fonti economiche, ulteriori economie, la realizzazione di 4 campi da padel che vengono adesso nella parte superiore dell'impianto, quella più a nord, e diciamo la chicca è stata quella di aver avuto un ulteriore 1,3 milioni, ma questo è arrivato esattamente circa 2 settimane fa. Qui ringraziamo il presidente Ferrarese perché ha voluto restituire alla cittadinanza un impianto, in questo caso però omologato a livello nazionale, di pattinaggio. Questo impianto di pattinaggio è stato un impegno che il presidente ha preso con la cittadinanza, perché vi era una vecchia pista di pattinaggio all'interno dell'area del Pala Ricciardi, e la demolizione di questa pista di pattinaggio, naturalmente non omologata, era una pista di pattinaggio di quartiere, adesso si sta trasformando in un pattinodromo di omologazione nazionale per competizioni nazionali, che sorge sulle macerie di un vecchio rudere che avrebbe dovuto ospitare il liceo artistico di Sippo, un'opera mai completata. E quindi con l'ulteriore 1,3 milioni che si è aggiunto ai 5,3 milioni del primo master plan dei giochi, siamo arrivati ad avere un'opera pubblica di quadro economico A più B di 6,6 milioni, con il pattinodromo che porterà con sé anche i servizi e porterà con sé un'omologazione, quindi potrà essere spesa per competizioni di carattere nazionale.
1: Del rudere parleremo dopo, perché è un rudere che tutti i tarantini hanno cognizione, che tutti i tarantini hanno visto almeno una volta nella loro vita. Giusto per far capire alla gente dove ci troviamo in questo momento, noi esattamente alla nostra sinistra abbiamo la struttura relativa al cantiere del Pala Ricciardi, ma qui a 50 metri, forse anche meno, lì alle nostre spalle sorge invece il cantiere relativo allo stadio Erasmo Iacovone. Questa struttura, quest'opera rientra proprio in quel cambiamento di cui abbiamo parlato diverse volte e che modificherà ancora di più, laddove dovesse essercene bisogno, quello che è il volto del quartiere Salinella, che torna, anzi inizia ad essere realmente il quartiere dello sport di Taranto. Ingegnere, mi porti all'interno?

0: Come consuetudine partiamo dal primo step, e il primo step come ogni volta è quello dei servizi igienici, perché qui alle nostre spalle c'è, dopo uno degli ingressi dello skate park, c'è la zona relativa ai servizi igienici per gli spettatori.
1: Spettatori della zona skate, quindi qui naturalmente anche come concept progettuale, ma anche come standard normativo, norme prescrittive CONI, abbiamo i servizi igienici degli spettatori, che necessariamente devono avere un corpo di fabbrica separato rispetto alla struttura e quindi ai servizi igienici naturalmente degli sportivi. Quindi nemmeno una separazione muro-muro, ma ci deve essere proprio una separazione fisica.
0: Una distanza,
1: sono norme CONI. Ricordiamo che questo è un impianto con omologazione nazionale, quindi in realtà il CONI ha dato delle prescrizioni ben precise sia sui servizi igienici, ma anche sugli spogliatoi, sul servizio palestra, uffici e tutto ciò che poi vedremo tra qualche anno.
0: Il corpo reale, il corpo vero e proprio della struttura, mi pare si snodi da quella parte lì.
1: Beh, il corpo reale della struttura si snoda in due parti, sia dalla parte posteriore, lato est, che dalla parte nord-est, quindi abbiamo due corpi che vengono ad essere un attimo incrociati fra di loro, hanno, diciamo, si interrogano.

0: Alla nostra sinistra ho imparato in questo viaggio che stiamo compiendo assieme a Studio 100, dovrebbe trattarsi di vasche relative al recupero acqua, è vero?
1: Questo è l'impianto di trattamento delle acque meteoriche, insomma è un obbligo normativo di legge quando sulle nuove costruzioni e sugli adeguamenti progettuali, secondo i criteri ambientali minimi e quindi nel rispetto della sostenibilità ambientale, avere questo tipo di impianto di trattamento che va a captare le acque dei tetti sostanzialmente, le tratta come prima pioggia, come trattamento di prima e anche seconda pioggia, e poi verranno riutilizzate per l'irrigazione, perché ricordo essere un parco urbano,
0: certo.
1: Parco urbano sportivo che oltre agli impianti sportivi avrà molto verde. Molto verde significa anche mantenimento di questo verde con una risorsa idrica che in questo caso viene riutilizzata al meglio.
0: Ed è una valutazione che si inserisce in quella che prima facevamo, ovvero la riqualificazione del quartiere, di un territorio che poi potrà fruire, a prescindere dalle discipline sportive, di uno spazio che diventa un polmone verde.
1: Diventa un polmone verde, diventa diciamo un luogo di aggregazione. Ribadisco, lo sport è anche inclusione sociale. Quindi laddove vogliamo fare degli interventi di rigenerazione urbana e di riqualificazione urbanistica dobbiamo pensare soprattutto all'attrattività sociale. Quindi come aiutare i ragazzi a socializzare? Beh, lo sport. Quindi abbiamo creato in realtà un polo sportivo, una cittadella dello sport. Era proprio questo che il presidente voleva, sì, che si facesse, la cittadella dello sport. E l'obiettivo credo che l'abbiamo raggiunto.
0: È singolare vedere come da questa parte si lavora, al di là della recinzione si lavora per ciò che riguarda il Pala Ricciardi, nei pressi anche della struttura relativa al campo Valente. Insomma, ribadiamo, non è solo un cantiere ma è un quartiere che cambia realmente.
1: È un quartiere che cambia realmente con una futura connotazione urbanistica, cioè rimarrà traccia urbanistica di,
0: certo,
1: questa attività. Anche nel ridisegnare il quartiere, un quartiere che oggi ha senso per via naturalmente di questi adeguamenti.
0: Certo.

0: Nel nostro percorso abbiamo incontrato una struttura, un fabbricato, lasciami passare il termine, che mi ha colpito non fosse altro perché sembrava anche già rifinito, visto ci sono gli infissi, ma è spiegato essere gli spogliatoi relativi agli atleti.
1: Questo è il primo blocco di spogliatoi destinati agli atleti, quindi non soltanto spogliatoio ma anche servizio igienico per atleti con docce, WC disabili e tutte le dotazioni naturalmente che, come vi ho anticipato all'inizio dell'intervista, sono strettamente correlate ad aspetti tecnici finalizzati ad ottenimento del parere del CONI.
0: Certo.
1: Perché in ogni impianto sportivo, se non si rispettano queste dotazioni minime, questi standard minimi igienico-sanitari, non è possibile ottenere i pareri, quindi non è possibile approvare un progetto. Oggi non si può pensare ad avere un impianto sportivo, sia esso un impianto di questa fatta, ma anche uno stadio di calcio o una piscina, che non abbia il giusto numero di dotazione proporzionato in funzione degli atleti e degli spettatori, per come abbiamo visto prima i servizi igienici degli spogliatoi.
0: Ripeto, ingegnere, mi ha colpito il fatto che sia praticamente tutto predisposto. All'interno ci sono i condizionatori,
1: sì,
0: gli infissi già montati, le docce già pronte, il WC disabili completo, il WC canonico praticamente direi quasi in funzione, addirittura c'è la possibilità di asciugarsi le mani. È chiaro che non tutto è attivo, perché immagino che a livello elettrico, seppur tutto

0: pronto non sia ancora fruibile in questo momento, però questo è uno spogliatoio fatto e finito.
1: A livello elettrico noi stiamo già lavorando sui collaudi funzionali degli impianti in corso d'opera, cioè ci stiamo portando avanti in parallelo, secondo il cronoprogramma, che naturalmente la data è quella che voi conoscete. E quindi nell'ambito del nostro cronoprogramma stiamo anche lavorando sui collaudi funzionali, quindi di fatto le utenze in termini di corrente

tinteggiata che per motivi di opportunità, certo, viene lasciata alla fine, perché ci potrebbe essere un graffio piuttosto che un urto su uno spigolo, quindi in generale queste attività si fanno alla fine.

0: Marcata questa porta, la quale ci sono già gli infissi, va sottolineato questo, si apre l'area ristoro, perché qui alle nostre spalle ci sarà il bar, qui esattamente il bancone, quindi di qua gli avventori e di qua invece chi ci lavora.
1: Assolutamente, questo è il bar a servizio degli impianti sportivi e non solo, sarà il bar a servizio degli avventori o comunque dei fruitori del parco urbano. Che qui si viene non soltanto per espletare certo. attività sportiva, ma anche per passare una serata con degli amici, in quanto c'è questo elemento di inclusione dovuto alla presenza del parco urbano.
0: Oltre al bar però c'è una finestra da quella parte che ha suscitato una certa curiosità. Vorrei vederla anche perché mi pare che di là si inizi a ragionare su un altro tipo di discorso.
1: Beh, da quella finestra si arriva su tanti discorsi, da quella finestra si arriva sui campi da tennis, possibile raggiungere i campi da tennis, è possibile raggiungere le aree ludiche del parco urbano ed è possibile intravedere anche quella che sarà l'area che ospiterà il pattinodromo.
0: Direi che tocca andarci.
1: Beh, dovremmo andare sicuramente.

0: E con questo punto,
1: alle nostre spalle, ma anche davanti a noi,
2: abbiamo le parti verdi.
1: Massima applicazione a quel criterio di cui parlavamo prima, quindi dell'utilizzo di quest'area non solo in ambito sportivo, ma proprio a livello ludico, a livello sociale, che innalza quel tasso di vivibilità del quartiere Salinella.
2: Non soltanto, ma anche un rispetto di standard all'interno dello stesso impianto, come abbiamo detto prima, anche nel rispetto dei criteri ambientali minimi della sostenibilità dell'ambiente. Non possiamo avere un impianto brullo, ma dobbiamo pensare anche a delle dotazioni verdi.
1: Quindi qui sarà tutto prato?
2: Delle dotazioni verdi, tutto prato, anche per ridurre quello che è l'effetto dell'isola di calore, perché altrimenti poi impianti di questa fatta, se non trattati opportunamente con del verde, potrebbero diventare dei forti attrattori di calore. Quindi tra i principi della sostenibilità ambientale c'è anche quella della mitigazione dell'effetto isola di calore.
1: Oltre a questo c'è la parte di cui vi parlavi prima, che è quella più importante sotto il punto di vista sportivo probabilmente, che è quello che riguarda i campi da tennis, che invece stiamo raggiungendo in questo momento dopo questa scalinata.
2: Che stiamo raggiungendo dopo questa scalinata, che sarà illuminata, che la sera prevederà
1: le predisposizioni
2: per i segnapassi, oltre che naturalmente tutta la pubblica illuminazione interna all'impianto, come potete vedere, con lampade LED ad alto risparmio energetico.
1: Davanti a noi abbiamo i campi da tennis, che serviranno come strutture da allenamento durante la kermesse dei Giochi del Mediterraneo.
2: Sì, questi sono i campi da tennis che serviranno agli atleti per allenarsi sulle dispute che andranno ad espletare all'interno dell'impianto del Magna Grecia. Per ovvi motivi tecnici, naturalmente le finiture, le dimensioni e le caratteristiche di questi campi sono le stesse del Magna Grecia. Quindi c'è stato anche un lavoro sinergico con i progettisti del Magna Grecia per far sì, quindi anche con la struttura commissariale, per far sì che queste finiture e quelle del Magna Grecia siano le stesse.
1: Quattro campi, se non vado errato.
2: Sono quattro campi da tennis, sì.
1: Quattro campi da tennis. In questi si potranno disputare anche altri eventi, oltre agli allenamenti dei Giochi del Mediterraneo?
2: Beh, resta evidente che il futuro gestore, che prenderà poi tutto il compendio sportivo in gestione, potrà espletare delle attività non soltanto amatoriali da tennis, ma utilizzare i campi anche a livello agonistico.
1: Certo.
2: Naturalmente è chiaro che sarà poi un discorso che dovrà affrontare il futuro gestore.
1: Prima mi raccontavi di una caratteristica

0: Di una peculiarità di questo impianto, al di là del discorso agonistico, ma relativo alla fruibilità di ogni giorno, quella della cittadinanza, della popolazione, ovvero voi lascerete in dote la possibilità a chiunque poi si aggiudicherà la gestione di questo impianto, la possibilità di fittare gli impianti a qualsiasi ora del giorno e della notte. Laddove quindi io e Martino Vinci volessimo giocare a padel o a tennis alle 3 di notte, voi lascerete la possibilità di farlo, ma sta al futuro gestore accettare o meno questo ulteriore ampliamento orario.
1: Questo è un elemento che ci ha offerto l'impresa come miglioria nell'ambito dell'offerta tecnica della gara con offerta economicamente più vantaggiosa per l'appalto dei lavori. Quindi noi lasceremo in dote questa attività, questa miglioria al futuro gestore e quindi se il futuro gestore andrà a conservare
0: Questa
1: questa
0: caratteristica.
1: caratteristica sarà possibile con una card entrare e autogestire l'impianto.
0: Quindi card magnetica, entro e vengo a giocare a padel di notte.
1: Vengo a giocare a padel di notte, entro nello spogliatoio con card magnetica e naturalmente vado a utilizzare anche i servizi. La card non serve solo ad entrare a giocare, ma anche utilizzare i servizi.
0: Intanto qui basta guardarsi intorno e fare un giro a 360 gradi per capire di essere in quel quartiere che raccontavamo prima, perché alle nostre spalle c'è lo stadio Iacovone, siamo su un campo da tennis e di fronte c'è il Pala Ricciardi e il Campo Valente. Insomma, è il quartiere dello sport.
1: Siamo nella cittadella dello sport, quindi quando abbiamo intitolato questo nuovo quartiere, diciamo intitolato a livello ufficioso, come cittadella dello sport, sicuramente non ci siamo sbagliati.
0: L'ultima considerazione la facciamo su una sorta di microclima. Sotto fa un caldo importante, qui c'è un vento piacevole che rende molto più facile anche il poter lavorare agli operai che a queste temperature stanno cercando di completare le varie opere dei cantieri dei Giochi del Mediterraneo. C'è un microclima particolare qui alla Salinella.
1: Beh, questo è un punto di forza dell'impianto perché dobbiamo anche ringraziare le caratteristiche orografiche di questo terreno, di questo sito, che hanno consentito lo sviluppo dell'impianto su più livelli con questi terrazzamenti che consentono di avere dei refrigeri, quindi la sera il fruitore che utilizza l'impianto non come impianto, ma che ci viene a passeggiare, quindi che lo utilizza come attività inclusiva, gode anche di un refrigerio, insomma, in questo
0: Assolutamente sì.
1: periodo è abbastanza anche importante averlo in una città con questi climi.
0: Verissimo, si chiama skate park, fino ad ora però relativo allo skate non abbiamo visto nulla. Ci siamo concentrati sul tennis, abbiamo parlato del padel. Da che parte dobbiamo andare
1: E
0: per vedere?
1: dobbiamo scendere adesso dalla parte ovest e arrivare sull'impianto dello skate.
0: Non vediamo l'ora.

0: Prima di parlare di skate, c'è un argomento che dobbiamo necessariamente trattare, che non riguarda lo sport direttamente, ma riguarda il decoro urbano. C'era qui alle nostre spalle un rudere che sarebbe stato, anzi avrebbe dovuto essere, il vecchio liceo artistico. In realtà quel rudere non c'è più e lo dobbiamo a questo lavoro.
1: Lo dobbiamo a questo lavoro, lo dobbiamo al presidente Ferrarese, che ha preso un impegno e come sempre mantiene la parola nell'aver nei confronti della cittadinanza promesso di restituire un pattinodromo che ha dovuto togliere per la realizzazione di parte delle aree esterne del Pala Ricciardi, pattinodromo che era un pattinodromo di quartiere, era una pista di pattinaggio, non era un pattinodromo vero e proprio, e adesso sta restituendo alla cittadinanza un pattinodromo che sarà omologato per competizioni nazionali.
0: E sarà qui?
1: Sorge su quello che era il sedime, quindi l'area d'impronta del vecchio fabbricato che doveva ospitare il liceo artistico Lisippo, che è stato demolito, e naturalmente sopra le macerie portate via del vecchio fabbricato sorge la pista di pattinaggio, il nuovo pattinodromo omologato, quindi che sarà omologato per competizioni nazionali, con annessi servizi.
0: Quindi nell'arco di 200 metri abbiamo lo stadio, il pattinodromo, i campi da tennis, i campi da padel, lo skate park,

0: il campo valente e il Palaricciardi?
1: Beh, è il poligono dello sport, cittadella dello sport, poligono dello sport, quartiere dello sport, quindi chi ne fa da padrone è lo sport e l'inclusione sociale.

0: Abbiamo quasi completato il nostro tour, qui però su questa piastra parliamo di padel, perché qui verranno i quattro campi da padel, cinque campi da padel.
1: Questa è stata un'ulteriore richiesta da parte del comitato organizzatore per delle esigenze sportive e abbiamo naturalmente fatto una prima modifica al contratto, quindi una prima perizia di variante che ci ha consentito di realizzare sempre in area di proprietà comunale questi ulteriori 5 campi da paddle con annessi servizi.
0: Poi siete accanto all'ASL, vero? Di là.
1: Siamo accanto all'ASL, quindi siamo diciamo in un lotto che è di proprietà comunale che è confinante ai lati, a est con la struttura dell'ASL e a ovest con la facoltà di economia aziendale.
0: Sì, sì, sì. Quindi questa è tutta l'area adibita al gioco del padel, che sia questo agonistico come rientrerà effettivamente nel contesto dei giochi del Mediterraneo oppure a fruizione della città.
1: Allora, è chiaro che entra all'interno del masterplan, quindi tutto ciò che entra all'interno del masterplan dei giochi sarà attività sportiva di tipo naturalmente agonistico, quindi ci saranno delle competizioni rientranti nei giochi e poi a fine giochi, come dicevamo prima,
0: veniamo con la card
1: o naturalmente il futuro gestore utilizzerà sempre naturalmente questa piastra come campi da padel, sarà diciamo farà parte del core business dell'impianto.

0: Si chiama skate park e quindi alle nostre spalle abbiamo davvero l'essenza di questo luogo, lo skate park.
1: Beh, completiamo il giro con, diciamo, l'impianto, il micro impianto che dà poi connotazione al titolo.
0: Certo.
1: Cioè, all'interno del master plan viene, per brevità, ripeto, chiamato skate park, però naturalmente il parco urbano sportivo dei ventesimi giochi del Mediterraneo. Un'opera molto complessa questa, che ha dovuto ascoltare una serie di pareri, non soltanto il parere del CONI, perché il parere del CONI forse è anche facile ottenerlo su queste attività, ma i pareri più complessi sono stati quelli ottenuti dalle federazioni,
0: certo,
1: sportive.
0: Immagino.
1: Perché ci sono dei raccordi che vanno rispettati, dei raggi di curvatura che vanno rispettati, delle pendenze che vanno rispettate e naturalmente ci sono stati anche dei supporti specialistici delle federazioni, ma anche dei supporti specialistici nell'ambito dell'impresa, cioè l'impresa ha dovuto avvalersi di supporti specialistici che gli seguissero questa parte.
0: Agli occhi meno attenti forse sono sfuggite queste ringhiere, le chiamiamo così?
1: Beh, queste sono proprio delle ringhiere, sono ringhiere a tutti gli effetti, non sono ringhiere che vanno, diciamo, che assolvono la funzione di protezione,
0: certo,
1: di un affaccio, ma sono delle dotazioni che rientrano nella complessa articolazione dell'impianto.
0: Certo.
1: Cioè sono delle dotazioni richieste da prescrizioni CONI.
0: Chiaro. E poi, insomma, la cosa particolare è vedere la creazione delle rampe che compongono questo
1: sì,
0: spazio.
1: La cosa particolare è, naturalmente diamo anche, diciamo, merito all'impresa di aver realizzato una superficie che grosso modo si avvicina a quella del pavimento industriale. Questa è stata gettata in opera, ma come vedete, diciamo, ha un effetto marmorio, quindi
0: sì,
1: questo già è un elemento che ci fa capire che la finitura che sarà messa sopra non avrà problemi, quindi la finitura in resina non darà problemi su un fondo che è già molto ben livellato.
0: Questa sarà utilizzata ovviamente per i giochi del Mediterraneo, ma poi porta in dote, insomma, la possibilità di essere utilizzata ad un livello professionale.
1: A un livello professionale, sempre post giochi, sempre nell'ambito di una gestione del futuro gestore che dovrà tenere conto necessariamente delle dotazioni che andiamo a lasciare. Certo, il gestore che prenderà l'impianto, che si aggiudicherà l'impianto attraverso una proposta di partenariato pubblico-privato, perché è quella, diciamo, la forma di gestione più conveniente, potrà apportare ulteriori migliorie partendo dalle dotazioni, chiamiamole di base, che di base non sono, che stiamo lasciando attraverso l'impianto giochi nel Mediterraneo.
0: Ingegnere, noi qua adesso abbiamo concluso il nostro viaggio, non possiamo che ringraziarti, ringraziare la tua squadra che ci ha guidato in questo viaggio interessantissimo alla scoperta di un luogo che forse fa meno cassa di risonanza rispetto agli altri, ma che vi assicuro si trova in un luogo fantastico, si trova al centro di quello che cambierà, quello che è un quartiere che cambierà pelle, che si sta trasformando e poi porta all'interno delle proprie costruzioni qualcosa di particolare, qualcosa che non riguarda solo lo sport, ma proprio la rinascita di una zona che appartiene a tutta la città di Taranto. Grazie.
1: Grazie a voi, buon proseguimento e ci rivedremo prima dell'inaugurazione.
0: Senz'altro, senz'altro.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, BioErgotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Segli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Il centro antico di Taranto, l'isola madre, è ricco di palazzi nobiliari, delle grandi famiglie che hanno abitato questa città. Questo palazzo è una dimora elegantissima, raffinata, del Settecento, di fine Settecento, ed è forse l'unico che ha il vanto di essere ritratto in un dipinto importantissimo conservato a Caserta, che è la veduta del porto di Taranto, realizzato dal vedutista di corte Ackert per conto di Ferdinando IV di Borbone. Qui siamo nel vano scala, che è un elemento importantissimo di questa architettura, perché sopperisce alla mancanza di un cortile e di un giardino. Questo palazzo elegantissimo dispone però di questo vano scala, che è davvero un luogo della bellezza, in cui il barone Partedeo immediatamente ai visitatori dà da subito l'immagine della sua cultura, della sua raffinatezza. Siamo al primo piano del palazzo, nella zona di rappresentanza, caratterizzata da una sequenza di saloni, e l'impatto immediato è con questa pavimentazione maiolicata, anche questa di produzione campana, sono maioliche di vetri, e caratterizzati questi saloni da queste splendide porte, che sono laccate in rosso con delle cornici in oro zecchino. Fra i saloni c'è il grande soggiorno, dove adesso in questo momento mi trovo, che di fatto era il luogo in cui si riuniva la famiglia, ed è presente ancora l'altare di palazzo, inserito in uno stipo, in un grande stipo, con le ante e le cornici.

sempre in rosso lacca e oro, e l'altare, che è in pietra, è perfettamente conservato. Qui siamo nel salone principale, che è completamente coperto da questa tela dipinta del Carella, un pittore settecentesco molto famoso in quell'epoca. Peraltro è lo stesso artista che decorò i saloni del Palazzo Ducale di Martina Franca. I palazzi storici di Taranto, oltre a presentare delle architetture, degli arredi molto interessanti, offrono un panorama straordinario sulla città, soprattutto sul mare, così come il Palazzo Pantaleo, che affaccia sul Mar Grande e coglie le luminosità di questo mare durante tutto l'arco della giornata. Taranto è anche questo, anche i suoi palazzi e la bellezza che si può scorgere del mare dai suoi palazzi. Quindi vi invito a visitare questa meraviglia.

0: Bentrovati, 100 storie, nuova puntata. Siamo alla 32esima o 33esima puntata, ho perso il conto. Ma sono storie di tarantini, storie di Taranto, cognomi che raccontano decenni, generazioni, attività produttive, attività sociali. 100 storie è questo. Essere ospiti dei nostri ospiti, come oggi. Grazie. Antonello Casalia. Già,
1: Grazie a voi. Presenti.
0: diamoci del tu perché ci conosciamo da anni. Ma diciamocelo subito, Antonio o Antonello?
1: Antonio, però io sono conosciuto come
0: E
1: Antonello
0: Antonello
1: perché
0: sì, allora, perché
1: Antonello sì.
0: la gente che ci guarda, noi siamo qui per raccontare le persone, la famiglia, i papà, le mamme, le nonne, i nonni. Allora, siamo qui ospiti nell'ufficio che governa, domina la piscina di Via Bruno, una struttura che tutti i tarantini conoscono. Abbiamo di fronte il Santissimo Annunziata. Qui si fa sport e attività sociale, di ricreazione e di condivisione. Prima di arrivare alla piscina, che è storia degli ultimi 20 anni, quella di Cassalia è una storia, mi accennavi prima, che comincia durante la guerra mondiale qui a Taranto. Perché? La seconda guerra
1: La
0: mondiale.
1: seconda guerra mondiale, perché mio nonno, diciamo paterno, quindi Antonio Cassalia, arriva dopo che insomma vi sbarca, finisce il suo periodo di guerra, quindi viene fatto prigioniero dagli inglesi. A un certo punto finisce la guerra e arrivano a Taranto.
0: Da dove?
1: Arrivano a Taranto dall'Africa, perché era stato prigioniero in Africa, perché aveva fatto la campagna d'Africa della seconda guerra mondiale. Quindi si trova qui a Taranto, dove riceve, perché qui ha ricevuto poi una medaglia al valor militare, una medaglia di bronzo, che all'epoca erano dei riconoscimenti estremamente, come
0: Quelli al
1: dire, quelli
0: merito.
1: al merito, e che poi gli ha portato una commenda da giovanissimo, perché mio nonno era commendatore, già a 20 anni. E un riconoscimento, quindi una pensione che ha preso per tutta la sua vita, che era collegata a questa medaglia.
0: Tu porti il suo nome.
1: Io porto il suo nome come mio papà porta il nome di suo nonno. Noi
0: Quindi le
1: siamo di
0: vecchie
1: generazione in
0: tradizioni.
1: generazione, il mio primogenito si chiama come mio papà. Quindi
0: Ok. Ah,
1: abbiamo
0: quindi.
1: proseguito
0: Quindi
1: nella.
0: abbiamo un Domenico
1: Un
0: Cassalia. Lo
1: Domenico Cassalia
0: vedi già
1: Junior.
0: imprenditore tuo figlio?
1: Ma non lo so,
0: Quanti anni
1: adesso ne ha 17, lui vive all'estero
0: ha?
1: già, è stato preso quest'anno in una scuola in Inghilterra e quindi sta seguendo la sua strada. È
0: Ecco
1: ancora
0: qua.
1: giovane.
0: Qui sei in questa foto con tuo padre e
1: Sì,
0: due bambini. Stiamo parlando del più alto?
1: il più grande si chiama Domenico Maria Cassalia e il più piccolino si chiama Alessandro.
0: Questa è una foto, penso, di una decina d'anni fa.
1: E questa è una foto, no, un po' meno forse, però è una foto alla quale io sono particolarmente legato, perché è una delle foto in cui ci ritrae tutti insieme. E io non ho una famiglia molto numerosa, adesso ancora meno perché purtroppo io non ho né mamma né papà, sono morti tutti, quindi insomma nella realtà non ho una grande famiglia di partenza. E quindi sono molto affezionato a questa foto perché ci ritrae tutti insieme in un momento abbastanza
0: Quattro
1: bello.
0: Cassalini.

0: Quattro casselle.
1: Quattro casselle, la chiameremo così questa foto, elegante, quindi qualche
0: sì,
1: cerimonia.
0: Sì, eravamo a una cerimonia.
1: Allora, ma andiamo per ordine. Abbiamo detto, nonno, che parlavi della guerra, ma partiamo dalla Calabria?
0: Sì, mio nonno nasce a Reggio Calabria, per l'esattezza in una frazione di Reggio Calabria che si chiama Cataforio, che è un piccolo posto, diciamo, come immaginare Taranto e Talzano, ecco, di Reggio. Figlio di un sottufficiale della Guardia di Finanza, fratello, diciamo primo genito di una famiglia abbastanza numerosa, e scoppia la guerra, mio nonno non aveva più il papà che era già morto, e a 17 anni sente il richiamo e va volontario in guerra come marinaio semplice. Non arriva neanche a fare la guerra perché la nave sul quale viene imbarcato viene affondata. E lui mi raccontava sempre questo rapporto estremamente, diciamo, forte tra la vita e la morte che quelle generazioni hanno sicuramente, certo, vissuto.
1: La morte era proprio messa
0: Era in lì, conto. era una di quelle cose con le quali si conviveva, sì, facilmente.
1: Anche da giovane.
0: Sì. E lui raccontava sempre che rimane nel mare, quindi rimangono lì quasi 70 ore con dei giubbotti di salvataggio presi così di emergenza. E raccontava che tanti suoi commilitoni con lui, insomma, arrivavano gli squali, i pescecani, chi si sentiva male, insomma, ecco, moriva gente a fianco in tutto questo periodo. Poi furono salvati dagli inglesi e furono fatti prigionieri in un primo campo di concentramento. In questo campo di concentramento lui un giorno, dove venivano trattati molto bene, perché ovviamente erano i campi di concentramento inglesi, non erano certamente quelli dei tedeschi, e viene, sente alla radio una notizia dove ascolta che c'era sul monte, un monte in Africa, il monte degli Amballaggi, dove c'era sostanzialmente il Duca d'Aosta assediato su questo promontorio. Lui sente un richiamo forte,
1: giovanissimo,
0: 19 anni, 18 anni,
1: incoscienza e coraggio,
0: sì, follia di quell'epoca forse, certo. No? Per andare in guerra devi essere un matto, se no.
1: Sì, ancora oggi, direi.
0: Se no non si capisce il perché. Matti di generazione, matti di, sì, sicuramente di orgoglio, di coraggio, tanti valori che oggi forse non esistono più. Sente questo richiamo, va dai suoi superiori e immagina e dice: io voglio raggiungere, fuggiamo. Ovviamente sì, gli ufficiali, i suoi superiori gli dicono: ma tu sei matto, lascia perdere, siamo bene qua, ma che ci chiede?
1: Erano dei prigionieri, tra virgolette, tra
0: privilegiati. Lui mi raccontava che aveva per la prima volta ha visto le pale dei ventilatori.
1: Quindi
0: perché
1: questo è un nonno che ti ha trasferito tutto questo, sì, sì, pezzo, sì, di, sì, memoria. Quindi lui che fa? Fa un gesto e quasi dà una mano al duca.
0: Lui di notte organizza una fuga, una vera e propria fuga, e scappa, raccontandomi anche degli episodi molto cruenti dove c'è stata della violenza, ovviamente, per poter fuggire da questo campo di concentramento, e con un gruppo di uomini da lui capeggiati, che erano ovviamente ufficiali, sottufficiali, si era perso un po' la gerarchia, raggiunge, scappano di notte portando via mezzi, armi, viveri, insomma una cosa abbastanza seria, una colonna di mezzi, e raggiunge il Duca d'Aosta, il quale, colpito da questo gesto eroico, ovviamente, questo coraggio, diciamo, sul campo inizia ad avere una considerazione di mio nonno. Tanto è questa considerazione che poi fu proprio lui a insignirlo della medaglia al valor militare, e quindi poi quando tornarono,
1: del 40?
0: Beh, siamo quasi negli ultimi sgoccioli della campagna d'Africa, quindi credo nel 43, sì, 42-43. Sì, sì. Quindi vengono rifatti i prigionieri, ma la particolarità di questo episodio è che è l'unico episodio di guerra in cui fu concessa una resa con l'onore delle armi. E ci sono anche dei filmati storici in cui si vede il duca con tutto il suo esercito, compreso mio nonno, fra quegli uomini, che viene giù dalla montagna e c'era un picchetto d'onore perché così funzionava.
1: E poi finisce la guerra e tuo nonno quando arriva a Taranto?
0: Arriva a Taranto proprio come ti dicevo prima, quindi quando finita la guerra, arrivano alla fine nel 45, arriva a Taranto, dove qui riceve. E gli piaceva il territorio, questa medaglia.
1: Ah, qui riceve l'encomio.
0: L'encomio. Quindi questo encomio, questa medaglia, gli aprono poi una serie di opportunità che sono state poi la partenza di tutta la nostra storia imprenditoriale, insomma, perché.

0: Grazie a questa, lui diventa un uomo ovviamente delle istituzioni, di Stato, di fiducia, perché
1: Cioè,
0: era
1: tutto nasce da
0: uno
1: questo
0: da
1: gesto
0: questo gesto
1: eroico.
0: eroico, sì.
1: Ah,
0: Quindi
1: vedi?
0: riesce ad ottenere per meriti, perché era proprio un uomo di Stato, una sorta di possibilità di fare le forniture alla Marina. E quindi in quell'epoca le forniture erano, mio nonno ricordava che aveva un camion con lui, con una macchina
1: Cioè, tuo
0: davanti.
1: nonno intravede una strada lavorativa,
0: Inizia a vedere una stradetta
1: quindi
0: lavorativa,
1: si
0: sì.
1: comincia a industriare il
0: Si
1: caso
0: comincia a
1: ridire. E quindi di che si
0: industriare.
1: occupa proprio?
0: Inizia a fare sostanzialmente il commercio, un
1: Ah.
0: commercio di beni di guerra, di beni alimentari. Quindi nella realtà lui, dicevo, aveva questa concessione per poter accedere nelle basi militari con questo camion pieno di, all'epoca c'erano le uniformi, era molto più artigianale il ragionamento, i viveri, e quindi faceva direttamente forniture avendo questa, diciamo, questa sorta di
1: E nasce
0: concessione, tra
1: l'impresa Casalia
0: virgolette.
1: nasce così.
0: Nasce, no, nasce, quella è un'altra storia. Mio nonno, finito questo commercio, nel senso che poi ha sviluppato questo commercio, a un certo punto, sempre grazie a questa sua vicinanza alle istituzioni, apre questa agenzia di affari a Via Oberdan. Una storia agenzia di affari, le agenzie di affari all'epoca erano quelle agenzie in cui si mettevano in combinazione tutte quelle che erano le domande e le offerte. Chi aveva terreni e voleva venderli ai costruttori, e quindi questa intermediazione, si scontavano le cambiali all'epoca, perché lui aveva
1: Cioè,
0: una sorta
1: c'erano lì dentro quei 10 lavori che esistono oggi,
0: sì,
1: più o
0: era
1: meno.
0: una sorta di
1: Sì.
0: agenzia
1: Ah.
0: finanziaria, però era di
1: Mediazione.
0: mediazione, sempre autorizzata allo Stato, perché erano poche, sempre grazie a questo suo.
1: Infatti io intendevo prima, in senso metaforico, nasce l'impresa
0: Sì,
1: Casalia.
0: nasce
1: Cioè, viene messa a terra questa
0: questa
1: predisposizione
0: predisposizione
1: all'investimento.
0: all'investimento. Mio padre poi, ovviamente, era un giovane
1: Tuo
0: molto.
1: padre nasce
0: Mio
1: nel...
0: padre nasce nel 48.
1: Quindi... Con tuo nonno in piena
0: Nasce
1: attività.
0: con mio nonno in piena attività. Noi proveniamo da una famiglia, mio nonno poi un certo, stava bene, insomma, eravamo sicuramente persone che non possono. Mio padre ha avuto la prima auto come tutti a 18 anni, insomma,
1: Quindi
0: come
1: era una
0: tutti
1: famiglia
0: oggi,
1: che aveva
0: ma non come
1: costruito.
0: tutti
1: Eh sì,
0: dell'epoca,
1: certo.
0: insomma, era una cosa. E quindi
1: Cioè, tuo nonno aveva
0: inizia.
1: posto buone basi.
0: Sì, mio padre si appassiona di politica, inizia a fare politica nella Democrazia Cristiana. Diventando anche un giovane delegato della Democrazia Cristiana a livello nazionale, parliamo, non aveva neanche 18 anni.
1: Quindi parliamo degli anni del 65.
0: Sì, 65,
1: Quindi
0: 68.
1: quando c'era in epoca rivoluzionaria giovanile,
0: Sì,
1: tuo padre era un moderato,
0: moderato, è sempre
1: quindi
0: stato un moderato, un uomo di
1: non era un
0: mediazione.
1: sessantottino così
0: No,
1: come
0: no, no, no,
1: intendiamo,
0: no.
1: era dall'altro lato,
0: Era
1: dici.
0: dall'altro lato, sì,
1: Culturalmente dall'altro
0: era un
1: lato.
0: uomo di mediazione, profondamente cristiano, cattolico, frequentante, quindi voglio dire, certamente un altro tipo di cultura.
1: Ma intanto era già un giovane imprenditore?
0: Non lo era ancora, lo
1: Ah.
0: diventa quando a un certo punto lui inizia a intuire, voleva fare sicuramente l'imprenditore, perché devo dire che quegli anni erano fertili per chi aveva voglia di fare, no? E quindi voglio dire,
1: C'era
0: inizia
1: il boom
0: ad avere,
1: economico
0: c'era un
1: negli anni
0: boom
1: 60.
0: economico, inizia a ragionare su cosa fare, e insomma, da giovane continua a fare sia la carriera politica, ma inizia a guardarsi intorno e ha un'intuizione. Nel 72 questo, l'anno in cui sono
1: Lui in che
0: nato io.
1: corrente era della DC?
0: Bah, adesso
1: No?
0: mi fai una
1: Questa,
0: domanda
1: ti ricordi che la
0: difficile.
1: DC a livello
0: Sì.
1: locale era Mazzarino, Caroli,
0: Senti, no,
1: altri,
0: no, credo che lui
1: Amalfitano, poi...
0: fosse Mazzarino, forse noi eravamo
1: Sì,
0: molto
1: perché
0: amici
1: era
0: con me, con.
1: strutturato quel
0: Sì,
1: partito, anche con delle collocazioni culturali molto
0: con
1: forti.
0: Mazzarino. E quindi a un certo punto lui inventa un'azienda, che era, secondo me, geniale rispetto ai tempi, che si chiama La Ripara Tutto. Quindi lui
1: Ripara
0: la
1: tutto.
0: ripara tutto, lui assume un elettricista, un muratore e all'epoca si chiamavano fontanini, cioè quelli che si occupavano gli idraulici,
1: Lo stagnino
0: lo
1: elettrico,
0: stagnino e
1: si va tutto.
0: l'idraulico, con un servizio H24. Quindi lui immagina di offrire alla cittadinanza
1: Un pronto soccorso della casa.
0: qualsiasi cosa accadeva. Lui aveva questo centralino, questa attività H24 in cui tutti che avevano necessità chiamavano e potevano
1: Ma era la
0: essere.
1: riparatura?

0: tutto o l'azienda ripara
1: tutto? No, la ripara tutto.
0: La ripara tutto.
1: Si chiamava così. Che voglio dire, devo dire che guardarla ad oggi fa simpatia, ma è un'idea.
0: Se ci pensi, quel bisogno c'è sempre.
1: Cioè, se guarda, paradossalmente, anzi, cioè, oggi è ancora più.
0: Mo c'è la Teco, potrebbe, la partita IVA, ma.
1: Potrebbe essere ancora più, come dire, funzionale nei tempi moderni. Però
0: così
1: immaginala così. Poi a un certo punto, sempre nelle vicende che riguardano mio nonno, insomma, nei suoi vari rapporti. Una persona gli chiede di costruire una villa e in quel momento nasce sostanzialmente l'impresa Cassalia.
0: Ecco, intanto vediamo questo giovane papà, sì, qui sì, è sì. Un trentenne,
1: sì, forse anche meno. Forse
0: qui
1: anche
0: siamo
1: meno.
0: Dalla cinta e dalla camicia, sì, siamo diciamo all'inizio anni 70 forse.
1: Sì, mio padre era un uomo molto elegante, devo dire la verità, e mi ha poi trasmesso come una sorta di rigore, che non è tanto una civetteria, ma è quanto è come se tu mettessi la divisa, no? Lui diceva: no, ma sai, la mattina ci si mette in giacca e cravatta perché tu stai andando a lavorare, devi essere serio. Quindi è una forma per rappresentare che sei serio, non è forma di civetteria.
0: Cioè, secondo lui presentarsi bene era.
1: E devo dire che io mantengo questa formula anche quando non ho particolari impegni da dover mettere magari la giacca e la cravatta, però è una sorta di regola.
0: Cioè, così come sei oggi.
1: Come avere.
0: Questa, se l'avessimo fatta in maglione, sarebbe andato comunque bene, però
1: sì,
0: a te piace più.
1: Io, per me è un rigore, ecco. Okay. Io ho ereditato un rigore da parte sua e l'ho sempre avuto di mio. Quindi nella realtà. Il come dire, il mettersi è come avere la divisa, devi avere un certo stile,
0: che non è l'abito bisogno. Che fa il monaco,
1: no, è una forma di rispetto verso gli altri, secondo me è una forma di rispetto verso i tuoi interlocutori, cioè tu rappresenti e vuoi rappresentare un elemento di serietà in quello che fa.
0: Questa cosa te l'ha trasferita lui?
1: Questa me l'ha trasferita lui, sì, era una sua caratteristica. Un uomo eclettico anche lui, devo dire, anche se molto qualche tempo fa ho incontrato un signore che mi conosceva, mi ha detto: ciao Antonello, come stai? Io non sapevo chi fosse, onestamente. Cioè, tu non ti puoi ricordare di me, perché cioè, io sono stato un grande amico di tuo padre nell'età adolescenziale. E cioè, un giorno, mi ha raccontato tanti episodi, ma uno mi ha colpito particolarmente, per dire com'era il mondo in quel periodo storico. Se un giorno tuo nonno gli regala la 500 e tuo padre ci viene a prendere. E a me è un altro amico, insomma, dice: facciamoci un giro. Insomma, ci ha portato a Parigi. Quindi loro sono andati per farsi un giro a Parigi con questa 500 in tre.
0: Era comunque un giovane che si poteva permettere e osava.
1: Voleva vedere il mondo, voleva vedere il mondo.
0: Facciamoci un giro, arrivarono a Parigi con la 500.
1: Arrivarono a Parigi con la 500, tu immagina. Fecero questo giro, ma non so quanto ci hanno messo, e poi sono tornati indietro. Proprio una cultura completamente.
0: Non costava quanto costa oggi. Bah,
1: no, penso proprio di no. Però insomma, lui se lo poteva permettere, quindi alla fine si portò questi due amici, questa zingarata com'è. No?
0: Ma lui la ripara tutto? A quanti anni la crea?
1: Senti, nel 72 io avevo. 48. Aveva 23 anni.
0: Quindi comunque lui ha tentato già di emanciparsi dal papà che aveva creato un certo benessere.
1: Sì, assolutamente sì, lui ha seguito la sua strada.
0: Lui era figlio unico come te?
1: No, aveva una sorella, purtroppo, al quale io ero molto affezionato, perché io ho perso mia mamma giovane e mia zia è sempre stata una figura, Angela Cassalia. È sempre stata, ma non più materna, perché noi ci passavamo 12 anni,
0: ecco.
1: Quindi alla fine non era un numero tale.
0: La sorella maggiore.
1: Sì, però è quella che mi ha portato a vedere i concerti, che mi portava da bambino a sentire la musica. A me piace molto la musica italiana, quella vecchia.
0: Il cantautorato.
1: Quella mi piace.
0: La nostra generazione.
1: E quindi mi portava a vedere i concerti. Io ricordo di aver visto i concerti allo stadio di Lucio Dalla, di Baglioni, quando a Taranto si facevano.
0: Speriamo che riprenda questa, ma, con lo stadio nuovo.
1: Ne sono fiducioso.
0: Allora, altre foto, vediamo con Antonello Cassalia. Ecco, qui per esempio, ecco, restando ancora un po' su tuo padre, vedo i momenti, gli interventi qui in Camera di Commercio.
1: Sì.
0: Qui siamo già un quarantenne abbondante col baffo.
1: Sì, lì era vedi, il vestito molto curato rispetto, se tu vedi anche gli altri colleghi erano sì curati, ma lui era particolarmente curato.
0: Qui Associazione Industriale Artigiani Taranto, Gruppo Giovani.
1: Sì, lui fa carriera velocemente, nel senso che aveva questa vocazione.

0: politica, quindi era molto bravo nelle pubbliche relazioni. A un certo punto poi qualcuno gli dice: decidi, fai l'imprenditore o fai il politico? E lui
1: Una volta si diceva uno o l'altro,
0: o l'uno o
1: poi
0: l'altro.
1: è nata la
0: Poi
1: commistione,
0: sì,
1: sì.
0: lui ha scelto di fare l'imprenditore, quindi ha lasciato la politica, però si è dedicato alla politica industriale. Quindi ha rapidamente scalato un po' tutte quelle che erano le
1: L'organizzazione.
0: organizzazioni, quindi è stato presidente dei giovani industriali Taranto,
1: Sì, questo è un convegno
0: presidente,
1: del 77,
0: sì,
1: per
0: per
1: esempio.
0: pochi anni,
1: Sì.
0: perché poi la sua attività è cresciuta notevolmente in quegli anni e quindi poi è diventato presidente dei giovani locali, regionali, poi è diventato presidente dell'ANCE locale, regionale, fino ad arrivare poi alla Confindustria, fino a sedere poi nei tavoli della vecchia giunta di Confindustria Nazionale, che era fatta da 30
1: Chi era il
0: persone.
1: presidente di quella giunta? Abete,
0: Beh, lui era molto amico di Luigi Abete, quindi
1: Luigi
0: Abete
1: Abete.
0: dell'epoca, e si trovarono venne anche a Taranto Luigi, con il quale poi siamo rimasti in ottimi rapporti. Ma è stata una bellissima scuola all'epoca. Io ho seguito un po', ma insomma mi sono anche io appassionato tanto.
1: Quindi intanto nasce, lui sviluppa, continua ancora la sua attività e si occupa di politica industriale con le organizzazioni datoriali. Arriviamo agli anni 70. Nel 72 accadono due cose.
0: Nasco io.
1: Nasci tu e nasce un'azienda che ancora oggi
0: Sì.
1: no, noi
0: A
1: osserviamo sul
0: distanza di
1: territorio.
0: un mese di
1: Quindi la
0: distanza.
1: famiglia conosce due nuove tappe fondamentali,
0: Sì.
1: un figlio e una nuova azienda. Allora facciamo così, 30 secondi di pubblicità, ci fermiamo perché siamo arrivati con questa bella storia. Siamo partiti dagli anni 40, dalla Seconda Guerra Mondiale, da un nonno che troverà la sua strada grazie a un gesto eroico, l'abbiamo raccontato, abbiamo narrato per pochi minuti, per quel che potevamo, le prime vicende e lo sviluppo dell'attività di Domenico Cassalia, ma nel 72 nasce Antonello e nascerà un'attività imprenditoriale. Qualche secondo e torniamo.

0: la prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il villaggio della salute Dottor Max, una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
7: Festeggia con Masseriamo Dio
6: e Masseria Leucaspide.
7: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi.

0: Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Bentornati, 100 storie, siamo con Antonello Cassalia. Il nostro racconto è arrivato al 1972. Nasci tu, Antonello. Nascerà anche un'azienda, ma ne parliamo dopo. Perché intanto io vedo qua un bambino di quanti anni?
2: 3-4 forse.
1: Quindi siamo a metà anni 70, con altri bambini che magari se si riconoscono li salutiamo. Però zoomando sul tuo sguardo, ecco qua, si nota subito una cosa, sei l'unico senza grembiule. Sì. Eri un ribelle?
2: Non, probabilmente sì, lo ero già, ma nella realtà...
1: lo ero già vuol dire che lo sei ancora?
2: Ma adesso molto meno, però lo sono stato sicuramente. Non era frutto di una mia valutazione, anche perché a quell'età insomma non è che potevi decidere granché. Era mia mamma non amava, era una donna estremamente eclettica mia mamma, e quindi non amava il conformismo, era assolutamente un anticonformista. E io non ho mai indossato un grembiule in tutta la mia vita, la reputavo una roba di appiattimento. E quindi niente, io ho tutte le foto, alcune che adesso non so neanche più che fine hanno fatto, ma erano abbastanza curiose perché si faceva la foto alle scuole elementari, alle scuole medie, no? Tutti quanti.
1: E la maestra e i maestri nulla dicevano.
2: Ma sai, non è che si poteva dire molto all'epoca, era una scelta, insomma, lo consigliavano. Sì, venivo sicuramente non visto bene,
1: redarguito.
2: Però era così.
1: E mamma,
2: pazienza.
1: Che mamma era? Che mamma è stata? Tu l'hai persa presto?
2: Sì, io l'ho persa presto, ma mia madre...
1: Quanti anni avevi?
2: Ne avevo 27, quindi insomma ero già grande. Non tantissimo, perché nella realtà io... mia madre proviene dalla famiglia Leggeri di Taranto, una famiglia abbastanza conosciuta. Noi siamo stati la famosa tipografia Leggeri, quella in centro. Era mio nonno, che io non ho mai conosciuto, ma diciamo l'ha conosciuto poco anche mia madre, perché morì molto giovane. Anche lui commendatore, perché noi facevamo lì la carta, quindi tutto quello che erano gli atti, tutti quelli che erano il cartaceo della provincia, della prefettura, del comune di Taranto, passavano da quella tipografia. Una famiglia storica, perché tra l'altro è una famiglia che ha inventato ed era l'editore del famoso Upanarid, il giornale. Era il nostro.
1: Con l'icona del venditore del giornale.
2: Il venditore del giornale, e fu il famoso Mark Paul, era un nostro dipendente, quindi voglio dire, immagina che storia.
1: Lui piazzava anche le schedine.
2: Sì, quello della seconda fase.
1: Ma
2: lui nasce Strillone. Lui nasce Strillone ed era vendeva il nostro giornale.
1: Infatti in quel logo molti intravedono Mark Paul.
2: Quindi pensa, no, che famiglia.
1: Quindi era l'editore del Panarid.
2: Anche poi si è perso purtroppo, perché poi insomma... varie vicende familiari, ma si è perso il marchio.
1: Quindi questa è la famiglia Leggeri.
2: Leggeri di mia mamma. Quindi mia madre, insomma, io ho vissuto con mia madre fino all'età di 16 anni, 17 anni, e i miei genitori se ne sono separati, che ero bambino, quindi avevo 7-8 anni. E a un certo punto io...
1: Quelli con mamma?
2: Io vivo con mia mamma, e a un certo punto poi andai a vivere con mio padre. Perché il futuro, perché insomma una famiglia impostata, io figlio unico, quindi noi ci tenevamo molto all'idea che poi si continuasse le aziende, tutto quello che si stava realizzando, e quindi a un certo punto, un po' per comodità, perché noi abitavamo nella zona residenziale di Monte Termiti, e quindi su Astatte. Mio nonno, che ci troviamo lì a Monte Termiti, perché? Perché mio nonno compra... Insomma, aveva nelle sue attività questi terreni lì, non erano i suoi, faceva la mediazione, e arrivò questo famoso americano, Mike Liuzzi, che era un italo-americano che aveva fatto soldi con l'edilizia in America, e originario di Statte, e compra tutta questa area enorme per farci una sorta di zona residenziale.
1: Ah, così nasce.
2: E nasce così. E si trova bene con mio nonno, perché mio nonno parlava l'inglese, perché essendo stato tanti anni prigioniero, era un uomo che aveva imparato
1: quindi
2: l'inglese.
1: Il detonatore bellico
2: sì,
1: della vostra.
2: E divenne un altro, era un grande amico di mio nonno, e quindi si iniziò ad edificare lì, quindi noi non c'entravamo nulla se non come residenti.
1: A proposito, Antonello.

0: Ma in tutta la vicenda che più o meno abbiamo sintetizzato, no? Cioè lo sviluppo, tuo padre comincia, come si chiama l'azienda di tuo padre? La
1: Ripara
0: ripara tutto,
1: tutto.
0: poi l'attività politico-industriale di tuo padre, la tua nascita. Tuo nonno poi che ruolo esercita in tutto ciò? Di osservatore o è attivo?
1: No, mio nonno recita a un certo punto un ruolo da osservatore. Si dedica nella nostra galassia a un certo punto. Le dimensioni aziendali crescono notevolmente, ma in modo anche molto rapido in quell'epoca. E quindi a un certo punto mio nonno dismette le sue attività. E sempre sua a statte avevamo un capannone nel quale avevamo una grossa falegnameria. Questa falegnameria non era una falegnameria che lavorava per conto terzi, era una falegnameria che lavorava esclusivamente per le nostre aziende,
0: Ah, quindi era produzione
1: perché era
0: in-house, diremmo
1: nostra,
0: oggi.
1: sì, perché in quel momento noi facevamo tante operazioni di restauro, quindi la città di Taranto, la maggior parte degli edifici che oggi sono da ri come dire, rimettere a posto, ma immaginiamo negli
0: Bisognerebbe
1: anni, e
0: costruire meno e
1: rimettere a
0: conservare e mettere a
1: posto.
0: posto di più,
1: Noi abbiamo
0: certo.
1: fatto negli anni, primi anni
0: Certo.
1: 80, tutti i grandi lavori da Palazzo di Città, a Palazzo La Tagliata, alla Torre dell'Orologio, al Convento di San
0: Quindi la
1: Domenico, al
0: conservazione e
1: Convento di Santa Chiara.
0: recupero.
1: Quindi facevamo conservazione di tutti quei
0: Sì.
1: beni, anche della parte dei legni. Quindi ovviamente la nostra falegnameria lavorava esclusivamente per noi per rimettere a posto tutti questi infissi che all'epoca ovviamente
0: Quindi tuo
1: non
0: nonno.
1: si poteva. E mio nonno si dedicava così, quando, per sport, a questa falegnameria e quindi gestiva, diciamo, andava a
0: Torniamo alla
1: controllare.
0: mamma. La mamma hai detto che tu hai vissuto con mamma fino ad
1: Sì, fino
0: adolescente.
1: all'adolescente, poi sono andato a vivere con mio papà, e quindi, però mia mamma è stata una donna molto presente all'epoca, ovviamente estremamente eclettica, ti dicevo, quindi una persona che aveva questo spirito di ribellione che credo sia più
0: Anticonformista.
1: il mio lato,
0: Tu ci
1: diciamo,
0: rivedi?
1: beh, per molti versi sì.
0: Tu che
1: Mio padre.
0: adolescente, che giovane sei
1: Oh,
0: stato?
1: pessimo,
0: Pessimo?
1: pessimo,
0: Scuola, cose.
1: pessimo, pessimo. No, scuola pessimo, nel senso che comunque
0: I tuoi figli ti stanno
1: sono
0: ascoltando,
1: stato, sì, sono, non sono
0: eh?
1: stato
0: Lo
1: un
0: sanno?
1: modello, non sono stato un modello
0: E cosa
1: certamente.
0: chiedi ai tuoi figli? Di non
1: Ma
0: essere come
1: senti,
0: te o di vivere
1: ma no,
0: come viene?
1: di vivere la vita per quella che è, magari con meno pressioni rispetto a quelle che ho potuto vivere io, perché comunque ero un po', quella ribellione derivava da un sacco di motivi che sono di un'altra epoca. Oggi credo che siano liberi di fare le loro scelte, non hanno l'impegno, comunque, quel meccanismo impostato che doveva essere assolutamente
0: Fai,
1: quello.
0: fammi capire, tu eri il figlio di Cassalia e non vuoi che i tuoi figli siano i figli di Cassalia.
1: Ma no, ma a parte
0: Non
1: che
0: è
1: io non sono
0: quello?
1: mio papà e mio
0: Sai,
1: papà non era mio nonno, insomma,
0: quando uno c'ha un cognome
1: l'evoluzione, certo,
0: in una società
1: sicuramente.
0: così piccola come la nostra, poi.
1: Quello che io dico ai miei figli è che certamente devono fare meglio di quello che ho fatto io e certamente devono sentire, come dire, le responsabilità di essere dei privilegiati, perché è vero, questo è un dato di fatto, ma i privilegi vanno di pari passo con la serietà e con
0: Se la devono
1: l'impegno.
0: sudare comunque.
1: Spero di sì, il mio grande lo sta già facendo, il piccolo spero che lo
0: Fai
1: farà.
0: grande?
1: Il grande vive fuori, vive in Inghilterra, è entrato in una scuola, in un college per sue capacità,
0: Si
1: non
0: sta
1: perché.
0: preparando.
1: E sta facendo una cosa estremamente complessa, quindi spero che segua poi la sua strada. Sono scelte fatte da lui che noi abbiamo sicuramente appoggiato, insomma. Quindi.
0: Con prospettive, immagino,
1: Bah,
0: quindi,
1: spero di sì per
0: chiaro.
1: lui, nel senso che qui avrà da fare se vuole, noi speriamo di continuare a fare il nostro
0: Che è
1: lavoro.
0: la sfida nuova forse della nostra generazione, quella di dire ai ragazzi preparatevi, fate la vostra scelta, ma se potete tornate.
1: Ma
0: È facile
1: senti,
0: dirlo a un ragazzo oggi?
1: dipende dalle opportunità che gli offri, però, cioè, nel senso che se fai dei percorsi come magari quelli che tanti ragazzi, non solo mio figlio, in età magari diverse, perché lui ha iniziato un po' prima, altri lo fanno un po' dopo, per farli tornare qui non basta dirgli che c'è il mare e c'è il sole,
0: Certo.
1: bisogna creargli poi delle opportunità per farli vivere in un contesto sicuramente idoneo ed adeguato a quello che è la modernità del nostro tempo, insomma.
0: Tanto Antonello, io sto scorrendo altre foto di tuo padre in
1: Sì,
0: Confindustria. Hai
1: ecco.
0: ragione però, qua ci sono, lui è quello con la cravatta avanti sulla
1: Sì.
0: destra, poi mi dicevi prima, qui c'è un po' di classe imprenditoriale, di
1: Beh, sì, si
0: costruttori, no?
1: vedono tanti,
0: Quelli che hanno fatto la città.
1: Beh, sì, c'erano tanti, c'erano grandi costruttori, c'era Umberto Andrisano, c'era Pietro Azzoni, ce ne sono altri che adesso non ricordo neanche i nomi, ma insomma questa era la classe dirigente di quell'epoca di costruttori che hanno un po' realizzato, ognuno nel suo settore, diciamo, noi facevamo prevalentemente in

0: quel momento il pubblico, quindi facciamo restauro prevalentemente, gli altri, molti di quelli erano aziende magari anche più grosse che facevano sia pubblico che cosiddetto privato
1: Privato.
0: e alcuni che facevano solo privato come
1: E a proposito di
0: Umberto.
1: grande privato, qui c'è una stretta di mano
0: Sì,
1: a
0: sì.
1: Luciano Benetton. Dove siamo qui?
0: E qui siamo a Taranto perché noi abbiamo realizzato per conto di Benetton quello che attualmente è Zara, ma
1: In
0: che
1: Piazza
0: all'epoca, in
1: Carmine.
0: Piazza
1: Ah,
0: Carmine, che
1: ecco.
0: all'epoca era Benetton, e arrivò. Ci sono due persone, c'è un mio caro amico, un vecchio amico che adesso vive a
1: Qui al
0: Bari,
1: centro della foto.
0: questo mio amico che è vicino a me, e qui c'è l'ingegner
1: Ingegner Vecchi,
0: Vecchi,
1: certo.
0: storico,
1: Come no?
0: progettista, famiglia
1: Grande
0: storica di
1: professionista
0: ingegneri,
1: intanto.
0: con la quale poi paradossalmente noi figli,
1: Eh sì.
0: mio papà e Peppino hanno fatto tante cose insieme e io ad oggi continuo a lavorare con
1: Con
0: Raffaele
1: chiunque, certo.
0: e con Gianluigi. E c'era Benetton che venne a Taranto per l'inaugurazione di questo
1: Di quello store.
0: fabbricato e rimase molto
1: Quello fu un
0: impressionato.
1: recupero di un palazzotto
0: Quello fu un
1: dell'uomo
0: lavoro molto
1: importante.
0: complesso perché, a parte che era difficile da fare, lì mantenemmo la facciata, andammo giù per quasi 5 metri, quindi rimase veramente solo la
1: Sì, perché la
0: facciata,
1: legge impone la salvaguardia della
0: manteneva
1: facciata.
0: quello, e all'interno poi realizzammo lo store che attualmente è ancora quello, insomma, ancora in buone
1: Quanti
0: condizioni.
1: dipendenti avete oggi?
0: Beh, adesso come gruppo ne ho un po' meno di 70, 65, 64, poi dipende dai momenti, fra le varie aziende che abbiamo. Quei momenti lì ci sono
1: Allora,
0: stati
1: per chiudere, sì,
0: momenti.
1: perché questa foto ci narra di una città, di un momento storico della città.
0: Sì.
1: Infatti vorrei chiederti, prima di arrivare a questa foto, che ci spiega anche dove siamo, ma che città era quella nei momenti della tua ribellione adolescenziale, no? E che città è oggi? Taranto, in questi ultimi, tu hai 54 anni,
0: 53, ne faccio 54
1: siamo quindi
0: ottobre.
1: coetanei. Che città è stata quella e che città è oggi dal tuo punto di vista?
0: Ma senti, la mia parte adolescenziale, quella che ho visto qui, perché per un periodo ho anche visto fuori, io la ricordo abbastanza serena, nel senso che era una città dove c'era una bella gioventù, tanta voglia di fare. Era una città dove sicuramente vi era una ricchezza che non è quella che oggi
1: Parliamo
0: c'è.
1: a cavallo 80-90,
0: Sì,
1: diciamo.
0: c'era una città in fermento e devo dire che quello che vedo adesso è sicuramente di nuovo c'è una voglia perché è un momento storico in cui abbiamo delle opportunità, però credo che le nuove generazioni siano un po' meno motivate, cioè noi all'epoca eravamo un po' più convinti, un po' più
1: C'è un po' di
0: sognatori.
1: disorientamento.
0: Secondo me sì, ed è un disorientamento secondo me un po' verso il basso, cioè all'epoca nostra sono sempre esistite le classi sociali, no? Quindi c'erano quelli che
1: Le
0: erano
1: condizioni
0: un po' meno
1: sociali.
0: fortunati, che facevano di tutto per essere simili a quelli che magari avevano la
1: Famoso
0: fortuna
1: ascensore
0: di
1: sociale, ora è
0: nascere un po'
1: fermo?
0: meglio. Adesso non solo è fermo, ma c'è un elemento a ribasso, cioè molti dei nostri figli, invece di guardare un modello migliore, guardano un modello peggiore, che sono modelli brutti, sono modelli che vengono trasferiti dalla televisione, da un modo di vivere sbagliato, dove magari si esaltano dei
1: Però questa è una
0: personaggi
1: città, non so se siete
0: negativi.
1: d'accordo, che sta tentando di osare di andare oltre,
0: Beh,
1: no?
0: questo
1: Oltre se
0: è
1: stessa.
0: sicuramente sì, con tante difficoltà, devo dire, eh. Perché secondo me in gran parte c'è un nucleo di pensiero legato alla politica che certamente ha voglia di fare, ha voglia di, come dire, di spendersi, di osare, e dall'altro lato c'è un po' una macchina ferma, cioè c'è una macchina che tende un po' a non seguire
1: Che deve switchare, direbbero i
0: il
1: ragazzi oggi.
0: ragionamento
1: Dobbiamo
0: politico.
1: lavorarci tutti insieme. Ultima foto, ma identifica un mondo di 25 anni fa, più o meno, no,
0: Sì,
1: 20, primi
0: no,
1: anni 2000,
0: 20-25, hai detto
1: Project
0: giusto.
1: Financing. Uno dei Project Financing è la piscina di Via
0: Sì,
1: Bruno. Qui c'è Rossana Di Bello, architetto liscio,
0: Mimmo
1: Mimmo Nevoli, te con un improbabile capello lungo.
0: io ho avuto i capelli lunghi per pochi anni, poi li ho
1: È la
0: tagliati.
1: testimonianza, abbiamo avuto i capelli lunghi
0: Sì,
1: anche.
0: assolutamente
1: Allora, qui
0: sì.
1: nasceva il progetto di una piscina da rimettere su.
0: No,
1: Ed
0: questo, guarda,
1: è.
0: è una cosa, diciamo, più che parlare della piscina,
1: Sì.
0: è il momento storico che credo che vada focalizzato fino in fondo. Era un altro periodo in cui c'era un grande entusiasmo, al netto di poi come sono andate un po' le
1: Dell'evoluzione.
0: evoluzioni, però c'era tanta voglia di fare. Tra le varie cose, noi fummo fra le prime aziende italiane, fu anche un caso abbastanza studiato perché fu fummo citati sia dal Sole 24 Ore che da Milano Finanza.

con curiosità, perché c'era questa, chiedo scusa, c'era questa piccola realtà, piccola, insomma, non piccolissima, ma una piccola realtà aziendale che era fra le prime aziende italiane a studiare e aver messo in atto questo nuovo.

0: fatti ovviamente in modo artigianale, con errori, certamente con quello che erano gli strumenti di quel momento, dove sia noi eravamo neofiti, ma anche chi ci osservava dall'altra parte. Però alla fine del film, diciamo, di tutto questo racconto, certamente è uno strumento che ancora oggi ha una logica. Ci sono dei comuni importanti che prendiamo sempre a riferimento, dove sostanzialmente la maggior parte delle opere pubbliche vengono sviluppate con il sistema del partenariato, perché le
1: Cioè il privato
0: amministrazioni.
1: entra, riqualifica e poi gestisce per un periodo di tempo.
0: Sì, sono delle formule miste, magari dove c'è il privato che entra, dove magari ci sono dei servizi,
1: Salvaguardando il pezzo pubblico però.
0: dove ci sono dei servizi che il comune dà e quindi magari il privato li dà meglio, li fa meglio, dove magari quei servizi costavano una cifra e il privato li fa
1: Anche
0: costare
1: questo sarebbe rifatto
0: meglio.
1: diversamente oggi, alla
0: Questo
1: luce
0: sarebbe stato
1: dell'esperienza
0: diversamente. Questa struttura nasce con una casualità, perché non era questo uno dei nostri project, noi eravamo altri project. Poi all'ultimo minuto l'imprenditore che si doveva occupare di questo project, della piscina, fece un passo indietro e quindi i progettisti, che erano gli stessi che stavano seguendo delle altre nostre attività, ci dissero: vabbè, ma è rimasto solo questo, ma abbiamo lavorato. E così ci trovavamo qui dentro, prendendo i numeri che all'epoca si sviluppavano, quindi tutto quello che erano i numeri economici di questa attività, provenivano da numeri del passato. Quindi quando qui c'era un tendone, c'era quella bella tenda con i buchi e quella struttura che ogni tanto noi nei nostri video interni della piscina, quando facciamo delle celebrazioni, ricordiamo alla città, perché a volte ci si dimentica. E quella struttura lì costava molto di più di quanto costi questa
1: Cassaria,
0: oggi.
1: cosa da qui a 1, 2, 3 anni, un'idea ce l'hai? Da
0: L'idea, noi stiamo facendo
1: mettere a terra, come si
0: tante
1: dice in
0: cose,
1: gergo?
0: noi stiamo facendo tante cose, stiamo guardando tante cose.
1: Una cosa che
0: Certamente l'impiantistica sportiva, ecco,
1: è un periodo
0: parlando del
1: proprio, no?
0: tema, visto che noi
1: Oh, sta nascendo
0: siamo,
1: una mega piscina.
0: ben venga, assolutamente sì, anche
1: La teme
0: se.
1: il gestore di questa
0: Ma
1: piscina?
0: no, io sono preoccupato invece, perché siccome io conosco i costi di questa azienda, so che bisognerà fare
1: Bella
0: qualcosa
1: scommessa,
0: di molto impegnativo lì, e certamente un privato, chiunque esso sia, non ha la forza per poter reggere un impatto di quella natura. Quindi diciamo che al netto delle singole impiantistiche, io vedo un territorio che può provare, visto e considerato che questa eredità di impianti di quella portata possono diventare degli attrattori, immagino di poter sviluppare nel nostro territorio una sorta di turismo sportivo, dove nella realtà, proprio queste impiantistiche di grande profilo potranno essere dei volani per i quali, voglio dire, si possano svolgere qui una serie di manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale, proprio perché hai degli impianti che hanno quel
1: Quindi
0: tipo di
1: impianti non solo,
0: caratterizzazione.
1: accoglienza non solo sportiva, ma anche turistica di utenza.
0: Turistica, anche perché noi abbiamo degli esempi. Noi per esempio facciamo questa gara durante il periodo estivo, in cui io sono il main sponsor, ma la organizzano i miei collaboratori, che è questa nuotata cosiddetta nelle acque
1: Quella sul can
0: libere, che la
1: canale.
0: facciamo lì sotto il
1: Sì, comunque sì, il
0: canale.
1: turismo sportivo è un
0: E beh, quella è
1: asset. Questa città
0: un'attività
1: potrebbe
0: dove, per esempio, noi siamo
1: sviluppare.
0: partiti con molta, voglio dire, timidezza, e oggi è diventata la tappa più importante d'Italia su quel tipo di cose, perché la città si presta, perché ha una sorta di palcoscenico naturale
1: Assolutamente.
0: e quindi la bellezza del territorio. Un'organizzazione ormai rodata e fatta bene. E poi ovviamente questo fa sì che in quelle giornate ci siano 2.000-3.000
1: Quindi tu dici un
0: persone.
1: pezzo di futuro economico di questa città, un pezzo comunque
0: Potrebbe
1: si può
0: passare
1: sviluppare.
0: anche
1: Bene, con
0: da
1: questo
0: quello.
1: auspicio io ti ringrazio.
0: Grazie a
1: Grazie
0: voi.
1: per l'ospitalità, una bella chiacchierata.
0: Ma grazie.
1: E bello, perché partire da un evento luttuoso, grave, tragico della guerra mondiale, però da cui poi nascono, scintille di futuro, almeno possiamo sperare che questo momento drammatico che stiamo vivendo possa almeno generare una piccola speranza, perché non si sa mai.
0: Speriamo, noi siamo presenti sul territorio, noi quest'anno abbiamo fatto, a novembre del 2025, abbiamo fatto 50 anni di storia imprenditoriale con l'impresa di costruzione che poi ha gemmato tutte le altre aziende.
1: Auguri
0: E
1: per i prossimi 50.
0: speriamo i prossimi 50, io non
1: Grazie.
0: ci sarò, ma qualcuno lo farà, mi auguro.
1: Beh, visto i casserie che si preparano e studiano, dai.
0: Speriamo, speriamo, speriamo,
1: Grazie, 100 Storie vi dà appuntamento a lunedì prossimo. Arrivederci.
0: speriamo. Arrivederci, grazie.

0: Signore e signori, buonasera. Benvenuti alla terza edizione del concorso internazionale di composizione dedicato a Luis Bacalov, organizzato dall'Associazione Matera in Musica in collaborazione con l'Orchestra Ico della Magna Grecia e l'Associazione Luis Bacalov. Un omaggio a un musicista che ha saputo unire mondi diversi, la tradizione, il cinema, la sperimentazione. Per oltre 12 anni ha condiviso un lungo percorso artistico e umano con l'Orchestra Ico della Magna Grecia e nel 2027 ricorreranno i 10 anni dalla sua scomparsa. Un anniversario che rende ancora più significativo il valore e l'identità di questo concorso.
1: Non posso intanto che ricordare quella che è l'emozione di un ragazzo che attraverso un concorso vuole mostrare il frutto del suo studio e il suo impegno. No, in questo caso vuole mostrare anche la sua arte, vuole proporla, vuole offrirla ad un pubblico. Il concorso ha questo ruolo e in queste edizioni che l'Orchestra della Magna Grecia, Matera in Musica e l'Associazione Luis Bacalov hanno realizzato, abbiamo visto tanti ragazzi che hanno espresso con il loro cuore la loro arte. Bellissimo, un'esperienza meravigliosa che anche in questo caso sta avendo i suoi frutti, dei risultati stupendi, perché da questo momento in poi ci saranno 5 composizioni, 5 valzer che sicuramente sono arrivate in finale ad un concorso, un concorso che ha visto la partecipazione internazionale di tantissimi compositori e questo naturalmente la dice lunga sulla necessità di dare opportunità ai nostri ragazzi. E poi pensate all'emozione di scrivere un brano e poi sentirsela eseguire da un'orchestra di fronte a un pubblico acclamante, di fronte anche a una commissione di esperti che da questo momento in poi potranno diventare i tuoi promoter. Insomma, ne vediamo tante di competizioni in televisione, ma non ne vediamo nessuna probabilmente in televisione dedicata alla musica classica. Questa è un'opportunità per tutti gli artisti, per tutti gli artisti c'è una grande occasione e l'Associazione Luis Bacalov, l'Orchestra della Magna Grecia Matera in Musica lavorano insieme affinché il concorso di composizione Luis Bacalov possa essere una grande opportunità per i nostri giovani.
0: Ogni edizione del concorso internazionale dedicato a Luis Bacalov nasce da uno dei mondi musicali che hanno attraversato la sua esperienza artistica. La prima edizione è stata dedicata al tango, linguaggio profondamente legato alla sua identità compositiva e alla tradizione argentina, che Bacalov ha saputo reinventare raccogliendo idealmente l'eredità di Astor Piazzolla. La seconda edizione ha invece esplorato il rapporto tra musica e immagine, omaggiando il suo straordinario percorso nel cinema, culminato con il premio Oscar per le musiche del Postino. Quest'anno il punto di partenza è il valzer, una forma musicale che attraversa la storia mantenendo la propria identità, ma che nel tempo è stata continuamente trasformata, reinventata, portata oltre il gesto della danza. Nato come ballo popolare in Austria nella seconda metà del Settecento, costruito sul caratteristico movimento ternario 1-2-3, 1-2-3, il valzer conquista rapidamente tutta l'Europa, diventando linguaggio, memoria e immaginario collettivo. Con la famiglia Strauss, il valzer si trasforma da danza popolare in grande spettacolo orchestrale, entrando definitivamente nella storia della musica. Nell'Ottocento e nel Novecento questa forma continua ad evolversi. Nei balletti di Tchaikovsky, come Il Lago dei Cigni e Lo Schiaccianoci, il valzer diventa racconto teatrale e sinfonico. Con Maurice Ravel e la sua La Valse, la forma si incrina dall'interno, si deforma, si trasforma in una visione inquieta e vertiginosa. Nel Novecento Leonard Bernstein lo avvicina ai linguaggi teatrali e urbani di West Side Story, mentre Nino Rota lo trasforma in memoria cinematografica nei film di Federico Fellini. Anche l'opera italiana coglie il valzer, basti pensare al celebre Libian negli Eticalici dalla Traviata. Nel tempo il valzer continua a

0: trasformarsi. Può perdere il gesto della danza, alterare il proprio equilibrio ritmico, diventare ricerca sonora nei linguaggi contemporanei. Ed è proprio intorno a questa trasformazione che i compositori in concorso hanno costruito le loro visioni sonore. Una domanda comune, ma anche possibili risposte. Cosa può diventare il valzer oggi? Questa sera il valzer non sarà semplicemente eseguito, prenderà nuova vita attraverso lo sguardo dei compositori di oggi. A valutare queste nuove visioni sonore, una commissione formata da musicisti, compositori e direttori d'orchestra di grande esperienza, professionisti che non cercano soltanto la tradizione, ma la sua evoluzione. Giovanni Ferrauto, compositore, direttore d'orchestra e docente al Conservatorio Bellini di Catania. Piero Romano, direttore artistico dell'Orchestra ICO della Magna Grecia. Maurizio Lomartire, compositore e direttore d'orchestra. Giuseppe Salatino, direttore d'orchestra e docente di composizione musicale e elettroacustica presso il Conservatorio Duni di Matera. Lodi Luca, pianista e compositore. Cristian Ugenti, compositore e direttore d'orchestra. Sarà il loro sguardo ad accompagnare l'ascolto di questa sera.
1: Premetto che è stato abbastanza difficile fare questa selezione di questi 5 brani, perché tutti i brani in concorso, perlomeno quasi tutti, avevano un loro significato e meritavano, diciamo, di un approfondimento. Però alla fine si deve scegliere, abbiamo scelto questi 5. Bene, questi 5 pezzi hanno, diciamo, la caratteristica di essere estremamente diversi l'uno dall'altro. Cioè non c'è nessun pezzo che si identifica con uno stile ben preciso o che somiglia a un altro, per cui, diciamo, questo tentativo che hanno fatto questi compositori, ben riuscito, di inserire in una formula molto classica, che è quella del valzer, elementi ispirati a Bacalov e in genere al cinema, è risultato vincente. Per cui, ecco, l'interesse dell'ascoltatore, secondo me, questa sera è riuscire a vedere attraverso 5 lenti diverse come si può leggere oggi un valzer.
0: E dalla responsabilità di dare nuova vita ad una composizione passiamo ora alla responsabilità dell'ascolto, perché avete una grande responsabilità anche voi questa sera, perché il pubblico in sala sarà chiamato a scegliere la sua preferenza tra le composizioni in concorso. A tutti voi verranno consegnate delle cartoline di voto, non so se ve le hanno già consegnate, quindi mi raccomando, ascoltate bene le composizioni, memorizzatele. Al termine dell'ascolto delle 5 composizioni avrete alcuni minuti per segnare con una X il numero del brano che preferite. Adesso entriamo nel vivo della competizione. La prima composizione in concorso nasce dall'incontro tra due musicisti e compositori, Davide Levoci, pianista, e Domenico Spadafino, chitarrista. Formatisi presso il Conservatorio Egidio Romualdo Duni di Matera, fondano insieme la Procinematic Production, dedicandosi alla musica per immagini, alle colonne sonore e agli arrangiamenti. Nel novembre del 2025, con il team Tambu Games, ottengono il primo premio alla Game Jam degli Hack for Play.
2: L'Entrechat des Ombres è un valzer che narra una storia di caduta e di rinascita. Tutto è partito dal voler fare un omaggio con un valzer cinematografico al maestro Luis Bacalov e soprattutto alla sua carriera nella musica da film. Comunque premio Oscar per Il Postino e già direttore di questa magnifica orchestra. Ci siamo lasciati ispirare prima di tutto da una delle figure di maggior spicco del cinema contemporaneo, che è Tim Burton. Dai suoi personaggi, dalle loro storie e ovviamente anche dal suo compositore di fiducia, Danny Elfman. Il valzer racconta il ballo, la storia di due ombre, appunto dal titolo, parla della loro danza tra le varie difficoltà della vita alla ricerca di una accettazione sociale, ecco.
0: Di Davide Levoci e Domenico Spadafino, Entrechat des Ombres, dirige l'orchestra della Magna Grecia il maestro Giovanni Ferrauto.

0: Il nostro background, seppur sviluppato in due parti d'Italia diverse, in due conservatori diversi, hanno comunque delle esperienze comuni, quali la formazione in band, la passione per il rock, il pop, e in particolar modo per quelli che sono i compositori di musica da film. Siamo entrambi ispirati sia dai maestri della tradizione italiana e in particolar modo anche da quelli della tradizione americana e dai maestri del sound design, quindi c'è molta affinità.
1: E proprio guardando al valore che iniziative come questa continuano ad avere per la vita culturale e musicale del territorio, vogliamo ora coinvolgere il maestro Maurizio Lomartire, che è seduto qui nell'orchestra. Buonasera, si alza, certo, mi avvicino io. Maestro Lomartire, che nel suo percorso artistico ha rivestito vari ruoli, fondatore, prima viola, direttore e compositore. Oggi, guardando una serata come questa, dedicata ai giovani compositori e alla nuova musica, che valore assume, secondo lei, il lavoro di operatori culturali come Matera in Musica e l'Orchestra della Magna Grecia?
2: Tengo io, perfetto, non me ne voglio appropriare. Niente, credo che tutti questi anni in cui abbiamo operato a vario titolo, in varie modalità, sono state attività che in qualche modo rappresentavano la nostra necessità di riscatto, nel senso che abbiamo cercato di dare alle giovani le opportunità che noi magari abbiamo avuto solo parzialmente, almeno per l'inizio della nostra carriera, decidendo di rimanere nella nostra terra. Quindi credo che il fatto che questa realtà sia nata da musicisti sia stato determinante proprio perché

0: si potesse garantire alle generazioni successive quelle opportunità che meritavano, che meritano e che non sempre, insomma, la nostra generazione, di cui non sempre la nostra generazione ha goduto.
1: Grazie al maestro Maurizio Lomartire. Si può accomodare. Continuiamo il nostro ascolto e presentiamo il prossimo compositore. Mauro Marenghi, compositore e pianista vicentino. È stato finalista al primo concorso internazionale di composizione Manuel de Falla nel 2025.
2: La mia composizione si chiama Walzer Trasfigurato ed è una composizione eclettica dai toni molto vari, che va dall'epico al naif, al canzonatorio anche in certi momenti, ed è costruita su un paio di temi. Il primo tema è un tema originale, piuttosto recente, e nella seconda parte invece c'è un tema giovanile che però io ho, come dire, trasfigurato, per questo si chiama Walzer Trasfigurato. Ci sono anche dei richiami a compositori famosi, quindi c'è il primo tema, ricorda magari Shostakovich, il secondo tema inizia con un richiamo alla valse di Ravel, però ecco, tutte queste citazioni sono sempre molto, come dire, tra le righe. Verso la fine si crea una parte così inaspettata in cui la marimba prende, come dire, sopravvento e si arriva a un finale in grande stile orchestrale.
1: Ecco. Di Mauro Marenghi, Walzer Trasfigurato, dirige l'orchestra della Magna Grecia il maestro Giovanni Ferrauto.

0: come se questi temi diversi, anche concepiti in momenti diversi, fossero dei personaggi che si combinano in una storia, anche se chiaramente la musica rappresenta quello che è l'aspetto emotivo della storia, ecco perché non è proprio una rappresentazione tale quale, è più le emozioni che questa storia vuole raccontare.
1: Il prossimo compositore che incontriamo questa sera è Andy Evans, radiologo e compositore britannico. Ha iniziato a scrivere musica dopo la scomparsa del padre, affiancando all'attività medica lo studio del corno francese e la direzione d'orchestra.
2: Yeah, my piece is called Valse Chiaroscuro. It's essentially a contrast of the light and the dark. I originally came up with a happy theme first, and then I looked for a darker theme to contrast it with. And so the darker theme, at first, I thought it just in a compositional sense, but then I thought, emotionally, I've had a difficult time recently, so it may be an interaction of the light and the dark in my own personal life too. So the idea of a waltz deconstructing is not original. Ravel in La Valse, I suppose, is a great example of a waltz that goes that is not happy and that goes awry from time to time.
1: Di Andy Evans, Walzer Chiaroscuro, dirige l'orchestra della Magna Grecia, il maestro Giovanni Ferrauto.

0: This interaction of what you think and your personality coming out in the music. Sometimes you don't think it is, but it obviously is. So I think that has happened in this case. I'm generally a happy, positive person, and I think that comes out in the happy theme and in the second theme, which has a sinister, almost a horror movie feel to it. Maybe is just a reflection of when things go wrong. You have to try and make something positive out of that.
1: Ancora una diversa visione del valzer tra luci ed ombre. Lasciamo ora la parola al maestro Lodi Luca per una riflessione della commissione. Maestro, prego. È più facile di lì. Siete coraggiosi. Buonasera.
2: Buonasera.
1: Venga qui, per favore. Fanno quello che gli pare. Maestro Lodi, lei... Lodi è il nome, sì. Luca è il cognome, quindi Maestro Luca. Oggi il valzer sembra aver perso la sua funzione originaria di danza, diventando sempre più uno spazio di ricerca e sperimentazione per i compositori. Non sono più i valzer della tradizione viennese e romagnola che ballavano i nostri nonni. Secondo lei cosa resta oggi del valzer nella musica contemporanea? Una memoria della danza oppure una nuova forma di linguaggio musicale?
2: Beh, in realtà restano forse, da come potete ascoltare anche da questi brani, tutte e due le caratteristiche. Infatti, prima avete citato per esempio la valse di Ravel, dove metaforicamente si può dire Ravel distrugge proprio il valzer viennese, siamo alla fine della prima guerra mondiale, a colpi di cannone, però quello non ha segnato comunque la fine del valzer, che è stato elaborato continuamente da diversi compositori in diverse situazioni.

0: anche queste nuove composizioni che voi state ascoltando stasera possono essere dunque apprezzate ognuna proprio per il modo in cui questa forma oppure queste caratteristiche, quindi sia della danza che dell'innovazione, proprio vengono approcciate, insomma, dai diversi compositori in maniera, devo dire, molto personale.
1: Grazie, grazie al maestro Luca. Allora, vada di qui che è più comodo. Grazie. Dopo lo sguardo sui linguaggi della tradizione e della contemporaneità, entriamo ora in una dimensione più narrativa, quasi cinematografica della scrittura musicale. Il quarto compositore in gara è Andrea Passanisi. Compositore e docente siracusano, la sua attività spazia dalla musica da concerto alla musica elettroacustica e al teatro musicale. È attualmente docente di teoria, analisi e composizione e direttore artistico dell'Associazione Culturale Opera APS.
2: Zagrvals è un valzer dal sapore mediterraneo, e dico sapore perché durante la scrittura di questo brano, in occasione del concorso Luis Bacalov, ho immaginato che suono avesse la mia terra, la terra in cui vivo, la Sicilia, e che odori e che profumi e che sapori avesse. Ho cercato di metterlo su musica, rispettando i canoni della scrittura per valzer, l'organico richiesto, e quella che mi sembrava la tematica più descrittiva per un valzer da cinema.
1: Di Andrea Passanisi, Zagr Vals, dirige l'orchestra della Magna Grecia, il maestro Giovanni Ferrauto.

0: Sono profondamente legato al territorio, alla terra che vivo, che guardo e che respiro tutti i giorni. E consciamente o inconsciamente, fa sempre parte delle composizioni. In questo caso è stata una scelta più che voluta, quella di provare a descrivere l'atmosfera, dei paesi e delle città siciliane, dal clima festoso alle città silenziose durante la bassa stagione o magari, orari un po' meno trafficati, e spero di averlo fatto.
1: Anche nelle scritture più contemporanee la musica continua spesso a dialogare con il passato. Temi, forme, armonie e colori che attraversano i secoli e continuano ad influenzare il nostro modo di ascoltare. Invitiamo il maestro Cristian Ugenti. Buonasera. Buonasera maestro. Nella sua visione di compositore, quanto ha influito la musica classica di Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt nei linguaggi della musica pop contemporanea di oggi?
2: Domandona. Influisce tantissimo, lo sentiamo che influisce anche nelle opere che stiamo ascoltando stasera, decisamente. Perché loro ci hanno tramandato non solo gusto, ma anche struttura, forma, e questa è una cosa indiscussa, è sempre indispensabile. Quindi lei ha parlato di pop, quindi pop vuol dire una struttura semplice, una struttura popolare, e dato che noi stiamo comunque parlando di una forma di danza nata anche dallo stile popolare, quindi che l'architettura, che la forma sia chiara, sia netta, sia definita, è fondamentale, soprattutto in una struttura di un valzer che deve avere un giro riconoscibile, danzabile, praticamente istintivamente deve essere coinvolgente.
1: Bene, grazie. Grazie al maestro Ugenti. Ogni compositore ha aggiunto un tassello diverso a questo viaggio nel valzer contemporaneo. Siamo arrivati all'ultimo ascolto della serata, quello che chiude il percorso di questa edizione. L'ultimo compositore in concorso è Niccolò Buscemi, compositore, pianista, orchestratore e produttore, autore di musiche per oltre 40 produzioni teatrali. Nel luglio 2026 il suo brano Grembo della Memoria sarà eseguito dall'Orchestra Sinfonica della Radio Televisione Spagnola al Teatro Monumental di Madrid.
3: L'ultimo valzer è un brano che ho composto per questo concorso come omaggio al maestro Luis Bacalov. E diciamo l'ho pensato quindi come un brano cinematografico. Ho pensato a due innamorati che si amano e che in quest'ultimo valzer, per l'appunto, si incontrano, si dicono cose che le parole non possono dire, e quindi la musica dice qualcosa che in realtà le parole non possono proferire. E c'è un tema struggente che si ripete costantemente durante il brano e che simboleggia un ricordo che continua e che poi finirà per l'appunto in un ultimo valzer, quindi in una conclusione tragica di questo rapporto fra questi due innamorati.
1: Di Niccolò Buscemi, l'ultimo valzer, dirige l'orchestra.

0: questo ritorno continuo del tema ha una valenza sia compositiva, perché crea un unicum all'interno del brano, sia drammatico, perché questo il tema, diciamo, è come un simbolo del ricordo stesso, e un ricordo che, come accade a ognuno di noi, si tinge di malinconia oppure di gioia, di rassegnazione, e in questo caso il tema musicale durante il brano cambia luci, cambia sfumature nell'armonia, nella scelta degli strumenti, e però allo stesso tempo è qualcosa che continua a riaffiorare e rappresenta proprio il simbolo di un amore che si conclude e che, diciamo, vive nella musica, ecco.
1: Si conclude così anche l'ultimo ascolto in concorso di questa terza edizione del premio Luis Bacalov. 5 compositori, 5 visioni diverse, 5 modi di immaginare il valzer oggi. Mentre la giuria si ritira per la deliberazione finale, adesso tocca a voi. È il momento di scegliere il vincitore del premio del pubblico Città di Taranto. Tra qualche minuto passeremo a raccogliere le cartoline di voto, quindi avete ancora un po' di tempo per esprimere la vostra preferenza tra le composizioni che abbiamo ascoltato questa sera.
2: Abbiamo una lista ricca di premi, a partire dal premio del pubblico della città di Taranto, per seguire con un ambitissimo premio che è quello dell'orchestra. Tutti i professori dell'orchestra nomineranno quello che a loro volta il compositore che merita il premio dell'orchestra ICO della Magna Grecia, per arrivare poi al premio Luis Bacalov della giuria di selezione, che assegnerà il terzo, secondo e primo premio in denaro. Ma a mio avviso quello che è il vero riconoscimento di questo concorso è questo immenso laboratorio che questa sera creeremo, in cui il compositore potrà portare il suo lavoro, il suo momento poietico, creativo, che assegnerà al direttore, e il direttore interpreterà per passarlo all'orchestra, che a sua volta proporrà al pubblico che fruirà queste 5 composizioni. E tutti i compositori potranno avere un feedback immediato e diretto di quello che accadrà appunto in questo immenso laboratorio, con questo filo conduttore sottilissimo che passerà tra compositore, direttore, orchestra e pubblico.
1: Un sentito ringraziamento va a tutti i compositori in concorso per aver condiviso con noi il loro lavoro e la loro visione artistica, rendendo questa serata un percorso ricco e stimolante attraverso il valzer contemporaneo. A questo punto entriamo nella fase conclusiva, la proclamazione dei vincitori. Invito sul palco i membri della commissione aggiudicatrice.
3: Bene, io approfitterei per fare un applauso alla nostra conduttrice Rosalba De Giorgi.
1: Grazie.
3: Con questa magistrale conduzione questa sera, grazie Rosalba.
4: Consegna del premio orchestra da parte di Antonio Cellammara. Solitamente i premi dell'orchestra sono differenti rispetto al premio della commissione. Capita anche con il concorso

0: di direzione d'orchestra, cioè la commissione, la giuria premia una persona, l'opposto lo fa l'orchestra, quindi questo potete vedere la grande connessione. È successo questa volta? Non lo sappiamo. Adesso, allora, premiamo.
1: Niccolò Buscemi.
0: Premio dell'orchestra, Niccolò Buscemi, Antonio Celammare, foto di rito. Premio del pubblico. Premia. Ecco, Gina Carnevale. Perfetto. Premio del pubblico, ovviamente rappresentante del pubblico storica, ovviamente da quando l'orchestra è nata, quindi questo è naturalmente grande onore per noi. Allora, chi ha vinto il premio del pubblico?
2: Davide Le Voci, e poi Domenico e Spadafino.
0: Eccolo qua, questo premio è perché a due compositori che hanno composto a quattro mani. Datevi la mano e guardate il fotografo. Datevi la mano e guardate il fotografo. Guardiamo il fotografo, Gina. Guardiamo il fotografo. Premio della giuria, terzo premio. Premia il maestro Cristian Ugenti. Prego. Allora, comunichiamo il terzo premio.
3: Andy Evans.
0: Eccolo qua. Guardate, please look the photograph. Secondo premio. Premia il maestro Luca Lodi.
1: Niccolò Buscemi.
0: Non è chiaro ancora, datevi la mano e guardate il fotografo come fanno i diplomatici. Allora, lo facciamo premiare al maestro Giovanni Ferrauto, visto che ha diretto tutti e cinque i valzer, sta qui con noi da qualche giorno, quindi, allora, primo premio.
4: Allora vince il primo premio la composizione Zag Waltz di Andrea Passanisi.
0: Oh, bene. Complimenti, primo premio. Diamoci la mano, guardate.
5: Complimenti a tutti i vincitori e a tutti i compositori in concorso per la qualità e la varietà delle opere presentate questa sera.
0: Noi ci spostiamo così nel frattempo sistemano il
5: Nel,
0: podio.
5: sì, ci spostiamo. Un sentito ringraziamento va a voi, al pubblico, per la partecipazione e l'attenzione. Grazie, un applauso lo facciamo noi a voi.
6: Luis Bacalov, oltre ad essere stato quel grande musicista che tutti conosciamo, è stato anche un amico. Un amico dell'orchestra, è stato direttore principale della nostra orchestra e noi lo vogliamo ricordare ed è doveroso farlo perché ci ha comunicato tutta la sua immensa esperienza. In questa che io ho chiamato amicizia, che era anche personale, per dire la verità, anche se poi non abbiamo avuto il tempo di, come dire, coltivarla, perché purtroppo poi è venuto a mancare. Noi abbiamo intestato l'associazione a Luis Bacalov proprio come erede di tutta la tradizione musicale e dell'impegno che noi abbiamo messo nell'associazione della Magna Grecia. L'associazione della Magna Grecia si è, possiamo dire, trasformata nell'associazione Luis Bacalov. In suo nome, quindi, abbiamo deciso di portare avanti questa attività a favore soprattutto dei giovani, perché Luis Bacalov amava i giovani. Ha composto, ora qui l'elenco sarebbe infinito, tutte le musiche, lui è conosciuto soprattutto per la musica che ha fatto la colonna sonora del film Premio Oscar, Il Postino. Ma io amo ricordarlo come autore del concerto grosso per i New Trolls, che è stato il concerto che mi ha fatto conoscere la musica rock, perché io sono un semplice appassionato di musica, sin da ragazzo, e amavo la musica sinfonica. Poi vidi questo disco, a un certo punto in una vetrina a Bari, concerto grosso per i New Trolls. Dissi, oh caspita, concerto grosso, mi attira questa cosa. Per i New Trolls, progressive rock, dico, che sarà mai? Disco fantastico. E quindi questo mi ha fatto amare la musica. E quindi questo vuol dire che Luis Bacalov era veramente amante della musica giovane e per i giovani.

giovani, e quindi in suo nome noi dobbiamo fare qualcosa per i giovani. Questo fa nascere questa attività a favore appunto di queste giovani promesse della musica. Il tango poi naturalmente è nella, come dire, nelle corde di Luis Bacalov, perché lui ha sempre, non ha mai rinnegato, oltre a tanta musica per diciamo, musica cosiddetta leggera, che ha fatto innumerevole, musica da film, anche quella innumerevole, ha composto anche musica classica. E quindi, però non ha mai rinnegato le sue origini argentine, quindi la musica folcloristica, il tango naturalmente rientra in questa cornice.

nasce Bounce on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione delle 19.30 di 100 Notizie. Apriamo con la cronaca: si consegnano ai carabinieri due ragazzini di 15 e 17 anni che ieri hanno investito un loro coetaneo. Dovranno rispondere di fuga e di omissione di soccorso. Nel frattempo domani l'autopsia di Bakary Sacco, ucciso da un gruppo di adolescenti in Città Vecchia. E poi l'ex Silva, i 149 milioni di euro garantiti dalla legge per la continuità produttiva stanno finendo a giugno, ne serviranno altri. Intanto il presidente De Caro dice che serve un intervento dello Stato. E poi torniamo a parlare di via Capotagliata, proprio con Maria Laura Paletta abbiamo intervistato l'assessore Lucio Lonoce. Questo e molto altro nell'edizione delle 19.30.

0: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
2: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
3: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
4: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
5: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
6: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
7: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione. Ma è sempre driven by people.
8: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.

0: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Emergenza minori, si consegnano ai carabinieri due ragazzini di 15 e 17 anni che ieri hanno investito un loro coetaneo sulle strisce pedonali di Viale Virgilio, dovranno rispondere di fuga e omissione di soccorso. Domani intanto l'autopsia sul corpo di Bakary Sako ucciso da un branco di adolescenti. Ex Silva, i 149 milioni garantiti dalla legge sulla continuità produttiva stanno già per terminare, a giugno ne serviranno altri, intanto il presidente De Caro ribadisce serve l'intervento dello Stato. Strade dissestate in via Capotagliata. Dopo la denuncia di Adoc sui ritardi nel cantiere, il sopralluogo dell'assessore al ramo lo noce. Stiamo sollecitando l'intervento dell'acquedotto pugliese. Bentrovati con l'informazione di Studio 100. Apriamo questa nostra edizione di 100 notizie con la cronaca e praticamente, più precisamente, con il quindicenne investito sulle strisce. Ieri sera in Viale Virgilio si sono consegnati ai carabinieri due minorenni, un quindicenne e un diciassettenne, dovranno rispondere dei reati di fuga ed omissione di soccorso. Grave episodio di cronaca nel capoluogo ionico. Un ragazzo di 15 anni è stato investito nella serata di domenica in Viale Virgilio mentre attraversava sulle strisce pedonali. Il giovane è stato immediatamente soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata, dove resta ricoverato sotto osservazione. Secondo quanto ricostruito, l'incidente ha coinvolto uno scooter con a bordo due giovanissimi. Dopo l'impatto i due si sarebbero allontanati senza prestare soccorso al ragazzo ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale per i rilievi e per avviare le indagini. In un secondo momento i due ragazzi di 15 e 17 anni si sono presentati spontaneamente al comando provinciale dei carabinieri di Taranto. Entrambi inizialmente erano fuggiti facendo perdere le proprie tracce. La ricostruzione degli investigatori indica che il conducente dello scooter avrebbe frenato bruscamente prima dell'impatto, perdendo il controllo del mezzo e cadendo insieme al passeggero. Dopo essersi rialzati e aver rimesso in piedi il ciclomotore si sarebbero allontanati senza prestare soccorso. Il conducente è stato denunciato per guida senza patente, mentre entrambi dovranno rispondere di fuga e omissione di soccorso. Le indagini proseguono per definire con precisione la dinamica dell'accaduto. Ancora cronaca, proseguono le indagini relative all'omicidio di Bakary Sako. Per il GIP, possibile il concorso anche per chi non avrebbe inferto le coltellate al 35enne del Mali. Intanto disposta l'autopsia che si terrà nella giornata di domani. Proseguono le indagini sull'omicidio di Bakary Sako, il 35enne ucciso a Taranto in Città Vecchia. Dall'ordinanza della GIP emergono nuovi dettagli su una possibile responsabilità concorsuale anche per chi non avrebbe materialmente inferto le coltellate. Secondo quanto riportato, le immagini di videosorveglianza e le intercettazioni smentirebbero alcune versioni fornite dagli indagati, rafforzando l'ipotesi del concorso nell'omicidio aggravato dai fuochi.

0: utili motivi. Restano già attivi diversi provvedimenti cautelari tra maggiorenni e minorenni coinvolti. La procura ha inoltre disposto un accertamento tecnico non ripetibile con l'esame autoptico sulla salma di Bakary Sakho. L'incarico sarà affidato al professor Roberto Vaglio e le operazioni peritali si svolgeranno domani 19 maggio presso l'ufficio del Pubblico Ministero del Tribunale per i Minorenni di Taranto. Nel dibattito interviene anche l'ex sindaco di Taranto Mario Guadagnolo, che risponde all'editoriale del direttore dell'unità Piero Sansonetti. E respinge ogni lettura del caso in chiave razzista, sottolineando come la città non sia l'Alabama degli anni 50. Nel suo intervento richiama invece il tema della violenza giovanile e delle baby gang, chiedendo risposte da parte di famiglie, scuole, istituzioni e magistratura con processi rapidi e pene severe. Una vicenda che continua ad alimentare dolore, indagini e riflessioni sulla sicurezza e sulla responsabilità sociale. Rimaniamo sull'argomento perché nella serata di domenica si è svolta l'edizione 2026 della Festa dei Popoli proprio in ricordo di Bakary Sakho. Non arrendiamoci alla violenza, serve puntare sull'educazione. Queste le dichiarazioni dell'arcivescovo Monsignor Ciro Miniero.
1: Dobbiamo arrenderci dinanzi alla violenza e non dobbiamo fermarci dinanzi alle difficoltà che possiamo incontrare. Taranto, come ogni città, deve riprendere evidentemente con maggiore attenzione l'impegno educativo per poter far crescere sempre di più generazioni aperte e liberi da ogni violenza.
2: Taranto non si arrende a violenza e razzismo. Il messaggio è arrivato forte durante l'edizione 2026 della Festa dei Popoli promossa dall'Arcidiocesi di Taranto con l'ufficio diocesano Migrantes. Ieri, fuori dalla parrocchia Madonna delle Grazie, già dal mattino gli stand dei rappresentanti delle varie etnie, poi nel pomeriggio la messa celebrata in più lingue presieduta dall'arcivescovo Ciro Miniero. Un appuntamento annuale per la comunità diocesana tarantina, inevitabilmente segnato dalla cronaca. La comunità africana locale ha esposto uno striscione per chiedere giustizia per la morte di Bakary Sakho e non sono mancati i riferimenti dell'arcivescovo Miniero durante l'omelia della messa celebrata in più lingue. Il girotondo dei popoli, l'esibizione degli sbandieratori di Oria e momenti di intrattenimento promossi dai partecipanti hanno stemperato la tensione di giorni difficili segnati da un clima di paura.
3: C'erano musulmani, oltre che cristiani, ortodossi, buddisti, proprio perché vogliamo esprimere la comunione che unisce tutti indipendentemente dal proprio Stato. La Festa dei Popoli è proprio questo richiamo forte all'unità. All'unità dei popoli, ecco, questo è un po' il senso, e quindi gli stand, le diverse iniziative, i convegni anche che come Migrantes diocesana noi realizziamo hanno proprio questo scopo specifico, creare una cultura nuova.
0: Torniamo a parlare di Ex Ilva, i soldi per gli stipendi e per la continuità produttiva stanno per terminare. Sull'argomento si è espresso anche il governatore De Caro, che ha chiesto a gran voce un intervento pubblico.
2: Acciaierie d'Italia rischia di trovarsi presto nuovamente senza soldi in cassa. I 149 milioni di euro arrivati con l'ultimo decreto sulla continuità produttiva convertito in legge a gennaio scorso coprirebbero le spese fino a giugno. In attesa della cessione dell'intero asset, la trattativa prosegue in particolare con gli indiani del gruppo Jindal, pesano il pagamento degli stipendi e l'acquisto di forniture, oltre alle manutenzioni sull'altoforno 4. Il dato sulle risorse insufficienti lo rende noto un nuovo quotidiano di Puglia che scorre i dati pubblicati da Acciaierie d'Italia, da cui emerge che i costi del personale ammontano a oltre 198 milioni nel secondo semestre del 2025, periodo nel quale la perdita è stata di 582 milioni e 579 mila euro e a quasi 223 milioni di euro nel primo semestre del 2026, con una perdita di quasi 794 mila euro. La Commissione europea, mesi addietro, ha dato l'ok all'estensione del prestito sino a 390 milioni di euro, dunque resta un margine aperto, ma servono risposte certe sul futuro dello stabilimento. Lo ha ribadito anche il presidente della regione Antonio De Caro negli scorsi giorni, chiedendo un intervento diretto dello Stato. Intanto almeno l'indotto tira un sospiro di sollievo, i pagamenti sono ripresi.
0: Restiamo in ambito Ilva, il Ministero diffida i gestori per gli scarichi idrici della Loppa, lo riporta l'attivista di Veralix Luciano Manna. L'Ilva inquina nonostante la produzione è quasi ferma e continua a farlo con gli scarichi idrici dei suoi impianti, in questo caso con l'attività produttiva dell'altoforno. Si tratta dell'ispezione avvenuta a settembre 2025, verbalizzata con proposta di diffida da ISPRA.

0: Che l'ha inviata al Ministero a febbraio 2026, che lo stesso Ministero notifica al gestore dello stabilimento di Taranto il 16 aprile 2026. Alluminio, boro e solidi sospesi totali sono stati rilevati oltre i limiti prescritti dal decreto del luglio 2025 di riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'AIA per l'esercizio dello stabilimento Acciaierie d'Italia SPA in amministrazione straordinaria. La loppa di Altoforno continua a rappresentare una fonte di inquinamento accertato più volte dagli enti di controllo ISPRA ed ARPA Puglia. Non solo quindi idrogeno solforato e il biossido di zolfo emesso per aria, ma senza captazioni, ma anche inquinanti negli scarichi idrici. Torniamo a parlare di cronaca, questa volta con un'operazione della Guardia di Finanza contro il lavoro sommerso nel territorio tarantino. I militari del Comando Provinciale di Taranto hanno intensificato i controlli economici sul territorio, individuando 16 lavoratori impiegati completamente in nero e un lavoratore irregolare assunto formalmente ma con condizioni lavorative e retributive non conformi a quanto previste dai contratti. Le attività ispettive, avviate grazie a una mirata attività info-investigativa, hanno interessato diversi comuni della provincia, Taranto, Pulsano, Ginosa, La Terza, Martina Franca, Massafra e Manduria. Nel corso dei controlli sono state ispezionate diverse attività commerciali, tra cui bar, ristoranti, panifici, cartolerie e tabaccherie. Al termine delle verifiche, 7 datori di lavoro sono stati segnalati all'Ispettorato Territoriale del Lavoro per l'impiego di personale irregolare. Per le attività coinvolte potrà essere disposto il provvedimento di sospensione. La Guardia di Finanza conferma così il proprio impegno nel contrasto all'economia sommersa. Continuiamo a parlare di lavoro e più precisamente di una operazione congiunta dei carabinieri del NAS di Taranto e degli ispettori dell'Ispettorato Centrale per il controllo della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari di Puglia e Basilicata, ufficio di Lecce, in un'azienda della provincia di Taranto specializzata nella produzione e nella commercializzazione di mangimi per animali domestici. Gli accertamenti hanno consentito di rilevare diverse irregolarità nell'etichettatura di confezioni di alimenti destinati ai cani. Sono state sequestrate oltre 12.500 confezioni di pet food realizzate in forme riconducibili a prodotti dolciari per un valore commerciale di diverse migliaia di euro. Nei confronti dell'azienda sono state contestate sanzioni amministrative per violazioni alla normativa di settore. E torniamo a parlare di decoro urbano e di viabilità, parliamo di via Capotagliata. Negli scorsi giorni avevamo affrontato l'argomento denunciando la chiusura totale della strada sin da aprile per i lavori pubblici, per i lavori di ripristino del manto stradale. Sulla vicenda si era espressa l'ADOC, quest'oggi abbiamo ascoltato le parole dell'assessore Lucio Lonoce.
1: Nessun cantiere abbandonato, siamo sul pezzo. L'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce si è recato questa mattina in via Capotagliata, sul tratto interessato dal 27 aprile scorso, dai lavori di ripristino del manto stradale, per fornire rassicurazioni ai residenti che da circa un mese affrontano i disagi di una strada impraticabile. Le criticità sarebbero sorte proprio durante i lavori di fresatura, quando l'asfalto avrebbe ceduto, rivelando i più punti voragini profonde e meritevoli di approfondimenti. La causa, come accaduto in Viale Ionio, sarebbe da ricercarsi in problematiche legate all'acquedotto pugliese, di cui l'amministrazione comunale sta continuando a sollecitare l'intervento.
2: Ci siamo immediatamente attivati, come avete visto, noi stavamo fresando la strada che poi dovevamo asfaltare, purtroppo ci sono stati dei problemi, abbiamo chiamato immediatamente l'acquedotto pugliese, dove si sono recati sul posto, hanno fatto dei saggi e devono fare dei lavori molto importanti. Immediatamente abbiamo istituito una riunione lunedì scorso in modo tale da poter agire immediatamente. Mi sono interfacciato anche con l'architetto Ugo Bari. Alle mie spalle c'è una grossa impalcatura che verrà rimossa mercoledì, poi sarà premura da parte dell'acquedotto pugliese venire sul posto e fare questo importante lavoro.
1: Anche in Viale Ionio, già dalla prossima settimana, l'acquedotto pugliese interverrà per sostituire un intero tratto di una conduttura. Soltanto dopo, con ogni evidenza, si potrà procedere al ripristino del manto stradale.
0: Cambiamo argomento, parliamo di futuro. Oltre 1.400 i partecipanti all'evento denominato Nova Parola all'Italia, il laboratorio del Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni politiche del 2027. Un esperimento senza precedenti, secondo il senatore Mario Turco. Nuovo appuntamento il 29 maggio. Oltre 1.400 partecipanti per Nova Parola all'Italia, il laboratorio partecipativo promosso dal Movimento 5 Stelle in vista delle politiche 2027. Grande affluenza anche nel capoluogo ionico

0: dove la richiesta ha superato i posti disponibili, tanto da spingere gli organizzatori a convocare una nuova giornata di confronto il 29 maggio. Il vicepresidente del Movimento 5 Stelle, il senatore Mario Turco, parla di un progetto mai realizzato prima in Italia, basato sulla partecipazione dal basso per costruire il programma della futura coalizione progressista. La coordinatrice provinciale, Laura Sebastio, sottolinea invece il forte coinvolgimento dei cittadini, una piazza di democrazia autentica, senza simboli e senza apparati. Le proposte raccolte nelle 99 piazze italiane confluiranno in un instant report che contribuirà alla stesura del programma politico nazionale.
1: È un progetto mai realizzato in Italia, quello di una partecipazione dal basso, dove i cittadini, le imprese, le associazioni avranno la possibilità di confrontarsi e di fornire delle soluzioni che il Movimento 5 Stelle avrà poi il compito di sintetizzare e portarle al futuro tavolo per la creazione di un fronte progressista per dare un'alternativa al paese.
2: Abbiamo una sala aggremita di persone che non vedono l'ora di poter dare il proprio contributo, che sarà autentico, libero, perché la caratteristica di questa giornata, condotta secondo la metodologia dell'Open Space Technology, renderà possibile esprimersi in maniera assolutamente libera.
0: E adesso parliamo di cultura perché il Museo Archeologico di Taranto Marta ha ospitato un nuovo appuntamento della rassegna Un anno di concerti al Martà, promossa dall'Orchestra della Magna Grecia. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
3: Musica, archeologia e grandi numeri di visitatori si sono incontrati al Museo Archeologico Nazionale di Taranto in occasione della matinée Luci e Ombre, itinerari polifonici tra Rinascimento e Barocco, appuntamento inserito nella rassegna Un anno di concerti al Marta.
4: E trova un bellissimo pendant anche con la nostra collezione Ricciardi, che è una collezione di quadri donata dal vescovo Ricciardi al museo, che impreziosisce le sale anche con la pittura moderna. Questa dimostrazione che la musica travalica le epoche, e anche in un museo archeologico, soprattutto in un museo archeologico, l'ascolto di una musica che è anche di epoca moderna non può fare altro che arricchire.
3: Il museo sta vivendo un momento di particolare successo, confermato dalle oltre 6.300 presenze registrate tra il 25 aprile e il 3 maggio, e continua a puntare su eventi che uniscono musica, arte e patrimonio archeologico.
5: Abbraccia musica del 500 e del 600 con autori come Lasso, Gesualdo, Vittoria e Monteverdi.
6: È un concerto particolarissimo perché ripercorre le strade affrontate da alcuni dei più grandi compositori della storia della musica vissuti tra 5 e 600, quindi tra il Rinascimento e il Barocco. Siamo al culmine della polifonia vocale, quindi dove gli intrecci contrappuntistici hanno il sopravvento quasi, ma al tempo stesso c'è anche un attento rispetto al testo, alla parola, alla comprensione del testo.
0: Parliamo di ambiente, da nord a sud della Puglia, tantissimi gli eventi che volgono a promuovere la biodiversità, tra questi anche uno che vede coinvolti oltre 100 alunni delle scuole di Manduria, il servizio di Ilaria Lia.
7: Nona edizione della settimana della biodiversità pugliese, agricoltura, alimentazione e ambiente. Da oggi fino al 22 maggio, oltre 40 eventi, tra incontri, seminari, mostre e attività nelle scuole, ad animare il territorio pugliese con l'obiettivo di promuovere la tutela dell'agrobiodiversità e della sostenibilità ambientale. Tema dell'edizione 2026 è SEMI, simbolo di crescita, innovazione e sviluppo territoriale, idee e progetti che nascono dal territorio grazie al contributo di comunità, associazioni, scuole e cittadini. Tra gli appuntamenti principali anche l'evento in programma il 21 maggio a Manduria, promosso dalle riserve naturali del litorale tarantino orientale in collaborazione con il comune. L'iniziativa coinvolgerà le scuole del territorio in una giornata dedicata alla scoperta della biodiversità regionale attraverso laboratori esperienziali, e attività educative. Protagonisti saranno circa 100 alunni impegnati in un percorso formativo articolato in 5 laboratori didattici tematici. Obiettivo dell'iniziativa è rafforzare il ruolo della scuola nella diffusione della cultura della sostenibilità, sensibilizzando le nuove generazioni sull'importanza della tutela del patrimonio naturale e sul contributo che le azioni quotidiane possono dare alla salvaguardia del territorio.
8: Noi destiniamo risorse

0: Del CSR proprio per salvaguardare le specie animali e quindi ci sono misure che vanno incontro a chi fa zootecnia e che tutela ancora delle specie che sono autoctone e che vanno sempre più in via di estinzione, quindi è giusto mantenerle, ma anche agli agricoltori che attraverso cerealicoltura mantengono dei semi importanti. Per noi è fondamentale investire, siamo tra le regioni più all'avanguardia, siamo tra quelli che si sono dotati prima di una legge regionale del 2013.
1: E adesso la nostra pagina sportiva. Amaro epilogo di stagione per il Martina, sconfitto 1-0 dalla Paganese nella finale playoff disputata allo stadio Domenico Tursi. A decidere il match è la rete di Al-Haddadi al 40° del primo tempo. Su calcio di punizione battuto da Mancino, l'attaccante ospite supera Simeoli con un pallonetto preciso. Gara equilibrata e molto tesa con poche occasioni nella prima frazione. Il Martina sfiora il vantaggio con Silvestro mentre la Paganese si rende pericolosa con Pierdomenico e Piga. Dopo il gol ospite nel finale di tempo cresce anche la tensione in campo per un fallo non ravvisato su Silvestro. Nella ripresa i biancazzurri provano a reagire ancora. Silvestro va vicino al pareggio ma trova la grande risposta di Gallo. Il Martina spinge fino alla fine senza però riuscire a trovare il gol del pari. Finisce così con la festa della Paganese e la delusione del Martina, che chiude comunque una stagione importante con un secondo posto in campionato e la finale playoff raggiunta. Domenica di sport, grandi soddisfazioni per la nuova Atletica Taranto, protagonista della Strama Safra 2.0, gara inserita nel calendario FIDAL e valida come tappa del circuito Grand Prix sulle strade dello Ionio. La manifestazione dedicata alla memoria di Antonio Martucci ha coinvolto circa 500 atleti provenienti da tutta Puglia, lungo un percorso tecnico di 11,5 km tra i luoghi simbolo di Massafra con il suggestivo passaggio ai piedi del castello medievale. La società rossoblu ha conquistato il secondo posto nella classifica dei team più numerosi al traguardo grazie a ben 39 atleti finisher, confermando grande partecipazione e forte spirito di gruppo. Ottimi anche i risultati individuali, prestazione di alto livello per Tommaso Alagni che ha chiuso al secondo posto assoluto, conquistando anche il primo posto nella categoria SM45. Bene anche Mattia Nigri, nono assoluto e secondo nella categoria SM, Gaetano Balzano, decimo assoluto e vincitore della categoria SM40. Ad un passo dalla top 10 Alessandro Rossi, autore di una prova solida, mentre sono arrivati importanti piazzamenti di categoria anche per Michele Clemente, Luigi Gabriele Fontò, Daniela Basile, Alessia Giove, Sharon Percolla e Federica Ventruti. E con la pagina sportiva si chiude il nostro TG delle 19:30, l'appuntamento con l'informazione torna domani mattina. Grazie e buon proseguo di serata su Studio 100.

0: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max, una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente.

0: Vis. Scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta. Il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
5: Nasce Bubs Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: accidenti, che gambe!
1: Vuoi vedere anche a me?
2: Professore, non tentiamo di sbagliarci.
3: Prego, signor direttore.
2: Manca più di mezz'ora.

0: fine della lezione.
1: Si vede che il mio orologio non funziona.
0: È la vostra testa che non funziona.
1: Prego, signor direttore, il mio motto è coscienza e serietà.
0: Coscienza e serietà.
2: Oh, tu chi è? Sono 6 mesi e sempre puntuale, eh?
3: No, prego. Oggi sono in ritardo di 5 minuti.
4: Buongiorno, il resto è per voi. Bella giornata, eh?
5: Proprio bella.
4: Se non disturbo, gentile signora, vorrei pregarvi di consegnare questo sintetico orizzando omaggio floreale personalmente alla signorina...
5: Alla signorina Laura, ho capito, va bene.
4: Mille grazie, 2000 grazie, magari 3, io non ci tengo, sono 2 spiglie. Credete che la signora Laura pensi a me qualche volta?
6: Non pensa che a voi.
4: Veramente?
6: Tenite.
1: Ma cos'è questo trapassare di casse contro casse, valigie e valigiotti?
6: Non so.
4: E credete che uscirà la signora Laura oggi?
6: Certo che uscirà, ma non ora, ha degli invitati.
7: Questa riproduzione dell'uomo scimmia è stata da noi eseguita sui dati fornitici dal compianto professor Berti, padre della signorina Laura qui presente. Porteremo con noi questa riproduzione per i necessari confronti somatici. Ehi, voi! È stato calcolato che con la forza delle sue braccia egli può sollevare un peso superiore 3 volte quello del suo corpo, pari esattamente a 7 volte quello del corpo umano. Come massa muscolare e come statura egli supera così nettamente il prototipo dell'uomo di Neanderthal. La sua agilità e la sua ferocia rendono così difficilissima, per non dire impossibile, la cattura.
8: Professore, in che modo contate dunque di affrontarlo?
7: Credete a me, so il fatto mio. L'uomo belva non ci sfuggirà.
9: E come farete?
8: Ditecelo, professore.
7: Forse che la tecnica non mette oggi al servizio della scienza armi nuove, possibilità infinite.
8: A che cosa alludete?
7: Al cinematografo.
8: Comprendo, ne fisserete l'immagine se non riuscirete a catturarlo.
7: Appunto.
8: Scusate, professore, è vero che la signorina Berti farà parte della vostra spedizione?
7: Verissimo. La signorina Laura Berti, degna figlia del compianto ed illustre antropologo, sarà per me una graziosa collaboratrice.
8: Un'ultima domanda. Si è parlato di un premio di 3 o 4 milioni.
7: 5 milioni.
8: Ah, sì, un premio di 5 milioni istituito generosamente da un mecenate.
7: Il marchese di Montalto, infatti.
8: E sarà attribuito allo scienziato che porterà a termine l'opera del grande maestro.
7: Esatto.

0: l'avventura alla quale andiamo incontro mi sembra di sognare.
1: Certo che l'avventura ha dei lati, per così dire, pericolosi, ma tranquillizzatevi. Tanto io quanto la signora Palozzi veglieremo su di voi. E la volontà dell'unica figlia del mio grande maestro sarà esaudita. Porteremo l'estremo omaggio della scienza sul luogo che vide il sacrificio dell'illustre Lorenzo Berni.
0: Dobbiamo riuscire, professore. Sento che riusciremo.
1: Certamente. E poi sono state prese tutte le precauzioni necessarie. È vero, dottor Palozzi? La nostra salute è nelle vostre mani. Che c'è?
2: È un piccolo reumatismo.
3: Divina, celestiale, paradisiaca, Radio Marellica.
4: Ma non vedete che me la soffiano sotto gli occhi? Con la timidezza non si vincono le donne. E seguitela, andiamo.
3: Sì, hai ragione, questa è la volta che mi butto.
4: Per carità, mani vuote no, eh? E io conosco le donne, ci vuole un bel mazzo di fiori.
3: Sicuro, i fiori, i soliti fiori, presto. Non vado a spese. Un momento! Presto? Osso. Grazie.
4: E auguri, eh?
3: Vuoi dire che uno si rovina per una donna? I fiori, eccoli, eccoli, eccoli.
0: Grazie.
5: Il mio colore.

0: sembra un sogno. Pensare quanto ho dovuto lottare perché questa spedizione si realizzasse.
1: Siete stata fortunata. Avete trovato in me l'uomo che vi occorreva. Signorina Laura, sotto questa mia apparenza rude si nasconde un cuore, per così dire, un cuore che...
2: Scusate.
1: Che volete?
2: Mi avete fatto chiamare.
1: Ah sì, un tè? Preparateci il tè.

0: Avete compreso il linguaggio dei miei fiori che adornano la vostra cabina?
1: Ma sì, certo.
0: Ecco, vedete, voi mi trovereste un appoggio sicuro, un baluardo contro le avversità della vita, un ponte verso il vostro avvenire, e oserei dire un ponte... Ma Laura, voi non mi ascoltate.
1: Ma sì, parlavate di ponti.
2: Ci voleva un sorso di cognac.
3: Sì, chiamalo un sorso. Dimmi un po' piuttosto, come ti trovi qui?
2: Male.
3: No, voglio sapere chi è che ti ha fatto entrare.
2: L'amore.
3: L'amore? Non sarei mica per caso innamorato della moglie del professore.
2: Sciò, per carità, il mio amore è un angelo, un tesoro, una fanciulla coi capelli azzurri e con gli occhi d'oro.
3: La signorina Laura?
2: Sì, sì, ed essa. Ed essa.
3: Ed essa.
2: È proprio ad essa, di la verità. Ho saputo scegliere.
3: Sì, non dico di no, ma il guaio è che ha saputo scegliere anche il principale, il professor Smith. Capirai, le fa una corte spietata. Oh,
2: ma allora io voglio suicidarmi, senz'altro.
3: Accidenti, come sei innamorato.
2: Lasciatemi qui dentro, io voglio morire. Io voglio morire congelato. Sì. Anzi, prima che finisca questo viaggetto, le voglio porgere l'estremo saluto.
3: Sentiamolo viaggetto, se tutto va bene durerà un anno.
2: Un anno? Ma questo non è una gita? Voi non siete dei gitani? Ma
3: che gitani, questa è una spedizione. Non lo sai che il professore Smith fa le spedizioni?
2: Ma allora spedizioniere?
3: Ma va all'inferno.
2: Ma c'è che ci penso, in un anno io potrei anche parlarne.
3: Già, ma se ti pesca il capitano, passi un brutto quarto d'ora.
2: Ma tu mi aiuterai, vero?
3: Io?
2: Non sei mai stato innamorato?
3: Per carità, non tocchiamo certi tasti.
2: Io allora se hai un cuore, magari mezzo cuore, mi devi aiutare. Altrimenti. Tira, fammi la cortesia. Tu che sei più pratico, tu che sei allenato, suicidami.
3: Come io dovrei?
2: Sì, decapitarmi.
3: Senti, non insistere, sarà per un'altra volta.
2: No, avanti, su, decapitami.
3: Va bene, ti aiuterò.
2: Mi aiuterai? Oh, adesso che mi ricordo, noi non ci siamo ancora presentati.
3: Ah, è vero, hai latino, luogo della spedizione Smith.
2: Molto bene. Ah, che su. E io, Totò, professore di danze classiche.
4: È il mio aiutante, sapete, per la spedizione.
5: Di che scuola sei?
2: Danze classiche, veramente no, io volevo dire.
5: Voglio dire, sei di scuola francese?
2: Oui, naturalmente.
5: Allora sei stato a Parigi a lavorare col grande Scoffier?
2: Sì, Scoffier.
5: Che uomo quello, di genio.
2: No, no, di fanteria.
3: Ah, sì.
4: Questa è roba riservata, sai, ha uno stomaco delicatissimo.
2: E te lo lavori tu.
5: A te. Oh. Non ne vuoi?
4: No, basta.
5: E tira via, tanto paga la società di ricerche geografiche. E allora, evviva la geografia! Evviva la geografia!
4: Finché va così va bene, ma quando saremo laggiù?
5: Ah, che andrà benone, te lo garantisco io.
6: Quando penso alla mia ragazzetta, io mi domando perché mi sono messo in questa avventura. Quasi quasi, al primo scalo, io me la squaglio.
5: Senti, ci provi, io ti... Il signor del prato!
7: Ragazzi, adunata!
4: Evviva la società geografica!
5: Non facciamo aspettare il signor professore!

0: tecnica moderna.
1: Permettete? È una crema lavaliere, è stato un pensiero del capocuoco. È stato un omero, dice che gli abbiamo rovinato lo stomaco.
2: Ma chi me lo ha fatto?
3: Finalmente sei qui, Sei qui! Hai visto in che stato hai ridotto i miei uomini?
4: Ci hai rovinato lo stomaco.
5: Perdonate, signor professore.
3: Perdonarti, lo sai bene che il mio stomaco ha bisogno di cure particolari. E tu invece...
6: Capita.
3: Ti faccio la pelle io. Vedrà. Se a quanto il tuo aiutante lo faccio a pezzi. Imbroglione.
6: La tecnica moderna.
3: E tu ci avevi creduto. Ma se lo piglio lo faccio arrosto, parola d'onore.
6: La scuola francese.

0: motori, un altro po' quella coppi.
1: Tecnica moderna.
0: Che disgrazia sarebbe stata. Pensa, avresti ucciso un grande scienziato. Ma chi? Il professore Smith. L'uomo scimmia. Che scimmia? Non hai capito niente. Lui sta studiando l'aparatomia dell'uomo sintetico, le cellule umanitarie. Hai capito? E adesso lasciami la mia cuccetta.
2: Come? Mi espelli? E se mi trovano? Penso non potrei più avvicinare Laura. Preferisco ammazzarmi. No, preferisco ammazzarmi.
0: Adesso.
2: Lasciami. Mi vuoi ammazzare?
0: No, ma non fare pazzia. Ti aiuterò io. Ti aiuterò io.
1: No, ti aiuterò io. Tecnica moderna, vero? Senti la mia tecnica adesso.
0: No. Lascialo!
3: No! Quando l'avrò strozzato!
4: Vai a chiamare il nostro uomo.
0: Vai, lasciami! Lasciami!
5: L'aiuto avvelenatore.
6: Signor cuoco! Signor cuoco, dimenticavo la vostra scarpa.
7: Chi siete? Ditemi il vostro nome.
6: Eh già, io se lo dico voi, rimango senza.
7: Ah, un viaggiatore clandestino. Nostromo, occupatevi di questo individuo. Applicheremo con la massima rigidità l'articolo 385 del codice marittimo, paragrafo terzo. Via.
6: Paragrafo terzo? No. Ah, pietà, indulgenza, indulgenza.
5: Però questo articolo 385 funziona.
8: Questa è la legge. Il clandestino va nutrito, ricoverato in cabina e poi...
5: Poi sbarcato al porto d'imbarco. Me lo sono imparato a memoria. Non si sa mai. Ma vi sentite male?
8: È un capogiro.
5: Oh, e vi capita spesso?
8: Appena metto piede su una nave.
5: E voi perché fate il medico di bordo?
8: È quello che mi domando anch'io. Ah. Ci mancava anche questa spedizione. Accidenti all'uomo scimmia.
5: L'uomo scimmia?

0: Ma perché lo conoscete?
1: Ma chi?
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Chi è che parla?
1: Sono io, l'uomo scimmia. Il dottore.
0: Ci deve essere un contatto. Io dicevo il coso, l'uomo che lo usa, quell'uomo che viene dalla... Eh?
1: Ma teorie, teorie. Gli uomini deriverebbero dalla scimmia.
2: Anche io.
1: Che siete, forse raccomandato? Anche voi siete fissato con questa faccenda dell'uomo scimmia.
2: A me Agatino mi ha spiegato tutto.
1: E che cosa vi ha detto?
2: Mi ha detto che la scimmia non è proprio una bestia del regno animale, ma bensì una metamorfosi vulcanica dell'umanità integerrima. La paradomia dell'uomo sintetico è una sintesi delle cellule umanitarie che, a prescindere dalla corpulenza anatomica maschile, escludendo ben inteso la parte addominale delle mucosiologiche, abbiamo il nervo simpatico che soffre d'antipatia e simpatia, così che, calcolando la distanza epidermica fra l'uomo e il gorilla, assistiamo al caso specifico della vostra perfetta rassomiglianza con lo scimpanzé. È chiaro? Ma voi vi sentite male?
1: Sì, sono un povero dottore malato.
3: Il clandestino è quell'individuo che era nella cassa al momento dell'imbarco, ti ricordi? All'aria di una spia.
4: Forse avete ragione. Che dobbiamo fare?
3: Ti do un'ora di tempo per sbarazzarmi di lui, capito? Un'ora di tempo.
4: Tra 60 minuti quell'uomo non esisterà più. Potete contare sul mio orologio. Spacca il minuto. 33?
1: Ma perché dovrei dire 33?
0: Ma come, passate tutta la vostra vita a far dire 33 alle persone e poi vi meravigliate se uno ve lo fa dire a voi? Ah, 33.
1: 33.
0: 43.
1: 43.
0: 53.
1: 53.
0: 73.
1: 73.
0: Tombola.
1: Tombola.
0: Dico tombola, ci siamo. Vi manca un R. Siete affetto da erofagia cronica.
1: Erofagia?
0: Oh già.
1: Questa malattia non la conosco.
0: Purtroppo tante malattie non si conoscono. Eppure ci sono. Su, voltatevi.
1: Mi spoglio.
0: No, no. Fa male qua?
1: No.
0: Fermo? Fermo?
1: Ma c'è aria.
0: E va bene, un po' d'aria fa bene.
1: Scioccaccio.
0: Voi, dunque, non vi agitate, state calmo e tornerò a visitarvi presto, anzi prestissimo. Vi raccomando, soprattutto IR, IR. Ciao, collega.

0: Che cosa volete? Che fate qui?
1: Non vi spaventate. Io non sono che un'ombra, una larva, un fantasma gentile, un passante, un Romeo di passaggio, anzi, di sottopassaggio. Un innamorato errante, un grido solo, e voi vedete quest'uomo che vi sta dinanzi folle per avervi potuto turbare, percuotersi con autopercorse. E sparire nel buio, per sempre, sì.
0: Ma insomma, si può sapere chi sia.

0: Che cosa volete?
1: Chi lo sa? No, non lo so. Comunque, non vi adombrare. Forse voglio morire vicino a voi, così, senza un lamento, in una notte d'aprile.
2: Il bambino!
1: Con le suole di gomma. Sì, e il cuore. Oh, il...
3: Signorina Berti, il professor Smith vi desidera nel salone.
0: Va bene.
1: A prescindere. Pensate a me. Prima e dopo il passo.

0: Dicevo dunque di essermi accorto che voi siete una fanciulla moderna.
1: Già.
0: I fiori appartengono al romanticume passato. Voi invece preferite il nuovo, l'imprevisto, l'avventura.
2: Dovreste cercare di essere più chiara. E dirmi piuttosto chi era quello sconosciuto che si è permesso di entrare nella mia cabina.
0: Quello sconosciuto non mi importunerà mai più. Ve ne do la mia parola.
3: Allora, lo vogliamo fare o no questo 3-7? Peccato che siamo in tre soltanto a saperlo giocare.
0: Non preoccupatevi, Pietro. Lo giocheremo col morto.

0: Avanti.
1: Permesso? Disturbo?
0: Prego.
1: Dormito bene?
0: Sì, grazie.
1: Sognato?
0: No, non sogno quasi mai.
1: Io invece sogno

0: Desembre. Pure queste carte geografiche sono tutte sbagliate.
1: No, è impossibile.
0: Come no? L'ho constatato io. Per esempio, vedete, qui c'è il mare.
1: Lo so, ebbene?
0: Ci sono queste parole, oceano indiano.
1: Naturalmente.
0: Ebbene, non ci credereste. Sono 10 giorni che io guardo il mare e queste parole non ci sono. Eppure sono belle grandi, eh?
2: Buongiorno, signorina Laura.
1: Buongiorno, professore.
2: Le consiglio di diffidare di quell'individuo, è un delinquente della peggiore specie.
1: Possibile.
3: Che c'è?
0: Scusate, ho dimenticato qualcosa. E non mi ricordo che cosa ho dimenticato. E già, se l'ho dimenticato.
3: Giovanotto. Se voi avete ancora l'ardire, se avete ancora il coraggio di rimettere il piede qui dentro, io vi ributto a mare! Via!
0: Ah, sì!
1: Professore, ho trovato la carta che cercavamo.
2: Ah, sì?
1: Ecco il dettaglio del fiume.
2: Infatti è molto importante e ci sarà molto utile. Ancora voi.
3: Ma se vi ho detto che vi butto
0: a mare, e perciò mi sono adeguato.
3: Ma che altro volete?
0: Scusatemi, ho ridimenticato qualche cosa.
3: Ma voi non fate altro che dimenticare.
0: E per forza? Viaggio per dimenticare. Non avessi dimenticato, dici tu, non hai dimenticato e dimentichi. Viceversa, io non voglio dimenticare e sto dimenticando quello che ho dimenticato. È chiaro?
3: Andate via.
0: Sì, signore.

0: c'è?
1: Oddio, qui, nella cabina. Professore, si sente male.
0: Oh, fantastico.
1: Aiuto, nella cabina del professore. Nella cabina della signora Laura. Professore, si sente male. Sì. Ah, dottore, correte subito alla signora Laura. Il professore è morto.
2: Io sono medico, non faccio mica l'impresario di pompe funebri.
1: Sì, lo so, ma non è ancora morto. Oddio, siamo lì, sta per esalare. Dottore!
3: Ha esalato.

Devo salvare Laura! Devo salvare Laura! Laura!

0: noi dobbiamo fare qualche cosa.
1: Naturalmente, le casse! Bisogna salvarle! Cioè,

0: Articolo 385, comma terzo. Clandestino che turba la navigazione con simulazione d'incendio è sottoposto all'articolo 486, comma 18.
1: Comma 18?
2: Comma 18.

0: Comma 18.
1: Comma 18.
2: In prigione. Io sono un professore, capisci? Io non sono come te. La mia presenza è qui. Figliolo mio, cosa vuoi? Una lunghissima storia d'amore. Già, tu sei troppo piccolo per poter capire certe cose, ma sappi che quello che ho fatto, l'ho fatto per amore. Solo per amore. Io sono un professore! Voglio uscire!
0: Che c'è?
2: Il prigioniero è eccitato da fare spavento, ci vorrebbe un beverone calmante.
0: Ah, sì? Lascia fare a me.

0: professore. Noi siamo pronte. Che ve ne pare dei nostri costumi?
1: Molto bene.
2: Allora possiamo metterci subito in marcia.
1: No, mi dispiace, ma voi non potete venire.
2: Perché?
0: Come Laura non verrà con noi?
1: No, e neanche voi, signora.
0: Oh, è terribile.
1: I miei uomini hanno esplorato la foresta per un vasto raggio.
0: Ebbene?
1: Essa non è soltanto popolata di belve e rettili. Vi sono anche due tribù ferocissime che sono sempre in guerra tra di loro. I pochi bianchi che hanno potuto avvicinarle le hanno denominate le tribù dei belli e dei brutti per i loro opposti caratteri fisici. Insomma, tutto questo impone la massima prudenza. Con permesso.
2: Professore. Professore, dimenticate che la mia partecipazione è stata la condizione assoluta per il finanziamento del viaggio.
1: La vostra partecipazione, ma non la vostra vita. Poi vi avverto che mi sono sempre fatto ubbidire e non sarà certo una donna, per quanto bella come voi, che possa impormi la sua volontà. Io non posso e non debbo esporvi a certi rischi.

0: Più agilità, Giacomino! Ma che razza di scimmia!
1: Ah, ma non va così, ferma, aspetta!
2: Ah, ma è da questa mattina che sto ripetendo la scena, sono stanco!
1: Ma che stanco è stanco! Sai che il documento cinematografico deve essere perfetto! Ripeteremo la scena tante volte finché non sarà ottimo! Vieni! Devi passare di qui! E mi raccomando, appena uscito, dirigiti verso il pendio dove sono i meccanismi delle belve. E ricordati di mettere il piede sulle foglie segnate per fare azionare il serpente. Capito? Oh, pronti?
0: Sì!
1: Andiamo! Pietro, mi raccomando il bramito.

0: Muoio, muoio. Sono morto.
1: Alzati.
0: È inutile, sai, che fai finta di essere un uomo. Tanto lo so che sei una belva.
1: Alzati.
0: Che? A me non mi freghi.
1: Ah, sei tu, eh? Adesso t'arraggio io.
0: Si vede. Mi avete salvato la pelle.
2: Ma cosa fai qui? Mi hai rovinato la scena, pezzo di imbecille.
0: Pezzo di imbecille? Mi manca qualche pezzo, forse? Il leone con le rotelle.
1: Vi insegnerò io a rovinare il lavoro degli altri.
0: Ah, birichino dello scimmiottino.
2: Perché sei venuto qui?
1: C'è divieto di transito? Ci spiava mentre giravamo la scena del leone.
0: Sì, ho visto il leone. Magnifico, come è fatto bene. Questi fabbricanti di giocattoli le studiano tutte.
2: Proprio così. Le studiano tutte. Amico, con me non attacca.
0: Lo so. Con te non attacca perché non sei il suo tipo.
2: Ma di chi parli?
0: Di lei. Tu volevi.
2: Cacciatelo nella grotta e non lasciatelo fuggire.
0: Io!
3: La grotta no! La grotta no!
4: Lascia fare a me, proverò io il modo.
2: Di non farlo più parlare,

0: Agatino!
1: Ah, aiuto! Aiuto!
0: Mi riconosci? O mi hai preso per un vero ippopotamo?
1: Ah, sei tu! Che paura!
0: Di la verità, mi hai riconosciuto dalla voce, eh?
1: Sì.
0: Aiutami a togliermi la testa!
1: Sì.
2: Chi ha gridato?
3: Ah, io.
0: Chi è? Avanti.
4: È lei.
2: Ma che cos'è questo?
3: Non riesco a togliere la testa.
2: Ma se è così semplice.
3: Ah, è vero. Grazie.
2: Voi?
0: Voi, cioè io, no, lui, sì. Dico...
4: Sì, ho capito, con permesso.
0: Non so, voi siete tanta... Se sapeste quando sono felice avervi ritrovata. Siete così e così, mi spiego?
2: Non troppo.
0: Ma insomma avete dei pensieri così delicati, giocattoli?
2: Quali giocattoli?
0: Quanta modestia. Ma io lo so che soltanto voi potevate portare dei giocattoli ai figlioli dei selvaggi.
2: Ma vi assicuro che non ho portato nessun giocattolo.
0: Non siete stata voi. Ma allora sarà stata la moglie del dottore. E sono belli, eh? A grandezza naturale.
2: A grandezza naturale. Ne siete proprio sicuro?
0: Sicurissimo. Ci sono leopardi, serpenti. Però gli ippopotami sono tutti smontabili.
2: E tutti questi giocattoli, dove li avete visti?
0: Nella grotta.
2: Nella grotta?
0: Sì, sì, nella foresta.
2: Comincio a comprendere molte cose. Questa notte fuggiamo insieme.
0: Noi due?
2: Sì.
0: Insieme?
2: Sì, è necessario.
0: Ma dico io e voi?
2: Ma certo.
0: Voi e me?
2: Certo. Vado a prepararmi e tenetevi pronto.
0: Insieme, che gioia.
3: Che c'è?
0: Si scappa, si fugge. Presto, preparami un sacco.
3: Chi è che scappa, che fugge?
0: Io, con lei.
3: Ah, la rapisci? È un ratto?
0: No, è lei che mi ratta, capisci?
3: È lei che lo ratta.
0: Te l'avevo detto, al cuore non si comanda. È innamorata cotta.
3: Cheers.

0: impresionante. Che cosa c'è?
1: Si guarda il tempo. Voglio sentire se piove.
0: Altro che tuono, questi sono ruggiti.
1: Di leoni? Ah, giocattoli. È Pietro, il tecnico delle belve che imita i ruggiti. Sarete più tranquilla, eh?
0: Su, non fate pazzie, salite anche voi.
1: Vi faccio vedere io come si smontano i giocattoli.
0: Ma per l'amor di Dio, sbrigatevi, questi sono ruggiti veri.
1: Quisquiglie, farò un paio di pedate a ondate successive, farò passare io la voglia a quelli dell'accampamento di mettervi paura. La corda.
0: Su, presto, salite, tenetevi bene la corda. Credevo così abile, è stata la paura, eh?
1: No, quale paura? Nel mio vocabolario non esiste questo aggettivo sintetico.
0: Aiuto! Per carità, non lasciate la corda! Leone, scatta! Leone, scatta!
1: Almeno che non si tratti di un errore di stampa. Si sono seduti, sono leoni ottimisti. Ma ora ci penso io. Aspettate.

0: Buongiorno signorina.
1: Buongiorno.
0: Dormito bene?
1: Benissimo, grazie. E voi?
0: Oh, io ho dormicchiato.
1: E i leoni?
0: No, dove sono?
1: Ma no, vi stavo chiedendo che fine hanno fatto i leoni.

0: Facevate allusione a quei mammiferoni di ieri sera? O pensate che svegliandovi e vedendoli ancora qui vi sareste spaventata ed allora io, sciò. Dimenticavo. A proposito, ho colto delle rose per voi.
1: Oh, grazie. Che rose curiose.
0: Surrogato.
1: Però mi piacciono anche questi.
0: Sì, ma è che ogni fiore ha il suo linguaggio linguistico ed è appunto attraverso questo suo linguaggiare che il cuore si esprime con la eco del suo linguaggio enigmistico. È chiaro?
2: Abbiamo seguito le tracce, ma inutilmente. Siamo penetrati nel cuore della foresta. Temo sia perduta ogni speranza. Non siate così nervoso, professore.
3: Se quei due cretini riportano a casa la pelle, c'è da aver paura.
2: No, niente da temere. Qua la foresta non perdona nessuno, specie agli imbecilli. Noi torneremo con dei documenti formidabili.
3: E con i 5 milioni, noi, professore, faremo...
1: Oh. Ah. Se avessimo una pianta topografica... Tutto sarebbe più facile.
2: Io ce l'ho una pianta topografica.
1: Allora siamo a posto. Siamo a posto. Consultiamola.
2: Quello che cerco è il mio forte.
4: Dunque sempre dritto, poi a destra, poi a sinistra, c'è una salita. Fatta la salita, ci troviamo in Piazza del Duomo.
1: E tutto questo lo vedete sulla vostra pianta?
4: Sì, signora.
1: Ma se questa è la pianta di Milano?
4: Lo so, ma sempre piante. Oh.
1: Come faremo ad orientarci?
4: Orientarci, ma sei il mio forte.
2: Ci orienteremo con la bussola.
1: Ma voi avete la bussola?
2: Non l'ho, ma fra poco l'avremo. Sì, ho frequentato le scuole serali di orientamento. Guardate, praticità. Nord. Sud. Ovest.

0: Avete trovato la strada? Che cosa vedete?
1: Vedo il mare! Il mare!

0: Eccomi!
1: Toto!
0: Signorina Laura!
1: Toto!
2: Ma tu,

0: Lo spirito maligno ti ha condotto nella nostra terra.
1: Ma se io non lo conosco nemmeno. Mi dici perché hai quelle corna fuori ordinanza?
0: Sono il segno della mia dignità.
1: Ah sì? Ah, qui è segno di dignità.
0: Perché dunque lo spirito dell'allegria è entrato in te?
1: Non io pensavo una cosa così.
0: Vieni, dal grande capo.

Prima che spunti il grande astro della notte, il selvaggio che ha osato attraversare l'acqua salata per recare offesa alla fanciulla, che andrà sposa al grande capo fra due lune, dovrà acquistare l'immobilità eterna.

0: cretino.
1: Tu?
0: Speravo di incontrarti, ma non in queste condizioni.
1: E come mai da queste parti?
0: Me lo domandi. Per me dopo la tua fuga sarebbe stata una pazzia rimanere con quel furfante di Smith.
2: Il grande capo vuole sposare Laura fra due lune.
0: Fra due lune? Quel brutto muso?
3: Grande capo, come li volete cucinare in umido o in salmino?
4: In bianco. Lo sai che sono a regime.
0: E che succede? Si mangia, si desina,
5: si va?
0: Desina, sì.
6: Bella festa, eh? Proprio bella. Poi, che si mangia oggi, pesce?
7: No, carne.
0: Oggi, carne.
3: Prima che le stelle si accendano in cielo, tu smetterai di parlare.
6: E perché sei lecito? Suona del silenzio.

0: più controllo prendale con le due parti interessate non hanno raggiunto l'accordo. Nel Palazzo dello Sport si terrà domenica una riunione per disputare il titolo dei Pesigallo. I pronostici sono molto difficili, poiché il Pesogallo Ercolini, già vincitore di Armandi, è stato messo a dura prova nell'ultimo incontro di Torino.
1: Il mercato orti ha avuto un andamento vivace. Accanto ai cavoli giganti di Pugian sono stati contratti i freschi piselli di Menaglia, mentre le pere giganti di Orione hanno invaso il mercato.
2: Il giornale La Fonte pubblicherà prossimamente l'elenco dei premiati al concorso per il piede più piccolo della città. A proposito di questo concorso, un radioascoltatore ci scrive chiedendo particolari sui componenti della commissione giudicatrice.
3: Tu che sei maestro di tutte le magie, come fai a tenere tanta gente in quel piccolo coso?
4: Questo è niente, io sono capace di mettere tutti quanti voi qui dentro.
3: No, no! Il grande capo festeggia l'astro della notte nominandoti primo stregone della tribù.
4: Sta bene, accetto. Contratto alla mano e un anticipo sullo stipendio.
3: Il grande capo non ti comprende.
4: Tutto il mondo è uguale. Quando parlo di quattrini nessuno ti capisce. Beh, comunque, dei stregoni sono il primo.

0: Siete fuggita?
1: Io non sono fuggita, fui catturata come voi.
0: Che gioia.
2: Grande capo, lo spirito del male vuole strapparti la sposa nata dalle acque del fiume.
1: Sono fuggita dall'accampamento del professor Smith perché ho capito che razza di birbante era. Volevo salvarmi.
0: Ed io che credevo.
1: Che cosa?
0: Non niente. Un affare mio.
2: Le stelle vogliono che tu uccida lo spirito del male.
1: Grande capo, tu non puoi ucciderlo. Egli è maestro di tutte le magie.
2: Il grande capo non lo ucciderà, perché questo è il tuo desiderio. Però lo straniero dovrà battersi in duello col grande capo.
3: E mi importa della vita, me ne rido della morte. Sono beffardo.
2: Tu non sai ancora che gli spiriti della foresta hanno scelto che tra voi avvenga un duello alla polinesiana.
4: Ah, la polinesiana!
0: La conosci?
4: No.
0: La conosci a fuori.
2: Polinesiana, il duello alla polinesiana è un duello che si svolge per tutta la foresta, con qualsiasi arma, con qualsiasi astuzia, fino all'ultimo sangue.
0: Ultimo sangue?
2: Sì.
0: Io non posso.
2: Perché?
0: Sono medico.
4: Sì, sì.
2: Farete 300 passi senza voltarvi.
0: Non ne potrei fare qualcuno in più? Due passi a piedi fanno bene, per esempio una ventina di chilometri.
2: Taci ed ascolta. Gli spiriti della foresta hanno sete di vittime bianche.
0: Ma sono esigenti questi signori spiriti.
2: Via.
0: Io no. Adagio con le manomissioni.
5: Io non voglio essere manomesso.

0: Piccolo gigante, abbiamo battuto la savana fino al lago dei coccodrilli per 2 lune e gli spiriti non ci hanno voluto fare incontrare un bianco da offrire per il sacrificio.
1: Ma allora quale bianco impaleremo? Tu sai che per stipulare la nostra pace annuale con la tribù del grande gigante ci occorre un bianco da offrire per lo scambio delle vittime.
0: E chi ti dice, oh piccolo gigante, che il bianco non ci sia? Guarda, eccolo là.
1: Ringraziamo i grandi spiriti del bene.
2: Ai da da da, ai da da da, ai da da da, ai.
3: Dove vai? Fermati,
4: non ti muovere.
3: Sono gli spiriti del mare che te lo comandano.
5: Scusate, io non vorrei disturbare.
6: Ma è il cielo che ti manda.
5: Posso esservi utile? Cercate qualcosa? Che cercate? Che cercate?
1: Cercavamo un bianco spregevole. Su, fate indossare allo straniero il vestito del sacrificio e portatelo al bianco figlio del sole perché lo rimetta in forza.
5: A proposito, io vorrei uno zabaglione, ma con tante uova, possibilmente di struzzo.
1: Aia!
5: Ma che c'hai da ridere? Sei bello tutto.

Sì, sì, la mia teoria è giusta. Darwin aveva ragione.

0: Scusate, se è illecito...
1: Lui aspira di essere offerto la tribù del grande gigante in occasione della pace.
2: Come?
1: Sappi che io sono in guerra con una tribù. Ogni 60 lune c'è una tregua di 3 giorni. A patto che ci scambiamo 2 uomini da sacrificare.
0: Ma io che c'entro?
1: Sacrificheremo te.
0: Ma io sono già tanto sacrificato.
1: I grandi spiriti del bene ti hanno prescelto. Dovevamo inviare lui, ma invece andrai tu. Perché il vecchio uomo bianco deve guarirci dalle nostre malattie, essendo figlio del sole. Anche tu sei figlio del sole.
0: Sì, papà ci aveva sempre la luna.
1: Morrai!
0: No! Cattivo!
3: Oh, grande capo, abbiamo nelle nostre mani l'altro straniero e lo offriremo al piccolo gigante per festeggiare i 3 giorni di tregua.
4: L'hai detto! O maestro di tutte le magie.
3: O grande capo, tutto è pronto. A un tuo cenno partiremo per incontrare la tribù del piccolo gigante nel luogo dove avverrà lo scambio dei doni.
4: Partiamo! Salute e pace!
1: Salute, pace e prosperità!
4: Salute, pace, prosperità, eccetera, eccetera!

0: quest'uomo spregevole tuo. Se mi cedi la pallida figlia del ruscello.
1: No! In cambio di quest'uomo posso darti un altro straniero. E 50 frecce.
2: 50 frecce? Ma io sono per il disarmo.
1: Accetti?
0: Accetto.
2: Un momento, io che chi? Non accetto.
3: Il palo ti attende ancora.
2: Il palo? No, il palo. Sciò, sciò, a me.

0: festa di pace indimenticabile. È una festa di pace indimenticabile. A quando le tue nozze con la divina figlia del sacro ruscello?
1: Oggi stesso.

0: Sergio, chi ti ha fatto un dono così bello?
1: L'ho tolto a uno spirito maligno chiuso in un corpo bianco.
0: Piccolo gigante, bramerei adornare il mio collo in occasione delle nozze.
1: Divina, lo straniero dalla lunga barba ne ha bisogno.
0: No, lo straniero dalla lunga barba. È vivo lo straniero.
1: Sì, divina, non lo faccio morire perché egli mi cura.

0: uscire da questa situazione.
1: Sì, sì.
0: Ho scoperto che mio padre è vivo.
1: Vostro padre? Un signore vecchio, molto vecchio, con due braccia, due gambe, una barba bianca lunga.
0: Sì, sì, è proprio lui. Aspetta, ci osservano.
1: Ci osservano e ci impiccano.
0: Lo avete visto?
1: Mi ha misurato la testa col contrabbasso, col fragasso, col termogene, col fonografo, come si chiama quell'affare lì? Anzi, mi ha regalato queste cianfrusaglie. Dove l'ho messa? Ah, eccole qui.
2: C'è anche lo specchietto.
0: Oh. È proprio lui.
1: Signora Laura, devo morire. Vi nomino mia erede universale. Ecco, tutto quello che posseggo non è colpa mia se posseggo delle cose inutili. Come al solito, lo spazzolino da denti l'ho dimenticato a casa. Non siate tristi, distraetevi, guardate le figurine. La costellazione dei pesci è tanto graziosa.

0: Adesso morrai.
1: Un momento. Grande capo, tu ignori chi stai per uccidere. Tu uccidi l'uomo a cui obbediscono tutti gli astri dell'universo. Tu solo puoi oscurare il sole.
0: Oscurare il sole? Nessuno al mondo lo potrebbe.
1: Sì, lui solo lo può fare. Me lo hanno detto le pure acque del ruscello. Tu che sei il re degli astri, oscura il sole.

0: Avete visto? Quisquiglie, bazzecole, pinzellacchere.
1: Sì, ringraziate il Barbanera.
0: Ah.
1: Ed ora da mio padre.
0: E a Gatino, entrambi.

papà, papà mio.

0: No, l'uomo non discende dalla scimmia, no. Sì, sì, l'uomo discende dalla scimmia, dalla scimmia.
1: Fate qualche cosa, ve ne scongiuro, devi riacquistare le facoltà mentali.
2: Ci penseremo dopo, ora bisogna tagliare la corda. Presto, le valigie.
1: Sì, presto, andiamo.

Io, papà, che fiume, presto!

0: L'uomo scimmia nella sua furia gettò il lutto in quella che io amavo chiamare la mia famiglia. La mia valorosa collaboratrice Laura Berti ha offerto alla scienza la sua giovane esistenza. Uguale sorte toccò a due umili e devoti membri della spedizione. I nomi delle tre vittime rimangono e rimarranno scritti per sempre nell'albo d'oro della scienza. Ora vedrete il terribile esemplare fotografato in libertà.
1: Imbecille, hai sbagliato la scena!
2: Signori!
1: Permesso! Permesso! Permesso! Ma signore, toglietevi di me!
2: Io sono morto, permesso! Permesso!
1: Ma cosa fate qui?
2: Io sono morto! Anzi, se sapevo di essere morto, mi sarei vestito a lutto!
3: Tagliamo la cosa! Maledetti!
2: Colleghi scienziati, ho l'onore di annunziarvi che l'uomo scimmia che non esiste.
1: Esiste!
4: Ah, eccolo!
1: Non esiste!
5: Ignorante!
6: Laura! Laura!
1: Somma! L'uomo scimmia non esiste!
0: Telefonate subito al commissariato, a nome del professor Smith, che mandino subito degli agenti, presto!
7: Siamo qui.
8: Abbiamo mandato di cattura per voi e per i vostri degni compagni.
2: Yeah.

desidero presentare il mio più grande amico e indicare il mio più grande nemico. L'uomo che mi salvò la vita.

questo sintetico maggio floreale parla per me.

0: Domattina nella sede del Partito Liberale in via Regina Elena, Gennaro Esposito del Consiglio di Amministrazione AMIU, la municipalizzata dell'igiene urbana, illustrerà la posizione del partito in merito al ruolo e alle prospettive dell'azienda. Si presenta così una buona occasione per puntualizzare qualcosina. È fuori discussione che sotto il profilo igienico-sanitario la città fa pena. È ormai acclarato che anche l'estate 88 non sarà ricordata per efficienza e pulizia, soprattutto nelle spiagge del versante orientale. In città la situazione purtroppo non è di gran lunga migliore. Cassonetti e cestini, porta rifiuti al contagocce, cassonetti senza copertura da anni in certe zone, laddove in centro si vede spesso il mezzo ripara cassonetti all'opera. Il comportamento e le abitudini della comunità non fanno ben sperare per il futuro. Se la programmazione è stretta a competenza dell'AMIU, l'efficienza delle strutture porta rifiuti è purtroppo affidata al civismo dei cittadini. In questo campo non ci siamo mai distinti e sino a quando le cose continueranno ad andare in questa maniera, la situazione non potrà certo migliorare.
1: Questi all'Unerti, si libera bene di Caricola, poi palla a Dorati, da questi a Donetti, l'Unerti ancora, Frigerio interviene, ancora l'Unerti, rete! Rete! L'Unerti segna per il Benevento dopo un'azione personale. Assistito a due falli e ha insaccato alle spalle di Paese, questo al tredicesimo, bellissima azione di Lunerti, azione personale che ha superato tre avversari, appena entrato in area di rigore ha scagliato un tiro imprendibile per Paese, dunque Benevento 1, Taranto 0.
2: C'è un'invasione di campo dalla parte della tribuna occupata dai tarantini, avanza Frigerio in centrocampo, avanza ancora Frigerio, 30 metri dalla porta, niente, bloccato ancora una volta, il Benevento avanza, è solo, palla sulla destra, è finita, il Taranto ha perduto 2-0, 1-0, aspettiamo il risultato di Casarano. Adesso la Serie B è legata al risultato di Casarano.
3: Noi abbiamo stato sfortunati, dovevamo fare da 6-7 gol, non ha voluto entrare la traversa, i pali. Hanno fatto una grande partita il ragazzo, quella hanno fatto un solo tiro, dentro una mischia hanno fatto il gol. Un solo tiro in bocca.

mai immaginare. È un sogno, è nella storia, trovando una società in quelle condizioni, ho 7-8 istanze di fallimento dalla sera alla mattina, pieni di debiti, 3 mesi non pagare i giocatori, non sono state pagate le farmacie, non sono state pagate i contributi ai giocatori, non si è stato pagato il mutuo alla Lega. Oggi il Taranto si può dire che è una delle prime società presso la Lega.

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo tre giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena, sono le 21 però ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo, temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo.

0: operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali, Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
1: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note: vuole un difensore centrale, il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
2: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est. Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
3: Credo senz'altro per avere aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma è il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica e del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
2: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo. Se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
3: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva

0: la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
1: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
2: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grande, è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi, certo, il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.
3: Gracias.

0: Permesso,
1: sì, lo so.
0: Permesso.

0: Oh, magnifico. A voi.
1: Grazie.
2: Quello deve essere un grande artista. Beh, ora dobbiamo tornare all'albergo. Bisogna fare i bagagli. Il vapore parte a mezzanotte.
0: Ma io non parto.
2: Non parti?
0: Io ho riflettuto bene. Sento che qui farò molta fortuna. E non tornerò più in America.
2: Come non vuoi tornare? Ma porteremo il nostro lavoro al mercato del pesce.
0: E non si... preoccuparti. Ci sono anche qui mercati di pesce. Garzo?
1: Comandate, signore.
0: Un altro bicchiere di latte con due paglie nuove.
2: Di la verità.

0: Tu mi nascondi qualche cosa di importante. Oh, la scatola è il mio cuore. Il contenuto è dolce, dolce come l'amore che io sento per te. Olio.
1: Anche poeta, non ti senti commossa?
0: Oh, i cannini! Ma chi è? È il forestiere della camera 4. I suoi amici sono molto gentili e lui, come vedete, è anche generoso.

0: Signor Hardy?
1: Salve, morte.
0: Vi ringrazio per la fotografia.
1: Vi è piaciuta?
0: E per i bellissimi fiori.
1: Oh, grazie. È poca causa.
0: E per i deliziosissimi dolci.
1: Allora, se mi assicurate che non vi sono dispiaciuti, ve ne manderò degli altri.
2: Oh.
3: Perché così allegro?
1: Telio, sei tutto un oro in segreto?
3: Certo.
1: Sono innamorato.
3: È una causa grave? E di chi?
1: Della più bella creatura del mondo. Di Giorgetta, la figlia dell'albergo.
3: Vorrei dire dell'albergatore. Certo, è una bella ragazza.
1: E se...
3: un bel pezzo di...
1: Ti proibisco di parlare così. E la donna che io sposerò, guarda, questa solitaria l'ho comprata per lei.
3: Oh, mettigli un paraluce. Mi acceca. E dimmi, quando sposerei?
1: Ma lei ancora non lo sa.
3: E che cosa aspetti a dirglielo? Io non perderei tempo.
1: È quello che farò subito. Ora faremo toilette e poi scenderò a fare la mia proposta.
3: Questo è parlare. Avanti, ci sarà da divertirsi. Allora, presto, mangeremo i confetti.

0: Ma ti può leggere quello che fai?
1: Così non batto più la testa. Hai visto?
0: Spostati verso la finestra dove puoi stare in piedi.

0: Perché non vai alla finestra?
1: Queste sono cose che non ti riguardano.
2: Che cosa è questo carnevale? Che significa questa allegria, eh? Parla.
3: Guarda questo. Non è buffo, vero?
4: Certo, è buffo, sì. Ma sarà bene, Giorgetta, che tu gli dica che sei sposata con un tipo che non tollera troppo gli scherzi.
3: Oh, papà, non sarà necessario.
4: No,
3: poi è troppo buffo perché lo prendo sul serio.
4: Già, certo, sicuro, sì, sì.
2: Ma voi cosa fate qui? C'è tutto da fare nell'albergo. Via, andiamo.
3: Vado.
5: Francesco!
6: Ah, che piacere rivederti.
5: Dopo tanto tempo, ma perché non ci hai avvertiti del tuo ritorno?
6: Ho voluto fare una sorpresa a Giorgetta. Dov'è?
5: Aspetta. Giorgetta!

0: Che vuoi, papà? Francesco! Oh, Francesco!
1: Cara Giulietta, da troppo tempo ho aspettato questo momento.
0: Oh, caro Francesco, sono stata tanto in pensiero per te, così lontano.
1: Sì, è terribilmente triste la mia vita laggiù. Ma ho una buona notizia da darti. Ho ottenuto che tu possa seguirmi al Marocco.
0: Oh, che gioia! Sono così contenta! Ah, questa è la felicità. Ma tu avrai fame. Aspetta, ora provvedo.
2: Ora bene, mi ha qualcosa di fresco.
3: Buona idea. Bisogna mettersi in forma. Sicuro.
2: Buttalo dietro le spalle.

0: servirvi?
1: Una bottiglia di vino generoso e tre bicchieri.
0: Tre bicchieri?
1: Sì, so che voi ci tenete compagnia. Sei, sono così felice che sento qualche cosa.
2: Sì, che ti succede?
1: Sono nervoso, capirai? È la prima volta nella mia vita che mi sposo.
3: Mario, questo è il momento.
2: Joe, perché no?
3: Dichiarati. Sì, uomo. Di che hai paura?
2: No, non ora.
3: Capisco. E parlerò io per te allora.
2: Ti farò vedere come si fa.
0: Sentite, il mio amico si sente male.
4: Vi sentite male?
0: Sì, sente un gran vuoto.
4: Un gran vuoto?
0: Un terribile vuoto.
4: Oh, ho capito!
0: No, non è un vuoto di stomaco, è il suo cuore che è vuoto senza voi. Vuole sposarvi. È vero, Olio? Avanti, parla tu. Su.
4: Voi volete sposarmi?
1: Sì. Sarebbe una grande fortuna.
4: Oh, ma volete scherzare?
0: Non ha mai parlato così seriamente. Vero, Olio?
1: Ma certo. E questa ve lo dovrebbe dire anche le mie frecce.
4: Davvero è molto gentile quello che mi dite. Ma non potrà mai essere.
1: Oh, non posso sperare che un giorno Giorgetta...
3: Avanti, insisti, Olio.
1: Amate qualche altro?
4: È così. Mi spiace, credete. E scusatemi.
0: Bene, e che ho fatto? È inutile piangerci sopra. Anzi, è meglio che andiamo a prendere aria, eh? Andiamo, Olio.
1: Io rimango.
0: Non vuoi uscire con me, tu?
1: Ho bisogno di Solani. Resto solo.

0: Non tardare, caro.
1: No, ma è assolutamente necessario che vada a rapporto al comando.
0: E torni subito?
1: Più presto che posso.
2: Cerca di calmarci. Il tempo ti farà dimenticare.
1: Io sento un grande vuoto nella mia vita. Sento che tutto mi manca, che tutto è finito senza speranza. Mi manca la sostanza. Mi manca la tenerezza.
2: Perché non provi una bella bistecca tenera? È piena di sostanza, ti riempirebbe il vuoto.
1: Tu non capisci niente.

0: 巧遇的渠道的。
1: 哦。
2: Es dir forte.
1: Oh,
2: ay, ay,
1: ay, oh, Dio mio.
0: Un po' d'acqua sulla testa. Non così.
2: Ecco, va bene così?
0: Bagna con acqua.
2: Ci serve ancora qualche cosa?
0: Sì, levati da tono.
2: Sei un ingrato, dopo tutto quello che ho fatto per te. Ti ho consigliato per il tuo bene, ti ho sovvito con le mie mani. E adesso per una delusione d'amore, dove se al mondo non ci fossero altre ragazze che meritano di essere sposate. Se io fossi ridotto come te, andrei a buttarmi nel fiume.
0: Elio, tu hai avuto una buona idea.
2: Quale?
0: Voglio seguire il tuo buon consiglio.
2: Bene.
0: Andrò a buttarmi nel fiume.
2: Oh, piano, un momento. Io dicevo perché serve, perché
0: questo non è il momento di scalzare.
2: Lo so, ma è bene rifletterci sopra. Ti sei mai affogato prima d'ora?
0: Ho pensato su. Dal momento che Giorgetta non mi vuole sposare, la mia vita in questa terra è natile.
2: Oh, tu esageri.
0: Tu non hai mai provato un grande amore. E non potrai mai capire cosa sia una grande delusione. E alle grandi delusioni occorrono grandi sacrifici.
2: E va bene, se lo dici tu allora...

0: Allora, buon viaggio.
1: Addio, Telio.
0: Addio.
1: E dove vai?
0: Ormai la mia missione è finita. Ma che vuoi?
1: Conterò fino a 3 e ci butteremo insieme.
0: Ma perché devo buttarmi anch'io? Non sono mica innamorato.
1: Bell'amico che sei, che mi lasci solo nell'ultimo viaggio dopo tutto quello che ho fatto per te. Ma che bella amicizia la tua se non ti senti capace di affrontare il più piccolo sacrificio. E ti rendi conto che dopo la mia morte tu rimanessi solo? Che non ci sarò più io a difenderti e a proteggiarti sempre? Potresti vivere senza di me?
0: Non ci avevo pensato. Non credevo di darti un dispiacere. E ora sono pronto a seguirti.
1: Lo so, Stelia. Non hai colpa se sei stupido. Sei solo senza testa, come al solito. Ora prendi questa.

0: Qua che fai questa calce? Sei pronta?
1: Addio, Alio.
0: Addio, Telia. Uno, due.
1: Alio, ti ricordo ora una cosa. Ascolta. Un giorno tu mi dicesti che una volta morti tutti noi ritorniamo sulla terra sotto altre forme, come un uccello, un cane,

0: Un cavallo, eccetera.
1: Sì, sicuro, la reincarnazione.
0: Ecco, come tu dici. Ora che stiamo per andarcene, sotto quale forma vorresti ritornare?
1: Non ci ho mai pensato. I cavalli mi piacciono. E credo che sarei un ottimo cavallo.
0: Ah?
1: E tu cosa vorresti diventare?
0: Io vorrei tornare quello che sono. Sono sempre andato d'accordo con me stesso.
1: Vedi? Se ritornerei ad essere quello che sei, procuro di tornare meno stupido di questo momento. Sei pronto?
0: Addio, Owen.
1: Addio. Uno. Due.
0: Olio, mi viene un'altra idea. L'acqua sarà abbastanza profonda. Si potrebbe battere la testa, vero? E poi...
1: A questa non ci avevo pensato.

0: qualche pesciolino. Senti, dobbiamo andare via di qui. C'è un uomo che ci guarda, là.
1: Ho capito il tuo gioco, tu ci occhi di Fodi, o le bestie. Sono venuto per buttarmi nel fiume e ci butteremo. Finiscila di Fodi, buffone, io mi butterò da solo.
2: Non lo so, mio olio.
1: Vuoi seguirmi? Sta bene.
2: Addio, olio.
1: Bestia. Uno. Due.
3: Scusate, signori miei, non vorrei disturbare.
0: Noi dobbiamo al negozio.
3: Padronissimi di fare il vostro comodo, ma è certo che commettete una sciocchezza.
0: Cercate di farglielo capire voi, tutto perché è innamorato di una ragazza. Non è stupido questo?
3: Le donne non meritano tanto.
0: Lo credo.
1: No, parlerete così solo se la conoscete come io la conosco.
3: Sì, capisco benissimo, ma ci sono tanti pesci nel mare.
0: Ma non è mica innamorata di un pesce, è una ragazza.
3: È un modo di dire, amico mio.
0: Oh.
3: Ah, io vi comprendo, ma ci sono molte cose nella vita che la rendono degna di essere vissuta.
0: La pasta asciutta, io.
3: La vita è cosa troppo preziosa per sacrificarla a una donna che certo non è degna di voi.
0: Però le sente.
1: E se è degna di me, ma c'è un altro uomo tra me e lei. Un uomo che vorrei incontrare faccia a faccia. Vi do le mie parole che sapei quanto modo.
0: Sicuro.
3: Bene. Non voglio contrariarvi, ma se volete ascoltarmi vi insegnerò il modo di dimenticare.
1: Come si può dimenticare?
3: Arruolandovi nella legione straniera.
0: E perché?
3: Per dimenticare.
0: Senti, non è una brutta idea. È meglio che buttarsi lì col pericolo di buscarsi una polmonite.
1: Ci ho ripensato. Grazie, signore, del consiglio.
3: Ne sono lieto. Buona fortuna e addio.
1: Addio.
0: Addio. Ottima idea. Non dobbiamo fare altro
1: che... saltare nell'acqua il più petto. Chi mi assicura che nella legione straniera potrò dimenticare? Eventi, sei pronto? Uno.
0: Ancora un momento, olio. Ehi, signore. Se ci arruoleremo nella legione straniera, garantite che dimenticherà.
3: Vi assicuro che sarà questione di pochi giorni.
0: Ora sei convinto,
1: sì,
0: vero?
1: Sì.
0: Cominceremo una nuova vita. Questo intanto non serve più.
1: No,

0: command, Captain.
1: Lieutenant, close order drill for the first platoon.
2: Pass.
3: Sulle forme di una mostra ti stai, olio.
4: Sì, lo so, ma non ci tengo. La foto l'ho solo, sino a quando avrò dimenticato. Tu lo sei.
3: Peccato.
4: Cerco Sinit. Sinit.
5: Accompagnatene! Spazer! Avanti! Er! Ecco Sinit! Sinit! Ecco Sinit! Es! Dietro! Ecco Sinit! Sinit! Back there!

0: Ясно! Без фига! Компания!
1: Bobby, so.
2: Ciao, guarda chi si vede. Ehi, Olio, guarda.
1: Oh, che bella sorpresa. Ma come piccolo il mondo. Come vedete, eccoci qui.
2: Sì, però tutto è come prima, vero, Olio?
3: Presentateli al comandante.
4: Sì, sì.
1: Allora, ci divertiamo.
2: Sì, sì, arrivederci. Ciao.
1: Ma guarda che bella sorpresa.
2: È vero.
1: Ehi. Dove andiamo a mangiare?
3: Silenzio!
1: Addio!
2: Ciao.

0: Buongiorno.
1: Attenzione a quanto vi comunico. Sveglia alle 5, 10 minuti di tempo per vestirvi ed essere pronti per l'ispezione. Ispezione fino alle 7, 10 minuti per la colazione. Istruzione fino all'1 e marcia fino alle 4.
2: E quando si mangia?
1: Il lancio si consuma in marcia. Poi ispezione fino alle 6. 15 minuti per il pasto, poi servizio di cucina fino alle 10. Servizio di ronda fino alle 11 e poi a letto. Ho detto.
2: Se abbiamo tutti questi impegni, come farai a dimenticare? Glielo devi dire, subito.
0: Quanto ci date per tutto questo lavoro?
1: Avrete un franco al giorno.
2: Potremmo risparmiare,
0: Quanto fa in monete americane?
1: Ah, volete dire in dollari? Bene, equivale a 3 centesimi di dollaro al giorno e può variare col corso del cambio.
2: E quanto prendiamo di straordinario?
0: Bello mio, se credete che io voglio fare tutto questo lavoro per 3 centesimi di dollaro al giorno, vi siete sbagliati. So che io filo.
1: Ah, è così, eh?
0: Sì.
2: Già, e questo vale anche per me. Se ci volete, noi non si lavora per meno di 5 scuri al giorno. Dico bene?
0: Ha, ha, ha, ha, ha.

così lavorate. Lavora, poltrone!

0: La vuoi finire di amareggiare la vita già così amata?
1: La colpa non è mia. Se tu non ti innamoravi di Giorgetta, noi non saremmo qui a fare la valle.
0: Finiscila di parlarmi di quella donna. Io sono qui per dimenticare. Quando sto per dimenticare, tu me la ricordi sempre. Ecco un altro giorno perduto.
1: Perché ti manca la forza di volontà. Prova a schiacciarla dal tuo pensiero con la suggestione.
0: Ma come dimenticare con la suggestione?
1: Eppure ti assicuro che lo saprei fare. Basta volere.
2: Chiuderei bene gli occhi e poi penserei intensamente a nulla. Così dimenticherei tutto.
3: Lo sai che sei proprio intelligente?
2: Te ne accorgi solo adesso? Perché non vuoi provare?
3: Sì, sì.
1: Non pensare a nulla.
0: Non penso.
1: Certo, non è facile dimenticare una donna come quella, con quei capelli, quegli occhi. E che bei denti. E quelle labbra. Comprendo. Mi pare di vederla.
0: Che donna. Che donna. Dimmi, la fai apposta? Come posso concentrarmi a non pensare se tu continui a parlarmi? Perché non stai zitto? Lasciami solo. Sparisci.

0: Ehi, lumache! Spicciatevi che il cuoco vi aspetta in cucina per pulire tutta questa verdura che è sul camion.
1: Vuoi ripetere?
0: Hai capito.
1: Ti pare giusto? Dopo tutto questo lavoro,
2: Daniel, siamo... sento che in questo momento sono un altro uomo. Osserva. Un miracolo è venuto.
1: Quale?
2: Ho completamente dimenticato.
1: Tu hai dimenticato Giorgetta?
2: E chi è Giorgetta?
1: Magnifico! Allora terminiamo di lavare e torniamo in casoma.
2: Terminiamo niente, noi ce ne andremo di qui.
1: Questo è parlare da uomo. Ce ne andiamo.
3: Li ho trovati che dormivano e quando li ho invitati a riprendere il lavoro mi hanno sbattuti i panni sulla faccia.
4: Ah, è così, eh? Ebbene, insegnerò loro cos'è la disciplina sotto i miei ordini.
1: Addio, addio, addio, addio. Sono proprio felice di andarmene.
2: Anch'io. Hai preso tutto?
1: Mm-hmm.
2: Andiamo da quel bettivo del comandante a dirgli che questo servizio non fa per noi, che non siamo attivi alla faccia tutt'ora.
1: Avere il coraggio di darci 3 centesimi al giorno.
2: Sì. Ecco, sinistra. Sinistra.
4: Provateli e metteteli subito in prigione.
3: Signor sì.

0: Ti vuole che mi metto ad aspettare io?
1: Non c'è nessuno.
0: Pare.
1: E se canse?
0: Devo dirgli quello che
1: penso. Andiamo a cercarlo.
0: Cercarlo, gli scriverò un biglietto.
1: Lasciagli solo il biglietto da visita. Con sopra i saluti. E anche troppo per lui.

0: E dopo l'etta la mette nella pipa e se la fuma.
1: E se non fumasse la pipa?
0: Bene, ne faccia un po' quello che vuole.
1: Giusto, ne faccia pure quello che vuole.

0: Ora affrettiamoci a partire per l'Europa.
1: Non vedo l'ora di essere via di qui. Dite, un cammello fa portare i bagagli?
2: Là, fuori della porta.
1: Grazie.
0: Addio.
3: Nessuno deve uscire da nessuna porta, per nessun motivo.
4: Signor sì.
1: Andiamo.
0: Senti, non è meglio prendere l'aeroplano?
1: No, soffro le colenti d'aria.

0: Non capisco come stanno in aria.
1: Non mi interessa, preferisco stare in terra.
0: Anch'io. La terra è molto più sicura, affrettiamoci. È meglio.

0: Scusate, sapete indicarmi la strada?
1: Oh, signor Hardy!
0: Giorgetta, siete venuta a raggiungermi. Finalmente siamo riuniti.
2: Alio, ricordati che l'hai dimenticata.
0: Stupido, come vuoi che abbia dimenticato le mie Giorgetta?
1: Oh, signor Hardy!
0: Ho capito. Telio, desideriamo le stazioni.
2: Io...
0: Bettany, via, su.
2: Alio!
0: Via, Bettany. No!
1: Oh!
0: Giorgetta!
1: Oh!
0: Oh! Oh! Oh! Sono felice! Ancora!
1: Signor Hardy, cosa vi prende?
3: Ehi! Oh?
0: Che educazione è questa?
3: L'educazione te la darò io, quella è mia moglie!
0: Allora, filete!
3: Vostra moglie? E ora pagherete caro il vostro...
1: Fermo, Francesco, non lo ammazzare! Lui non sapeva...
3: Capisco, cara, ma ora lasciami solo con costui! Ascoltate, Ganimede, ficcatevelo bene in zucca. Ricordatevi che quella è mia moglie. E se io vi trovo anche solo una volta a farle la ronda intorno, vi faccio legare a un palo e spolpare vivo dagli avvoltoi e poi metto il vostro scheletro a imbiancare al solleone del deserto. Avete capito?
0: Sì.
2: Ehi, dice! Non abbiate preoccupazioni per noi. Noi si parte subito. È vero, Alio?
0: Noi ce ne andiamo!
3: Dentro!
2: E chi parla?
3: Dentro!
0: No, che dentro, noi siamo bene fuori, non avete ricevuto il biglietto?
3: Sì, l'ho ricevuto e con quel biglietto avete firmato la vostra sentenza di morte. E adesso vi arresto per diserzione. Avanti, in prigione!
2: Ma io...
3: Chiudeteli bene e fateli sorvegliare da una buona guardia.
4: Signor sì, avanti, marsch!
1: Perché devo morire io?
3: Alt! Due disertori!
5: Tagliavate la corda, eh? Avanti, ora ci penso io. Avanti, entra! E cammina, hai capito? Vai dentro!
0: E no, signore!
5: Ti ribelli anche? Avanti, entro! Ma guarda! E non finisce così, eh? Sta certo! Che gente! Ma guarda un po' cosa si deve vedere.
2: Perché è così cattivo?
5: Ah, io sono cattivo. E voi? Oddio! Entro!
2: Ehi, signore!
5: Guarda te!
2: Dimenticate le chiavi. Guardate.
0: E quando impari ad essere meno stupido?
2: Io?

0: risultata intera la colpa, saranno fucilati all'alba.
1: Ancora non riesco a capire. Perché fucilarci all'alba?
2: Speriamo che sia nuvolo domattina. Senti, Olive.
1: Parla.
2: Vuoi proprio rinascere cavallo?
1: Non mi importa anche se non ritorna affatto.

0: me, io dormo.
1: Che non ci senti la guardia? Ehi, ehi!
0: Chi c'è?
1: Vieni qui.
0: Devo dormire.
1: Senti che non abbiamo capito a piovere. Su, Renzi, sì.
0: Ma io vorrei dormire. Vieni.

0: Di, dove andiamo?
1: Questa galleria ci porta all'esterno, così saremo certamente liberi.
0: Hai il permesso di libera uscita?
1: Attenti! Vuole anche il permesso.
0: Potevamo richiederlo, eravamo più tranquilli.
1: Sei buffo, ma non ho voglia di ridare. Eventi!
0: In che modi?
1: Che modo? Hai visto cosa hai fatto? Adesso ci tocca scavare per uscire. Bisogna ritornare in cielo per prendere il necessario.
0: Io non ci leggo.
1: Brigati su, questa è l'unica nota salvezza.
0: E perché devo ritornare solo io? Sempre io. Io. Metti sempre sotto di te.
2: Consegnate i prigionieri.
3: Subito. Avanti, alzatevi, coraggio! Su, tocca a voi!
4: Non ci sono più, sono fuggiti!
2: Fuggiti! Datemi il comandante! Comandante, i prigionieri sono evasi!
5: Come? I prigionieri sono evasi? Dovete trovarli!
2: Signor sì!
5: I due condannati sono fuggiti e bisogna trovarli. Mobilitate tutto il corpo e portateli qui, vivi o morti.
0: È ora di far colazione.
1: Che mangi la terra.
0: Dicevo così solo per dire, se non scappavamo, avevamo il rancio.
1: Sì, avremmo avuto fucilate nella schiena.
0: Jay, non

0: She's been several.
1: So, finiscila, sei già troppo
2: Francesco.
1: Bella.
2: Francesco.
1: Io lo sai, temo sempre che tu qui debba annoiarti.
2: Oh, caro.
1: Oh, tu vai in cantina e porta una bottiglia di quel vino speciale.
3: Signor sì.
2: Oh, Francesco, vuoi farmi il piacere di non tormentarmi?
1: Ma io volevo aiutarti.
2: E di lasciarmi fare la mia toeletta in pace,
1: va
2: via.
1: Bene. Oh.

0: Dove credi che siamo?
1: Già, in qualche locale lontano dal porto. Già, che di orizzontarti.
0: Come faccio a orizzontarmi?
1: C'è una porta. Non battere!
0: Sono educato io!

0: Giorgetta?
1: Posso entrare?

Non era proprio il momento di stanno a tiove. Una donna tova, pezzo! Alziamola! Pezzo, mi chiamo d'acqua, subito!

0: Permisso.
1: Roberts, effetto! Preparatevi a morire!
0: Dici a te, sai?
1: Tu pensa alla tua pelle, io alla mia!

I due condannati sono evasi. Siete tutti mobilitati per trovarli. Ispezionate che tutte le porte siano ben chiuse e sorvegliate. Chiunque li troverà avrà 2 mesi di licenza. Andate!

0: ايه؟
1: باوزة
0: سيليسون عند عطي.
1: انت مش
0: تعرف هنا ما فتش مطيك.

0: Hey, tell you. Torpedoes and a quiz. No, mi baby, non riconosci il tuo vecchio compagno?
1: Polio, sei proprio tu.
0: E come, ne dubiti?
1: Oh, sei tornato. Finalmente.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sì che bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

Thank you.

0: sia di buon auspicio.
1: Buon lavoro, buon lavoro. Bocca al lupo. Dopo a punteggio pieno.
2: No, va pareggiato.
1: Ma no, un pareggio è
3: prendono l'allenamento.
4: Allora Zambrotta, ti vedo molto stanco quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Sei stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per più in Francia, quindi i viaggi ravvicinati.
5: Ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultato, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
4: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Henry, Trezeguet, Dabo, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a Taranto. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
5: Sì, ma è la Francia che abbiamo portato ieri, non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
4: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
5: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo pensare, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che ci sarà anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
4: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasmo?
5: Ma così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
4: Forse perché non la vede molto spesso.
5: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
6: Con la Ventola un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
7: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto. Speriamo che possa andare bene qui a Taranto. Non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore. Questo pubblico merita. Speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
4: Allo Iacovone mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
7: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita, peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
6: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
7: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter. Ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui. Mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
4: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
7: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
6: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
7: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
4: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
8: Sì, penso di sì. C'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarci. La partita è importante, non posso saltarla.
6: Facciamo un commento rapido alla partita, una grande partita dell'Under 21.
8: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo ancora di mercoledì.
4: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
8: Ma sono tutti bravi, giocano tutti i titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
6: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
8: Ma sicuramente, qua al sud si trova più calore rispetto che al nord e a noi fa solo bene.
4: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Ventola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
8: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21, perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Gabon.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
4: Calcisticamente parlando varrebbe la pena rivivere. No,
1: tutti quelli che ho passato.
4: Tutti.
3: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. Io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
0: Una bozza di formazione, Tardelli?
1: Ma l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
0: Ma Pirlo sta bene?
1: Vediamo, domani lo vedremo.
3: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
1: Per forza bisogna avere l'occhio attento perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
3: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
1: Ciao.
5: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
6: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le tre file delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri, veri, veri.
5: Sì, con Andrea ho fatto dall'Under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
6: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità. Credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Val-Silvestre.